0: No, con pochi capelli, con pochi capelli, ma sei sempre Moro, no? Sei bello scuro. Ciao Moro, sei tu.
1: Sono Jason Statham, se qualcuno mi piglia anche per lui come attore.
0: Sei Statham, Jason.
1: Jason, sono stato anche io, vabbè.
0: Bene, nottambuli, noi vi aspettiamo allo 02 25 15 15, è il numero giusto da fare, certo. Le vostre telefonate sono qui.
1: Esattamente, comunque posso dirvi che è bella la vita, ce lo dice anche Ariete insieme ad Angelina Mango.

0: Sono le 2:10 minuti, cari amici, la terza ora dei Nottamboli. Allora, il maltempo è arrivato, eh. Dice: buonasera Nottamboli, stanotte è una notte freschissima da me in provincia di Asti dopo i temporali di stasera. Marco, ce ne siamo accorti, eh?
1: C'è qualcuno che parla anche che ci sarà una festa in provincia di Bergamo. E che bello, che perché poi non lo dice, festa di Lombardia, quindi magari si chiama così.
0: Che tutte le feste portano via.
1: L'epifania. Però ci sta anche in questo caso con festa di Lombardia. Adesso arrivano tutte le sagre, tipo quella della castagna, quella della polenta, quella del gorgonzola, cioè, hai capito?
0: Vedi che gli occhi brillano,
1: perché dopo le due c'è bisogno di cibo.
0: Ma abbiamo detto prima che bisogna sgonfiarsi.
1: Ma io mi sono sgonfiata.
0: Ma come ti sei sgonfiata? Ma come ti sei ridotta?
1: Io mi sono sgonfiata e adesso posso ricominciare.
0: Leo, vedi che bisogna dare un po' d'aria a Vanessa, perché si è sgonfiata troppo. Poi non si vede.
1: No, cosa, ma in che senso?
0: Tu hai detto che ti sei sgonfiata?
1: Appunto, già
0: ma
1: dato.
0: Troppo adesso, sei troppo magra adesso.
1: No, io non sono magra, sono una ragazza in carne, con le forme, cioè sto bene. Quindi,
0: le forme giuste che a noi piacciono.
1: Certo, come lei, brava. Una ragazza meravigliosa, un'artista meravigliosa. Gaia, Bossa Nostra.

0: Break Even, The Script su RTL 102.5. Allora, c'è questa cosa che ci fa piacere da una parte, ci fa riflettere da un'altra, e la Grey che va a cercare, diciamo, questa notizia che poi alla fine serve. Un tempo non si usava, un tempo si seppellivano così sotto la terra.
1: Chi?
0: Invece gli esseri umani adesso invece vengono seppelliti in cose più comode.
1: Esistono delle bare sì, anche ecosostenibili. Ragazzi, è stata costruita a Sydney una bara.
0: Ho messo le mani così, ma
1: no, composta da funghi. Composta da funghi, perché dopo un po' si sgonfia. Sì. Visto che parlavamo prima di sgonfiamento, si scompone e quindi, insomma, evviva l'ecosostenibilità in generale, capito?
0: I funghi mangiano il cadavere e quindi diamo spazio ad altri, dici?
1: No, mamma mia. Comunque, no. Questo è un settore super redditizio, ragazzi, che non morirà mai.
0: Bella.
1: Comunque, è sempre difficile trattare questi argomenti. C'è qualcuno che poi magari ha paura, insomma, non ne vuole parlare, non vuole approfondire meglio.
0: Ma scusa, perché hanno messo i funghi nella bara? Perché il fungo
1: No, è proprio una bara composta da funghi, capito?
0: Okay. Cioè, ma non funghi porcini, funghi velenosi. Questo non lo so.
1: Vabbè, funghi porcini, tanto qualsiasi tipo di fungo, voglio dire.
0: Sì, cioè, buoni
1: va
0: funghi
1: bene,
0: porcini.
1: No?
0: Comunque, è una bara fatta di funghi. Chissà quanto costa.
1: Questo non lo so. Se vuoi poi mi informo.
0: Informati, perché magari se costa meno, uno già comincia a mettere dei soldi da parte per il fine vita, voglio, perché prima o poi succede. Non è che vivremo in
1: Italia. No, però per ora mi sa che c'è solo in Australia. Cioè, okay. In Italia mi sa che ancora non c'è. I funghi ci sono, ma non in quel caso.
0: In Australia il caldo alcune volte dà la testa.
1: Vabbè, ci inventano tante cose. Prima abbiamo parlato del ragazzo che ha inventato un'app per la grandine, e c'è chi ha inventato invece una bara con i funghi. Bara sostenibile. Sostieni anche tu.
0: Sotto la grandine muori, e muori anche con la barra di funghi.
2: Armando, scusa Armando, mettici un po' di olio, visto che ci sei.
1: Perché?
2: Unisci un po'.
0: Sì, è vero.
2: Olio, sai un po'.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info consumi

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Incondizionatamente dovrebbe essere Unconditionally di Katy Perry su RTL 102.5 alle 2:30. Ma chi c'è? Stiamo parlando. Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Buongiorno.
0: Chi sei?
2: Biel. Osvaldo da Marsala, direzione Lamezia.
0: E ti salutiamo, Osvaldo da Marsala, direzione Lamezia.
2: Un grande saluto a te e a Vanessa Grey.
1: Grazie.
2: Siete in forma, siete in bella forma. Fatemi, io mi sposto tutta la notte.
0: Tanti auguri anche a te e famiglia.
1: Salutaci, ciao, tutti. Questo è il bello della diretta, e quanto è bello, sì, appunto, prendere le telefonate così on air. Chiamateci 0225 1515 e avrete la possibilità, come Osvaldo, di intervenire.
0: Fa ridere sta cosa, no? Quando uno dà, oh, tanti auguri anche a te e famiglia. E di solito si usa Natale.
1: Sì, Natale! Sì, vero.
0: Siamo a settembre, al 10 di settembre, ottobre, novembre, dicembre, dai, tra 3 mesi e mezzo.
1: Sì, 3 mesi e 20 giorni, 3 mesi e 15 giorni, è Natale.
0: Sì, supermercati e altri, anche i negozi di cinesi e quant'altro, insomma, sono già pieni di...
1: Di regali? Cosine, no, io ancora...
0: Halloween, già Halloween è alle porte.
1: Halloween sì, Natale no, perché ancora non ci ho fatto caso, cioè non ditemi che è Natale, o meglio, ditemi che è Natale senza dirmi che è Natale.
0: Esci di casa, ma se non esci di casa non vedi.
1: No, io sto sempre a casa, mi piace. Quanto stare a casa, sistemare casa, pulire, aggiustare, certo,
0: bugianda.
1: Certo.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Grande Grignani con Falco a metà su RTL 102.5, sono le 2.39 minuti, scrivono al 378-378-1025. Piccoli, lo prendi esempio da Vanessa, che è più sgonfia di te.
1: Hai capito?
0: Ma cose da matti.
1: Altro che, comunque c'è qualcun altro invece che ci scrive, a proposito di Natale, io sto pensando già dei regali, cioè è possibile? Però ma scusate, certo, quando ci sono magari tipo il Black Friday o comunque degli sconti, perché no, se uno si può portare avanti, adesso secondo me è ancora troppo presto il 10 settembre, però sono sicura che ci sono già degli articoli particolari che si possono regalare, se facciamo una ricerca usciranno già degli articoli 2026, Natale 2026, i tuoi regali.
0: Io sono stato furbissimo, sono stato proprio furbo, ho fatto una bella cosa che non tutti ci pensano, cioè a maggio andare al centro commerciale, anche a giugno quando ci sono un po' di soldi, di saldi, e tu hai qualcosina di soldi,
1: hai fatto i regali di Natale.
0: Ho comprato, no, mi sono regalato io un giubbottino per Natale, che scarterò poi a Natale. L'ho pagato di meno perché erano quelle rimanenze che trovi lì in quel reparto, lo paghi poco e via.
1: Ma cacciali i soldi, no. ma davvero l'hai fatto? E quindi a Natale scarta la carta?
0: Scarto la carta, ma sì, ma ho preso quel giubbotto che mi piaceva, l'ho pagato la metà e cosa vuoi? Perché era maggio-giugno, sono stato intelligente.
1: Oh, complimenti, ammazzate come sei organizzato, complimenti.
0: È stata una culata.
1: Ah, ok.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Achille Lauro senza una stupida storia d'amore. Quanto è bella una vita!
1: Come vita?
0: Ah, vita
1: quando
0: dice.
1: È bella una fine.
0: A fine. Quando dipende. È bello un inizio anche.
1: Anche lo start è fondamentale, sì. Ma ascoltiamo dei vocali.
2: Felicissimo giorno super nottamboli, il signor Piccolillo ha sempre ragione che faccio messaggi banali e che non servono a nulla. Signor Piccolillo, lei ha ragione. Un mega saluto alla signora Bonazza, principessa Vanessa, sono il vigilante matto da Pescara Gianluca e sono super triste.
1: Vedi, tu lo rimproveri sempre che dice fa la stessa modulazione con la voce. Beh. Ciao vigilante matto.
0: Ciao, però sei vero, questa volta hai detto delle cose vere, percepisco dalla voce che non eri impostato.
1: Tu. Un altro.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Piccolillo, te non smetti mai di stupirmi, ma come fai a comprarti un regalo a giugno e lo scarti a Natale? Cioè, non ci stavo la testa. Buona giornata, Roberto da Firenze.
0: Roberto da Firenze, se sei geloso che ho comprato un giubbotto che l'ho pagato, costava 260 euro.
1: L'ho pagato 100?
0: 110 euro, voglio dire, era bellissimo.
1: Sì, ma questo, bellissimo. E questo lo capiamo.
0: Ho
1: ma,
0: fatto l'affare.
1: Ma sì, hai fatto l'affare, ma non per Natale, ma davvero, cioè, scusa, l'hai incartato e lo metterai a Natale? Tu lo sei fatto come regalo,
0: allora,
1: davvero?
0: Siete gelosi?
1: No, perché è strano.
0: Ma in questo centro commerciale c'era questo giubbotto che era in
1: l'abbiamo
0: era
1: capito.
0: Lì, era bello. Era fotomodello, mi sono avvicinato, ho visto il prezzo, ma quasi quasi lo prendono, lo metto a Natale.
1: E questo, ok. Ma lo prendono, lo metto a Natale, e questo che è strano.
0: Ah sì?

0: Swag Music è il titolo della canzone di Artifive. A me piace sto ragazzo.
1: Pochi minuti
0: alle tre. Voglio vi dà fastidio questa cosa qua. Ma vi dà, mamma, quanto vi dà fastidio sta cosa che ho fatto? Cioè, siete degli invidiosi numero uno.
1: Ma perché? No, comunque ci chiedevamo con gli ascoltatori, ma poi a Pasqua quando ci pensi? A Natale? No, se a Natale ci hai pensato a maggio-giugno, allora, quando pensi a Pasqua?
0: Gelosoni! Non è che a Pasqua vado a comprare l'uovo di Pasqua, no? O, cioè, nel senso, prima di Pasqua
1: Natale
0: compro
1: l'uovo. L'uovo.
0: O a Natale compro prima, cioè a novembre compro compro il panettone, roba da mangiare, no. Ma il regalo me lo faccio, cioè a Pasqua,
1: sì,
0: invece di regalare l'uovo di Pasqua,
1: cosa
0: vuoi
1: fai?
0: Regalare una macchinina, un maglioncino, un paio di scarpe firmate, no? Va bene, le compri un po' prima i saldi.
1: Ma certo, certo. Quindi ragazzi, le nuove regole sono: a maggio si fanno i regali per personali per Natale,
0: certo,
1: e
0: sì,
1: a Natale si fanno regali personali per Pasqua. Firmato Armando Piccolillo.
0: Ma viviamo in un mondo dove tutto è aumentato, c'è la possibilità di risparmiare un euro e questi qua, ma secondo me voi state facendo così. In primis tu, Gray, perché io ho fatto l'affare
1: e
0: tu no.
1: Farò domani gli affari. Comunque leggiamo il messaggio di Giuseppe. Vanessa, ma una volta che spendi i soldi lo rimproverate pure, è normale, cioè non spende mai i soldi, quindi dobbiamo essere felici se tu li spendi.
0: Ma mi prendete per un taccagno? Non lo sono.
1: Lo so, lo scrive Giuseppe.
0: Giuseppe,
1: non lo so.
0: fatte due, Giuseppe.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Wrong Jack. Esatto,
1: l'abbiamo già detta.
0: Andiamo a chiudere proprio con quella canzone lì, prego.
1: Ray Charles. E come fa?
0: Hit the road, Jack. Na na mo mo no mo no mo no mo.
1: Attenzione alla gola.

0: Poi è già finita la canzone, amici, non ci sono più le canzoni di una volta, mannaggia. Va bene, io vado alla ricerca di saldi con pochi soldi e farò affari e voi no.
1: Va bene, dai, oramai abbiamo capito i trucchi, però ci hai dato una buona dritta, magari anziché pensare ai regali a maggio-giugno ci pensiamo a settembre-ottobre. Noi e gli ascoltatori facciamo così e tu segui un altro binario e sì. Due parallele che non si incontreranno mai.
0: Se Dio vuole torniamo domani dalla mezzanotte con i Nottamboli. Grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo. Ora vi aspetto il Crazy Club con Alberto Bisi e salutiamo ovviamente Leo Di Mauro e Diego Barbato. Ciao ciao, ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Carlentini, in provincia di Siracusa, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente. La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione. Resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28. Un ricercatore di Anthropic si è dimesso lanciando l'allarme sulla corsa alla superintelligenza. Jacob Coxon, 27 anni, accusa Anthropic e OpenAI di giocare d'azzardo con il futuro dell'umanità. Secondo gli insider, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare incontrollabile e arrivare a minacciare l'umanità entro la fine del decennio. Infine il calcio, il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18.45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà l'Ipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud e al momento non ci sono disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico. Di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Crazy Club, siamo pronti per aprire il nostro localino. Ma che bel programmino qua su RTL 102.5, la radio. RTL 102.5, la diretta nazionale che continua 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale. Scusate se
6: non
0: è poco,
6: ci fermiamo mai.
0: No,
6: mai,
0: no. Noi, mai. Ciao, ciao, Vanessa, ti stavo salutando. Come ti chiami tu? Scusa, perdonami.
6: Allora, qui accanto a me
0: sì,
6: c'è...
0: No, tu come ti chiami?
6: Io chiamami,
0: tu, allora, chi come... accanto a te io lo conosco benissimo.
6: Chiamami come vuoi.
0: Ecco, allora, vuoi come vuoi,
6: bravo,
0: va bene?
6: Bravo.
0: Perché se no cominciamo a discutere all'inizio, a me non piacciono queste
6: non
0: cose.
6: Non ne vale la pena.
0: Se poi vai avanti così, lo sai che io prendo
6: sì.
0: E me ne vado. Ah, quindi sì. Siamo a posto.
6: Per carità.
0: Carissimo Diego, i miei sospetti, i miei rispetti, grazie Diego. Con noi seguirà la regia video.
7: Buongiorno,
0: va bene?
7: Alberto.
0: Buongiorno carissimo, insomma, mi spiace che tu sia in queste condizioni con il regista che
7: no,
0: abbiamo questa
7: mi piace,
0: notte.
7: Dai, mi trovo molto bene, mi piace.
0: È bravo, sì. Si comporta bene,
7: sì,
0: Leo?
7: Sì.
0: Mi spiaceva per te, ma visto che fai opposizione, aggiungo che io non mi trovo bene per niente con te. Che gioco di parole. Perché questo è il club dei poveri pazzi, il Crazy Club.
6: E non si salva nessuno.
0: Nessuno. RTL 102.5, la radio VNP.
6: Neanche lui si salva. Cioè,
0: no.
6: Magari lui sta pensando in questo momento, tanto io sono appena arrivato, sono nuovo, mi va bene così.
0: Non
6: ti salvi,
0: bravo, sono d'accordo con te, guarda. Un cambio di posizioni continuo, molto uterino o comunque volubile, anche volatile. A questo punto no. Cosa ho detto?
6: I volatili
0: no,
6: qua.
0: No. Ci sono solo i piccioni che
6: c'erano i piccioni.
0: Che non li ha, esatto, che
6: sono scappati.
0: Non li abbiamo più già da un bel po' di tempo. Ecco, qua si cambia sempre, insomma.
6: Sì.
0: Abbiamo le galline.
6: Le galline. No.
0: Sì, ce li hanno chieste.
6: Non sono ancora tornate
0: no,
6: le
0: però
6: galline.
0: Sono in ferie, certo.
6: Ma beate loro,
0: è vero.
6: Se le stanno godendo fino alla fine.
0: Ma sono fantastiche. Va bene, abbiamo aperto il club dei poveri pazzi con tutti i nostri aficionados.
6: Su.
0: Grande radio, grande musica e
6: su.
0: Grandi aficionados.
6: Su.
0: Anzi,
6: che c'hai?
0: Non puoi fare niente perché mi sento tutto stonato, sincopato.
6: Vabbè,
0: la voce rotta. Cos'è che è?
6: Non è che sei stonato.
0: Cioè, sono così proprio, da buttare via.
6: Vabbè. No, ma l'hai detto tu.
0: Ma no, l'ho detto
6: ma io.
0: Io
6: non
0: sì,
6: mi permetterei
0: non
6: mai.
0: Non la buttare cioè. Via. Ma niente, me ne farò delle ragioni perché sono diverse. Adesso però apriamo il nostro localino. Ma che bel programmino. Ma che cavolo di voce che mi
6: ha
0: fatto.
6: Ma buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
9: Ciao notturni,
0: ciao.
9: Ma voi chi vi ha inventato?
10: Ciao Alberto, ciao Leo.
11: Un saluto a RTL da Assisi.
10: Buongiorno a me, buongiorno Leo.
12: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
13: Che l'energia sia con voi.
0: Bene.
14: Ciao RTL, anche mia Monica da Firenze.
15: Buongiorno ciao, Alberto,
0: Monica.
15: Buongiorno Leo.
0: Sì.
14: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao a tutti da Daniela.
0: Ciao Daniela.
6: Oh,
0: va bene.
6: Te l'ho detto, perché poi dal tono di voce, no? Uno
0: sì?
6: comincia ad immaginarsi un po' la figura,
0: certo.
6: Le figure, le facce, no?
0: Esatto.
6: Secondo me non si salva nessuno.
0: No, sicuro.
6: No, non si salva nessuno.
0: Va bene, cari lampascioni, quest'anno siamo lampascioni in questa stagione, ma siamo anche naturalmente grandi aficionados e tutto quello che facciamo lo facciamo per voi.

0: giovanotti, I love you babe. Hey, ho dato un po' scivolata via, oppure I love you babe. Va bene, il club dei poveri pazzi qua in diretta nazionale tutta la nottata, ragazzi, fino alle 2 del pomeriggio. Va bene, ogni tanto siamo un po' strani.
1: Mai Diego, mai contraddirlo.
2: Ma, no,
1: mai,
2: infatti ma, questa l'ho imparata come lezione.
0: Mai. Certo, Diego, alle 2 del pomeriggio o alle 14 se vuoi. Sei disponibile?
1: Assolutamente
0: no,
1: sì.
0: No, io chiamo il presidente e cerco di risolvere la cosa. Salutiamo il presidente di RTL 102.5 che non abbiamo ancora salutato.
1: Salutiamo, magari ci sta seguendo.
0: Infatti,
1: buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, signor presidente, i miei rispetti.
1: Buon riposo.
0: Così,
1: buonanotte.
0: Lei non fare così che mo ce chiama,
1: C'è caccia, dici.
0: C'è caccia. Andiamo avanti così, c'è caccia, no, veramente.
3: Ciao
0: Bertone. Ciao, ragazzi.
4: Ciao. Alberto, ragazzi, ma ci diamo una mossa. Questa già è la terza sconfitta consecutiva. Dai, dobbiamo svegliarci.
1: Ah, ma Lucio parla del Napoli.
0: Sta parlando del Napoli, mi sa. Caro mio.
1: Ma siamo abituati, Allegri lo conosciamo bene.
0: Guarda, noi abbiamo risolto da poco con... per quanto riguarda il mister, no?
1: Ah sì, va bene così. Non hai visto ancora niente, Carluccio.
0: Ma tu poi quando hai sentito che sarebbe venuto da voi,
1: ti ricordi?
0: Facevi salti di gioia. Avevi detto, Leo, vabbè, fatti vostri a questo punto, meglio così.
1: Come saltavo, ero proprio allegro anch'io.
0: Sì. Sono qua, me ne stavo andando. Va bene, 02 25 15 15 per continuare le vostre telefonate in diretta nazionale. La community, eccoci qua per la community. Ci siamo, la community è per voi. Noi vi...
1: Vabbè, dai, su, sei partito bene.
0: Ero partito bene, Leo.
1: Sei partito benissimo.
0: Non mi piace questa cosa qui. Cioè, magari il presidente sta ascoltando.
1: Appunto, che figuraccia.
0: Ma veramente figuraccia di menta proprio.
1: Sì.
2: Una roba. Ci vuole un caffè.
0: Io
1: una secchiata, caffè a secchiata.
0: Ci sono delle volte che parlo come come dire, parto come un aquilone alla grande e poi arrivo senza paracadute addirittura.
1: Ti schianti.
0: Prendo di quelle botte sul terreno pazzesco.
1: Non va bene,
0: Va bene. Allora, ben ricoverati al club dei poveri pazzi.
1: Una cosa ci piace perché l'abbiamo detto anche ieri notte, no? Cioè, adesso tutte le varie cose al proprio posto, cioè le rubriche al proprio posto, tutto si sta ricomponendo,
0: Inseriamo le cose che conoscete già, ci avete già chiesto, richiesto, e anche qualcosa di nuovo.
1: Esatto.
0: Ci saranno novità anche per la password. La spostiamo un attimino, ci saranno delle combinazioni.
1: Io ho un po' di paura.
0: Ci sarà mia sorella che verrà a trovarci.
1: Quella la conosciamo
0: in diretta,
1: bene. La
0: molti la conoscono.
1: Sì, sì.
0: Mia sorella. Però
1: Diego non l'ha ancora conosciuta.
0: No.
1: Ma ci sarà modo comunque.
0: Sì. Hai voglia.
1: Ma
0: dimmi, Leo.
1: Anche le persone che stanno tornando dalle vacanze
0: sono tante, è vero, grazie.
1: Ad esempio,
5: buongiorno ragazzi, tornate, non mi dite niente, non si fa così.
0: Oh, mamma.
5: Mi siete mancati tantissimo,
0: Federica.
5: Però vi perdono perché ho la gioia nel cuore. Ciao.
0: Ciao Federica, hai fatto una bella sorpresa, è vero.
1: Ma noi siamo nel cuore,
0: siamo rientrati da poco, in realtà non siamo ancora qui, insomma. Hai capito? Detta così non è una bella cosa. No, è qualche giorno che siamo rientrati, insomma. Va bene.
1: È rientrata Federica, ma è rientrato anche sai chi?
0: Chi è?
1: Non è mia sorella.
0: No,
1: è Giovanni!
6: Signore e signore, va in onda la soap opera più seguita di tutti i tempi, il Crazy Club, a cui Beautiful gli può fare solamente un baffo. L'osannato protagonista è lui, il bel Alberto Bisi!
0: Bene, Giovanni! Questo è il Crazy Club, il club dei poveri pazzi. E questo programma è in mano a voi!
7: Viva la noche.
8: Wow!
7: La gente está muy loca.
9: Siete dei grandi maghi di primo livello.
0: Hey! Magnetic.
10: Wow, che bello.
0: Tempo!

0: 883 alla grande con questo brano. Sei un mito, tu pubblico.
1: Dedicato a te.
0: A me, certo. Pubblico di RTL 102.5, del Crazy Club, ma soprattutto di RTL 102.5. È vero, è così. Sei un mito, tu pubblico. Ho dato del tu al pubblico. Beh, adesso, cosa mai caduta nella storia
1: adesso
0: della
1: radio? L'hai un po' girata. Poco fa dicevi grazie, come dire,
0: io?
1: Questo disco è stato dedicato a me.
0: No.
1: E quindi dicevi grazie, no. Max Pezzali, no. Grazie 883.
0: Assolutamente.
1: Sì, l'hai detto.
0: Non è assolutamente vero. No. Guarda,
2: no, io non l'ho sentito.
0: Scusa, no. Puoi confermare per cortesia, Diego? Grazie. Andiamo alla VAR?
2: Andiamo alla VAR.
1: Ma perché la VAR funziona?
0: No.
1: Aspetta,
0: no. Per quello.
1: Chiamo la VAR. Sta a posto con la VAR.
0: Sta a posto. Va bene. Ok, grazie. E siamo su RTL 102.5. E a proposito, vi ricordo che oggi la conduttrice Giorgia e tutti i giudici di X Factor saranno nostri ospiti dalle 15 in The Flight. Abbiamo un momento di economia aziendale. State qua con noi anche perché dovrei dirvi due cose in un occhio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Blanco bruciasse il cielo. Perché? Fa così ogni tanto, gli prende.
1: Tu questo, non capisci, ma... questo è il lato artistico degli artisti.
0: Sì.
1: Tu non puoi capire questo.
0: No, sì, anche perché non ci arrivo, io non ho la sensibilità.
1: No,
0: per...
1: ognuno...
0: Ma no, è vero, io ti do ragione.
1: Ognuno.
0: Io e l'arte non. Io con l'arte non c'entro niente. Siamo due cose completamente diverse.
2: Ciao Alberto, ciao Vincenzo dal Popolo della Notte.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno, sono Luca.
4: Buongiorno amico il pilota.
0: Buongiorno.
4: Sì, Alberto, però c'è da considerare che senza i verbali della password, Leo ha che sempre cosa? Un mutuo da pagare.
1: Grazie. No. Allora, grazie Mick. Vedi?
0: Intanto preoccupati di fare. Dimmi Leo. Dimmi.
1: No, ma guarda che Mick ha fatto un'ottima considerazione.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Comunque, intanto io ti ringrazio.
0: Che
1: Mick,
0: pazienza.
1: Perché effettivamente senza password.
0: Sì.
1: Io come faccio?
0: Esatto.
1: Io campavo anche di quello, cioè voglio dire, stavo arrotondando bene.
0: Ma chi se ne frega, disse il mago alla strega, a un certo punto il mutuo è stata una tua scelta.
1: Ho capito.
0: Per cui è un tuo problema, te lo devo pagare io.
1: Ma se
0: scusa.
1: Mi togli il secondo lavoro.
0: Ma io non ho tolto niente, ce li abbiamo le password, ce li abbiamo i verbali.
1: Ma per me era già un secondo lavoro.
0: Ho capito, ma ce li abbiamo i verbali. Perché stai discutendo? Vuoi finire sui giornali, caspita?
1: Magari.
0: Ma ci sarebbe bene.
1: Dai, in prima pagina.
0: Bella,
1: no, per le cose belle, però.
0: Sì, belle.
1: Cioè, voglio dire.
0: Ecco, ma comunque, Mick, grazie. Allora, prima di tutto, grazie per quanto riguarda il suggerimento, visto che hai parlato a favore di Leo. Tu devi pensare a fare manutenzione del mio aereo privato.
1: Oh, ma come sei
0: cattivo.
1: È
0: una settimana che devi farla, ecco, poi perde i pezzi, eh? Hai capito?
1: Andiamo al dunque, come esatto. Facciamo allora?
0: La password c'è, ovviamente.
1: C'è?
0: Ci sarà, certo.
1: Dov'è?
0: I verbali ci sono. Basta. Allora, adesso per entrare a fare la presentazione del Crazy Club, che possono fare tutti come ha fatto Giovanni,
1: no?
0: E poi dipende dalla vostra fantasia, Federica, per esempio ci sono altre, anche Angela.
1: O Angelo,
0: ecco, voi preparate la presentazione del Crazy Club e per partecipare dovete avere la password.
1: Ah, vedi, mi piace questa cosa. Ok,
0: sarà
1: bravo.
0: Una password nuova.
1: Ok.
0: Cioè anche numerica. Ok,
1: Va bene, va bene.
0: Alfabetica e numerica.
1: Ok, adesso
0: mi piace alfabetica.
1: Adesso mi piace.
0: Alfabetica è bellissima.
1: Cominci a piacermi.
0: È così, è numerica. Voi ci dite la password, se è giusta, naturalmente ve la ricordate, potete fare la presentazione.
1: Bravo Alberto.
0: La password se servirà anche in altre occasioni.
1: Quindi ci sono
0: intanto
1: delle piccole modifiche.
0: Delle modifiche.
1: In ogni caso io continuo come dire...
0: Sei tu, ovviamente.
1: A sparare qualche verbalino.
0: Quando qualcuno sbaglierà, non si ricorderà la password, lo farà sbagliare. Anche se non se la ricorda, tu farai partire i verbali.
1: Grazie,
0: Alberto. Sei contento, Leo?
1: Certo.
0: Ecco, e voi, mi raccomando, cercate di stare attenti, perché Leo Di Mauro non scherza, insomma, col mutuo sta facendo soldi a tutto andare.
1: Ragazzi, bisogna farlo, no? Bisogna comunque darsi da fare.
0: Sì, infatti è arrivato a tre case.

Amy Winehouse, la grande Amy Winehouse, con questo brano molto molto molto bello, Back to Black, su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Buongiorno Italia e un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi. È la notte delle categorie che lavorano di notte. Com'era questa? Non ti è piaciuta? Vabbè, la rifaccio, dai. Lay down next to me, kiss my lips, hold me carefully, say goodbye and feel all the withdrawal. La notte delle categorie notturne.

0: passano le ore. Alex Britti su RTL 102.5, Solo una volta è uno dei brani più belli di Alex Britti. Secondo me andiamo indietro negli anni, cosa sono? 30-40 anni, Leo? Andiamo indietro.
1: Fai 50 e via.
0: 50 anni? Così tanto?
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Che fai?
0: Fine easy. Anni 90.
1: Fai? Lo contraddici?
2: No, assolutamente.
0: Diego, tu ti meravigli, ma Leo... Cioè, funziona perfettamente, capisci?
2: Capisco, però...
0: Cioè, non sei d'accordo su questo tipo di conduzione, no, diciamo così.
2: Penso siano passati meno di 40 anni, però.
0: Sì, penso di sì.
1: Adesso che fa? Contraddice me?
0: No, effettivamente...
1: Ma che banda siete? Oh.
0: Diciamo che sta entrando con...
1: Sta entrando in linea con te.
0: Con me, ma anche con il tatto giusto.
1: Una specie di David Bella, questa.
0: Sì.
1: Una sorta di David Bella
0: due. Punta dei piedi sta entrando, vedi? È molto bello.
1: Vi state innamorando tutte e due.
0: Adesso non esagerare.
1: Vi state innamorando.
0: Leo, non esagerare.
1: Vi state annusando.
0: Ma adesso, scusa, voglio dire.
1: Vi lanciate gli sguardi.
0: Adesso non è.
1: Che bravi che siete.
0: Adesso sei invadente, insomma, sono cose nostre queste.
1: Parliamo di cose serie. Spariamo le password.
0: Siamo pronti per la password. Intanto facciamo una prova, vediamo se ve la ricordate.
1: No, anche perché io qualche verbale comunque devo pur farlo.
0: Adesso però sono solo prove. Allora, se l'avete, se ve la ricordate, ce la fate sapere, ce la dite, ok? Se no non ditela, perché se la sbagliate, poi Leo parte subito con i verbali, anche se è una prova.
1: Ma questo vale, cioè la password vale per chi vorrebbe fare il presentatore.
0: Esatto.
1: O la presentatrice.
0: La password funziona così, voi entrate, dite la vostra password e poi presentate. Allora, cancelletto, 2 asterisco 5. Basta.
1: La ripetiamo, semplicissima. Siamo bravi. La ripetiamo.
0: È una sorta di alfa numerico.
1: Esatto. Cancelletto 2 asterisco 5.
0: Va bene? Ecco. Telefonate, mandate anche messaggi se volete, vediamo statisticamente come funziona, se siete in grado di memorizzare o no. Scherzo, naturalmente.
1: Certo che sono bravi.
0: Certo. Dai, vi mettiamo alla prova, facciamo una prova e adesso proviamo.
3: Viva la noche.
4: Wow!
3: La gente sta muy loca.
4: Siete dei grandi magazine di primo livello. Woo!

0: Crazy Jukebox disco dedica, non ve l'ho ricordato, ma voi comunque siete sempre pronti a ricordare quello che non mi ricordo io. Sembra un gioco di parole, ma è vero. Pronto?
1: Sei stato chiarissimo.
0: Ciao.
1: Chi è? Ciao Diego.
0: Ciao Diego, di?
2: Buongiorno a tutti, Diego da Ivrea.
0: Da Ivrea.
2: Cancelletto 2 asterisco 5.
0: Ma bravo, bravo. Io cancelletto ti farei... 2 asterisco 5. Però
1: io un verbalino glielo farei.
0: No, perché?
1: Perché comunque lui ha chiamato per il Crazy Jukebox.
0: Sì?
1: La password serve effettivamente per fare le presentazioni.
0: No, però no, devo difendere l'ascoltatore afficionato.
1: Difendiamolo.
0: Tra l'altro. Perché si sta facendo una prova, Leo.
1: È un test.
0: Tu i verbali per te sono validi, se sbaglio. Ma lui è stato corretto.
2: Secondo me, Leo, c'è un po' di accredito perché l'Arsenal ieri sera gli ha piccato di corretto.
1: Anche bene, tu hai ragione.
0: Poi, insomma, anche Diego è un lampascione, no? Vero?
2: Come ovviamente, tutti lampascione con i frutti di mare, con un po' di scime drep, due ricchitevole.
0: Quindi è valida la pausa. Stiamo facendo delle prove. Ma adesso Crazy Jukebox. Senti un po', Diego, The Temptation. Papa was a Rolling Stone, brano storico. A chi fai
2: grazie
0: la tua dedica?
2: Io faccio la dedica a tutte quelle persone che amano la vita, che ascoltano RTL, perché per le serate quelle belle ci vuole RTL.
0: Bravissimo,
1: che
0: bella.
1: Belle parole. Bravo Diego.
0: Ci sta, ci sta.
2: E sempre Forza Milan, grande.
0: Benissimo, lasciami subito il tuo numero che ti invito a cena. Grazie, un abbraccio.
1: Ma quanto vi manca Allegri a voi due?
2: Il numero uno.
0: Sinceramente non ci manca. Temptation. Mamma mia, che periodo, ragazzi. Ho avuto occasione di vederli dal vivo a New York City.
1: Wow.
0: Long ago, Non... non pensavo che ce l'avrei fatta. Che band. Cancelletto 2, asterisco 5.

0: Wombe.
1: Fantastici.
0: Wombe. Wow, che bello.
1: Papa was a Rolling Stone, The Temptation.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Erula, provincia di Sassari, le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Ultimo saluto a Lorena Isceri a Squinzano nel Leccese, dove amici, parenti e cittadini si sono stretti attorno alla famiglia della 45enne vittima di femminicidio. Durante l'omelia il parroco ha ammonito: l'amore non è possesso, a ricordare Loredana anche Firenze con il David illuminato di rosso. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler proseguire la pulizia tecnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il vostro governo è finito. Scontro anche con Trump, che celebra la vittoria dell'AfD. Irritato, Merz ha cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. La procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori della squadra mobile propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità. Nessun segno di colluttazione o elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. Infine il calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5. Con noi dire Champions League. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stato bloccato il traffico tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona a seguito di un incidente da poco avvenuto nel tratto. E sempre per un incidente, sulla 1 Milano-Napoli è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Al momento non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. Dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Eccoci qua in diretta nazionale su RTL 102.5.
6: Grazie, Alberto.
1: Nel cuore della notte.
6: Grazie. Io ti devo ringraziare in diretta. Beh, vedi, perché poi lui sembra un po' sbadato. Effettivamente non lo è, perché sembra, ma non lo è.
1: Vedi, insomma, con queste password, insomma, la password alfa numerica è una novità e che funziona. Va bene, abbiamo fatto una prova, ne facciamo altre due o tre così. In questo caso non ci sono i verbali, ma i verbali. Ma Leo non vede l'ora di dare i verbali.
6: Vabbè, nelle prossime nottate,
1: esatto.
6: Ci metteremo a posto. Dai.
1: La password servirà per la presentazione del Crazy Club, servirà anche per il Crazy Jukebox.
6: Ah, abbiamo aggiunto anche il Crazy,
1: sì,
6: Jukebox.
1: Crazy Jukebox, okay. E dulcis in fundo, come si dice, anche per la prima colazione che riprenderemo alla chiusura del Crazy Club, la colazione che faremo tutti quanti
6: nelle
1: insieme.
6: Prossime nottate, giusto?
1: Nelle prossime, okay, nottate.
7: Io ho una domanda, ma la, sì, password rimane, sì, la stessa o cambia?
1: Cambia continuamente.
7: Cambia.
1: Adesso,
7: sì,
1: la prossima sarà cancelletto 2 asterisco 5.
6: Beh, questa è quella di prima.
1: No,
6: cioè,
1: no, è cambiata. Perché prima era cancelletto 2 asterisco 5.
6: Sì.
1: Adesso è cancelletto 2 asterisco 5.
6: Ma anch'io che faccio? Gli dico di no. Giusto, Alberto, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie.

0: The Weeknd, Take My Breath.
1: Wow, che bello!
0: Ehi, ehi, ehi! La grande musica continua su RTL 102.5. Nel cuore della noce, naturalmente, qua la diretta nazionale alla grande, con
1: fammelo,
0: tutti voi.
1: Fammi fare questo saluto che è davvero importante. C'è Carmen, ci ha scoperti Carmen. Sì. Carmen non aveva ancora capito, non aveva ancora seguito questo programma la notte di RTL 102.5. Ci ha scoperti proprio adesso.
0: Chissà quanti non conoscono ancora il programma, funziona così un po' per volta, si conosce, del resto ci siamo da poco, sono 3 mesi.
1: Esatto,
0: siamo...
1: metti qualche zero.
0: Carmen
1: di Venezia,
0: sì, ciao,
1: autista,
0: Carmen.
1: Autista,
0: bene.
1: Un po' timida però, perché sono ragazzi in diretta, al momento no, magari nei prossimi anni.
0: Ma adesso devi entrare in diretta, ti aspettiamo, dai, hai capito Carmen? Hai capito Carmen?
1: Ecco.
0: Hai capito Carmen? Benissimo. Ok. Allora, saluto anche Rob da Tokyo. Mi raccomando, la password cancelletto 2 asterisco 5, così per provare, voi quando ce l'avete in mente ce lo comunicate. Servirà poi, come ho già spiegato prima, ve lo ricorderò. Tra l'altro, abbiamo anche delle presentazioni,
1: Certo.
0: Però vogliamo, Leo, mi sono dimenticato di fare un saluto importante.
1: A chi?
0: Anche i nostri colleghi.
1: Cue.
0: Caspita, coccodrillo.
1: Ormai sta russando.
0: Appunto, salutiamo adesso. Ci ascolta sempre Iddu. Coccodrillo Armandone, un saluto a lui e anche a Vanessa Gray, che senz'altro ci sta ascoltando. È nottambula lei.
1: Abbiamo fatto tardi però, Di solito li salutiamo prima.
0: Mi è scappata, me l'aveva ricordato anche Giuseppe. Giuseppe, di dove? Intanto un abbraccio anche a te.
1: Vabbè, tanto comunque hai detto bene, giusto, Alberto? Tanto siccome Armando ci segue anche tramite il podcast.
0: Prendi gli appunti.
1: Esatto, quindi va bene così.
0: Va bene.
1: Grazie. Ciao Daniele!
2: Pronto?
0: Ciao Daniele!
2: Sta Carmen, infatti, io sono Daniele.
1: Sì.
2: Dura a parlare di Carmen. Ma è bella sta cosa.
0: Detta così non è una bella cosa, hai ragione.
2: Capito, ormoni,
0: Infatti.
2: Le vacanze vanno fatto bene,
0: No, assolutamente no.
2: Fermate, verbe.
0: Un pochino, c'hai ragione. Tu invece?
2: Stavo quando in pensione, invece.
0: Sì. Sì, guarda, oggi pomeriggio faccio l'iscrizione per la pensione. Sei contento?
2: No, mi pare tipo Rocky all'ultimo combattimento. C'ha un fuoco dentro.
0: Te piace il fuoco? Sparamo?
2: Sì, che ma fare? Carmelo non si dà fuoco.
0: No, te lascia perdere, che è meglio. Va bene, carissimo, è stato veramente bello. Dimmi.
2: Guarda questo da Roma.
0: Ma da Roma,
1: Dici.
0: Io, dimmi che è tardi.
2: Uno sveglia e vedo a te. Sei uguale a Ziotibbia.
0: A chi?
2: A Ziotibbia, lo ricordi quello di film horror?
0: Sì, non me lo ricordo. Anzi, sai che ti dico?
3: Te ci hanno mai mannato.
0: Un abbraccio, vai!
1: Ciao Daniele! Ciao!
0: Mama non mama! Mama non mama!

0: Pino Daniele, il grande Pino Daniele. Caspita, che male c'è? E c'è di male, bellissimo. Anche questo brano qua su RTL 102.5. Allora stiamo provando, ecco la password, cancelletto 2 asterisco 5. Quando ve la ricordate bene ce lo comunicate anche con i vostri messaggi 378 378 1025, o con il vocale.
1: Signor Alberto, buongiorno.
0: Sì,
1: buongiorno. Il caffè è pronto.
0: Grazie.
2: Cancelletto 2 asterisco 5. Cancelletto 2 asterisco 5.
3: Allora apriamo il cancelletto del Crazy Club, dove ci sono i due presentatori, Leo Di Mauro e Alberto, con l'asterisco, e Diego, e 5 sono le case che si farà Leo Di Mauro con questa password.
0: Ma che cosa?
3: Oh, mamma mia, che fatica.
4: In questa mattina mi pare che qua stiamo dando il numero, perciò.
0: Vabbè, forza e coraggio, che tra un po' siamo a maggio. Bene, un momento di economia aziendale e ripartiremo con la grande musica di RTL 102.5. E continuate pure con i vostri vocali.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Che esplosione di energia con i Linkin Park, a me piacciono tantissimo, ma anche a te Leo, ti piacciono
1: molto,
0: Diego,
1: molto.
0: I Linkin Park, vero?
1: Sì,
0: fantastici,
1: sì, sì.
0: Burn It Down, botta di energia, la famosa EP Energia Pura. Un saluto anche a Emanuele di Recoaro Terme e poi Giuliano di Marrubio. Giuliano ci segue sempre, sempre presente. Chiudiamo con questa battuta di Ermanno. C'è sta, eh?
1: Ermanno?
0: Sì, Ermanno.
1: Ah, Ermanno, ma... il battutaro.
0: Sì, è battutaro.
1: Sì.
0: Lui scrive: per me abbassare la rata del mutuo, attenzione, interessante,
1: sì.
0: Bisogna fare la guardia giurata, giurata. E beh, ma c'ha ragione.
1: Ermanno,
0: vedi, potresti fare la guardia giurata.
1: Ermanno, Ermanno, mi senti?
0: Mossa e arrabbia. Ermanno, lascialo dire.
1: Basta, Era l'ultimo, giusto questo?
0: Va bene, è un consiglio, no? Giurata. Paghi meno, no? Per certi versi.
1: Non me la ricordare neanche.
0: No.
1: Giurata.
0: Ermanno, non ti preoccupare.
2: Viva il Crazy Club.
0: Sì.
2: Viva RTL.
0: Sì. Bene.
2: Ciao Alberto.
0: Ciao.
2: Oggi compio gli anni, faccio il compleanno.
0: Ah, che bello.
2: Auguri a me.
0: Certo.
2: Ciao da Giuba 68.
0: Giuba, vero? Giuba 68.
1: Auguri,
0: è vero.
1: Giuba.
0: Anguri e meloni. Auguri. Di auguri. Buon compleanno. Anguri e meloni, carissimo. Vecchio afficionato anche lui, eh? È un programma di vecchi e nuovi afficionados, tutti insieme.
1: C'è gente che va e gente che viene.
0: Sì, guarda, tutto senza scopo così. L'importante è che se volevo bene, no?
1: Ragazzi, prima abbiamo salutato Carmen.
3: Carmen, entra Carmen. In diretta, non ti preoccupare che questa è una manica di pazzi, siamo tutti pazzi, te lo dice Alessandro, il perugino pazzo, quello messo meglio c'ha la rogna.
0: Ciao, ciao, carissimo, ciao, un saluto anche a te.
1: Quindi hai capito, Carmen, vai tranquilla.
0: Va bene, allora ci siamo, ogni tanto proviamo questa password, vi ricordo che servirà per le presentazioni, servirà anche per entrare al Crazy Jukebox per prenotare il vostro disco dedica. Chi abbiamo? Pronto?
1: Chi abbiamo?
4: Pronto?
1: Giuseppe?
0: Sì?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
4: Con Giuseppe da Barletta.
0: Oh, ritrovati. Giuseppe, eccolo qua.
4: Senti Alberto,
0: dimmi.
4: Ho parlato con il responsabile della cantina della Barduglia di Barletta.
0: Vedi? Bene.
4: Ti ho fatto preparare un bel pasto con tutti i tipi di vini che produciamo.
0: Ma dai, addirittura, caspita.
1: Vedi?
0: Allora, neanche il tempo di parlarne, sei stato gentilissimo.
1: Giuseppe, allora per te nessuna password, no. Puoi entrare quando vuoi.
4: Dai, ti arriverà in redazione.
0: Poi ci esatto.
1: No, hai sbagliato posto, però in redazione se lo bevono e poi danno i numeri.
0: Poi ti lasciamo l'indirizzo. No. Grazie di cuore, ma ci sentiremo per telefono comunque. Perché fra un po'
4: no.
0: C'è la vendemmia, eh.
4: Siamo già vendemmiati.
0: Infatti. Quindi si può assaggiare anche il novello?
4: Il novello no, ma quello dell'anno scorso sì.
0: Quello sì.
4: Ma quando... faremo assaggiare di tutto,
0: sì.
4: Dalle cantine della Barduglia di Barletta.
0: Mamma mia, guarda che bella sorpresa!
1: Tutta roba buona, signora.
0: Ci imbriachiamo. Senti, ma il novello, perdonami, due secondi ancora, ci sarà poi appena fanno la vendemmia? Com'è che è?
4: Subito dopo la vendemmia.
0: Ah, subito adesso... dopo. Infatti.
1: Perché quello dello scorso anno è il vecchiello.
0: Non farci caso, Leo ha alzato un po' il gomito a proposito.
1: Con l'acqua.
0: Poi ci sentiamo per telefono, un abbraccio, grazie
4: va
0: di
4: bene,
0: cuore.
4: Un abbraccio anche a voi, buona
0: a
4: giornata.
0: Grazie caro, grazie. No, Leo, dopo una situazione del genere, cosa mi combini?
1: Io cosa ti combino?
0: Mi spavento io, lo sai.
1: Ti spaventi con me?
0: Ma Diego, non puoi fare proprio niente,
1: allora,
0: Diego.
1: Io non sto capendo cosa sta succedendo.
0: Oh mamma
1: se
0: mia.
1: Ti spaventi con me, facciamo una bella cosa.
0: Diego.
1: Io ti mando la mia amica Angela.
0: No, no.
1: Così ti ripigli un
0: ma
1: po'.
0: Ma sì, ma è simpatica Angela, figura.
1: Ah sì? Avvicinati Angela, avvicinati
0: mamma
1: pure,
0: mia.
1: Vai tranquillo.
5: Non c'è due senza tre, due, tre. Il 3 è il numero perfetto, con asterisco e cancelletto.
0: Pure.
5: Il popolo della notte si accende e saluta da ogni parte. Con Alberto Bis e Leo Di Mauro. che con l'allegria e con la musica fanno la loro parte.
0: Che voce tenebrosa.
5: Tanti saluti da Angela da Palma di Monte Carlo.
0: Grazie Angela, grazie. Grazie, non farmi più questi scherzi, Leo.
1: Vedi che è stata anche brava con la password.
0: È stata bravissima.
1: Sì. Let's go.

0: al grande Luca Carboni. Luca Carboni, La mia città, che abbiamo riascoltato volentieri. Beh, insomma, la notte sta viaggiando veramente alla grande, anche velocemente, e questo fa molto piacere agli aficionados che lavorano di notte, a tutte le categorie che lavorano di notte. Un saluto da parte nostra, mia, Leo Di Mauro, e per quanto riguarda la regia anche del Crazy Club, e naturalmente anche Diego che segue la regia video della Crazy Club.
1: Graziello, buongiorno.
2: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
0: Buongiorno Graziello, grazie.
2: E noi ti seguiamo qui dal locale intercettazioni del locale Crazy Club, Alberto, e abbiamo intercettato una cosa molto importante. I nostri ragazzi hanno decriptato un messaggio da parte del signor Max Vigiani, che appena ha sentito la parola omaggio, cassette, vino, subito si è precipitato per corrompere il portiere, la guardia giurata e il corriere. Prestare molta attenzione, Alberto, altrimenti le casse le vedi l'anno prossimo
1: col binocolo.
0: Col binocolo, certamente. Grazie per l'allarme che ci hai trasmesso,
1: se
0: insomma
1: non ci fosse Graziello, guarda,
0: veramente, veramente.
1: È un signore proprio a modo, una persona a modo,
0: a modo, a modo, è vero.
1: Che dire, grazie Graziello,
0: grazie grazie anche grazie. E allora, caro Vigiani, fuori!
1: Ecco, Iole, ciao, buongiorno!
3: Ciao!
1: Ciao!
3: Buongiorno!
0: Buongiorno Iole!
1: Ma
0: buongiorno.
1: Cosa ne pensi, Iole? Così?
3: Sei fantastico, voglio sposarti!
1: Aspetta un attimo.
0: Ma chi è? Non ho capito.
1: Allora, ce l'ha con te, Alberto.
0: Con me?
1: Sì, sì.
0: Con te, sì, forse?
1: No, no, ce l'ha con te.
3: Sì. No, con il conduttore.
1: Ecco, ecco. Chi è il conduttore? Io al massimo posso fare il conducente.
0: No!
3: Ecco, sei troppo bello.
0: Sì. Hai visto? No, non è così, grazie.
3: La trasmissione è fantastica.
0: Ti piace? Ah, ecco, questo sì.
3: Vi ringrazio tutti, perché le canzoni sono splendide, voi siete bravissimi.
0: È grande musica.
1: Ma chi l'ha pagata? Io no.
3: Tanta allegria. Grazie. Mi tirate sul morale.
0: Vabbè, grazie.
1: Questa è una bella cosa.
0: Sì. Ti chiami Iole? Tu?
3: Iole, sì.
0: Ah, bello, anche il nome particolare, originale.
3: Mica tanto, dai.
0: No, come Iole, no, è vero. Ah, Iole, beh, è molto originale.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro direi quasi raro, non si sente, è un nome che non si sente molto, no?
1: È verissimo. Di dove sei, Iole?
3: Però non è bello, dai.
0: A te non piace? No, perché ti devo dire?
1: Allora,
0: a
1: facciamo
0: me piace
1: così, Iole, sto nome è bruttissimo.
0: No,
1: guarda,
0: non devi dire questo,
1: non
0: Leo
1: ti sopportiamo più, Iole.
0: Veramente.
1: Facciamo così, ti chiamiamo Silvia.
0: No.
3: Lo sapete che nonostante sia un nome breve, sì, tutti lo troncano e mi chiamano Io.
0: Io! Io, anche Yo, carino però, dai. Yo. Ciao, Io.
1: Fa un po' rapper, Io.
0: Va bene. Rimaniamo
3: in contatto. Sono innamorata di voi.
0: Ecco, già si è allargata, hai visto?
1: Certo.
0: Senti, rimaniamo in contatto e grazie per i complimenti che ci hai fatto, va bene?
3: Grazie a voi, dai, per la compagnia.
0: Dai, Iole, un abbraccio.
1: Noi ti aspettiamo. Quando vuoi, quando di notte, vuoi, noi siamo sempre qua.
0: Esatto.
3: Posso fare una domanda che sicuramente voi non potrete mai esaudire da tutto il programma?
1: Io ho paura.
0: Dice.
3: O potrei chiedere una canzone?
1: Tu ce l'hai una canzone in tasca?
0: No, dobbiamo rispettare la scaletta musicale, ma anche perché ci sono tante belle canzoni, hai capito? Ma è per tutti così. Però per curiosità, cos'è che ti piacerebbe ascoltare?
3: Mi piacerebbe tanto ascoltare Smile, cantata da Michael Jackson.
0: Canzoni di Michael Jackson ne passano diverse, può anche capitare. Te la dico così com'è, nuda e cruda, hai capito? Perché la scaletta musicale è già pronta. Un abbraccio e rimaniamo in contatto. C'è conto.
3: Grazie.
0: A te.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao tesoro. Ciao.

0: Advice for Fears, è bellissima. Advice for the Young at Heart.
1: Wow, che bella!
0: È alla grande.
2: Giuseppe da Favignana.
0: Ciao,
2: con
0: Giuseppe.
2: Tutto sto vino che deve arrivarti.

0: Cabana.
1: Cabana.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica più veloci della luce. Chi è che abbiamo?
2: Ciao Piera, benvenuta.
3: Ciao Alberto, ci mancavi tanto.
1: Ciao Piera, ciao, grazie Piera.
3: Sì, grazie per le canzoni, per voi tutti.
1: E grazie a te per la tua fedeltà. A proposito di musica, Phil Collins in the air tonight. A chi fai la tua dedica?
3: A voi tutti personalmente.
1: Grazie, un abbraccio a te e sì, anche a Piero, giusto?
3: No, Achille di
1: Achille,
3: Napoli.
1: Achille, lo salutiamo. Scusami, sì, a volte faccio, prego, confusione coi nomi. Del resto siete tantissimi, bellissimi, sì, e caldissimi.
3: Guarda che ci pensavo sempre, ogni notte, cioè, pensavo che eri in radio, invece sbagliavo.
1: Vedi, magari hai avuto degli incubi.
2: Magari ci sognavi di giorno.
1: Infatti.
3: Va bene. Ti saluta anche mio marito con la bambina, ti fa così, eh?
1: Va bene, salutalo, un abbraccio a voi. Grazie di cuore. Phil Collins.

0: il grande Phil Collins. E qui l'energia arriva pura. Chi è? Mamma
1: sul
0: mia.
1: Più bello, no.
0: Adesso. Ma chi è?
2: Ma voi, chi vi ha inventato?
0: È tua sorella.
3: Live ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Ercolano, in provincia della bellissima Napoli, è mezzogiorno.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Tommaso Angelini. Momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente. Netanyahu passa al contrattacco sull'inchiesta di Haaretz, secondo cui gli Emirati Arabi lo avrebbero avvertito giorni prima del 7 ottobre 2023 di un maxi attacco di Hamas. Il premier smentisce e annuncia una querela contro il giornale, l'autore dell'articolo. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso nel pomeriggio con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate fino a un arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta. Il Buzzi ha segnalato il caso alla procura. Infine il calcio. Il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre 2 partite. La Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45. Mentre il Como, all'esordio nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su radio RTL 102.5. Con noi dire Champions League. È tutto il traffico.
3: Via radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto degli Abruzzi. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

Diretta nazionale su RTL 102.5, continuiamo fino a mezzogiorno, così a sorpresa questa mattina. Non so se i colleghi siano d'accordo, però intanto li saluto. Diego, che segue la regia video del Crazy Club, e il nostro Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Soltanto due parole per voi: buongiorno Italia. Ok, parliamo un po' d'amore.

0: Olivia Dan. So easy.
1: So busy.
0: So busy. Ok, grazie, grazie a voi. Anche per i vostri vocali, i vostri messaggi, 378-378-1025, ma io vi ricordo sempre lo 02 25 15 15, così comunichiamo proprio in diretta nazionale in tempo reale. Botta e risposta, così.
1: Esatto.
0: Bellissimi anche i vocali comunque. Eh?
2: Oh, Leo, Alberto, quanto tempo ho fatto in vacanza? Ma secondo te se lo merita?
1: Meritatissimo.
2: Ciao Davide da Varese.
0: Ciao Davide da Varese. Ma fatelo, fatte tue, no?
1: Certo che
0: grande
1: se rimerita,
0: Davide.
1: Scusa.
0: No, no, c'ha ragione.
1: Poi le vacanze, lui, le ferie sono sempre meritate, no? Scusa.
0: Dipende,
3: Dai, Alberto Bisi.
4: Mauro Di Bici, Alberto Leo, buongiorno!
0: Hey!
4: Spettacolo!
3: 2 asterisco 5 Peppe Diavolo Bianco vi saluta.
0: Ciao,
3: ciao
0: Peppe. Ciao.
1: Ciao Peppe.
0: Con la sonata, quando vi scappa, fatela.
1: Ma senti,
0: dimmi.
1: A Lido di Venezia non ho.
0: Sì.
1: C'è un bel ambiente in questo
0: ancora
1: periodo.
0: In giro.
1: A Lido di Venezia c'è un bel ambiente.
0: Andrea, pasticcio.
1: Sì,
0: ma ancora in
1: si
0: giro.
1: Si sta bene da quelle parti.
0: Ah, lo sai.
1: È in giro, in giro.
5: Ciao amici cresimati. Oh, Alberto, una domanda. Ma tu che bevi sempre l'acqua asciutta, ma la plin plin come la fai? Andrea Pasticcio,
0: frizzante,
5: è frizzante, dai, che la è quasi finita.
0: Ciao Andrea, grazie.
1: Ma hai notato che ieri alla fine Adolfo è stato bravo anche con le condizioni meteo?
0: Sì, infatti.
1: Perché lui ha esordito con la biciclabilità.
0: La ciclabilità.
1: O la ciclabilità.
0: La ciclabilità.
1: Però la biciclabilità.
0: Ma con altre situazioni, eh. È storico anche
1: è
0: il nostro Adolfo, eh.
1: Invece ultimamente fa la condizione meteo.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì, ha fatto tutto lui, ma a noi va bene perché ti stai, come dire,
1: sì,
0: ti stai comportando in modo professionale.
1: Esatto.
0: Poi anche sulla previsione, sulle previsioni.
1: Sì, sì, sì, uno che studia comunque. Bravo,
0: sì.
1: Bravo, bravo.
0: Lui studia, è vero.
1: Oggi ci sei? Come va il tempo? Dici qualcosa.
6: Pronto qui Adolfo, previ. Visioni della giornata su tutto lo stivale. Allora, soleggiato in tutta la nazione, perciò oggi si consiglia infradito e mocassini, un po' di polline e pianura padana, si consiglia di non fumarlo.
0: Esatto.
6: Vediamo l'offerta del giorno, tosta pane anni 70, compreso di 2 toast, ottimo affare, no perdi tempo. Ciao, ciao, alla prossima.
0: Ma cosa fa? La radiovendita, una roba da pazzi. Ehi, siamo soli nell'immenso vuoto? Che c'è?

0: Quindi? grande. Biagio Antonacci su RTL 102.5 al Club dei Poveri Pazzi. È un aficionato anche Biagione, lo salutiamo. Ciao Biagio! Se sei in giro da qualche parte, fatti sentire anche da uno bravo, naturalmente, come sempre.
1: Tu hai detto una bella cosa prima.
0: Io?
2: Cosa ho detto?
1: Diego ha detto una bella cosa. Hai detto fuori onda? Non ho mai visto Biagio Antonacci.
2: Ah sì, coi capelli lunghi, non l'avevo mai visto.
1: Ma perché?
2: Sì.
1: Perché questo? Perché sei molto giovane, è giovanissimo.
0: È giovane, quindi, 14 anni, 15.
1: 15 ne ha fatti.
0: 15 anni.
2: 15, quasi 13.
0: È per gamba. E poi aggiungiamo altro. Va bene. Vabbè, grazie, grazie a Diego. Dimmi.
1: Facciamo piano.
0: Sì, cosa è successo?
1: La gente si sveglia, ci sono i vicini che poi si lamentano.
0: No, poi la testa gira, Leo. Non ti è girata.
1: Con calma. E poi c'è gente a quest'ora, sai, le prime sveglie. Sì. Già la sveglia comunque è un po' insopportabile. Sì. Capito? Drrr, drrr, drrr, drrr, drrr, con calma.
0: Con calma, piano, certo. Piano. Intanto sono... Oh, mamma mia!
1: Ho detto con calma!
0: Ma che? Cos'è sta cosa?
1: Dicevi, scusa?
0: No, volevo salutare Iron Max, che ci segue sempre. Poi Vito di Aquilonia.
1: Ciao,
0: che
1: Vito!
0: Un ragazzo non vedente, ne approfittiamo. Lui ci segue da tantissimo tempo per salutare tutte le persone non vedenti che ci seguono e sono diverse. Lo sappiamo. Grazie, grazie anche a voi. E Paolone dalla palestra! Oh, vogliamo sentire anche tutti quelli che fanno palestra quest'ora? Perché in questo periodo
1: è vero.
0: Sono diversi. Sì, un saluto alle palestre in generale.
1: Dai, facciamo
0: di
1: un
0: tutta
1: test.
0: Italia.
1: Facciamo un test in diretta. Vogliamo sentirvi proprio col fiatone.
0: Col fiatone. Chi fa le corse in strada a quest'ora?
1: Sì,
0: anche,
1: sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, cancelletto 2 asterisco 5, esatto. Ma è solo un esempio questo.
1: Esatto. Quindi, come dicevo prima, con calma,
0: sì.
1: Voci pacate, pacate.
3: Sandro Trasporto Latte da Brescia!
0: Mamma mia!
3: Buongiorno pazzi scatenati!
0: Basta!
3: Gallina impazzita!
0: Ma senti da che
3: pulpito! Buongiorno a tutti!
0: Ma vogliamo finirla?
1: Noi pazzi scatenati, Tu invece...
0: No, per carità!
4: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: Ci mancava anche questa. Voi siete i numeri uno e non ce n'è più per...

Madonna, hai ancora un po' di energia per voi, c'è sta, eh?

0: questa
1: ipocondria. Ultimo. Buongiorno Italia, bellissime, la vostra, bellissima la vostra community, veramente. Grazie ancora per i vocali, i messaggi, per le vostre telefonate, 02 25 15 15.
2: Siamo più o meno ancora mezz'oretta insieme,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, sì,
2: sì, sì, più o meno sì.
1: E poi ci saluteremo, insomma, che siamo in vacanza poi noi, eh?
2: Oh, ragazzi,
1: Dice e basta.
2: Ha detto vacanze.
1: E basta.
2: Scusa.
1: Non ho capito.
2: Cosa, quanto, cioè, cosa sto facendo? No vabbè, ma c'è Silvana poverina che ha un mal di ginocchio, mal di gamba, mal...
1: Ah, ciao Silvana. Sì.
2: Sì, deve curarsi, quindi sì. Noi la abbracciamo, la salutiamo.
1: Un abbraccio Silvana. Ari pigliate anguri e meloni, sì, guarda.
2: Che portano bene.
1: Ricordiamo le anguri e meloni ogni tanto,
2: Eh sì, certo.
3: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, e poi ci sono quelli che hanno il fiatone per altri motivi, che dire, beati loro. Ciao, la Lori da Galgagnano Lodi.
2: Certo, Lori.
1: Ciao Lori.
2: Lori, è così.
1: Fiatone per altri motivi.
2: Al mattino quando ti alzi, a volte c'è chi va in palestra, c'è chi va a correre, no?
1: Il fiatone?
2: Il fiatone, poi c'è la fiatella anche. Scusa, è normale, siamo della norma.
1: Ma il fiatone per altri motivi, tu l'hai capito? Adesso che motivi sono?
2: Adesso devi proprio indagare tu.
1: No,
2: dimmelo, devi proprio indagare.
1: No,
2: proprio.
1: Mi piace approfondire. Una volta che ti chiedo una spiegazione, non me la dai, perché tu hai capito.
2: Io certo che ho capito.
1: Quindi, fiatone per? Perché uno fuma tanto?
2: Ah, non credo. Forse per la palestra.
1: Ah, per la palestra.
2: Per la palestra. Che palestra da camera da letto.
4: Moriremo tutti, ma non oggi. Oggi va bene che sto morendo.
1: L'hai detto, eh? Ehi, hey, J-Ax.
4: Non t'hanno mai convinto. Se non capisci il senso, almeno tieni il ritmo.
1: Vita, morte, miracoli!

0: grande, sì, The Summer is Magic, grande musica, ma abbiamo anche un grande appuntamento con voi e grazie a voi l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, veloci e chiari naturalmente come sempre. Ago, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Alberto, buongiorno. Ciao a tutti. Tangenziale est di Milano, direzione Vimercate, l'altezza San Giuliano. Attualmente il traffico è scarso, 18 gradi finalmente, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio, alla prossima. Grazie. Franco, buongiorno.
3: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Pesaro, vento forte, ma tutto regolare.
0: Molto bene, alla prossima, grazie. Continuiamo con Ettore.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Capriate, tutto positivo, però attenzione, fondi stradali bagnati questa mattina, 18 gradi, ciao.
0: Sì, attenzione, mi raccomando, prudenza. Ciccio, carissimo.
5: Ciao caro, sto percorrendo la statale 35 di

0: Bertoloni, direzione sì. Milano, tutto positivo, 17 gradi, buona giornata.
1: Anche a te voi. Buon viaggio, grazie. Albino, buongiorno.
2: Ciao Albertone, sono qui sull'autostrada Milano Varese, sì. Tutto positivo, saluto la cara Maps, ciao Albertone.
1: Ciao caro, grazie, grazie a te. Abbiamo anche Calimero, buongiorno.
3: Fratellino Albertino, ciao. Buongiorno, qua uno, altezza Levantano, direzione nord, qua di lui Albertini.
1: Attenzione, infatti, mi raccomando prudenza, soprattutto in questi casi. Ok, abbiamo Pino? Nino, vai, tocca a te.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino della scuderia Cucinotta, sì. Mi trovo sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria, all'altezza di Castrovillari, tutto positivo, 19 gradi, belli freschi.
1: Va bene, grazie, buona giornata. Ciao, ciao Oscar.
5: Ciao, ciao Alberto, allora sono sulla A21 direzione Piacenza, ci sono 20 gradi, sono all'altezza di Cremona, per il resto tutto positivo, buona giornata.
1: Anche a te e buon viaggio, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, e per qualsiasi segnalazione in tempo reale mandateci un messaggio, ma speriamo che non sia necessario, però grazie perché siete sempre tempestivi anche con le vostre segnalazioni. Buon viaggio!
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa?
9: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: eccolo qua, Neck, Lascia che io sia. Grande musica come sempre, ma grande notata grazie a voi, eh? Grande radio, grande musica e grandi aficionados. Buongiorno. Credetemi, è vero. Tanti messaggi ancora, siamo in chiusura, eh? E stiamo sperimentando un po' di cosine nuove. Io farei complimenti anche al nostro carissimo Dolfo, eh?
1: Dolfo.
0: Che adesso con la...

0: L'appuntamento con la, le previsioni via meteorologiche. Va bene, sta, sì, c'è un bel mashup.
1: E te l'ho detto, lui Dolfo è un altro di quelli a modo, è una persona, sì, che studia.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: non dice le cose così buttate a caso.
0: No, è un po' un lampascione anche, anche lui, come noi.
1: Quello senz'altro.
0: Cari lampascioni, buongiorno. Fra un po' si chiude.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, Andrea, camionista della provincia di Brescia.
0: Ciao.
2: In viaggio sotto la pioggia, direzione Ferrara. Ma in vostra compagnia è tutta un'altra cosa. Grazie mille di tutto, Andrea da Brescia. Ciao a tutti.
0: Grazie a te Andrea, grazie.
1: Ciao Paola.
3: Ciao ragazzi, sono Paola da Messina. Non sono in autostrada, ma ci sono già 25 gradi.
0: Vero.
1: E vai, alle 10 ce ne saranno 34.
0: 35 e via. Va così il tempo.
1: Da Paola.
0: Ma sta migliorando un po'.
1: Paola, sì, tanto comunque sei a Messina, il mare ce l'hai lì. Che vuoi fare? Un bagnetto, sì, non te lo fai?
0: C'è sta ancora, eh?
4: Un altro... saluto da Paolo Cagliari!
0: Oh, bello!
1: Mamma
0: ma
1: mia!
0: Che sonatona questa! Salutiamo anche Emanuela e poi Emanuela di Voghera. Che sta piovendo ancora da quelle parti lì verso cos'è, Cremona, no? Mi sembra.
1: Lodi forse?
0: No, no, no, zona Cremona.
1: Cremona,
0: Ci dai conferma, Emanuela. Poi Enzo di Seregno, che è sempre di corsa, anche lui.
1: Ah, beh, certo, perché lui è un runner.
0: Sì.
1: Quanti ne hai fatti? 10? Lui ne fa 10 al giorno.
0: Di che cosa?
1: 10 chilometri.
0: Pensavo dei magnate. Grande Enzo. Che c'è là fuori. Canto d'amore. Io l'ho sentito, non fa paura. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso...

0: Paul Simon, Art Garfunkel su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Un bellissimo tuffo nel passato, Mrs. Robinson.
1: Wow, che bello.
0: Altro che se conosciamo Voghera. È molto Cremona.
2: Sì, ma nostri,
0: è un lapislazzo.
2: I nostri ascoltatori non hanno capito che l'abbiamo fatta apposta. Dai,
0: no,
2: dai.
0: Non è vero, ci siamo proprio sbagliati. Ma... sa, conosciamo Voghera, però.

0: Bellissima, Simon Garfunkel o Garfunkel. Mrs. Robinson, per quanto riguarda l'appuntamento con il nostro Millennium Hit. Grande nottata, grazie a voi. E l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Beh, ore 3.
1: Ti allarghi, sarà per questa notte. Se non ci cacciano, sarà per questa notte.
0: Ah, perché era...
1: Non lo sappiamo.
0: Ah, pensi che sia in programma?
1: Il dubbio c'è sempre.
0: Ah, se non ci vedete, ci hanno cacciato. Comunque è stato bello, insomma.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie. Vi lasciamo in compagnia di tutti i programmi, naturalmente, di RTL 102.5. 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale. Leo, ci sei stanotte?
1: Sì, io sono disponibile, mi rendo disponibile.
0: Un saluto a Diego per quanto riguarda la regia video del Crazy Club, un saluto al carissimo Leo Di Mauro, ma soprattutto un ringraziamento di cuore a tutti voi.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.

0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. E grazie ancora.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È giovedì 10 settembre. Sta facendo discutere la disposizione del boss pentito Giovanni Brusca sul presunto rapporto tra la mafia siciliana e il mondo politico degli anni 90. Ci spiega tutto Alberto Ciapparoni.
3: A deporre in videocollegamento da una località protetta l'ex boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca, sentito come testimone su richiesta del PM De Gregorio, che indaga sui rapporti tra la mafia siciliana e il mondo politico degli anni 90. Quella di Brusca era una delle deposizioni più attese. Insomma, dare la responsabilità degli attentati di mafia alla sinistra per agevolare l'entrata in politica dell'ex premier. Brusca parla così dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Secca e perentoria la replica di Berlusconi, sia attraverso il legale della famiglia, che parla di Brusca come inattendibile e come già accertato nella sua inattendibilità, mentre Barbara Berlusconi paventa 30 anni di teoremi senza prove su mio padre.
2: Momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decolare dalla Moldavia verso Oslo, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente. E cambiamo argomento. Ultimo saluto ieri a Lorena Isceri a Squinzano, nel Leccese, dove amici, parenti e cittadini si sono stretti attorno alla famiglia della 45enne vittima di femminicidio. Durante l'omelia il parroco ha ammonito: l'amore non è possesso. E infine il calcio. Oggi esordio di Roma e Como in Champions League. I giallorossi sfideranno il Fenerbahce in Turchia, mentre il Como affronterà in casa il Lipsia. Ieri esordio amaro del Napoli, sconfitto 1-0 dall'Arsenal. Nicolò Pompei.
4: Il Napoli incassa un'altra sconfitta dopo le due consecutive in campionato, questa volta all'esordio in Champions contro l'Arsenal. Finisce 1-0 per i Gunners al Maradona, ma oltre al risultato ancora una volta è il gioco degli azzurri che lascia a desiderare. Pochi spunti, poca creatività, una squadra che sembra ancora senza idee. È stato un match di grande sofferenza per il Napoli, che ha difeso con attenzione provando a ripartire soprattutto nel primo tempo. Arsenal vicino al gol del vantaggio con Merino, gran parata di Meret, poi Saka si divora il gol del vantaggio. Meret si infortuna nel primo tempo, nell'intervallo entra Milinkovic, la squadra di Arteta quindi attacca schiacciando i padroni di casa nella propria metà campo, poi una grande conclusione dalla distanza di Odgaard fissa il risultato sull'1-0.
2: E tra pochissimo una nuova puntata di Non Stop News. Giusy Legranzi, buongiorno, di che cosa si parla?
5: Ciao, ciao Valentina, buongiorno. Leggo un titolo: stipendi da 1480 euro ma affitti fino a 1000. A nord, per gli insegnanti il posto fisso non conviene più. Ci sono migliaia di rinunce, ma questo è solo lo spunto della serie. Insomma, alla fine è preferibile lavorare il più possibile vicino casa, proprio per evitare queste spese che stanno diventando quasi insostenibili, soprattutto quelle legate agli affitti. Ma non solo questo, tra poco parliamo di tutto questo con i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15 e via messaggio al 378 378 1025.
1: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì, con parecchia instabilità al centro-nord Italia, sarà attiva una perturbazione seguita da aria fresca oceanica che innescherà piogge temporali, temporali sulle regioni centrali e il nord-est, anche di forte intensità, locali nubifragi, colpi di vento e grandinate. Per il sud sole e ancora caldo, anche le minime a fatica sotto i 26 gradi. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
1: Via radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. La circolazione è in aumento per gli spostamenti pendolari del mattino, ma la notizia di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion che si è ribaltato, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. È necessario quindi uscire a Pineto e, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, è possibile rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Un veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli condiziona la viabilità tra Monte San Savino e Valdichiana con rallentamenti verso Roma. Inoltre, sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, rileviamo un chilometro di coda tra Vicovaro Mandella e Castel Madama a causa di un incidente in direzione di Roma, e sulla complanare della 24 registriamo anche coda tra il grande raccordo anulare Tor Cervara, conseguente ad un incidente verso la tangenziale est. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.

0: Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very Normal People.
1: È così, si chiama Non Stop News, 6 e 6 minuti proprio in questo momento, giovedì 10 settembre, radio RTL 102.5, il terzetto del mattino. Buongiorno a Lucrezia Bernardo.
2: Buongiorno a Giusy Legrenzi e buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
3: Anche in questo 10 settembre in mezzo a due belle donne, per parlare però di un tema che insomma un po' di dibattito lo susciterà. Il lavoro vicino casa, dicevi giustamente Giusy, accettare il posto fisso tante volte significa trasferirsi.
1: E trasferirsi molte volte significa scambiare il vostro stipendio con le spese che dovete sostenere per, appunto, per esservi trasferiti altrove.
2: Non il massimo, mi sembra di capire.
1: Forse non è il massimo.
2: Forse è qualcosa a cui le persone iniziano a rinunciare, no? Forse è meglio rinunciare al posto fisso, però in virtù del fatto che mi trovo qualcosa più vicino a casa e quindi sono più comodo, non devo lasciare gli affetti, non devo sostenere delle spese che invece qui magari... No,
1: ecco, volevamo chiedere un po' le vostre esperienze proprio di questo tipo. Vi siete allontanati dalla famiglia, alla fine avete deciso che non valeva la pena, vale la pena perché gli stipendi sono effettivamente molto significativi e allora riuscite a sostenere tutte le spese. Un po' di esperienze nella vostra vita di lontananza e vicinanza dal luogo di lavoro.
3: Il problema diventa ovviamente molto evidente quando questo trasferimento avviene da centri più piccoli a grandi città, Milano, Roma, Firenze, Bologna, eccetera, eccetera,
1: sì. C'è un messaggio per cominciare, guardate, apriamo così proprio la nostra chiacchierata. Ho investito 20 anni della mia vita per fare l'insegnante, sono riusciti a farmi odiare il mio lavoro, scrive Maurizio.
3: E poi nel giorno in cui nella maggior parte delle regioni ricomincia la scuola, era proprio corretto. 378-378-1025 02-25-15-15.
2: Tutti pronti? Allora, tutto pronto per partire, c'è la musica Power It, Gianannini, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E parafrasandola proprio Gianna Nannini, non sarà stato magari un meraviglioso errore quello di trasferirsi, aver preso questa decisione di andare nei grandi centri, il lavoro vicino casa? Questo un po' per riassumere il tema della linea diretta di oggi. Ancora buongiorno, bentrovati da parte di Lucrezia, Giusi e Lorenzo. Accettare il posto fisso, lo dicevamo poco fa, significa trasferirsi, il problema diventa evidente nelle grandi città. Si sarà trasferito lì Maurizio?
2: Sentiamolo. Maurizio, buongiorno, abbiamo già letto il tuo messaggio, buongiorno. Ciao. Maurizio,
3: buongiorno, intanto grazie RTL anche mia, grazie di nuovo, vi ascolto tutte le mattine,
2: ci fa piacere. Grazie. Senti, dove da dove ci ascolti, dove sei?
3: Io chiamo da Terni.
2: A Terni dove vivi e dove insegni?
3: Io insegno presso un istituto professionale qui della città e praticamente sono un insegnante tecnico. Io ho lavorato come precario per 18 anni, ho fatto praticamente anche il pendolare verso sedi anche decentrate da dove abito. Ho sacrificato tantissimo, mi sono sacrificato tantissimo perché a me piace tantissimo questo lavoro. Ho dato.
2: Perdonami, cosa vuol dire esserti sacrificato tantissimo? Che significa?
3: Alzandomi anche alle 4 di mattina per andare praticamente presso le sedi decentrate a 100-150 km.
2: Pur di arrivare, insomma, e lavorare con i ragazzi, certo, che è un po' lo scopo di questo lavoro.
3: Assolutamente,
2: no?
3: Sì, perché lo scopo di questo lavoro è dare se stessi. È una sorta praticamente, secondo me, di missione.
2: Lo dicono in tanti, infatti è così,
3: è una missione. E purtroppo vedo io forse sarò uno dei forse magari non rappresento praticamente appieno, diciamo, quella minuta categoria di persone che si danno, probabilmente, non lo so, però sta di fatto che io vedo che comunque questo non è più un lavoro praticamente di missione, ma è un lavoro praticamente che
2: è un lavoro come un altro, ti chiediamo uno sforzo di sintesi perché abbiamo capito, ecco.
3: Diciamo praticamente, visto e considerato che il leitmotiv della mattinata è quello dello stipendio, assolutamente sì. Cioè non è possibile che dopo 25 anni praticamente io sia ancora praticamente ad uno stipendio praticamente commisurato di 1500 euro e soprattutto io investo ogni anno quasi 1000 euro per poter praticamente essere al passo con i tempi nella tecnologia.
1: Certo, perché questo comporta anche, visto che devi insegnare, un certo tipo di aggiornamento. Chiarissimo Maurizio, ti facciamo tanti in bocca al lupo per il riinizio della scuola, se non erro in Umbria lunedì, quindi tra pochi giorni, vero?
3: Questa mattina abbiamo anticipato.
1: Hai anticipato, quindi veramente
2: si parte. sei in argomento, sì, perfetto. Maurizio,
3: i ragazzi alla quarta
2: ti
3: ora
2: aspettano. Ciao
1: Maurizio.
2: Ciao, grazie.
3: Buona giornata a voi.
2: $5,000 ad ogni americano se vincono i repubblicani. E quanto ha affermato Trump alla convention del suo partito per le elezioni di metà mandato. Il presidente ha parlato per poco meno di 2 ore elencando i suoi successi ed esortando ripetutamente gli americani a votare appunto per i repubblicani.
1: Momenti di tensione per Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia. Secondo il premier norvegese, la ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente.
2: Un ricercatore di Anthropic si è dimesso lanciando l'allarme sulla corsa alla superintelligenza. Jacob Coxon, 27 anni, accusa Anthropic e OpenAI di giocare d'azzardo con il futuro dell'umanità. Secondo gli insider, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare incontrollabile e arrivare a minacciare l'umanità entro la fine del decennio.
4: Via Radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Primi spostamenti pendolari del mattino, ma la situazione di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. A causa di un incidente qui è coinvolto un camion che si è ribaltato e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. È necessario uscire a Pineto e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. E un camion in panne sulla 1 Milano-Napoli condiziona la viabilità tra Monte San Savino e Valdichiana con rallentamenti verso Roma. Inoltre sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, rileviamo un chilometro di coda in aumento tra Vicovaro Mandela e Castel Madama per un incidente tra due auto in direzione di Roma. E sulla complanare della 24 registriamo due chilometri di coda in aumento tra il grande raccordo anulare Tor Cervara, conseguente ad un incidente verso la tangenziale est. È tutto, guidate con prudenza, più tardi.
2: Grazie, naturalmente alle 6:16 minuti torniamo in diretta allo 02 25 15 15 su radio RTL 102.5 oppure via messaggio, anche vocali brevi.
1: Lo spunto del lavoro vicino a casa ci arriva, Giusy, dalla scuola, giacché insomma in questi giorni tante regioni riaprono le scuole, quelle oggi anche più popolose,
2: sì, dal
1: punto di vista numerico, ma v'è da dire che questo concetto, questo ragionamento si può ampliare a tantissimi lavori, diciamo, stabili, impiegatizi, la dico così.
2: Anche di più. Allora, diciamo che per i manager e i top manager la questione spostamento è meno impattante, proprio perché hanno degli stipendi più significativi. È evidente che se insomma ti devi già spostare di... Io sento a volte veramente persone che dice ma sai, lavoro lontano da casa, sono 30 chilometri. Come 30? Ma perché abbiamo una visione, è una concezione evidentemente molto diversa. Per qualcuno, ragionandoci, fare 30 km andare, 30 tornare, 20 giorni al mese ha un impatto, per esempio sul carburante, parliamone in questo periodo.
1: Non parliamone, parliamone con Angela.
2: Buongiorno. Ciao Angela, benvenuta.
5: Pronto, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
2: Ciao, che bello sentirti così bella carica al mattino presto. Angela, da dove ci chiami?
5: Mi chiamo da Bari, sto andando verso la provincia di Taranto a lavorare.
1: Okay. Quanti chilometri, così lo misuriamo?
5: Quasi 100.
2: Che fai settimanalmente o quotidianamente?
5: Quotidianamente.
2: Cioè 50 più 50 o 100 e 100?
5: No, 100 e 100.
1: Urca, quindi
2: 200 chilometri.
1: Oggettivamente tanti.
2: Non è bello chiedere, ma chiederei quanto guadagni. Ma non si può,
1: Okay. Cosa fai Angela?
5: Allora, io sono una dipendente comunale.
2: Quindi questa scelta perché era disponibile quella posizione?
5: Sì, esatto. Io, come dicevo nel vocale, sono stato un anno e 3 mesi in Toscana. Poi mi sono resa conto che non ce la facevo più con le spese, mi mancava troppo la mia famiglia. È la prima chiamata
2: della mia
5: amata Fulvia.
2: Sei tornata.
1: Complimenti, puoi anche dire, senza nulla togliere, Angela, c'è stata una dose di fortuna dietro o te la sei cercata, nel senso ci sei stata tanto dietro per poter...
5: No, me la sono cercata, sono stata tanto dietro, mi sono sacrificata tantissimo, ho fatto il possibile per tornare nella mia regione.
2: Senti, prossimo passaggio nella tua provincia, vuoi tornare a Bari?
5: Certo, sì, il prossimo passaggio è cercare di avvicinarmi a Bari.
1: Certo, ed Angela insomma con la sua tenacia secondo me ci riuscirà. Dai.
2: Però ci confermi che effettivamente al di là del fatto che l'hai detto chiaramente ti mancava la famiglia, è piuttosto costoso quando sei fuori dalla tua regione.
5: Soprattutto se... le spese, diciamo, devo accollarmele tutte io, non le riesco a dividere, sì, anche dividere la casa con altre persone può aiutare, ma purtroppo spesso non è sufficiente.
1: Toscana dove? Forse non gli abbiamo chiesto, Angela, era tipo Firenze o era un'altra
5: provincia? Allora, a Prato un anno e un mese e a Firenze 3 mesi.
1: E già Firenze ti sei
2: non
1: resa
2: ha resistito
1: conto,
2: dopo 3 mesi ha detto io qua ci posso
5: stare.
2: Firenze è una di quelle città particolarmente davvero costose dal punto di vista soprattutto degli affitti. Comunque questa era veramente un'ottima testimonianza, Angela, questa mattina, perché è esattamente quello di cui stiamo parlando. Quindi non fai l'insegnante, però insomma fai un lavoro statale, chiamiamolo così.
5: Sì, io sono una comunale.

0: ti abbracciamo per i tuoi 100 chilometri, però c'è un grande vantaggio nel fare 100 chilometri a quest'ora, che ci ascolta tutte le mattine.
1: Che bello.
0: Dai,
1: magari ci ascolta anche oggi pomeriggio intorno alle 15,
0: quando torna,
1: perché oggi la conduttrice Giorgia e tutti i giudici di X Factor saranno nostri ospiti dalle 15 in The Flight.
0: Fantastico, se c'è ancora la salutiamo. Ciao Angela.
1: Ciao.
2: Ciao,
0: buon viaggio, buon viaggio. Naturalmente. Eccoci, raccontateci un po' le vostre storie di trasferimenti, di ritorni a casa, di affitti, di costi alti, tutte quelle cose lì.
1: 378 378 1025 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
1: profumo in trasferta,
0: montagne, mari e...
2: bellissimo fuorizzone.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
3: Wow, wow.
0: Dato spazio...
3: un castello.
0: Ai sogni pazzi.
3: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con tanto di acuto finale. Maroon 5, Maps, 6 e 28 minuti che piacciono tanto al sottoscritto e a Giusy, appunto. All'interno, a metà potremmo dire, della nostra linea diretta, il lavoro vicino casa, il posto fisso che significa tante volte trasferirsi, tante le storie che ci state raccontando, grazie. La prossima è quella di Salvatore. Ben trovato Salvatore, ciao.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Da dove chiami? Dove sei?
1: Io chiamo dalla provincia di Cosenza, Castrovillari.
2: Castrovillari? Sì.
1: Castrovillari. Sì. Quasi ogni mattina, ogni giorno diciamo, percorro quasi 220 km al giorno. E quindi con il posto fisso purtroppo è diventato un po' problematica la
2: non
1: cosa.
2: Non abbiamo capito bene, cos'è che fai Salvatore?
1: Io lavoro in autostrada.
0: Ah, proprio per insomma il gruppo, ok, e quindi anche questo ti comporta il fatto che ti devi spostare tanto o è proprio un fatto di sede?
1: Io ho la mia sede in Cosenza, quindi tutte le mattine devo recarmi sul posto di lavoro e poi spostarmi. Il costo purtroppo è diventato un po' pesante per chi ha solo un posto fisso e chi a casa lavora solo una persona.
2: È un po' complicato. Ascolta un secondo, ma tu non puoi spostarti più vicino a casa chiedendo, che ne so, un trasferimento.
1: Purtroppo con la mansione che ricopro non puoi.
2: Ti consideri sufficientemente ripagato da quanto poi ti ritrovi in busta a fine mese?
1: Ma è sufficiente pagato, il problema è l'aumento dei carburanti che ci sta portando, l'aumento dei carburanti, della spesa giornaliera che ci sta portando a far diventare, in poche parole, lo stipendio è diventato un qualcosa

0: di volatile, non è più una sicurezza, anche perché prima con 10 euro al giorno si poteva viaggiare come carburante, adesso siamo arrivati cosa, 20.
1: Certo, e non credo tu abbia
0: aumenti dappertutto, bollette,
2: spesa, gas, supermercato, tutto.
0: E quindi poi quando si sente parlare a livello non è un discorso politico, assolutamente, non me ne guarderei bene di destra, di sinistra, io non sto facendo un discorso del genere, ma quando sento parlare di ISEE, rispettare, dare i buoni carburanti in base all'ISEE, dare l'assistenza in base all'ISEE, sta diventando un po' problematica, perché per loro è facile parlare, ma che è un posto che sa ogni mese che il posto, solo dopo il posto fisso
2: Salvatore, tutto chiaro. Allora, hai sicuramente un vantaggio, perché il famoso posto fisso dà comunque sicurezza, voglio dire, che tu dica insomma è volatile, però tu hai un vantaggio perché hai un posto fisso. L'altra cosa che ti chiedo, ma tu ti sposteresti volentieri vicino a casa?
0: Possibilmente sì.
2: E di quanto? Quanto vuoi stare vicino casa?
0: Ma mi sta pure bene 50 km al giorno.
2: La metà di quelli che fanno.
0: Tu dici, non è poi un problema il viaggio, anche perché sono abituato a viaggiare da quando ero piccolissimo, quindi per me il viaggio
2: non è il problema del viaggio, è quando si deve fermare lì a quella colonnina di carburante lì. È quello lì.
1: E non è un problema solo di Salvatore.
2: Grazie Salvatore.
1: Grazie.
2: Abbiamo capito tutto, abbiamo capito, molto chiaro. Salvatore, ti lasciamo viaggiare perché ne hai ancora un po' di strada, cioè, se non abbiamo capito male. Ciao, buona giornata, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Antonio, da Concesio, prima da Roma.
1: Concesio che è dove?
2: Concesio è giusto, devo dirlo, perché essendo io di zona.
1: No, ma lo sa bene Giusi, Antonio. Lo sa bene Giusi.
2: Infatti, quando ho ascoltato il vocale, ho detto: voglio ascoltare questo signore. Dice: non me ne andrò mai più da Concesio.
3: No,
2: come mi avesse detto, sto a Firenze, no?
1: Sto a Roma. Antonio è proprio di Roma.
2: Quindi adesso ci devi raccontare questa storia.
3: Sì, no, ma io nasco a Roma e per andare a lavorare, mi ricordo quando ero più giovane, per andare sulla Tiburtina ci mettevo 3 ore di traffico, una cosa impensabile.
2: Immaginiamo.
3: Oggi io a Concesio la sera arrivo a casa, parcheggio la macchina, il silenzio assoluto e la pace.
2: Adesso capisco cosa dicevi. Senti, però lavori comunque lontano da casa.
3: Lavoro vicino Crema, non so se conoscete Romano di Lombardia.
2: Sì, abbastanza. Me la trovo sulla A35, diciamo.
1: Quanti
2: così.
1: Quanti chilometri, sì. Antonio?
3: Calcola che io faccio un'ora andare e un'ora a tornare.
2: Sì,
1: un'ottantina. Ottantina, 80, 80, 160.
2: Vale la pena?
3: Vale la pena, anche perché il lavoro mio è un po' particolare. Io sono un tecnico meccanico che lavora dentro gli impianti chimici, però vale la pena perché l'ambiente è veramente favoloso e i soldi ci sono, perché i soldi ci sono.
2: Sì, questi lavori un po' particolari sono ben pagati, sì, lo sappiamo.
3: Poi ho una macchina GPL, mentre vedo tutti con le lacrime all'occhio che fanno benzina, io con 70 centesimi al litro sto benissimo.
2: È lì che se la scialla proprio, dice, ma faccio anche 20 chilometri in più, guarda.
1: Una cosa e poi ti salutiamo, Antonio, nostalgia di Roma, una, se no anche no.
3: Nostalgia di Roma... Sì, mi manca tutti i giorni, però ogni volta che vado a Roma non vedo l'ora da
2: di tornare
3: via.
2: A Concesio. Allora,
1: okay, c'è
2: viva, risposto. Viva Concesio. Viva, viva. Ciao Antonio, buon viaggio. Ciao. 5.000 dollari ad ogni americano se vincono i repubblicani, è quanto ha promesso Trump alla convention del suo partito per le elezioni di metà mandato. Il presidente ha parlato per poco meno di 2 ore, elencando i suoi successi ed esortando ripetutamente a votare per i repubblicani.
1: La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15. Poi il testo passerà alla Camera il 28.
4: Tensione nei cieli per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto. Nessun pericolo per il presidente.
1: Calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi le altre due partite: Roma-Fenerbahce e Como-Lipsia alle 21.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. È dedica di Ernia ad accompagnarci alle 6:39 minuti in questo momento su Radio RTL 102.5. Tra l'altro una mattinata molto molto ricca, quella di questa mattina in Non Stop News. Poi se ci seguite anche dopo, perché intanto vabbè, chiaramente la Champions non è andata benissimo per il Napoli, ma potrebbe essere una bella serata a Napoli per qualche altro motivo, no?
2: Sì, perché parleremo anche di volley. Avremo con noi il CT dell'Ital Volley maschile, Ferdinando Fefè De Giorgi, perché questa sera parte il campionato europeo ovviamente maschile e lo fa contro la Svezia da un punto di vista sportivo, ma nella cornice di Piazza del Plebiscito, una prima volta davvero suggestiva,
1: no? È bellissimo.
2: Vedevo le immagini degli allenamenti e ce lo racconterà poi evidentemente anche Fefè. Bellissimo,
1: molto
2: particolare
1: bello.
2: Davvero.
1: Ne parliamo intorno alle 7:35, poi c'è il cinema, andiamo a Venezia ormai come ogni giorno fino a sabato, e poi c'è un ospitone alle 8:45
2: che non si può dire,
1: diciamo,
2: adesso.
1: Uno spoiler piccolo, è pazzesco, e credo sia l'uomo che balla meglio al mondo.
2: Ah beh, allora
1: balla
2: capito.
1: Meglio al mondo,
2: non lo diciamo, ma
1: con la B, con la B. Andiamo da Emanuele. Ah, andiamo da Gilberto,
2: Gilberto prima.
1: Che Emanuele arriva, sì. Forse dopo, ciao, sì, Gilberto,
3: sì. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, buongiorno anche a voi,
1: benvenuto. Da dove chiami, Gilberto?
3: Io chiamo da Verona, dove attualmente lavoro, però

0: mio problema è che ho la famiglia a Sacile con una bimba di 14
1: Pordenone.
0: Anni.
1: Pordenone.
0: Mm. Esatto, bravissimo, Sacile è una bellissima cittadina.
1: Sì.
0: Il problema mio è che oltre a rincaro carburante, che il fine settimana per forza devo soggiornare a Verona, sì, perché non ho alternative, avendo 65 anni, ho dovuto accettare, ho dovuto accettare il trasferimento della ditta per poter godermi un po' di pensioncina.
1: Mm. Allora, fammi capire, aspetta. L'azienda, prima lavoravi vicino casa?
0: A Pordenone. A
1: 10 minuti da Sacile, appunto. Poi la stessa azienda ti ha spostato lì?
0: Questa mia famigerata azienda ha avuto la bella idea di spostarmi.
2: Ma per quanto tempo lo dovrai fare, Gilberto?
0: Ho 65 anni, lo devo fare per tre
1: anni.
0: Un
1: paio d'anni o tre, sì. Non lo sappiamo, perché la risposta è non lo sappiamo.
0: Esatto, bravissimo.
1: Vediamo cosa succede, vediamo. Lui spera che sia solo 2-3 anni.
0: Spera, no, che a questa età fare avanti e indietro tutti i venerdì per raggiungere la famiglia. Che il costo carburante ha inciso sul mio stipendio non poco, ma quello che più mi preoccupa è la pedemontana, che ci vogliono,
1: che costa una 20 follia.
0: Mamma mia, io spendo 40 euro solo per fare 100 km.
1: Sono questi, tra l'altro c'è questo fantastico free flow che tu, tu non capisci cosa spendi.
0: Esatto.
1: C'è una cellulina meravigliosa che ti prende la targa, poi ti trovi questi 22 euro per aver fatto 7 chilometri.
0: Esatto. Perché se non stai adesso, oltre a stare attento alla velocità, ai tutor, a questo, devi stare attento anche quando passi i caselli dell'autostrada.
1: Bravissimo, perché non li vedi, non ci sono più, c'è questa cosa volante sopra la testa.
0: Perché ne abbiamo poche.
1: Ci piace un sacco. Dicevi?
0: Ecco, con un premio di 100 euro di aumento in busta paga che li mangio in un weekend.
1: E qualcuno ti direbbe, beato te, perché ci sono quelli che manco 2 euro hanno avuto, quindi fai finta che vada bene, Gilberto.
2: Forza e coraggio.
0: Dai.
2: Ti abbracciamo.
1: Grazie mille, grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro, ragazzi.
1: Andiamo in Sardegna,
2: Emanuele, giusto?
1: Bello. Emanuele, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Da Cagliari,
3: sì.
1: Con un po' di spostamenti, però, raccontaci.
3: Per accettare il posto pubblico nelle strutture sanitarie pubbliche, io sono un odontoiatra, ho accettato di viaggiare per 3 anni e mezzo, insomma, a Olbia, a Nuoro e in altre strutture.
1: È tutta la Sardegna da nord a sud, o solo nord?
3: No, nord Sardegna, quindi io tutti i giorni viaggiavo da tuttora viaggio, adesso sto andando a Sant'Antioco, però mi sono un po' avvicinato, insomma, per 3 anni e mezzo mi sono
1: fatto
3: tutti questi chilometri.
1: Ci racconti esatto in termini di chilometri di cosa parliamo?
3: Stiamo parlando intorno ai 170 chilometri per tratta, insomma, 170 a volte anche 200.
1: Ma non quindi... D4, no, giusto perché magari
2: lì in Sardegna le strade Emanuele lo testimonierà.
3: Esatto, con deviazioni, interruzioni, rallentamenti, insomma, quant'altro.
1: E invece adesso questo nuovo Sant'Antioco com'è?
3: Siamo intorno al 3 quarti d'ora di macchina, quindi una 80 di chilometri, molto meglio.
1: Che fai ogni giorno? Fai ogni giorno, sì. Vai e torni.
3: Sì, questi spostamenti li faccio quotidianamente, sì. Però, insomma, meno male che mi sono avvicinato, perché con il carburante, con la lievitazione dei costi del carburante, non sarebbe stato sostenibile continuare a fare quelle tratte che facevo prima, ovviamente.
1: Molto vero.
3: Quindi, sì.
1: Quindi bene, diciamo, bene che ti sei avvicinato. E speriamo che si abbassino un po' anche i costi del carburante. Siamo lì tutti che speriamo. Ciao Emanuele, grazie.
3: Ciao, buona giornata.
1: Nato a Milano, vivo a Milano, lavoro a Milano e quando vedo il cartello Milano con la barra rossa comincio a soffrire.

0: In occasione della convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, il presidente Trump ha chiesto il voto agli americani: fateci finire il lavoro, votate come se il mio nome fosse sulla scheda, ha detto il leader. Con i democratici l'agenda sarebbe fallimentare, ha poi attaccato il tycoon.
1: Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il vostro governo è finito. Scontro anche con Trump, che celebra appunto la vittoria dell'AfD. Irritato, Merz cancella la telefonata prevista con il presidente americano.
0: Andiamo al calcio. Il Napoli parte male in Champions, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, il Como all'esordio nella competizione affronta il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League.
1: 6:48 minuti verso, insomma, le battute conclusive in questo 10 di settembre della nostra linea diretta. C'è un nuovo ascoltatore, Luciano, in collegamento. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Luciano. Grazie. Luciano, da dove ci chiami? Ti sentiamo un pochino disturbato, ma adesso proviamo.
2: Da Fontepolco in direzione Montevarchi.
1: Quindi Toscana, mi pare di capire.
0: Arezzo.
2: Provincia
0: di Arezzo.
2: Valtiberina Valdarno.
0: Ci aiuti un po' con i tuoi spostamenti, ci racconti un po' come vanno?
2: Vanno, stamattina ci stava un bel temporale. Faccio 35 dei macchine e 35 dei treni.
1: Anche il treno c'è in mezzo.
2: Sì, preferisco così. Metà strada prendo il treno, così.
0: Ma raccontaci un po' una scelta lavorativa, un obbligo.
2: Una scelta lavorativa, nessun obbligo. Una scelta lavorativa.
0: 70 minuti di viaggio andata e 70 di ritorno?
2: 75 più o meno, sì. Pensa che prima lavorava a 4 minuti dalla casa.
1: Ecco, ma quindi da che cosa è stato dettato questo cambio? Beh, la domanda.
2: Da una crescita professionale.
1: Ok.
0: Solo professionale o anche economica?
2: No, economica no, perché era lo stesso, proprio più o meno la stessa cosa. È un passaggio intermedio per poter aspirare qualcosa di più.
0: Ah, perfetto, quindi tutto molto pianificato.
2: No, vabbè, sì, ma non è pianificato, nel senso, lavoro per fare queste cose, cioè non c'è divertimento.
0: Tutto chiaro.
2: Senso, sono organizzato nel corso della vita, cioè ho avuto dei momenti in cui non si poteva, ora c'è dei momenti in cui si è più.
0: Hai famiglia, hai figli?
2: Sì, famiglia, figlio con problemi, però l'abbiamo risolto, non è? Con un po' di organizzazione soprattutto. E questa è la parte più divertente, perché prima lavoravo sono stato una parte della mia vita a lavorare in provincia di Reggio Emilia.

0: con la compagna in Toscana.
1: Quindi è tutto possibile, questo è un po' il messaggio di Luciano. Con l'organizzazione e con la volontà,
0: certo. Organizzazione, volontà, supporto, condivisione con la moglie, con tutto il resto, con tanta abnegazione. Non è semplice, non è che mi sono felice, ad esempio alle 6 di casa esco di casa, non è che divertente, che gioia, stamattina è temporale, ma si fa, si sopravvive.
1: Per la tua crescita e anche per far star bene, immaginiamo, anche la tua famiglia. Tutto insieme, no?
0: La prima cosa è la crescita professionale mia. Arrivano più soldi, se sta meglio tutti, se si può fare delle cose, se si diverte. E come dicevo prima, sono fortunato perché poi il lavoro mi piace. Ad esempio, faccio questo lavoro, che tra l'altro è un bruttissimo lavoro, in un ente pubblico bruttissimo.
2: Si può dire o è vietato?
0: Diciamo che non dico il nome. Però è l'ente più odiato dagli italiani.
2: Quello lì che vuole i nostri soldi, è quello lì. Okay. Ma io lo so che è quello lì. Okay. Però a lui piace sedersi lì e spillare.
1: Non è detto che faccia proprio quello.
2: No, va bene. Luciano, grazie. Ciao.
1: C'è anche Fabio, grazie
2: alla
1: Luciano.
2: All'agenzia lavora lui. Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Eccolo. RTL è anche mia.
2: Da
3: sono
2: dove?
3: Fabio, dai confini della Franciacorta, sicuramente tu saprai, più o meno conosci Chiari, visto che probabilmente ci passi sulla Treveni.
2: Io la evito tantissimo, però vabbè. No, ma è per una questione economica, è come la pedemontana.
3: Esatto.
2: È un po', siamo
3: un po' da quelle parti.
2: Sì.
3: Io abito da quelle parti, ma lavoro a Castelgofredo nel mondo delle calze, da donna dei collo.
2: Quindi Mantova.
1: Non è poco.
3: Sono una settantina di chilometri ogni giorno, 70 andare, 70.
1: Hai scelto tu questo settore? Com'è successo il mondo delle calze, che è un po' particolare? Magari non è così.
3: È successo perché ho sempre lavorato nel mondo del tessile.
1: Ah, okay.
3: E devo dire la verità, io lavorando a Castelgofredo, pur facendo quasi 150 km ogni giorno, mi sono avvicinato, perché per 25 anni ho fatto il commerciale estero tra India, America, Brasile. Per cui 150 km.
2: Sì, ma quello però non ha a che vedere, cioè è proprio un'altra cosa quella. Prendi un aereo e stai via 10 giorni, cioè non c'entra nulla. Sì. Questo è una quotidianità proprio. La domanda è: hai mai pensato di, visto che chiaramente non sposti le aziende di calze, ma avvicinare la famiglia a vivere, che ne so, a Castelgofredo anziché a Chiari?
3: Troppo scomodo, ci sono ancora i miei genitori anziani, ci sono i nonni.
2: Chiaro. Sono tutte condizioni familiari che non ti permetterebbero oggi di spostarti più vicino al lavoro.
3: Esatto, però devo dire, l'azienda è mia. Ho un socio, però l'azienda è mia, per cui diciamo che non
1: libertà
3: mi pesa
1: di movimento. Certo.
3: Esatto.
1: Benissimo.
3: E oggi sto andando in Toscana, oggi sto andando a Prato, per cui aumentiamo i chilometri.
1: Più o meno dove era l'ascoltatore di prima, forse sì, vi trovate.
2: Montevarchi, lui Arezzo, un po' più giù. Però insomma siamo in zona.
3: Prato.
2: Grazie mille. Ciao Fabio, buon viaggio.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao.
1: In coda abbiamo anche Edo.
4: Buongiorno, buongiorno RTL, anche mia.
1: Dove stai andando? Perché immagino tu ti stia spostando, visto il tema.
4: Esatto, io sto andando a scuola, sono partito, sono un docente,
2: sì,
4: e tutti i giorni mi faccio i miei 90 chilometri per raggiungere la scuola.
2: Caspita!
4: E quindi adesso siamo in fase di, diciamo, di inizio di assemblee e organizzazione, anche perché quest'anno sono stato nominato vicepreside. E quindi tutti i giorni mi faccio 90 chilometri, però lo faccio serenamente perché mi piace il lavoro, sono felice in attesa in un futuro di
2: avvicinamento.
4: Avvicinare
2: sì,
4: a casa.
2: Però raccontaci meglio, perché non abbiamo capito dove sei, dove insegni, dove abiti. Aiutaci.
4: Allora, io abito in provincia di Piacenza,
2: sì,
4: e insegno in provincia di Cremona.
2: Okay.
4: Quindi devi
2: spostare
4: anche regione.
2: Lo so
4: regione.
2: Che la domanda non è proprio bellissima, però 90 km al giorno non sono pochi e incidono molto dal punto di vista del costo del carburante.
4: Certo, perché comunque il nostro poi stipendio non viene considerato in base alla distanza.
2: È certo.
4: E quindi
2: lo fai lo stesso.
4: È un sacrificio perché devo farli, e però lo faccio serenamente.
2: Cioè non potresti fare diversamente in questo momento, sei costretto ad andare in quella sede lì?
4: Esatto, sì.
2: Ho capito.
4: Finché non si libera un posto vicino a

0: casa mia.
1: Che però rimane l'obiettivo, avvicinarsi finale a casa. Finale di Edo. Sì, sì, assolutamente.
2: Buon anno scolastico, Edo, di cuore.
1: Ti abbracciamo.
0: Grazie.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Meraviglioso. Manu, ciao, me gustas tu alle 5 della mañana. 6:59 minuti, sono quasi le 7. Tra poco dunque la rassegna stampa, come sempre, con Davide Giacalone.
3: Buongiorno RTL, Claudio da Milano. Io mi lamento dei miei 50 km andate e ritorno ogni giorno dal lavoro, diciamo il tratto nella tangenziale, ma sento gente, mamma mia, a questo punto mi sento più veramente fortunato, ma fortunato. Buongiorno a tutti, RTL anche mia, ciao!
4: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 7 anche a Sarzana, in provincia di La Spezia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È giovedì 10 settembre. In apertura la convention repubblicana negli Stati Uniti in occasione delle prossime elezioni di metà mandato. Il presidente Trump ha parlato per quasi 2 ore. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: Quasi 2 ore di comizio in cui il

0: capo della Casa Bianca ha sfoderato tutti i suoi cavalli di battaglia, rilanciando anche compromesse elettorali che sanno tanto di disperazione. Alla convention di Dallas, preoccupato per i sondaggi che lo danno in forte difficoltà, ha promesso dividendi da $5,000 a tutti gli adulti americani se i repubblicani vinceranno le elezioni di midterm. A 55 giorni dalle consultazioni che potrebbero fargli perdere l'appoggio di Camera e Senato, Donald Trump invita gli americani a fargli finire il lavoro. Attacca a testa bassa i candidati democratici, definiti comunisti, come il texano James Talarico, il peggiore di tutti, secondo il tycoon, che affermerebbe che Dio è transgender e i 10 comandamenti sono una forma di fascismo. Poi l'acceleratore sulle paure degli americani: se non vinceremo, perderete le vostre ricchezze, il taglio delle tasse, il nostro paese sarà un inferno e non avremo più il controllo dei confini. E ancora l'Iran e la promessa di far mangiare la polvere al resto del mondo. E infine il saluto sulle note dei Village People. Tra 24 ore il discorso di chiusura della convention.
1: E andiamo in Germania, dove non si placa la tensione dopo il trionfo della AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere Merz ha accusato l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva, ha detto la replica poi della leader Wiedel. Il vostro governo è finito. Intanto il presidente Trump ha esultato per appunto la vittoria dell'AfD.
2: Un ricercatore di Anthropic si è dimesso lanciando l'allarme sulla corsa alla superintelligenza. Jacob Coxon, 27 anni, accusa Anthropic e OpenAI di giocare d'azzardo con il futuro dell'umanità. Secondo gli insider, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare incontrollabile.
1: Arriva il maltempo in Italia, quindi cambiamo argomento. Dopo l'estate più calda di sempre, Alessandra Giannoli.
3: Giù le temperature, il gran caldo che ha caratterizzato l'estate è finito al centro-nord. Oggi l'allerta arancione per maltempo riguarda 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con la perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia, che si sposterà gradualmente verso est a farla da padrone. Saranno temporali e raffiche di vento, anche di forte intensità, previsti rovesci anche su Marche, Umbria e Lazio. Già ieri in diverse regioni si sono registrati danni e disagi. A Milano un forte temporale ha richiesto vari interventi dei vigili del fuoco. Nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte della struttura di una piscina. Guasti e maltempo hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia. In Liguria un torrente esondato in più punti, nel Fiorentino e in Versilia decine gli interventi per alberi caduti. C'è stato anche un violento lumifragio nel pomeriggio di ieri nel Pesarese.
2: E adesso andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema. Mario, vai!
4: Due sguardi opposti per chiudere il concorso qui alla Mostra del Cinema. Si parte con il terzo film francese, Un peu avant minuit, che è la storia di un uomo sulla cinquantina perseguitato dai fantasmi del proprio passato, che fa un bilancio della propria vita sentimentale. E poi il film scomodo per eccellenza, è arrivato il momento di Naza, il film attesissimo che rivela i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza. Il titolo è l'acronimo usato dall'intelligence israeliana per i civili che si prevede vengano uccisi in un raid.
1: Ed in chiusura il calcio, il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto per il momento, adesso meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione accompagnata da correnti fresche. Infatti i fenomeni coinvolgeranno il centro-nord e la Sardegna e a tratti saranno anche di forte intensità. Brusco calo termico da segnalare al nord. Invece al sud Italia ancora tanto sole e tanto caldo, con punte di 36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. All'interno del tratto il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Si esce a Pineto, dove si è formato un chilometro di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Inoltre sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli 2 km chilometri per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma e per traffico in ingresso alla capitale un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, coda in aumento tra il grande raccordo anulare Tor Cervara per incidente verso la tangenziale est. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
8: Sono le 7:07 in questo momento preciso, giovedì 10 settembre, iniziano le scuole nella maggior parte, diciamo, delle regioni italiane, alcune hanno già aperto il 7, le ultime apriranno il 17 in Puglia e noi continuiamo con Nonstop News, con Lucrezia Bernardo, con come ti chiami?
1: Lorenzo Dardano. Lorenzo Dardano. Sì, sai, succede alle volte.
9: Bisogna farsi e con
1: lo c'è neanche un altro.
8: C'è lo scolaretto, c'è
1: lui
8: lo
1: te
8: scolaretto
1: lo
8: Enrico Galletti.
9: Sì, okay. Sì, beh,
8: buongiorno.
9: Insomma,
8: portato la cartella?
9: Sì, sì, portata, tutto a posto, buona scuola a chi comincia, chi magari è un po' presto forse per essere in viaggio adesso per la scuola, no? Essere in auto magari.
8: No, ci hanno chiamato un sacco di insegnanti.
9: Insegnanti,
8: insegnanti sì,
9: sì.
8: No, sì.
9: I ragazzi magari si svegliano.
8: Aspetta,
9: adesso.
8: Però
9: si
8: se hanno il pullman, forse,
9: sì.
8: Forse.
9: Insomma, facciamo naturalmente un grande augurio.
8: Bocca al lupo a
9: buon
8: tutti.
9: Buon anno scolastico.
8: Sì, sì,
9: ho letto da qualche parte che dovrebbero esserci più cattedre già assegnate rispetto agli scorsi anni, ci auguriamo che sia così, così l'orario provvisorio cui tutti noi...
8: che dura fino a novembre.
9: Poi a un certo punto diventa definitivo, magari quest'anno sarà.
8: Lo saltiamo.
9: Un po' più breve, quantomeno.
8: Prego.
10: No, dicevo, anche oggi parleremo poi di tantissime cose, no? Tanto sport, come sempre, andremo a Venezia, perché un saltino lo dobbiamo fare anche lì, e poi anche tanta attualità. Quindi, insomma, anche oggi un menù ricco.
9: Sono molto contento che avremo, è vero, per la prima volta il commissario tecnico del volley De Giorgi, perché non penso che sia la prima volta su RTL 102.5. Anche quello è uno sport che sta dando grandi successi, grandi motivi, sì, per esultare. Poi, come detto, il cinema, Venezia, c'è questa questione di Anthropic, no? Che ci riporta a parlare dell'intelligenza artificiale, e poi il viaggio nell'arte oggi con un grande italiano. Non vi diciamo niente, però in chiusura di puntata insomma,
8: abbiamo spazio. Spoilerato, ma poco, giuro.
9: State con noi, tra poco Davide Giacalone.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:12 minuti, si apre in questo momento la nostra rassegna stampa quotidiana, anche oggi vari titoli in apertura dei quotidiani, quasi sempre dedicati ai conflitti in corso nel mondo e poi riferimenti da più parti alle esequie per Lorena Isheri, che lo ricordiamo è stata uccisa il 3 settembre a 45 anni e lanciata da un cavalcavia. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Stati Uniti-Iran, guerra in mare, così titola oggi il Corriere della Sera. Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi, e poi Netanyahu che si difende dalle accuse su di me falsità, si parla insomma dell'ipotesi eventuale secondo la quale lui fosse stato messo a conoscenza, no? Di ciò che poi sarebbe accaduto il 7 ottobre. Attentato a Zelensky, titola invece Repubblica, l'aereo del presidente ucraino, si cambia fronte, partito dalla Moldavia diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. A te Davide.
2: Allora, di Netanyahu dicevamo ieri, e non mi pare che ci siano novità, Trump ha avviato una guerra.
3: Davide, non ti sentiamo, si è interrotto il collegamento, allora cerchiamo di ripristinarlo.
2: Non riesce a cavalcare. Allo?
3: Adesso ti sentiamo, prego, c'è tanto ritardo.
2: Ma questa guerra non riesce a cavarle fuori le gambe. Fa l'amico di Putin, aveva detto che questo lo avrebbe portato a chiudere la guerra in Ucraina nel giro di, lui diceva, un solo giorno, vabbè, ma insomma, diciamo, di poco tempo. Il problema è che gli Stati Uniti allo sbando creano un problema collettivo, questo non c'è alcun dubbio. È il vero grande tema della politica per tutti gli europei nel tempo presente e nel tempo prevedibilmente a venire. Purtroppo si parla di altro, diciamo, così sarà anche divertente, ma questo sbandamento statunitense è un problema enorme, lo creano.
3: Ricordiamoci tutti. Allora Davide, ci interrompiamo un attimo, perché il collegamento va sistemato, quindi adesso facciamo un switch telefonico e ci facciamo aiutare dalla regia, così insomma riusciamo a procedere con la rassegna stampa che ci porta intanto a parlare dei due fronti di guerra aperti. Lo avete sentito, il risveglio, i ritardi, non chiamò gli 007 il 7 ottobre di Bibi Netanyahu sul Corriere della Sera, che prova a ricostruire tutte quelle che vengono definite le incongruenze di questa storia, che è tutta da chiarire.
1: Assolutamente, vediamo se riusciamo a ricollegarlo. Nel frattempo vi anticipiamo che poi l'altro argomento riguarda veramente un po' tutti, perché c'è questa proroga un'altra volta delle accise sui carburanti. Si potrebbe arrivare quantomeno a fine mese.
2: Ehi,
1: eccoci.
2: C'è qualcuno?
1: Sì, sì, sì, siamo in diretta. Diciamo che ti abbiamo perso più volte. Ecco, vediamo se riusciamo.
2: Eccoci, vai. Buongiorno.
1: Vai. Concludi la prima parte.
2: Ricordiamoci che ricordiamoci che l'Iran e la Russia sono alleati e si procurano e forniscono armi reciprocamente. Questo è un problema sul quale Trump in qualche modo dovrà occuparsi. Certo, ieri con la convention ha promesso $5,000 a ciascun americano se lo votano, però diciamo, forse non hanno il voto di scambio negli Stati Uniti, ma il voto del ridicolo sì.
4: Tra poco appunto andremo anche sulla parte energetica. Grazie Davide, piccola pausa alle 7:16 per il consueto spazio sulla viabilità e poi torniamo.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli la Sala. La notizia di rilievo è sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. E all'interno del tratto il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Si esce a Pineto con un chilometro di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si rientra in autostrada Roseto degli Abruzzi. Sulla 1 Milano-Napoli 4 chilometri di coda per un camion in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e si passa su una sola corsia verso Roma. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Un chilometro di coda in ingresso alla capitale sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. E infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi, coda in aumento tra il grande raccordo anulare e Tor Cervara per un incidente in direzione della tangenziale Est. È tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie ovviamente. Torniamo in edicola con Davide Giacalone. Come detto, temi energetici. Cominciamo dalla stampa oggi. oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga, lo dicevamo prima, dello sconto gasolio. Slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse, così anche il messaggero che va invece sul raid sulle petroliere. Il greggio vola oltre i 100 dollari, fiammata del gas in Europa che supera gli 80 euro. A te, Davide.
5: Ormai è una coazione a ripetere sempre lo stesso errore, non è che non ne siano consapevoli, lo sanno benissimo, tant'è vero che ci sono fior di ministri che hanno dichiarato, diciamo, dobbiamo passare da misure generalizzate a misure mirate. Cosa significa? Inutile fare lo sconto di qualche decimale di accisa alla pompa di benzina, o meglio la pompa di gasolio, a soggetti che non si accorgono nemmeno del guadagno, diciamo, del risparmio. Bisogna, diciamo, lavorare su quelle attività che mediante il carburante poi riflettono i prezzi su tante altre cose, come per esempio la roba da mangiare e così via. Lo hanno detto loro stessi ed è evidente, glielo ha detto la Commissione Europea: non potete utilizzare scostamenti di bilancio per fare gli sconti sulle vostre tasse, perché poi le accise non è che le mette il Golfo Persico, la mettiamo noi italiani. Però niente, evidentemente non riescono a trovare il modo di stabilire com'è che si possa fare una cosa mirata. È una cosa grave, teoricamente dovrebbe essere, diciamo così, un tema di politica, diciamo, ma anche per l'opposizione dovrebbe essere un tema da sollevare, se rimangono però 5 minuti di tempo dalla discussione sulle primarie, che è davvero molto avvincente, ma solo a patto di partecipare, perché gli altri non gliene importa niente.
7: Davide, andiamo a pagina 20 del Corriere per quello che è un caso che sicuramente ci fa riflettere. L'AI può sterminarci, lascio Anthropic. I dubbi etici e le dimissioni del ricercatore Jacob Coxon, 27 anni, due suoi ex colleghi confermano i pericoli. A te.
5: Ah, sono tante le cose che possono creare danni enormi, addirittura sterminare. Dalle armi nucleari, ma volete vogliamo parlare della chimica, di come queste cose devono essere regolate. Il punto qual è? Il punto è che per tutti questi settori, ma ad altissimo rischio per tutti, esistono delle regole molto precise, esistono dei controlli molto precisi, e non esiste che si consegni tutta la chimica nelle mani di tre soggetti che però diciamo, si mettono d'accordo fra di loro. Non esiste. Questo è il modo in cui noi ci difendiamo dai pericoli per tutti. Nel caso dell'intelligenza artificiale, non è che l'intelligenza artificiale abbia qualcosa in sé di particolarmente diabolico, è la deficienza naturale di quelli che dal governo appoggiano il fatto che la cosa rimanga nelle mani di pochissimi. Più che dimettersi il collaboratore di Anthropic, bisognerebbe che si dimettesse qualche ministro negli Stati Uniti, ma questo non accade, perché loro hanno fatto questa scelta, tanto è vero che hanno fatto questa scelta di appoggio, che è molto, molto pericolosa, che quando l'Unione Europea ha adottato, è l'unica area al mondo ad aver adottato una seria regolamentazione relativa al digitale, la risposta di Trump è stata: vi metto il dazio al 100%. Ma di quanto si è consapevoli di questo tra gli europei stessi? Noi viviamo il dibattito interno come se fossimo americani e ci dimentichiamo che, essendo europeo, noi abbiamo già fatto delle cose, solo che l'ostilità che incontriamo è esattamente alla Casa Bianca, che è stata la parte di quelli che, questo collaboratore di Anthropic, che ci segnala quello che sapevamo già, potrebbe essere molto pericoloso.
1: 7:21, andiamo sul Sole 24 Ore, una missione che viene definita record, missione Mercosur record in Argentina e Brasile, 2800 incontri tra imprese.
5: Bellissimo, bellissimo che ci sia il record, festeggiamo tutti. Nel fare informazione noi abbiamo un problema enorme di classe dirigente, ma mica solamente di classe dirigente politica, di classe dirigente diffusa. Essere classe dirigente significa avere il coraggio e la schiettezza delle cose come stanno. Allora, nel dirmi che c'è il record, che è noto benissimo, dov'è che lo scriviamo? Che non è la Commissione Europea, perché l'accordo del Mercosur l'ha fatto la Commissione Europea, e che funziona la Commissione Europea su questo, perché la materia del commercio è stata ufficialmente ed effettivamente passata alla competenza europea, e che tutto quello che non funziona, non funziona perché non funziona l'Europa, come dicono, ma perché non è mai stato consegnato alla competenza dell'Unione Europea e quindi della Commissione Europea. E nel festeggiare, come è giustissimo che si festeggi, il successo della missione italiana nel Mercosur, ce lo diciamo fra di noi che l'altro accordo di libero scambio, quello del CETA con il Canada, ancora non l'abbiamo ratificato? Perché se tu festeggi le cose che ti vanno bene e ti rimpiatti dove potresti avere dei problemi, non sei classe dirigente, eh? Sei solamente uno che cerca di far profitto e non ha il coraggio delle proprie opinioni. Vale per Confindustria oggi, vale per tante forze politiche, vale per tanti giornali, vale per tanti opinionisti. Le cose vanno dette per intero, se no oggi prendete i giornali, l'Unione Europea è responsabile delle questioni relative agli affitti brevi. Poi sono gli stessi giornali che si lamentano, l'overtourism rovina i centri storici, mettiti d'accordo, che cavolo vuoi, il controllo o non lo vuoi? Però si fa il titolo su quello. Il Mercosur si dice l'Italia festeggia perché è grande delegazione. Bravissimi, bravissimi. Non esisterebbe senza l'accordo di libero scambio fatto dalla Commissione Europea.
3: 7:23 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Questa è la segna stampa un po' vintage, come i vecchi tempi, telefonica con Davide Giacalone. Domani torniamo alla fibra. A domani, 7:10.
5: Grazie a voi, buon arrivo a tutti.
4: Rapido sguardo allo sport, cominciando dalla Gazzetta. Non basta, Champions, il Napoli regge con l'Arsenal, poi cede al Maradona, decisivi cambi e Odegaard, Allegri alla terza sconfitta consecutiva. Corriere dello Sport che invece si proietta oggi nelle vostre mani, l'Italia si aggrappa alla Roma e al Como, in chiusura tutto sport e il derby della giovane Italia, Juve-Inter, priorità italiani e ci sono già sfide di mercato. È tutto per il momento, a tra poco con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi in trasferta,
0: montagne, mari e...
3: bellissimo orizzonte.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow, wow!
0: Dato spazio...
4: un castello!
0: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché. L'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Lo ha promesso il presidente Donald Trump mentre parlava alla convention repubblicana a Dallas, una chiamata alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre.
1: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato poi l'accaduto. Nessun pericolo per il presidente.
0: La cronaca: una bambina di 2 anni è morta nell'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso martedì pomeriggio con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate sino ad un arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta.
1: Il calcio in chiusura, oggi altre 2 partite della Champions League, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45 mentre il Como affronta il Lipsia alle 21, seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, Venere termina la sua opposizione, ma Mercurio prende il suo posto. Un cambio di energie che migliora gli amori, ma che vi impone maggiore dialogo, più confronto. Cari Toro, la nuova opposizione di Venere vi espone di più ai sentimenti, a tutte quelle dinamiche di coppia che assorbono energia, attenzione ed entusiasmo. Cari Gemelli, Urano si ferma a pensare, rendendo subito eccessivi i cambiamenti, provando a dilatare i tempi dell'evoluzione, delle novità. Non abbiate fretta di diventare. Cari Cancro, il nuovissimo trigono di Venere vi aiuterà a vivere meglio ogni cosa, nutrendovi di dolcezza, facendo ogni cosa in punta di gentilezza. Date peso all'armonia. Amici del segno del Leone, percependo situazioni pratiche e professionali in affanno, deciderete di dialogare meglio e di più con certe persone, forse per ottenere consigli, forse per essere rassicurati. Cari Vergine, Mercurio vi lascia a malincuore, rendendovi un po' meno mentali, meno pratici e decisi. Per fortuna Venere diventa un'alleata, migliorando le vostre relazioni e lo stare insieme. Bilancia, Mercurio entra ora nel vostro segno, un'ottima ventata di logica e buonsenso che sarà ancora più preziosa per le solite incertezze di Nettuno. Usate la testa. Scorpione, Venere entra nel vostro segno, facendovi sentire molto più vicini a una persona che amate, a qualcuno che è importante, che ha un peso nelle vostre vite. Cari Sagittario, non c'è bisogno di rincorrere qualcosa di nuovo e di diverso, forse solo per far contento qualcuno che ha bisogno di altro e di meglio. Rilassatevi e prendetevela comoda. Capricorno, Mercurio entra in quadratura, chiedendovi di capire meglio certe dinamiche di lavoro, di essere ancora più presenti con situazioni e possibilità professionali. Acquario, Urano si zittisce, smettendo di prospettarvi novità ed evoluzioni, ma Mercurio entra in ottimo aspetto, accendendo idee e intuizioni, facendovi sentire vivi. Infine, cari Pesci, il vostro segno ama Venere e per questo la sua nuova amicizia vi riempie di gioia. E poi Mercurio, che termina la sua opposizione, quei rapporti che si fanno speciali, utili e gentili.
2: 7:37, è il momento dello sport all'interno del nostro Top News, una ricca pagina c'è da dire. Cominciamo dal volley perché oggi è la vigilia dell'esordio dell'Ital Volley maschile, con il campionato che prende il via proprio nel nostro paese. Da vice campioni d'Europa gli azzurri debuttano questa sera a Napoli contro la Svezia. In diretta con noi per la prima volta abbiamo scoperto il CT Ferdinando Fefe De Giorgi. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovati a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
4: Buongiorno, allora, giocare a cielo aperto in una cornice come Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a migliaia di tifosi, davanti alla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è una prima volta evidentemente storica. Allora, che impatto ha, no, tutto questo, ciò che circonda questa prima volta, sulla prestazione e la concentrazione dei ragazzi?
3: Diciamo che il primo allenamento che abbiamo fatto, l'inizio è stato un pochino particolare perché siamo arrivati e abbiamo visto per la prima volta questa piazza, questo campo, è una cosa unica, incredibile, perché dalle foto non rendeva, insomma, dal vivo sono stati 10 minuti di emozioni, è una cosa veramente unica, siamo veramente orgogliosi di poter essere protagonisti di questo evento in una piazza, nel salotto qui di Napoli, è una cosa veramente fantastica. Poi dopo abbiamo incominciato a concentrarci sulle cose che dobbiamo fare, perché alla fine la cosa importante è giocare a pallavolo, chiaramente con una capacità un po' di adattamento, perché giocare all'aperto non è proprio quello che facciamo normalmente, ma insomma c'è lo spirito giusto per affrontare questa partita.
2: Ecco, come avete preparato questo debutto diverso dal solito dal punto di vista tecnico e di adattamento al campo?
3: Abbiamo fatto 2 allenamenti in serata, come anche la Svezia, insomma, perché anche loro non è che sono abituati a giocare all'aperto, quindi abbiamo provato la situazione delle luci. Devo dire che giocando di sera un pochino agevola il fatto che verso l'alto, insomma, c'è buio e quindi la palla che entra nell'illuminazione è molto più riconoscibile. Se fosse stato di pomeriggio, di mattina, sarebbe stato un pochino più complicato. L'unica variabile che però non possiamo sapere è quella del vento, se ci sarà un pochino più di vento, ma alla fine partiamo tutte e due le squadre nella stessa condizione, ma lo spirito, diciamo, di adattamento c'è.
4: Certo, allora diciamo che partire col piede giusto in un europeo è scontato dirlo, è fondamentale. E che tipo, intanto come sta il gruppo e poi che tipo di insidie vi aspettate dalla Svezia?
3: Al gruppo bene, ci siamo preparati, insomma, abbiamo fatto tutto il nostro percorso, siamo abbastanza, diciamo, consapevoli e soprattutto vogliosi di fare il meglio. La Svezia è una squadra che non abbiamo mai incontrato negli ultimi anni perché faceva parte del secondo gruppo, non era nella WNL, nella National League. Hanno una buona palla, ormai tutte le squadre, devo dire, europee soprattutto, hanno avuto un miglioramento del gioco medio importante e per questo ci aspettiamo un europeo abbastanza impegnativo da questo punto di vista, perché non c'è più la grandissima differenza che c'era una volta tra le squadre e quindi ci metteremo lì, insomma. È una squadra che è giovane, grintosa, è una squadra che ha i suoi punti di forza, chiaramente in alcuni giocatori come l'opposto, il numero 14, insomma, sanno giocare bene tatticamente. No, ci sarà da, diciamo, da sporcarsi le mani come sempre.
2: Ecco, De Giorgi, ci presentiamo da vice campione d'Europa in carica. Qual è il messaggio che un CT deve dare per iniziare questo europeo casalingo? Da un lato, senza magari dare troppe pressioni, ma con la consapevolezza di voler arrivare fino in fondo.
3: Allora, il messaggio intanto è che questo è un gruppo che ha voglia di migliorarsi e di cercare di raggiungere il risultato. Alla fine dobbiamo pensare a giocare, pensare a giocare soprattutto in un torneo lungo e migliorare e crescere durante il torneo.
4: Certo. Grazie allora alla CT De Giorgi, grazie per essere intervenuto con noi, naturalmente ci risentiamo presto, intanto in bocca al lupo per questa sera.
3: Crepi il lupo, grazie.
4: A presto. E dal volley passiamo al calcio. La Champions League ieri nuovamente di scena, in campo il Napoli contro l'Arsenal. Allora cominciamo da qui con Tommaso Angelini. Ciao Tommaso.
5: Buongiorno a tutti. È stata una partita di grande sofferenza per il Napoli, che però per oltre un'ora è riuscito a mettere in pratica il piano preparato da Allegri. Gli azzurri hanno difeso molto bassi, compatti, lasciando il possesso all'Arsenal e provando a ripartire con la velocità degli attaccanti. I londinesi hanno avuto il controllo della gara e già nel primo tempo sono andati vicino al gol in più occasioni, ma Meret ha risposto presente, soprattutto sulle conclusioni di Merino e Incapié, mentre Saka ha sprecato poi una grande chance. Nella ripresa la pressione dell'Arsenal è aumentata e il Napoli è rimasto praticamente schiacciato nella propria metà campo. Dopo l'infortunio di Meret e l'ingresso di Milinkovic-Savic, Allegri ha scelto anche la difesa a 5, ma al 75esimo è arrivato il gol di Odegaard con una conclusione che ha colpito il palo prima di finire in rete. Il Napoli ha provato a reagire nel finale, però senza trovare il pareggio. Napoli che ora deve tornare a concentrarsi in campionato per provare a reagire, visto che tra Serie A e Champions League i partenopei hanno perso 3 gare di fila in 4 partite. Buona giornata.
6: Grazie a Tommaso Angelini. Ora passiamo ad altre due gare di Champions League che seguiremo proprio oggi su Radio RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Champions League. Oggi l'appuntamento è con Fenerbahce Roma alle 18.45 e poi con Como Lipsia alle 21. Per noi seguirà Fenerbahce Roma proprio Andrea Salvati, collegato da Istanbul. E allora buongiorno Andrea.
7: Buongiorno da Istanbul, il giorno del ritorno della Roma in Champions League dopo 7 anni, e la Roma torna in Champions League forse in uno dei suoi momenti migliori negli ultimi anni. Alla guida di Gasperini viene da 3 vittorie consecutive in campionato, dove è a punteggio pieno, ma soprattutto viene da un momento dove il gioco convince, vince convincendo, con Malen inarrestabile, con un Dybala ritrovato e con una consapevolezza forse che questo potrebbe essere finalmente l'anno giusto per i giallorossi per togliersi qualche soddisfazione. L'esordio è contro il Fenerbahce, squadra turca, imbottita di grandi campioni, di grandi giocatori acquistati negli ultimi mesi, uno su tutti Greenwood, che ironia della sorte aveva rifiutato il trasferimento alla Roma, che però invece sta faticando in campionato al 7° posto con 2 vittorie e 2 sconfitte su 4 partite giocate e viene dalla sconfitta nell'ultima di campionato nel derby contro il Besiktas, tra l'altro squadra guidata dall'ex allenatore del Bologna italiano. Quindi insomma sarà sicuramente una grande partita emozionante che vi racconteremo con la radiocronaca integrale qui su RTL 102.5 a partire dalle 18.45. Alla prossima.
4: Grazie Andrea Salvati. Alle 21, come detto, Como Lipsia. Al nostro inviato Niccolò Pompei. A te Niccolò.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti da Como. C'è sicuramente tanta emozione nell'aria in questa città, perché per la prima volta la musica famosissima della Champions suonerà al Sinigaglia. È un esordio assoluto per la squadra di Fabregas, un esordio meritato perché lo scorso campionato è stata sicuramente la squadra insieme all'Inter che ha giocato il miglior calcio. Si può giocare quindi un bel calcio anche in Italia, e Fabregas ce lo sta dimostrando davvero partita dopo partita. Quindi questa contro il Lipsia è un esordio, sicuramente un esordio che porterà tante emozioni, magari un gioco un po' bloccato all'inizio, ma ci aspettiamo un Como comunque molto molto propositivo e che si giocherà la partita fino alla fine. Il dubbio in attacco, Ken o Duvikas? Ken scalpita per una maglia da titolare, ma Duvikas parte comunque favorito. Vi racconteremo ovviamente tutto su RTL 102.5, quindi direi che ci sentiamo dopo, a più tardi.
6: Grazie, allora grazie ancora a Nicolò Pompei, anche Andrea Salvati e Tommaso Angelini. Appuntamento questa sera a partire dalle 18:40.

0: 45.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: È così. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari alle 7:52 minuti. Come già annunciato, ci spostiamo a Venezia, dove ieri è stato il giorno di Dau, uno dei film più discussi, quantomeno alla vigilia. Allora, buongiorno a Ivana Faccioli.
1: Buongiorno a tutti da Venezia.
0: Ecco, appunto, partiamo proprio da Dau.
1: Allora, le polemiche della vigilia sono state del tutto pretestuose, perché il regista Ilya Krasianovsky in realtà alla cittadinanza russa ha rinunciato da tempo. Il film non è una produzione di Mosca, ma è una produzione che ha messo insieme Francia, Germania e Svezia, e poi da questo film l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. Si parla di Dau, un fisico geniale che portò l'URSS ad avere la bomba atomica, e si segue un periodo che copre diversi decenni fino ad arrivare al 1968. È un film monumento, 3 ore e mezza, girato dal 2008 al 2024, e ha delle scene veramente che richiamano la migliore tradizione del neorealismo, delle scene anche molto forti in cui la genialità del protagonista diventa anche e tanto sregolatezza. Un film che merita una visione nonostante la lunghezza.
2: Certo, fra l'altro ieri sono stati presentati altri 2 film in concorso, tra cui uno italiano.
1: Ieri è stato presentato un bellissimo film italiano che si chiama Il fuoco che ti porti dentro. La regia è di Edoardo De Angelis, lo ricorderete per Comandante. La protagonista eccezionale è Vanessa Scalera insieme a Lino Musella. Immaginate il contesto di Parenti Serpenti di Monicelli, che fu un capolavoro, quindi la sera della vigilia di Natale questa Angela, madre napoletana, è a Milano per festeggiare con i figli, ma insomma, come succede nella miglior tradizione delle cene da parenti, non tutto sarà bello e sereno. E poi è passato in concorso un film molto molto interessante, molto bello, di Stéphane Brisé. Stéphane Brisé è un regista che si dedica al mondo del lavoro, spesso all'attività una trilogia sul mondo del lavoro con l'attore famosissimo francese Vincent Landon, e riporta qui il tema del lavoro e lo stesso Landon con questo film Un bon petit soldat, che ha per protagonista anche Alba Rohrwacher, un'italiana che però è un'attrice di respiro internazionale, che fa la direttrice delle risorse umane di un'azienda e dovrà capire come conciliare vita privata e lavoro, ma soprattutto che, se vuole andare avanti, dovrà scendere a molti compromessi.
0: Molto molto interessante anche questo, grazie Ivana, domani.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie, allora andiamo da un altro dei nostri inviati, Mario Vai. Buongiorno Mario, che giornata ci aspetta oggi? Guidaci tu.
3: Eh sì, oggi giornata interessante qui alla Mostra del Cinema di Venezia, 2 sguardi opposti. Allora, il terzo film francese in concorso, che noi abbiamo visto ieri sera, non se ne può ancora parlare, però vi dico che si intitola Un peu avant minuit, spero di averlo pronunciato bene. È la storia di un uomo sulla cinquantina che è perseguitato dai fantasmi del proprio passato e che fa un bilancio della propria vita sentimentale, i sentimenti e l'amore che tornano nel concorso di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema. E poi c'è il film Scomodo, quello che tutti attendiamo, stiamo parlando di Naza, questo attesissimo documentario diretto dai 2 registi che vinsero l'Oscar come miglior documentario per Netherland, un durissimo documentario che vi consiglio di recuperare. Ecco, Naza sarà proiettato questa sera in sala grande, prodotto da The Guardian, vede come produttore Jonathan Glazer, che molti ricorderanno, il regista della Zona di Interesse. Sostanzialmente è un film che vuole rivelare i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza, e il titolo Naza è l'acronimo usato dall'intelligence israeliana per indicare i civili che

0: Wannabe, le Spice Girls, 7:59 minuti, un'ora piena la prossima.
1: Allora, parleremo di vini, è vero?
2: Prendiamo, parleremo di vendemmia in particolare, che porta con sé tante cose, cambiamento climatico, manodopera, mercato, eccellenze, tanto davvero.
3: E poi sicuramente anche l'attualità, no? L'affrontiamo insieme con il direttore di ADN Kronos, Davide Dessario, ma anche l'appuntamento con Galleria d'Italia che
0: tornano,
3: ci porta.
0: Tornano.
1: Sì. Oggi con un ospite speciale, sarà con noi alle 8:45 Roberto Bolle. State lì.
0: E sono le 8 in punto anche ad Acerenza, in provincia di Potenza.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È giovedì 10 settembre. In apertura andiamo negli Stati Uniti, dove il presidente Trump ha parlato durante la convention repubblicana, esaltando i suoi successi, facendo promesse e attaccando i democratici. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: A 55 giorni dalle elezioni di midterm, che potrebbero far perdere ai repubblicani la maggioranza di Camera e Senato, il capo della Casa Bianca ha scelto di soffiare sulle paure degli americani, delineando scenari apocalittici in caso di sconfitta. Perderete le vostre ricchezze, il taglio delle tasse, il controllo dei confini. Il paese sarà un inferno, ha dichiarato la convention di Dallas. Poi la promessa iperbolica. Se i repubblicani vinceranno in entrambi i rami del Congresso, grazie ai nostri straordinari successi economici che nella storia non si sono mai visti, grazie alla nostra forza economica, distribuirò un dividendo a ogni adulto degli Stati Uniti da $5,000. In quasi due ore di discorso Donald Trump è tornato anche sui dazi. La mia parola preferita, ha detto che ci sta facendo incassare migliaia di miliardi. Ha parlato della sua amministrazione come della migliore della storia del paese, ha attaccato i candidati democratici e ha assicurato che i prezzi del petrolio scenderanno con la fine della guerra in Iran. Lo stretto di Hormuz

0: lo chiameremo lo stretto di Trump. Sono sicuro che la leadership dell'Iran sarà contenta, ha affermato ancora. Tra 24 ore tornerà sul palco per chiudere la convention.
1: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata poi confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto. Nessun pericolo per il presidente.
2: E adesso un'ultima ora arrivata in redazione. Una famiglia di 4 persone è morta durante un attacco israeliano a Gaza. Una coppia e i loro 2 figli di 8 e 12 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche, e la sicurezza anche Al Jazeera citando una fonte medica riporta che le 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite durante l'attacco.
1: Ancora cronaca, una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano. La piccola era arrivata con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate fino a un arresto cardiaco. Il Buzzi ha segnalato il caso alla procura.
2: E adesso il calcio, la Champions League. Oggi 2 partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18.45, mentre il Como affronterà il Lipsia alle 21. Intanto parte male il Napoli, sconfitta all'esordio dall'Arsenal per 1-0 al Maradona. Tommaso Angelini.
3: Il Napoli resiste, ma alla fine deve arrendersi all'Arsenal. Al Maradona gli inglesi vincono 1-0, comandano il gioco e costringono gli azzurri a una partita quasi interamente difensiva. Meret nel primo tempo tiene in piedi la squadra con 2 interventi importanti, mentre Saka spreca una grande occasione da solo davanti al portiere. Nella ripresa l'Arsenal aumenta ancora la pressione e Allegri prova a blindare la porta passando alla difesa 5. Il Napoli perde anche Meret per infortunio, sostituito da Milinkovic-Savic, e finisce sempre più schiacciato. Al 75esimo arriva la svolta, Solis serve Odegaard che calcia e trova il gol con una conclusione che sbatte sul palo e finisce in rete. Nel finale gli azzurri provano a reagire ma senza riuscire a rimettere in equilibrio la partita. Per il Napoli è il 4° KO consecutivo tra Serie A e Champions League.
2: E adesso il meteo e dopo il traffico.
4: Previsioni del tempo.
1: Allora buongiorno a Paolo Corazzone. Cosa aspettarci in questo giovedì dopo il maltempo che sembrava insomma aver chiuso definitivamente con l'estate, quantomeno al nord? Buongiorno Paolo.
5: Sì, buongiorno. In effetti ieri giornata delicata nelle regioni settentrionali e oggi tocca al centro Italia, quindi questa perturbazione prosegue la sua corsa con i suoi pro e i suoi contro. I pro sono il calo delle temperature che ieri è stato marcato al nord, oggi al nord non si va oltre i 20-22 gradi, tocca oggi appunto alle regioni centrali, si torna sotto i 30, la chiudiamo con il caldo intenso di questa pazza estate. Il sud invece ancora temperature alte oggi, Puglia e Sicilia con 35-36 gradi. Però poi tra domani e dopo anche al sud arriva quest'aria più fresca e basta, anche nelle regioni meridionali avremo temperature nella norma. Però il rovescio della medaglia sono le piogge che oggi rischiano di essere forti nell'Italia centrale, anche a Roma potrebbe arrivare un bel temporalone, oggi in giornata stiamo attenti, e ancora al nord ci sono delle piogge in atto, soprattutto al nord-est, bisognerà aspettare il weekend perché migliori. Il sud invece con il sole, ma tra domani e dopo arrivano dei temporali anche lì. Insomma, non dico che sia la fine dell'estate, ma l'autunno comunque si sta avvicinando, diciamo così. Ecco qua.
1: Grazie, grazie a Paolo Corazzone. A domani.
5: Ciao.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglie La Sala. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Si esce a Pineto con 4 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si rientra in autostrada a Roseto degli Abruzzi. E ancora sulla 14 Adriatica 1 km di coda tra Riccione e Rimini Sud per un'auto che ha preso fuoco verso Bologna. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia mezz'ora di percorrenza tra la tangenziale est e via Le Certose in direzione di Torino e tra Piero e Milano Est verso Brescia. Sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova traffico in direzione di Genova, e la circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 11 Firenze-Pisa e Firenze in Pruneta verso Roma. Flussi pendolari diretti a Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Pretola. E concludo con le code in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Otto e sette minuti, terza ora di Non Stop News. Allora, vacanze archiviate, però sì. Non dimentichiamo, perché ce lo dicono i dati, che c'è chi le vacanze
7: non le ha viste proprio.
8: E non sono pochi,
7: No, pare un italiano su due non sia andato in vacanza, o comunque non ci andrà, il 52% di loro per mancanza di soldi e altri per motivi familiari. Insomma, come siamo messi? Non benissimo, direi.
8: No. No, direi effettivamente no.
1: Tra poco cominciamo con la vendemmia, come annunciato. Adesso Anna, White Gold Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, su Radio RTL 102.5 alle 8:10 precise. E allora parliamo, come detto, di vendemmia. È la stagione in cui ogni anno si cerca di capire, no, che annata sarà, che annata è stata, e per farlo bisogna inevitabilmente scomodare anche un tema col quale siamo sempre di più alle prese, cioè quello del cambiamento climatico. C'è una bella inchiesta in 4 puntate uscita sulla Stampa, e allora vogliamo dare spazio a questo tema con Roberto Fiori, che questa inchiesta l'ha curata. Grazie per essere con noi intanto e benvenuto.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Roberto. Allora, la prima puntata di questa inchiesta ha riguardato il cambiamento climatico, tema davvero molto interessante e che si lega alla vendemmia. Il caldo, se ne è parlato tantissimo, che ha comportato questa riduzione delle rese, ma a beneficio di una qualità più alta, hai scritto.
1: Ma sì, effettivamente il caldo quest'anno è stato un po' un protagonista assoluto di questa vendemmia. Ha fatto iniziare il raccolto almeno 10 giorni, 2 settimane prima rispetto al normale, quindi si è entrato in vigna già a partire dall'inizio di agosto. Ormai siamo già oltre la metà della vendemmia e il caldo, la siccità hanno portato da una parte appunto un po' di riduzione della produzione, ma un'ottima qualità, perché con il caldo, con la siccità non ci sono molte malattie, quindi l'uva è molto buona, sia quella bianca che quella rossa. E certo che però insomma una vendemmia che finisce a settembre invece che a ottobre è un po' una novità di cui ormai dovremo abituarsi.
0: Attualmente siamo nel periodo della raccolta delle uve dei vini rossi, no? Perché quelle dei vini bianchi si anticipano leggermente al mese di agosto.
1: Sì, in genere i bianchi sono quelli che si iniziano prima, quindi appunto ai primi di agosto. Ormai siamo entrati nei rossi, nei grandi rossi da un po' dappertutto, da nord a sud. Pensate che oggi il ministro dell'agricoltura Lollobrigida farà simbolicamente il taglio del primo grappolo di Nebbiolo da Barolo, proprio a Barolo, che è uno dei grandi vini italiani nelle Langhe, e quindi insomma darà il via simbolicamente anche questa vendemmia.
0: Certo, e questa stagione ci offre anche l'opportunità di fare un punto lavorativo, no, sul mercato del lavoro di questo settore, ricordando che si usano tantissimi stagionali per la vendemmia.
1: Sì, un po' come un po' in tutta l'agricoltura, il tema di chi lavora poi queste vigne, questi terreni, è un tema molto delicato e molto caldo. Ci sono delle lavorazioni che sono molto concentrate nel tempo, quindi la vendemmia dura 1 mese, 2 mesi, per alcune cantine anche poche settimane, e hanno bisogno quindi di una manodopera stagionale che faccia lavoro per pochi giorni. Questo vale appunto per molte coltivazioni. Purtroppo si presta questo tipo di lavorazione anche ad avere dei contratti di lavoro che non sempre sono così regolari, che ci sono delle situazioni che addirittura sfociano nello sfruttamento, nel caporalato, come abbiamo visto anche nelle cronache quando si parla di molte agricolture. E più, diciamo così, fa molta più notizia, perché anche come dimensione maggiore, quando succede in certe lavorazioni come i pomodori, come la frutta, fa specie pensarlo nei vigneti, dove magari poi una bottiglia di vino viene a costare anche decine di euro, se non centinaia, e pensare appunto che queste lavorazioni possono essere fatte da chi viene sfruttato è qualcosa che stride molto.
2: Ecco, la tua inchiesta, Roberto, ha riguardato anche la parte economica, il mercato. Stiamo proprio su questo. Dal punto di vista economico abbiamo assistito ai dazi, ma anche hai scritto a paesi storici, insomma, importatori del nostro vino che hanno acquistato oggettivamente meno.
1: Sì, l'altra questione è appunto questa: c'è tanta uva, c'è tanto vino, poi però bisogna venderlo. Un problema che sta un po' vivendo un po' tutto il settore in tutto il mondo è quello del calo dei consumi, dovuto a tanti motivi. Hai parlato di dazi, senza dubbio gli Stati Uniti, che sono un po' i grandi consumatori di vino, soprattutto italiano, francese, sono un po' in recessione da questo punto di vista qua. C'è meno capacità di spesa, e poi con queste imposizioni sono stati meno brillanti. Ma anche la Germania, l'Inghilterra e l'Europa in generale non stanno vivendo un gran periodo. Aggiungiamoci la guerra tra Russia e Ucraina, dove un'altra grande fetta di consumo, soprattutto di bollicine, di vini dolci. Insomma, il momento non è particolarmente attuale. non è particolarmente, il momento attuale non è particolarmente brillante. In più c'è proprio un po' una tendenza da parte dei consumatori a cambiare. Una volta il vino era qualcosa di quotidiano, si beveva quotidianamente a pasto, ora sta diventando qualcosa di molto più occasionale, e quindi c'è un calo generale dei consumi.
0: E poi è sempre bello, insomma, confrontarsi anche con gli altri paesi, è anche una sfida appassionante, no? Mi viene in mente quella per eccellenza sul vino tra Italia e Francia. Chi vince questa sfida nell'ultimo periodo?
1: Allora, se la guardiamo dal punto di vista della quantità, l'Italia vince quasi sempre, per cui produciamo più vino della Francia, che in genere produce quasi quanto noi, ma negli ultimi tempi è un poco ridotto, e al terzo posto in genere si posiziona la Spagna. Ma se guardiamo il valore, cioè quanto poi vendiamo questo vino e quanto è il valore di questo vino, la Francia è nettamente in cima alla nostra classifica e noi siamo al secondo posto, anche se ce la giochiamo sempre di più e aumentiamo di anno in anno il nostro valore.
2: Sempre
1: i francesi, diciamo.
2: Sì. No, diciamo sempre appunto altissimi insieme alla Francia in alto su questo versante, quello del vino. Grazie davvero a Roberto Fiore, che ha curato questa inchiesta davvero approfondita e interessante sul quotidiano La Stampa in 4 puntate. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
3: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Lo ha promesso appunto il presidente americano mentre parlava alla convention repubblicana a Dallas. Una chiamata alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm.

0: di novembre.
1: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto. Nessun pericolo si apprende per il presidente.
0: Calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo tutte e due le gare su radio RTL 102.5 con noi dire Champions League.
2: Via radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Notizia principale: la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Si esce a Pineto con 5 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si rientra in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord. E ancora sulla 14 Adriatica 3 km di coda tra Riccione e Rimini Sud per un'auto ormai spenta che aveva preso fuoco verso Bologna. Coda per incidente sulla 4 Milano Brescia tra Castagnato e il bivio della 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Inoltre per traffico sulla 4 mezz'ora di percorrenza tra la tangenziale est e via Le Certose in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E rilevamo coda anche sulla 9 Elenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Infine flussi pendolari diretti a Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 8:18. Allora, a proposito di cambiamento climatico, ci sono questi dati: il 40% della terra è destinato a diventare arido entro il 2100.
0: Che meraviglia, ci sarà, cioè, tu ci sei ancora.
3: Fai un rapido calcolo,
1: però devo dire la verità.
0: Nei 27,
1: penso, però,
0: no?
1: Con buona pace, però non penso.
0: Detto
1: però,
0: questo, insomma, agosto è stato il mese più caldo della storia.
1: Che sembra no, sempre dice uno, sente questa notizia, no, ci risiamo, lo si dice sempre.
0: No, che peggiora.
1: Situazione
0: molto,
1: non è che sia proprio, no?
4: Ecco, esatto. E se magari non riusciamo a migliorarla, perlomeno cercare di non peggiorarla.
0: Proviamoci.
4: Dico per dire.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprire?

0: L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
5: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
7: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi...

0: 8 e 27 minuti, giovedì 10 settembre, lo dicevamo, adesso entriamo nei temi di stretta attualità con il direttore di ADN Cronos, Davide Desario. Buongiorno direttore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radio e telespettatori.
0: Grazie, grazie. Partiamo dallo show di Trump a Dallas, 2 ore di discorso, momento altissimo, la promessa dei $5,000 a ogni americano che voterà appunto i repubblicani. Allora a questo punto ti chiedo, direttore, se questa promessa in realtà è più un rischio o quanto invece potrebbe attirare dei voti che al momento magari non sono suoi.
1: Allora, è difficile dirlo, è comunque il solito Trump, niente di nuovo sotto i cieli americani. Lo hai definito uno show e quello è stato 2 ore in cui ha detto tante cose, molte sempre uguali, compresa la promessa della fine della guerra nello stretto di Hormuz. Lo ha detto credo intorno alle 40 volte da quando è iniziata. Dopodiché ha fatto questa promessa, $5,000. Io credo che se dovesse vincere li darà veramente. Ovviamente è un qualcosa che attira, può attirare senza dubbio.
2: Direttore, torniamo in Italia perché sono ore decisive per la legge elettorale, si continuerà anche questa mattina a discutere e poi ci saranno da votare gli emendamenti e quello di cui maggiormente si parla è quello relativo alle preferenze. Ecco che oggi sui giornali leggiamo Fratelli d'Italia apre alla proposta del Partito Democratico. Non abbiamo più certezze, direttore, in realtà la questione è molto più complessa.
1: Ma diciamo che ci sia la necessità di cambiare qualcosina nella nostra legge elettorale, credo sia lo sappiano tutti, nel senso che noi oggi paradossalmente abbiamo festeggiato il governo più longevo della storia della Repubblica, ma è soltanto un caso, cioè se oggi il centrodestra governa e governa per così tanto tempo è perché alle scorse elezioni i 5 Stelle e il PD si sono presentati separati. Questa volta si presenteranno, come hanno annunciato, insieme, e questo fa prevedere con molta probabilità una sorta di pareggio. Un pareggio che non fa bene a una parte, non fa bene all'altra, soprattutto non fa bene all'Italia.
0: Certo.
1: Fare una legge elettorale, a mio parere, serve per avere una maggiore governabilità e permettere quindi di poter fare dei provvedimenti anche di lungo termine, di lunga veduta. Le preferenze, secondo me, i cittadini le apprezzano. Forse quella di Fratelli d'Italia è un'apertura anche per non imporre tutto tout court a colpi di maggioranza all'opposizione.
0: A proposito di opposizione, direttore, è un po' vero quello che stanno dicendo, a seconda di come si muove l'asticella su Vannacci spostano ipotesi all'interno di questa legge elettorale?
1: Ma il fenomeno Vannacci è tutto da capire, tutto da studiare. Sicuramente a mio parere è molto visibile, fin troppo visibile, c'è una grande visibilità su Vannacci. La sinistra ovviamente lo pompa, passatemi il termine, perché comunque rappresenta una spina nel fianco del centrodestra. Vannacci è quello, diciamo, che potremmo vedere che sta succedendo in Europa, no? Con AfD che è successo in Sassonia, con quello che può essere Le Pen in Francia o Vox in Spagna, con una differenza che in Italia un governo di centrodestra già lo abbiamo, un governo che ha dimostrato che la destra può essere di governo, che è abbastanza europeista, quindi

0: il vaccino, passatemi questo termine, al vannaccismo può essere proprio già il governo di destra che esiste.
1: Direttore, prima di salutarci, ci ha molto colpito questa notizia che ci porta davvero su altri mondi, però strettamente legati con strumenti con i quali tutti noi abbiamo sempre di più a che fare. Mi riferisco all'intelligenza artificiale, a questo ricercatore di Anthropic è uno dei colossi dell'intelligenza artificiale, che ha deciso di dimettersi e lo ha fatto con un messaggio molto forte. Nessuno, dice, sta agendo in modo responsabile, stanno correndo a tutta velocità verso questa super intelligenza in grado di automigliorarsi e in grado di mettere a rischio le nostre vite. Che riflessioni ci porta a fare questo messaggio?
0: È un messaggio ovviamente inquietante. L'intelligenza artificiale sta effettivamente correndo. Devo dire che la storia del mondo è fatta di studiosi o qualcuno che lavora verso il progresso, che un bel giorno si mette paura e dice che finirà il mondo. Lo è stato detto tante volte per qualsiasi cosa, anche per la corrente elettrica, per l'automobile, per il web. Per fortuna siamo ancora tutti qui. Sì. Dopodiché purtroppo il progresso è un po' come i temporali, no? Li puoi prevedere ma non li puoi fermare. L'unica cosa che possiamo fare, proprio perché li prevediamo, cercare di normarli, di gestirli, e qui sta alle istituzioni tutte fare in modo che non siano soltanto le aziende, che spesso sono soltanto indirizzate al profitto, a gestire questo, diciamo, cambiamento epocale.
2: Direttore De Sario, sappiamo che questa mattina hai un impegno importante, anzi ti abbiamo già rubato qualche minuto. Sei a Roma e c'è un'iniziativa dedicata proprio al sangue, alla raccolta di sangue. Raccontaci.
0: Sì, purtroppo ogni estate, tra vacanze, tempo, eccetera, eccetera, diminuisce il fenomeno delle donazioni di sangue. Quest'estate pare sia stata peggiore delle altre, ci sono delle emergenze di sangue importanti nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Le altre regioni non hanno scorte, diciamo, da poter offrire a queste regioni. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di fare la piccolissima nostra parte, quindi abbiamo organizzato una raccolta di sangue straordinaria a Roma, a Trastevere, in Piazza Mastai, dove ognuno di noi, che ha ovviamente pesa più di 50 kg e ha tra i 18 e i 60 anni, può fare un piccolissimo gesto, sacrificare mezz'ora della propria vita e forse salvarne un'altra.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, lo fate con Avis, che fa un lavoro fondamentale proprio sulla donazione nel nostro paese. Abbiamo avuto modo di vederlo da vicino, di capirlo da vicino. Grazie allora a Davide De Sario, direttore di ADN Kronos, e a presto, buona giornata.
0: Grazie a voi, complimenti.
2: Nella notte a Dallas il presidente Donald Trump ha parlato per quasi 2 ore alla convention repubblicana, chiamando alla mobilitazione l'elettorato di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente $5,000 per ogni americano. Il tycoon ha promesso che il prezzo del petrolio calerà dopo la fine della guerra in Iran e ha attaccato i democratici.
3: Una coppia e i loro 2 figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Ahmad sono stati recuperati straziati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave, ha dichiarato un funzionario. L'esercito israeliano ha fatto sapere di star verificando l'accaduto.
2: Giovanni Brusca, sentito al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo, parla di stragi del 92 e del 93 e sostiene che sarebbero state attribuite alla sinistra per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi, cita anche Vittorio Mangano. E i presunti contatti con il cavaliere, Barbara Berlusconi replica, da 30 anni si inseguono teoremi senza prove.
3: È tutto per il momento.

0: Fred De Palma su RTL 102.5839. Allora dovrebbe essere suonata circa 40 minuti fa o in alcune realtà 9 minuti fa, se si comincia alle 8:30, la prima campanella dell'anno in quasi tutta Italia.
1: Ecco, ci sono anche delle regole, bisogna rispettare delle regole. C'è un po' di libertà nei vari istituti, sì. Però per esempio c'è il divieto in alcuni di entrare a scuola con le unghie ricostruite o con i piercing a vista.
0: E boom di circolari, perché i vari istituti, quindi i vari dirigenti scolastici possono normare e mettere delle regole, no, i jeans strappati.
2: Ecco. Qua si crea sempre dibattito, eh. Io ci farei un pensierino, magari per uno spazio.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi.

0: su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
2: Pharmaca International.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Durante un'immersione subacquea, segnalate sempre la vostra presenza mediante la prevista bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulia e Bresh su Radio RTL 102.5 alle 8:48 minuti. Allora, giovedì 10 settembre, siamo molto felici di condividere con i nostri ascoltatori che oggi riparte il nostro viaggio con Gallerie d'Italia e Intesa San Paolo nel cuore del patrimonio italiano, dai grandi restauri sino alle mostre e i festival più attesi dell'anno. Allora, ritroviamo dopo la pausa estiva il nostro inviato speciale Michele Coppola. Bentrovato Michele, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno. Guarda, devo dirti, tu hai detto noi siamo contenti, da questa parte invece siamo emozionati. Hai detto bene, riparte il viaggio dopo la pausa estiva. Ci eravamo tra l'altro salutati a metà luglio da Cortone in occasione di questo straordinario festival dedicato alla fotografia. Inoltre in questi giorni la città di Cortona, in occasione di Cortona Antiquaria, riconosce un premio proprio alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo per l'impegno a favore dell'arte e della cultura, quindi l'emozione raddoppia. Ma oggi siamo nella sede delle Gallerie d'Italia di Milano. Per chi ci segue in radiovisione, alle nostre spalle un bellissimo gesso di Canova di proprietà della Fondazione Cariplo, che fa parte del percorso permanente della nostra sede, dedicato tra l'altro alla danza dei figli di Alcino. Ma non siamo qui per parlare di Odissea, siamo qui per parlare di danza e arrivo con un ospite eccezionale.
0: Lo vedo già al tuo fianco, lo lascio presentare a te, anche se, come dire, chi ci sei? Facciamo finta che non ci sia in questo momento la radiovisione, no? Lascio a te, no? per chi è in auto non può vedere.
1: Guarda, siamo con un'icona mondiale della danza, Roberto Bolle, che noi consideriamo innanzitutto un amico, un ambasciatore delle Gallerie d'Italia, e ci fa piacere essere qui quest'oggi con lui, il giorno prima che riparta On Dance, tra l'altro Intesa San Paolo è vicina sin dal principio, dalla prima edizione di questa straordinaria storia dedicata alla danza. Con lui tante cose sono accadute nelle sedi di Gallerie d'Italia, ricordo bellissimo documentario presentato insieme qualche anno fa. Ecco, Roberto, ci siamo quasi, hai voglia di raccontarcelo?
2: Buongiorno e grazie dell'invito. Sì, da domani parte On Dance, questa grande festa della danza. Sono 9 anni oramai che la facciamo qui a Milano e non solo. Intesa San Paolo è sempre stata al nostro fianco e questo è molto importante perché riusciamo a fare eventi gratuiti per tutti, per veramente tutti, vuole essere un evento inclusivo per ogni tipo di danza, quindi non solo alla classica ma anche a tutte le danze, dal tango allo swing, alla salsa, al latinoamericano. E avremo anche in questa occasione tantissimi eventi. Milano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e saremo dal Castello Sforzesco, dove avremo delle open class, a Piazza Duomo, dove faremo delle bellissime serate di swing e di tango, agli incontri podcast e a un grande

0: evento intorno al Castello Sforzesco, che sarà una grande marcia che unirà tutti insieme i partecipanti.
1: Roberto, noi siamo in un museo. Il museo nasce in questo caso dal desiderio di condividere le opere d'arte, le proprie collezioni, il proprio patrimonio. La danza per te è diventata un patrimonio da condividere.
0: La danza è veramente una grande arte, un grande patrimonio che ha dei valori molto importanti che cerco di condividere il più possibile, perché sono valori non solo come la bellezza che la danza può portare o l'emozione di vedere qualcuno ballare o la magia o la poesia, ma è anche, la danza è anche l'impegno, la disciplina, come ci si approccia a quest'arte fin da giovani. Infatti, con la nostra fondazione cerchiamo anche di portare la danza nelle scuole, a educare i ragazzi e a far vivere l'esperienza della danza fino a quando sono giovani. Anche ragazzi che non hanno mai studiato danza e non si sono mai avvicinati a quest'arte possono capire quello che vuol dire provare quest'arte, condividerla con i loro
1: Bellissimo.
0: compagni, imparare un linguaggio nuovo, dividere lo spazio e imparare a ballare con la musica. E questo è avvenuto l'anno scorso, l'abbiamo portato poi a fine anno agli Arcimboldi dove si sono esibiti e quest'anno riprenderemo questo progetto a scuole
1: Ma che
0: allargandolo
1: bello.
0: ancora di più.
1: Enrico, c'è qualche domanda, una curiosità da studio?
2: Sì, mi piacerebbe capire, per Roberto Bolle, c'è una novità che On Dance nell'edizione di quest'anno porta con sé?
0: Allora, la novità di quest'anno, innanzitutto il tema è quello della felicità. Vogliamo invadere la città con questa onda felice, perché la danza porta allegria, felicità, benessere, e questo è anche scientificamente approvato, diciamo, è provato. La
1: Ne siamo
0: novità di
1: tutti d'accordo, ne siamo
0: quest'anno
1: tutti assolutamente d'accordo.
0: è quella della marcia. Faremo questa grande marcia domenica pomeriggio con la partenza alle 5 dal parco, proprio dietro al Castello Sforzesco. Passeremo davanti al castello, andremo intorno e finiremo ancora nel parco. Saranno più o meno 1500-2000 partecipanti con una playlist con coreografie preparate, alcune e altre improvvisate. Veramente un'onda gioiosa che invade le strade e i luoghi della città. E questo è un po' l'emblema, il simbolo, la sintesi anche di On Dance: unire tutti quanti, ognuno che balla nel suo stile e in quello degli altri, è veramente una grande marcia gioiosa e molto bella.
1: Roberto, non possiamo chiederti di svelarci qualche segreto, non vogliamo conoscere aneddoti, ma dici, sei ancora emozionato, ti piace ancora tanto fare questo?
0: Ma sono molto emozionato e mi piace quello che faccio, soprattutto avere la possibilità di poter portare la danza, farla conoscere di più, evitare che la danza diventi qualche cosa di distante
1: Certo.
0: e che venga sentito troppo appunto irraggiungibile dalle persone. Voglio avvicinarla il più possibile perché è veramente un'arte che arriva al cuore, che emoziona in maniera immediata, senza filtri, con grande facilità. Quindi è un po' la missione di questi ultimi anni. Ho capito che posso fare e aprire molte
1: Certo.
0: porte, fare qualcosa che va oltre al danzare sul palcoscenico, e cerco di farlo in primis in questi contesti, in questi eventi, portandola veramente a tutti in maniera
1: Fammi dire in
0: diversa.
1: diretta radiofonica, a proposito di porte aperte, che le porte delle Gallerie d'Italia per te, per Rondel, sono spalancate oggi e per gli anni a venire.
0: Questo è
1: Enrico.
0: meraviglioso.
2: Molto
0: E devo
2: bene.
0: dire, posso dire l'ultima
2: Sì,
0: cosa,
2: come
0: che
2: no,
0: tra l'altro
2: certo.
0: On Dance e quest'anno è iniziato con questo ballo in bianco meraviglioso che abbiamo fatto davanti alle gallerie a Torino, in Piazza San Carlo, quindi alla sede delle gallerie di Torino. Questo evento con 2000 ragazzi e ragazze a giugno, che di solito è attaccato a On Dance, e qui invece ci abbiamo anticipato perché abbiamo scelto di portare anche a Torino la danza e l'entusiasmo dei
1: Da una galleria
0: ragazzi.
1: d'Italia ad un'altra,
0: Ed
1: mi
0: è
1: sembra
0: stato un
1: assolutamente
0: evento
1: ragionevole farlo così.
0: incredibile, e questo è il link che ci
1: Ti
0: unisce.
1: ringrazio.
2: Con delle immagini bellissime, fra l'altro, che sono arrivate anche a noi. Allora, Michele, non ci resta che dare appuntamento alla prossima data di questo nostro
1: Guarda
2: viaggio che
1: Enrico, sì,
2: continua.
1: noi abbiamo iniziato il secondo tempo di questo viaggio già anticipando e cambiando il programma. Del resto, qualche marachella siamo obbligati a farla. Volevamo andare al Teatro Regio a metà ottobre, ma in realtà abbiamo deciso, in accordo con voi, di anticipare la prossima tappa a giovedì 1 ottobre. Parleremo di Europa, parleremo di un viaggio, di un nuovo Grand Tour attraverso l'Europa, dalle Gallerie d'Italia di Torino, grazie alla straordinaria, bellissima mostra fotografica di un fotografo italiano eccezionale, Luca.

0: Adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 57, gran finale di oggi.
2: 1965, Otis Redding, I Can Turn You Loose, utilizzato moltissimo ovviamente durante i concerti di Otis, ma molto anche dai Blues Brothers, che una volta acquisita questa canzone, questo brano, ci aprivano poi tutti i loro show e concerti. Otis Redding.

0: Così è, ah, che c'è il lose di fretta siamo per chiudere.
1: Eh sì, noi torniamo con questa formazione lunedì mattina, da domani i colleghi del weekend, e allora grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie a tutti. Regia Ricchi Aristarco, Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano con il supporto tecnico di Michael Triverio. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Valentina Iannicelli e a Giovanni Perria per il coordinamento news. Grazie a tutti.
3: Ciao. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono le 9, sono le 9 anche a Massa Lombarda in provincia di Ravenna.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è giovedì 10 settembre. Nella notte a Dallas, negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha parlato per quasi due ore alla convention repubblicana, chiamando alla mobilitazione l'elettorato di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con una promessa di un lauto compenso, $5,000 per ogni americano. Il tycoon vuole mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Ha promesso che il prezzo del petrolio calerà dopo la fine della guerra in Iran e ha attaccato i democratici. Ascoltiamolo.
6: Tra 55 giorni gli americani andranno alle urne per una delle elezioni più importanti della storia del nostro paese. Il vostro voto deciderà se il nostro paese inciamperà i blocchi di partenza dei prossimi 250 anni oppure scatterà in avanti senza voltarsi mai indietro. Se consegniamo il futuro dell'America ai democratici della sinistra radicale, la nostra nazione passerà il prossimo decennio soltanto a cercare di rimettersi in piedi. Sarebbe una tragedia. Votate repubblicano e lasceremo il resto del mondo nella polvere per le generazioni a venire.
5: E ora andiamo a Squinzano, nel Leccese, dove si sono celebrati i funerali di Lorena Isceri. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
7: A Squinzano ieri l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex gettata da un cavalcavia della 1. Nella chiesa Maria Regina, dove era stata battezzata, navate e sagrato erano pieni. Fuori un maxischermo ha permesso a centinaia di persone di seguire la cerimonia. Davanti all'altare la bara bianca, mentre palloncini e fiocchi rossi accompagnavano il dolore della comunità. Nell'omelia Don Vanni Bisconti ha ribadito che l'amore non è possesso e che un no deve essere sempre rispettato.

0: invitando la società a interrogarsi sui messaggi trasmessi ai giovani. Al termine, il padre Franco ha baciato la foto di Lorena, sollevandola davanti alla folla commossa. Poi gli applausi dentro e fuori dalla chiesa hanno accompagnato la bara bianca fino al carro funebre. La madre ha deposto sul feretro anche un vecchio peluche di Lorena.
1: Adesso il calcio, Champions League, esordio amaro per il Napoli a Maradona contro l'Arsenal, che ha perso per 1-0. Il programma di oggi, 18:45, Fenerbahce Roma in Turchia, alle 21 Como Lipsia. Su RTL 102.5, radio cronaca diretta di entrambe le partite all'interno di Noi Dire Champions League. E adesso la borsa, in apertura delle contrattazioni, il FTSE MIB è positivo e segna un più 0,23%. La viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 7 km di coda. E dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord, dove rileviamo un chilometro di coda. E ancora sulla 14 Adriatica 4 km di coda tra Riccione e Rimini Sud per un veicolo in panne verso Bologna. Consigliamo di uscire a Riccione attraverso la statale 16 Adriatica e raggiungere Rimini Sud per rientrare sulla 14. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, mezz'ora di percorrenza tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino e anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. E rileviamo coda anche sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine flussi pendolari diretti a Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. Dalle 21, Como Lipsia. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Che tassa che dobbiamo pagare tutte le mattine,
5: cara,
4: davvero.
5: Sì.
4: Buongiorno amici, ben trovati, buon giovedì 10 settembre, noi ci siamo. Siamo pronti per partire con la sigla. Vediamo che cosa ha scelto oggi Ricky. Dai.
6: We are family. Luca, Sara, Jade, Julie, assorta.
5: Ah, però scusatemi, questa l'avevamo già sentita.
4: Sì, però l'ha montata per bene. Quindi il tema è che lui ha ripescato quello che ha rimaneggiato grazie a voi.
5: Il vocale migliore, possiamo dirlo, per il momento.
4: Brava, esatto.
7: Allora, questo vuol dire che un giorno lanceremo un grande flash mob. Ci troveremo tutti quanti e canteremo questa sigla, compresa Sorrata ovviamente, tutti insieme in una piazza qualunque del nostro paese.
8: Ma io non ho mai sentito un Sorrata così dolce.
5: È vero.
4: Anche se il mio sogno sinceramente è una sorta fatto bene da Jennifer Pressman da piazzare nella sigla, ve lo dico questo.
5: Jay, vuoi provare?
8: Or sorta!
7: Ecco, forse era meglio Yahoo.
4: Va bene, buongiorno a Ricky, Aristarco, Pio Ingegno che sono in parte tecnica, grazie a voi e grazie ai nostri veri Norma People che ci sono sempre. La prima domanda che farei, no? Sei a Venezia? Tu sei a Venezia, Luca, giusto? Spero.
7: Sì, sono a Venezia. A quanto pare io sono a Venezia, sì. In realtà sono a casa mia, nella mia cameretta, con lo sfondo che io vivo tutta la vita con lo sfondo con scritto Mostra del Cinema.
4: Allora, il senso è, spero tutto bene, ma già parti avvantaggiato. Vorrei invece capire i nostri amici all'ascolto con che piede hanno iniziato oggi la giornata, cioè tastare il polso.
8: Ma devo già dare il numero? 378-378-1025. Con quale piede?
5: Esatto. Il destro solitamente io, dal letto con il destro.
4: No, ma il senso è, se stanno bene, questo voglio sapere, come state?
5: Ben zoppo?

0: fate il coretto, eh?
1: Abbiamo paura di te, questa è la verità.
0: No, è che è ancora presto, perché sono le 9:12 secondo me.
1: Io l'avrei fatto onestamente. Poi l'ho guardata oggi, ho pure una camicia con una tigre sopra, e ho detto lasciamo perdere, che è meglio.
0: Lo sai allora.
1: Sì, sì, ho paura.
0: Hai paura. Va bene, Bruno Mars, RTL 102.5. Sì. Yeah.
2: No, volevo solo chiedere a Giulia dove hai lasciato Diabolik questa mattina.
1: Io ogni giorno rappresento un personaggio in base ai miei outfit.
2: Sei la sorella di Eva Kant.
0: Va bene.
1: Vocali.
3: Ciao, sono Ale da Bergamo. Oggi la giornata è cominciata abbastanza di sfiga,
0: ecco,
3: perché ho bucato la gomma del furgone, mi è toccato sotto l'acqua cambiarla e mi sono fradiciato.
0: Ma povero. Dai. Diciamo una parola di supporto a questo amico.
4: Ma la domanda è:
2: può solo migliorare?
4: Riesce ad andare sotto un ponte? Nel senso,
0: bene.
4: Benissimo.
2: Bella
4: nel
2: idea.
4: Senso che ti copri sotto un ponte, riesci ad andare più avanti. No?
0: Dipende dove ti trovi, Jay. Perché se stai in mezzo all'autostrada e il ponte sta a 2 chilometri.
4: Vabbè, magari rovini un po' i cerchioni, però. Ci
2: dai,
4: arrivi.
2: Che cosa vuoi che sia?
0: Vedi il conforto della famiglia? Servito?
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ti mette sempre di buon umore Justin Bieber, vero?
1: Sempre, sì. Sempre come oggi la conduttrice Giorgia e tutti i giudici di X Factor saranno nostri ospiti alle ore 15 in The Flight. Anche loro ci mettono di buon umore,
2: vero? Sicuramente. Jake poi con la sua simpatia, ragazzi.
0: Tutti, tutti. Devo dire, sì. Poi quest'anno appunto ci sono, c'è anche la new entry di Irama. Quindi scopriremo.
3: Com'è la voce? Allora, che cosa sta sostituendo Biagio? Cioè,
0: ma io non sostituisco.
3: Sta sorpassando
2: è la
3: da
2: nuova
3: destra.
2: Generazione.
0: Allora, io non sostituisco nessuno con nessuno. È amore per
2: e accoglie tutti.
0: Allora,
2: è una cosa carina. Sei una donna accogliente.
0: RTL 102.5, la famiglia Giù al Nord. Siamo noi. Sono le 9.20 di questo giovedì 10 settembre. A proposito di X Factor, di talenti, vogliamo le vostre voci per ricantare la sigla con i nostri nomi, quindi com'è? Luca, Sara, Jenny e Julie.
2: Possiamo dire una cosa sul finale e personalizziamola.
0: Esatto.
2: Tocco vostro.
0: Esatto.
1: C'è chi 378-378-1025.
0: C'è chi ha messo a sort, fate voi purché si possa sentire.
2: Certo.
0: Il raggio. Sì. Cioè, no?
3: Esatto. Vero? Esatto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
3: Ma la cultura assicurativa?
2: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: La carica di RTL 105 con Imagine Dragons nella famiglia. Prima anche Che bella vita di Ariete con Angelina Mango. Che bella vita, vero?
1: Dipende.
2: Bellissima.
0: Speriamo che sia così, no? Ve lo auguriamo davvero. Monica un po' meno stamattina, perché ha iniziato la giornata con il piede destro di un numero più grande.
1: Che
0: cioè,
1: senso?
0: Nel senso che ieri scalza ha sbattuto il quarto e il quinto dito ad una sedia.
1: Mamma mia.
2: Che male, che male.
1: Chissà che paroline.
0: È vero? Cosa avrà detto? Ma per dindirindina.
2: Allora, questa potrebbe essere una cosa. Qual è la parola che di solito producete automaticamente quando vi capita, non so, il colpo contro il mobile, il colpo col gomito, il ginocchio?
3: No, la cosa più fastidiosa è che quando ti chiedi stai bene, e non riesci a parlare con nessuno perché stai talmente male.
0: Esatto.
3: Che qualsiasi cosa che esca è una parolaccia.
0: A voglia. Io vi dico solo che quando mi capitano queste cose vado dritta a confessarmi.
2: Sì.
0: Non perdo tempo.
2: Sai quando tiri una capocciata e uno ti dice ti sei fatto male? No, no, guarda, era bello, adesso ne do un'altra.
0: Poi ci dite come si chiamano il quarto e il quinto dito del piede, eh? Mi raccomando.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Giro di fotografia prima anche Olivia Rodrigo, RTL 102.5. I nostri ascoltatori ne sanno più di noi, c'è poco da fare, sentite dai.
1: Condulo e Mellino. Ciao, oh, belli tutti, buona giornata.
0: Ma che Condolo sono? E Mellino, il quarto e il quinto dito.
2: Mai sentito, allora, mai sentito.
3: Scientificamente sono quarto dito e quinto dito. Beh, poi gli due, abbiamo dato dei nomi.
0: Ma valgono tutte e due, mo non è che. E poi c'è anche chi dice Zina.
2: Sì.
0: Lo leggo questo.
2: No, devi leggerlo.
0: Dice: io l'ultimo dito lo chiamerei minchiolo. E no, non va spiegata, perché quando sbatti.
3: Ecco. No. Allora. Ragazzi, da oggi, per favore, meno parole, più fatti. Per esempio, io vorrei cominciare a prendermi cura di me stesso, se non vi dispiace.
2: E allora fai subito qualcosa, Luca. Vai da Conad, perché solo da Conad trovi tante linee dei prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami, con offerte dedicate nei punti vendita.
0: E c'è anche una bella novità. A Firenze ha aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno. Per saperne di più, visita conad.it. Jay, come si chiamano le dita dei piedi in inglese?
4: Big toe, little toe.
2: Anche loro una fantasia, ragazzi.
3: Roba lì.
4: Big toe e little toe.
0: Cioè, ah, tutti così, c'è solo un dito grande, gli altri tutti piccoli.
3: Ne hanno solo due.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da questa sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
18: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
19: Via, via.
18: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
20: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
21: Protoplasmina di Pharmaca.
19: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99, Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ok.
1: Post Malone, RTL 105 con la risata di Jay.
0: Mi spiegherai cos'è un clavicembolo un giorno?
1: Luca. Non si sente.
2: Oh, si è autocensurato. I miracoli.
3: Allora. Sa. Pronto, prova 1-2.
1: Vabbè, ce lo dici un'altra volta, sì, perché un'altra incombe volta la base della notizia inutile di Jennifer Bresman. Vai.
0: Buongiorno. Per soli 3.000 sterline anche tu puoi comprare una cabina telefonica inglese. Sì, quelle rosse, quelle classiche rosse che diventano sempre più rare da vedere sulle strade inglesi. Si trattano di pezzi originali

0: restaurate tutte, sì, che vengono consegnati direttamente in giardino tuo. Adesso che una linea telefonica fissa non serve più, la gente le usa per essere trasformate in bar, oppure ci mettono delle scaffali per ospitare qualche libro, sì, una specie di biblioteca. Sì. Alcuni addirittura usano queste cabine come doccia esterna in giardino.
1: Bello!
2: Allora, io la voglio assolutamente, ne voglio due, io anzi. No. Ne voglio una nel mio giardino, sì, e un'altra invece qui nello studio di RTL 102.5.
1: Chi ci metti dentro? Scusami.
2: Indovinate?
1: Ambarabacci, cicco.
3: No, infatti anch'io.
0: Ma non ci sono le chiavi, però.
3: Allora, io non la voglio a casa perché finirei per viverci. Sarebbe la mia nuova stanza da camera da letto, quindi no, grazie.
1: Vedi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Visca.
0: Ma anche con i colori, comunque, ci siamo, rosso e nero.
1: Vero.

0: Ali Imbruglia, un abbraccio a lei che sta passando un momento un po' così, un po' difficile, l'ha dichiarato di recente. RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Jay, qualcuno ti tira le orecchie perché tu da interista hai detto rosso-nero, certo. I colori rosso-nero.
1: No, nel senso che della radio, che siamo tutti rosso-nero, una bella cabina telefonica inglese ci starebbe benissimo.
2: Possiamo chiedere al nostro presidente se vuole fare questo investimento.
1: Abbiamo il biliardo, no? Come si... no,
3: allora, lo vedo bene, il nostro programma in quattro, tutti insieme dentro la cabina del telefono. Che formato pazzesco.
1: Però nero azzurro sempre.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Buongiorno anche a Marcedusa, provincia di Catanzaro. Sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È giovedì 10 settembre. In apertura allo show del presidente americano Donald Trump, che ha parlato per 2 ore alla convention repubblicana a Dallas, il tycoon in calo nei sondaggi ha cercato di mobilitare l'elettorato in previsione delle prossime elezioni di metà mandato. Tra le altre cose, il leader ha promesso $5,000 ad ogni americano. Ascoltiamo le sue parole.
6: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate.
7: Se i repubblicani vinceranno in entrambi i rami del Congresso, grazie ai nostri straordinari successi economici che nella storia non si sono mai visti, grazie alla nostra forza economica, distribuirò un dividendo a ogni adulto degli Stati Uniti da $5,000.
5: Il maltempo, Nord Italia alle prese con il maltempo, appunto nella notte precipitazioni molto intense hanno interessato la Lombardia, a Milano in 24 ore sono caduti 100 mm di pioggia, a Brescia in alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati, nubifragi anche in Toscana e nelle Marche. E adesso i numeri della borsa, ascoltiamoli con Stefano Ungarelli.
8: Buongiorno agli ascoltatori, mattina con aperture contrastate per i mercati europei, tra le migliori proprio Piazza Affari che segna con il FTSE MIB più 0,50, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,39, i migliori del listino di oggi sono Lottomatica più 2,11, Snam più 1,94 e Monte dei Paschi più 0,81, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Nexi con meno 0,66 e Telecom Italia meno 0,48, stabili sia lo spread BTP Bund ora 83 punti che il prezzo del petrolio ora 101 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Il calcio, dopo la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal per 1-0, prosegue il programma della Champions League. Questa sera alle 21 Como Lipsia, alle 18.45 in Turchia, Fenerbahce Roma. Andiamo proprio ad Istanbul dal nostro inviato per tutti gli aggiornamenti, Andrea Salvati.
9: Buongiorno da Istanbul, dove la Roma torna in Champions League oggi alle 18.45 contro il Fenerbahce. A 7 anni dall'ultima apparizione, Gasperini dovrebbe riconfermare in gran parte la formazione vittoriosa sabato in campionato contro l'Atalanta, quindi svilare fra i pali, Hermoso.

0: Dica e Mancini in difesa, Wesley, Coné, Cristante e Lulli a centrocampo, davanti Malen supportato da Mora e Dybala. Fenerbahce senza Asensio e Guendouzi e con Lukaku ancora e non in condizione, davanti dovrebbe schierare Muriqi supportato da Turkoglu, Aldrin e Greenwood, con l'ex Inter Skriniar in difesa affiancato da Ake.
1: E adesso tutte le notizie sul traffico.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La notizia principale sulla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente in cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 9 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord, dove rileviamo un chilometro di coda. Per lavori in Liguria un chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Nel Lazio coda in diminuzione per incidente risolto sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e il bivio per la Roma Fiumicino in direzione di Roma. Sulla 1 Milano Napoli un chilometro di coda tra il bivio per Acerra Fragola e lo svincolo della 16 Napoli Canosa per un furgone in panne da poco rimosso verso Napoli. Infine, per traffico in Lombardia sulla 4 Milano Brescia stimiamo mezz'ora di percorrenza tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ad Autostrada è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra un'ora circa. Tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: La vostra radio RTL 102.5, noi la vostra famiglia giù al nord e ci siamo. Non sappiamo che sigla ha deciso di mettere Ricky. Ok, vai. Luca, Sara, Jenny e Julie.
1: Ah, sempre per il nostro mitico contest.
5: Sì, contest. Cioè, che cosa devono fare gli ascoltatori?
1: Beh, devono mandarci un vocale dove cantano la nostra sigla con i nostri nomi, tipo
5: Luca, Sara, Jenny e Julie, con un'aggiunta vostra di un magari, un'espressione che avete
1: voi. Parolaccia. No, scherzo,
5: no,
1: ma una roba che possiamo mandare.
6: Quella è la cosa...
5: No.
6: Quella è la cosa più normale che esce di solito ascoltando questo programma.
5: 378-378-1025. Stiamo aspettando. Esatto, è un numero valido per tutto costo, perché noi ci siamo per tutto. È arrivata l'acqua a Venezia, Luca, ti chiedono.
1: Venezia?
6: Allora, sì, ieri ha piovuto. Beh, l'acqua da Venezia c'è da sempre.
5: No, dire,
6: a volte
5: pioggia.
6: È anche alta. Ah,
5: che fatica.
6: Sì, comunque sì, è arrivata.
5: Che fatica.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: RTL 105, anche i One Republic, prima Gianna Nannini, la Gianna nella famiglia giù al nord. Allora, possiamo parlare di un'altra cosa rispetto all'Agenzia delle Entrate, Luca?
1: Sì.
0: Ti chiedo.
2: Ma possiamo fare tutto quello che vuoi, assolutamente.
1: È interessante.
0: Ma perché sulla social TV?
1: Lo so.
0: Allora, non so se vuoi già iniziare a sbadigliare,
1: no,
0: Giulia.
1: Dipende, prima lo dici
0: allora,
1: così.
0: Allora, visto che sta arrivando il brutto tempo un po' dappertutto, tra l'altro speriamo non ci siano danni perché ci sono allerte brutte in giro, dobbiamo ringraziare un ragazzo molto giovane, si chiama Davide Agostini, ne stanno parlando tutti, che si è inventato un'app che si chiama Grandinometro.
1: Mazza.
0: Cioè, in pratica lui ti dice quando sta arrivando la grandine dalle tue parti.
1: È che adesso...
2: Quindi quando sarai a 100 km da casa saprai che la tua macchina si sta demolendo e tu non puoi fare niente.
1: E adesso che hai detto il nome del ragazzo non posso sbadigliare, Sara, vi metto in difficoltà.
0: No vabbè, ma tanto una querela te la becchi tu.
3: Ma scusa, ti misura anche le paline?
1: Le palline.
0: Allora, benissimo. Immagino che dalla valutazione, dalla mappatura ti dica anche più o meno l'entità dell'evento.
3: Grandi, voluminoso.
0: Allora, la grandezza delle palle non credo che siano ancora organizzate.
3: Se fanno danni o no?
0: Beh, quello sì. Dammi un motivo.

0: Ne vogliamo di più.
1: Non ci basta mai. Il controcanto di Giulia, no, però. Cioè, no.
0: Black Eyed Peas, RTL 102.5, la grandine.
2: Ah, perché te pareva? Sì. Non c'è. È con. Lo vediamo tra l'altro noi qui davanti.
1: Viscardi.
2: Facendo le interviste, giustamente, alla mostra del cinema.
1: Vabbè, al posto di Viscardi mettiamo i grilli, tanto siamo lì.
2: Lei stessa.
1: Più o meno sì. Parlavamo di grandinometro, quest'app che ti dice: attento, stanno arrivando le palle di ghiaccio sulla macchina. Sentite qua.
3: Io ho appena sentito che un ragazzo in Italia ha inventato un'app per avvisare quando arriva la grandine dalle nostre parti. Sì. Qua da noi, in Svizzera, la nostra assicurazione delle macchine, minimo 6-7 ore prima ci avvisa con un SMS che sta per arrivare una tempesta o della grandine. Mm. Quindi non penso che sia una cosa inventata da questo ragazzo qui. No, esiste già da tanto.
4: Sì. Ma di solito ci azzeccano?
1: Dipende, sono le alert che ti arrivano anche dalla regione, nel nostro caso.
2: A me non arriva niente, ragazzi, non so, magari ho silenziato anche la regione Lombardia per sbaglio, non lo so, non mi arriva nulla. Poi vi arrivano le notifiche.
1: Sarà perché sei un po' milanese imbruttita.
2: E quindi dici, allora le invio Sarangia.
1: Imbruttita no.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
9: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50%

0: su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Vabbè, poi dici che noi diciamo cose a caso, invece vedi, parliamo di pioggia, di cose, quando arriva Adele con Set Fire to the Rain.
1: Intanto a Milano sta arrivando il sole,
2: uffa, allora, ma com'è il sole, Jay? Il sole.
3: Ieri abbiamo ragionato per ore per capire cosa scegliere che fosse dedicato alla pioggia.
0: Lo so, e infatti vedi che ci abbiamo preso RTL 102.5, la famiglia giù al nord.

0: Nord, salutiamo gli amici di Palermo che ci dicono a 37 gradi, allora esiste la pioggia. A proposito di app, comunque, sì. Vocale.
1: Dovrebbero fare un'app con il nervosimetro che percepisce il nervosismo nell'aria, così magari eviti di dar fastidio a tua moglie.
2: Secondo me è un'ottima
3: idea. Sarebbe,
2: sì, sì.
3: E la mia sarebbe sempre al
4: no,
3: top.
4: Devi leggerla già nel pensiero, non è così.
0: Però se tu avessi quest'app, sai che cosa potresti fare? Già a 100 metri, 150 metri da casa, sai che ci sono i mulinelli della moglie. Che
2: cioè, entri in casa con l'atteggiamento corretto, perché poi è lì che si creano i problemi, no?
0: Esatto.
3: Io vivrei in piazza.
4: Siamo sicuri.
0: Scusa, nella cabina, quella telefonica che diceva Jay prima, dentro la cabina. E vai così.

0: anzi
1: ci
0: yeah,
1: vuole un Yahoo.
0: Brava Jay, brava, infatti sai che lo cercavo. J-Ax, vita, morte, miracoli.
2: Tra l'altro è passato ieri J-Ax a trovarci, quindi trovate già le interviste sui nostri canali.
0: Sul pezzo, Giulia, bravissima.
1: Si può rivedere, certo.
0: Certo, bisogna andare sul nostro play e rivedete tutto, tutto cose, perfino noi mettono, pensate.
1: Le fortune della vita.
0: Persino le puntate da rivedere della famiglia giù al nord. Allora, vogliamo ringraziare Ettore?
1: Sì.
3: Certo.
1: Lui è mio amore, mi ha mandato un quadro che io ho appeso in casa, vi avviso.
2: Ma davvero? Sì, però sta cosa io non la sapevo, non è che mi va troppo bene.
0: Vabbè, cioè, adesso la
1: è un ascoltatore da almeno 30 anni.
0: Allora, diciamo cosa ci ha mandato, si vede anche in radiovisione, Pio, vero? Abbiamo questa vignetta di noi quattro dentro una cabina telefonica stile inglese.
2: Sì, siamo riusciti a rompere le balle anche su come ci ha disegnato, no? Perché a Sara non gli piace il ciuffo.
1: Ma allora, è bionda, Sara.
4: Io in mezzo alle tre compagne di lavoro, bisogna capire se è il paradiso o un inferno. Sì. Scegliete
0: allora,
4: voi.
0: Allora, una cosa è molto vera, l'espressione affranta di Luca Viscardi con noi tre.
4: Esatto.
0: E poi invece io sono bionda, come diceva Gio.
1: Ettore, ti amiamo.
0: Mi faccio bionda, eh?

0: saldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
9: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma,
12: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Fino all'estasi RTL 102.5, pronti per chiudere bene la famiglia giù al nord con la seconda notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno. I meteorologi,
0: meteorologi.
1: Non solo segnalano grandine e brutto tempo, ma in America ti avvisano anche quando arriva la foliage.
0: La foliage.
1: Attenzione.
0: Foliage. Non è in francese.
2: Infatti ce l'hanno scritto.
1: Foliage. The foliage. Va bene, e questa, dicono, quest'anno sarà particolarmente lungo e spettacolare.
0: Vabbè, amici, adesso sappiamo quante foglie verranno giù in America. Cioè, voglio dire, no? Informazione.
2: Ma
0: più
2: in Italia
0: inutile.
2: Non lo sappiamo, quello non ce ne frega niente.
1: Ma qui c'è foliage?
3: Ma che ce frega? Sappiamo che vengono giù in America. Adesso non è che dobbiamo sapere tutto.
1: Ma ci sarà anche qua il foliage.
2: Credo che ci sia un po'.
0: Allora, quindi
2: everywhere.
0: Jay,
2: no.
0: Allora, di cose che cadono in Italia, quante ne vuoi proprio? Altro che le foglie, molto di più. Basta? Andiamo, canzone.

0: serve.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Siamo arrivati alla fine praticamente.
4: Sì, ma intanto lo sai che noi non ce ne andiamo finché non sappiamo e non conosciamo le giornate internazionali, Sara.
5: Esatto.
6: Non ve le dico oggi.
4: Ma come no?
6: No, scherzo.
5: Ah, non scherzare
3: allora,
5: neanche.
3: Oggi è la giornata mondiale, questa la voglio dire, del come stai.
4: Oh.
3: Cioè, quando incontrate...
5: Bene, grazie.
3: Quando incontrate qualcuno, cioè sforzatevi un po', non è solo buongiorno, buongiorno. Cioè,
4: no, ma in realtà il come stai lo buttiamo sempre dentro. Il tema che poi è la risposta che non ascoltiamo, no, perché più che altro è di fretta.
6: Certo. Se non ti interessa non fare la domanda, che è meglio.
4: Esatto.
3: Vabbè.
5: Ecco, ma soprattutto non è la giornata mondiale del come sto.
3: Certo. Comunque mi avete rovinato la gioia di questa giornata
4: a
3: mondiale.
4: A noi piace fare questo, Sara.
3: Grazie, grazie.
4: Prego, cara.
3: La famiglia giù al nord, demolizione. Antonello Venditti.

0: Ti ricordati di me, ricordatevi di noi, soprattutto bacetto al cielo, la famiglia Giorno, no?
1: Sì. No?
2: Nessuno si scorda di noi, Sara, nel bene e
1: nel male. Però.
0: No, esatto.
3: No, vabbè, ma allora dai, se lo vuoi raccontare lo raccontiamo, però non so se è il caso.
0: No,
1: rimane allungato la vita, dai.
0: Secondo me alcune cose devono rimanere solo sulla social TV.
3: Esatto.
0: Anzi, seguiteci anche sulla social TV, perché abbiamo praticamente due programmi che vanno in parallelo.
1: Sì, c'è stata una disamina sul come stai, no? La giornata internazionale, dicevamo, sì, delle volte non ci salutiamo anche per disagio, e ho detto, io sembro stronza, ma in realtà a volte non saluto proprio perché c'è quell'imbarazzo, no? Può capitare.
0: E ti vergogni un pochino, diciamo.
1: Luca, stai buono, ti vedo,
3: tema. No, io sono qua tranquillo, guarda, non dico niente.
0: Allora, il tema è che se tu chiedi come stai, l'altro ti dice bene, poi quello te lo richiede, e se tu rispondi no, non va tanto bene, è difficile, cioè, capito? Bisogna
1: gestire. Meglio, però almeno lì pare di qualcosa, capito?
0: Cioè, meglio che uno ti dica non sto bene?
1: No, preferisco che ci apriamo davvero piuttosto che come stai? Bene, grazie tu? Bene, grazie. Allora,
3: avvisiamo Paola, Carolina e Jessica che il loro programma non va in onda perché dobbiamo andare avanti con questo tema.
0: Dai, va bene, domani
4: aspettateci. Bacioni a tutti.
0: Grazie,
1: ciao, family.
0: Ricky.
1: Ciao.
0: Grazie Ricky, grazie Pio.
3: A domani
0: Pio.
3: Da Venezia.
5: Ciao. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno anche a Torano Castello, provincia di Cosenza. Sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È giovedì 10 settembre. In primo piano il maltempo che ha investito l'Italia. A Udine una donna è morta perché è rimasta intrappolata nella sua macchina durante un'alluvione. C'è anche dell'altro, ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: La perturbazione atlantica ormai da un paio di giorni sull'Italia centro-settentrionale ha di fatto posto fine alle ondate di calore vissute in quest'estate da record, ma le precipitazioni intense hanno provocato anche una vittima alla Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta negata nella sua auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Nubifragi in tutto il Friuli Venezia Giulia e in Lombardia. A Milano oltre 100 mm di pioggia hanno provocato l'esondazione dell'Ambro. Per una frana nel territorio comunale di Valmasino in Valtellina 45 persone sono state evacuate. In Toscana situazione particolarmente difficile a Firenze, Viareggio, Massa Carrara e Livorno. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche.
1: La legge elettorale arriva oggi in Senato. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha invitato Fratelli d'Italia a votare l'emendamento del suo partito e delle opposizioni che ripropone le preferenze pure senza liste bloccate, al di là delle barriere ideologiche, ha scritto il generale. Facciamo insieme il bene degli italiani. E ora il calcio. Oggi saranno due le squadre italiane impegnate in Champions League. La Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18.45 in Turchia, mentre il Como scenderà in campo in casa contro il Lipsia alle 21, e su questo ci aggiorna Nicolò Pompei.
7: Si avvicina lo storico esordio in Champions League del Como di Fabregas. Nella prima giornata della League Face al Senigallia arriva il Lipsia di De Michelis, un altro allenatore alla prima panchina in Champions. Dalla Serie B alla massima competizione europea in 3 anni, un lavoro incredibile di allenatore e società. Impossibile non emozionarsi stasera quando per la prima volta la musica della Champions suonerà al Senigallia. Ieri in conferenza stampa Fabregas ha provato ad allontanare la pressione dai suoi. È una partita da vincere come le altre, spero non ci sia leggerezza. Loro sono una grande squadra, ma siamo pronti, a fermare il tecnico spagnolo, che sarà chiamato a rompere la sua personale maledizione Champions, unico trofeo che non ha mai vinto da giocatore. Ad appena 19 anni fu titolare nella finale di Parigi, persa dal suo Arsenal contro il Barcellona. Altri tempi, altra storia. Il presente si chiama Como e il primo capitolo è tutto da scrivere. Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 a partire dalle 21.
1: E quindi appuntamento a stasera per entrambi gli incontri. Adesso però tutte le informazioni sul traffico via radio.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Via radio.
10: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla

0: La nostra rete, partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pinete e Rosetta degli Abruzzi in direzione Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 10 km di coda con rientro in autostrada Rosetta dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo da tratti tra Pere e Milano Est verso Brescia e tempi di percorrenza di 30 minuti. Andiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova c'è un chilometro di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra un'ora circa, più tardi, e grazie per l'ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce-Roma. E dalle 21 Como-Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: E buongiorno a tutti voi, cari veri normal, benvenuti, questa RTL 102.5, alle 11.05 comincia Viva l'Italia!
3: Viva l'Italia,
1: viva l'Italia, viva l'Italia! Le voci delle tre galline che sentite sono le nostre, quella di Jessica Brugali, benvenuta!
3: Ovviamente, ma buongiorno, buon giovedì 10 settembre a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a te Paola Di Benedetto!
1: Buongiorno cara Jess, buongiorno Carolina Russi Pettinelli a Roma! Allora, devi sapere che qui al nord...
3: Buongiorno. Sì.
1: Ha fatto una tempesta che non te lo voglio dire.
3: Sì, sì, ma l'avete anche mandata giù qui al centro Italia, perché fuori sembra di stare a grande inverno. Avete presente che
1: certo, beh, insomma,
3: ecco,
1: come non
3: più o meno siamo lì.
4: Ma non ecco. Solo fuori, in realtà, anche in studio, posso dirlo.
1: C'è stare condizionata, esatto. Un po' altina che comincia.
3: 102 anni però, cioè, buongiorno sì, Italia, con sì, i reumatismi magari no.
1: Vabbè, comunque sarai contenta che un po' si raffredda l'aria,
4: si respira,
1: anche
4: dai.
1: Al centro sud.
3: Assolutamente sì, io vivo a meno 16 in casa mia, fino a che non arriva l'autunno. Sì, ci sono i pinguini, c'è Elsa di Frozen che canta Lady Go, c'è varie umanità.
4: Bello,
3: sì, polari, è carino.
4: Sì, sì, carino, sì, sì, sì,
1: Elsa
4: piace.
1: Ce l'abbiamo in studio, ma nonché io sono... Jessica Brugali che condivide gli stessi. Se beh, volete, sì, bionda con gli occhi azzurri, sei tale quale.
4: Mamma mia, beh, troverò
3: il cuore di ghiaccio.
4: Sì. Esatto. Quello è vero, quello sì, sono un po' cuore di ghiaccio. Vabbè, sono
1: è così,
4: la vostra
1: è così.
4: Sai così.
1: Vabbè, guardate, amici.
3: Ma noi abbiamo dato degli spoiler qui, perché il tema del giorno è un po' cinematografico, Paola.
1: E infatti, là volevo arrivare. Quindi parliamo di cinema, anzi di oggetti cinematografici oggi in particolare. Visto che poi c'è il Festival del Cinema, insomma, durante questo appuntamento andremo anche lì.
4: Esattamente, iniziamo subito con la musica, arriva Olivia Dean, Baby Steps.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Altro che tre galline, tre gnocche!
1: Scusatemi, scusatemi, stavo uscendo in un modo soave, poetico, dalla voce maestosa di Marco Mengoni, mi avete così interrotto. Vabbè, ringraziamo comunque il nostro ascoltatore.
2: Grazie.
1: Che anche oggi ci alza l'autostima.
2: Apprezziamo.
1: Amiche.
2: Amichette, sì, allora abbiamo citato il mondo del cinema, il mondo dei cartoon, ma perché? Perché abbiamo trovato una notizuola molto carina. All'asta a New York, oggetti del film Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ok, l'avete visto? È uscito da poco, da qualche mese.
2: No, non l'ho visto. Voi sì?
3: Nacho Feca. Andiamo
1: avanti. No, dai, è carino.
2: Esattamente.
3: Ma carino. Che roba è?
2: Esattamente, dicevo, all'asta troviamo la collana di Meryl Streep in vendita a $12,000, che voglio dire, non è neanche così eccessivo, no?
1: Per essere indossata da un'icona come lei, infatti, se può fa.
3: Vabbè, ma non solo, pensate che durante l'anno ce ne sono tantissime di aste e gli oggetti di scena hanno dei costi spropositati. Sì, sì. Addirittura non sono riuscite a vendere il prototipo di un dinosauro di Jurassic Park, ve lo raccontiamo tra un poco, a milioni di dollari, per cui 12 sacchi, se li mettiamo tutti insieme forse ci arriviamo tutta.
1: Ma scusa, milioni e milioni se li comprano, sì, fan sfegatati.
2: Sì, certo.
3: E poi in teca vanno, mica li indossano.
1: Comunque io vorrei, avrei un oggetto di scena che vorrei tantissimo. Allora, avete presente Titanic, quella collana favolosa che si chiama...
2: Ma tutte noi.
1: Il cuore dell'oceano che quando lei all'inizio dice sono passati 85 anni e la butta. Da
3: il cuore dell'oceano. Allora, cominciate a pensarci al 378-378-1025. Qual è l'oggetto di scena che vorreste a casa vostra? Laura Pausini.

0: La voce di Harry Styles su RTL 102.5, sono le 11.22 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. I vostri messaggi, tra l'altro uno, beh, allora ha fatto un attimo indignare la nostra Carolina.
1: No,
0: poi
1: allora,
0: leggerlo, Paola.
1: Domenico sì. Ci scrive, sì. Io vorrei tanto il Millennium Falcon, ma non il so se entra in... Che roba è?
2: Come
1: che roba
2: è? Il Millennium Falcon.
1: Cos'è?
2: Paola,
1: non sai...
2: È la navicella di Han Solo, Chewbacca, la forza, Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ma Star Wars, quello con le spade laser, eccetera, eccetera.
2: Sì, proprio quello.
0: Più o meno. Più o meno.
2: Cambiate radio, ve lo dico io, ragazzi. Ha detto quello con le spade laser. Cambiate, c'ha di meglio.
1: Ma ragazzi, e io ne capisco di Gossip Girl, scusate.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Perché?
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
16: International. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.

0: L'esercito del selfie di Takagi e Ketra con Lorenzo Fragola e Risa si trasforma nell'esercito del cinema qui in Viva l'Italia. Sono le 11.34 sulla vostra RTL 105. Ve l'abbiamo chiesto: se poteste portare a casa un oggetto di un film che vi piace tanto, quale sarebbe? Sentiamo voi.
1: Ma in realtà io sono due le cose che vorrei.
0: Sì.
1: La DeLorean di Ritorno al Futuro, questa per me. E poi il tubino nero di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.
0: Ah,
1: ecco, questo. Peccato che mia moglie non ci sta più dentro, quindi no. Fortunatamente risparmio 800.000 euro.
2: Da tenere in una teca anche il tubino,
3: da sponda,
2: voglio dire.
3: Da una sponda all'altra, comunque, dalla macchina al tubino nero.
2: Esatto, tanti messaggi ci scrivono: io vorrei la bacchetta di Harry Potter per fare tanti incantesimi.
3: Mettiti in fila,
0: sì,
3: mio
0: sì,
3: caro.
0: Sì, sì.
3: Io quella di Albus Silente, se proprio devo scegliere.
0: Ah, perché era la più forte di
3: quella,
0: tutti.
3: Fischi,
0: poi Voldemort.
3: Esatto.
0: E poi guardatevi la serie di HBO che
3: No, oddio, non mi appassiona tanto questa serie. No, voglio restare con l'idea del film.
0: No.

0: Drive-by train sulla vostra RTL 102.5. Subito un vocale, sentiamo.
1: L'oggetto di scena che vorrei è la camicia o una delle camicie di Armani di Richard Gere, in Ufficiale Gentiluomo. L'ho detto io, non copiatemelo. Ciao Manuela,
0: ma solo le camicie, così da ricordo.
2: Qualcuno di molto fashion dice che quelle giacche, quelle camicie, come fittano sugli uomini, non fitta nient'altro.
0: È
2: poi
0: vero.
2: Ci vuole un mutuo però per comprarsene una.
3: È vero. 378,
0: ci vuole anche 378, la base di Richard Gere, anche comunque.
3: 102.5, continuate a mandarci vocali, scriverci tanti messaggi. Torniamo tra poco.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quando da Bennett ci sono

0: Le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da questa sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, consultate sempre le ordinanze emesse dalle locali capitanerie di porto. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: To Be Loved, Lizzo su RTL 102.5. Sono le 11.51 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, i nostri ascoltatori ovviamente, anzi grazie, ringraziamo sempre per i tanti messaggi. Allora, abbiamo trovato una classifica.
1: La classifica degli oggetti di scena che sono stati battuti all'asta per le cifre più incredibili del mondo. Wow. Partiamo dalla terza posizione con l'abito bianco di Marilyn. Di quando la moglie va in vacanza, quello che faceva flu flu flu come una nuvola, che è stato battuto per 5.658 milioni dollari. Sono venuto appartamento a New York e una roba. Beh, per
2: scusa, caro, tu che probabilmente lo sai, è lo stesso abito che ha indossato poi Kim Kardashian su qualche carpet. Che non gli si chiudeva dietro.
1: Una cosa tremenda. Volete conoscere anche la seconda?
0: Dai,
1: la prima posizione.
0: Dopo.
1: Dovete rimanere qui con noi su RTL 102.5 perché adesso ci sono Giulia e Biagio Antonacci con
3: Ala, tocca a te.
2: L'ultima canzone. Si chiama così.
1: Nel mondo. Bravo.
2: L'ultima canzone.
0: Ho smontato tutto.

0: Grande Babumba Zucchero su RTL 102.5, le 11.59 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E la classifica, dove siamo? Dove siamo, caro?
1: Siamo arrivati alla terza posizione degli oggetti di scena che sono stati battuti all'asta per le cifre più alte della storia. Abbiamo visto l'abito bianco di Marilyn Monroe.
2: Bello.
1: E adesso Robbie the Robot, che non so che cosa sia, del pianeta proibito, oltre 5 milioni di dollari,
2: alla
1: ma
2: faccia.
1: La cifra da capogiro è la prima posizione, ragazze. Le scarpette di rubino di Dorothy indossate da Judy Garland per oltre 32 milioni
2: cosa?
1: Di dollari.
2: Vabbè, ma il rubino costa, raga, nel senso, lo devi pagare.
3: Ma non c'è, non era proprio, era il colore, non era la pietra.
2: Ah sì?
3: Vabbè, poi ti spiego.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Castelplanio, in provincia di Ancona, mezzogiorno in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 10 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, il gravissimo incidente stradale frontale che si è verificato nelle scorse ore in provincia di Reggio Calabria. Ci sono purtroppo delle vittime. Valentina Iannicelli.
7: Sono morti sul colpo il papà e le due figlie di 8 e 14 anni. La mamma è ricoverata in gravi condizioni. È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 682 Ionio Tirreno nel Reggino. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia, che viveva a Gioiosa Ionica, viaggiava in direzione Rosarno sulla propria auto quando ha impattato frontalmente contro un mezzo pesante. Il padre, 53 anni, e le due ragazzine sono morti sul colpo. La mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione in ospedale. Sono presenti sul posto carabinieri e polstrada per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della normale circolazione.
6: Walter Lavitola resta in carcere, lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori dell'imprenditore, ne ho confesso, di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci. Passiamo alla politica con l'iter in Parlamento e le polemiche sulla legge elettorale. Giovanni Perria.
8: Chiusa la discussione generale in aula a Palazzo Madama sulla nuova legge elettorale, resta il nodo delle preferenze con Fratelli d'Italia che starebbe valutando un emendamento del PD che elimina i capilista bloccati e introduce le preferenze pure. Un'ipotesi che non piace a Forza Italia, che minaccia di far saltare la riforma e sulla quale questa mattina è invece arrivato l'appello del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Fratelli d'Italia sia coerente, dica no alle preferenze meticce, ha scritto su Facebook il generale. Sulla stessa linea Matteo Renzi, che ha invitato la premier Meloni a non tradire se stessa. E se il premio di maggioranza resta al 42%, sembra ormai superata la proposta dei ballottaggi. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula arriverà alla Camera il 28.
6: Lo sport con la Champions League di calcio. Questa sera, nella prima giornata della fase campionato, in programma alle 18.45 Fenerbahce-Roma e alle 21 Como-Lipsia. Aggiornamenti in diretta su RTL 102.5 in Noi Dire Champions League. Ora i dati sugli ascolti televisivi di ieri, naturalmente con Marco Castoro.
9: 4,1 milioni di media spettatori e 23,7% di share per La Ruota della Fortuna di Canale 5, 3,6 milioni e 20,7% per Affari Tuoi di Rai 1. Su Canale 5 Erika una detective per caso, 2,3 milioni di media spettatori e 18,5% di share. Su Rai 1 Il Sesso degli Angeli 1,6 milioni e 11,4%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1,1 milioni di media spettatori e 6,2% di share. Un Posto al Sole 1,3 milioni e 7,5%. Sulla 7 In Onda 1,2 milioni e 6,7% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sull'A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Pineto e Roseto

0: degli Abruzzi in direzione di Ancona è stato da poco riaperto a causa di un incidente che vede coinvolto un camion ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 11 km di coda, ma consigliamo comunque di anticipare l'uscita a Pescara Nord e intraprendere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Il nostro personale è presente sul posto. Cambiando versante, siamo sulla 1 Milano-Napoli. Tra Firenze e Brunete, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna, riscontriamo 3 km di coda per un incidente tra due camion. Tornando poi in A14, invece, tra Faenza e Imola verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese verso l'Italia, tempi di attesa di circa 2 ore e un quarto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie davvero per averci seguito, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 12.05 minuti, buon giovedì 10 settembre da Viva l'Italia con Paola Di Benedetto.
4: Eccoci, buongiorno. Jessica Brugali. Buongiorno. E buongiorno Carolina Russi Pettinelli.
5: Belle gnocche, belle gnocche.
3: Grazie, belle gnocche. Buongiorno Paola, Jessica, buongiorno di nuovo a tutta l'Italia. C'è area di cinema, ne abbiamo parlato, oggetti di scena, ma soprattutto c'è un evento che seguiamo molto da vicino, che è la Mostra del Cinema di Venezia.
4: Certo, dove si trova il nostro Luca Viscardi, che tra l'altro tra poco forse ci collegheremo, perché ci sarà qualcuno con lui.
6: Insomma, sì. Sapete che lì c'è un bel via vai, abbiamo intercettato in questi giorni tantissimi ospiti, anche internazionali, che ci hanno raccontato quello che stanno presentando in questi giorni durante il festival, e restate con noi, amici di Rete 102.5, perché c'è una sorpresa tra poco.
3: Esattamente. Una sorpresa, sì. Io finalmente incontrerò Javier Bardem e ci abbracceremo.
4: Ah sì, verrà in studio da te.
3: Verrà in studio, sì. Un accordo chiuso da Viscardi poco fa, è una preview che do a pochi intimi italiani.
4: Immagino.

0: Taylor Swift, questa è RTL 102.5 in Viva l'Italia. Sapete che da noi in questi giorni, anzi dal nostro Luca Viscardi, passano tanti ospiti al Festival del Cinema di Venezia, quindi andiamo proprio lì. Ciao Luca!
1: Buona giornata ancora una volta, bentrovati da Venezia. Per me è un super piacere adesso per Venice Open presentarvi una serie che arriva in 6 episodi dal 2 ottobre su HBO Max. Con noi il regista Valerio Vestoso e attrice ed autrice anche Emanuela Fanelli. Benvenuti e bentrovati.
2: Grazie, buongiorno. Bentrovato.
1: Allora, avete visto la magia, avete visto Emanuela arrivare qualche giorno fa con il trucco in cui si è proiettata avanti negli anni, perché questa è parte della storia proprio di Peccato, giusto?
2: Eh sì, è un mockumentary, un finto documentario.

0: Girato però nel 2049 sulla mia vita, e quindi la protagonista di questo documentario e quindi quella che doveva arrivare a Venezia sono proprio io, ma nel 2049. In realtà il trucco che c'è sul viso è più dell'età che avrò, proprio per renderlo un po' più visibile. Mi sono divertita ad arrivare così, anche per scherzare e far ridere i fotografi, che sono stati sempre simpatici con me anche l'anno scorso.
1: Ecco, qual è stato invece l'effetto quando voi avete girato? Tu avevi già visto, no, questo effetto dell'invecchiamento sulla tua persona. Cioè, qual è stata la sensazione la prima volta che hai visto la proiezione di te avanti di 20 anni?
0: Ho detto: mamma mia, sono identica a mia nonna Silvana, cioè una mia nonna. Adesso non le somiglio molto, ma le ho detto: nonna, questo. Però è stato divertente, no? Non è che ho detto mamma mia che cos'è, anzi anche oltre vorrei arrivare, ancora più anziana, l'alternativa è troppo più brutta, quindi
1: è vero.
0: Ancora di più.
1: Allora Valerio, invece chiedo a Valerio, che è il regista, il progetto mescola materiali d'archivio reali, ricostruzioni finte, decine di volti noti che partecipano con i loro cameo. Come avete deciso in scrittura, poi in montaggio, dove far finire la realtà e poi cominciare la finzione?
2: Abbiamo deciso di prendere un paio di appigli reali, quindi di situazioni effettivamente vissute da Emanuela, professionali soprattutto, e poi di inventare tutto il resto, proprio per evitare l'effetto di autocelebrazione di Emanuela stessa, e quindi per permetterci poi di inventare una carriera che va da qui al 2049, per cui non avevamo minimamente materiali da poter utilizzare. L'abbiamo dovuto creare, quindi è tutta una carriera fondamentalmente che parte da un paio di situazioni effettivamente esistite, per poi divertirsi a immaginare di tutto di più.
1: Ecco, e chiedo a questo punto ad Emanuela, che è coattrice della serie insieme a Vestoso e a Somazzi, quanto è stato liberatorio, o forse difficile al contrario, visto che qui si racconta la storia di un personaggio pubblico che insomma cade in disgrazia per ragioni misteriose, quanto è stato facile, difficile, liberatorio scrivere la propria caduta immaginaria?
0: Divertentissimo, perché è un po' così, uno la esorcizza anche. Poi quando uno magari il lavoro va bene, ma non solo nel lavoro, anche nella vita sentimentale o anche nelle amicizie, è umano pensare oddio, e se finisce tutto? Quindi abbiamo messo in scena finisce tutto, finisce male, realizzarlo è stato molto divertente e può essere sia una pratica per esorcizzare tutto, ma anche se poi dovesse accadere potrete, però che brava lei che l'aveva addirittura già previsto, certo. Capito? Quindi esco comunque bene da questa cosa.
1: E allora io chiedo a Valerio, voi avete messo praticamente metà cinema, o forse quasi tutto il cinema e la televisione italiana, da Cortellesi a Ozpetek. Come avete convinto così tanti colleghi a giocare pubblicamente con la propria immagine?
2: Li ha convinti telefonicamente, Emanuela, tutti, non fatto, svelando la trama, quella è il trucco.
0: Ho fatto tante telefonate, però insomma ho chiamato tutte queste persone. Poi io un rapporto stretto ce l'ho tanto con Sabrina Ferilli e Paola Cortellesi, ma è anche peggio dover parlare di lavoro con chi hai, con persone che frequenti, a cui vuoi bene, perché pensi sempre oddio magari adesso non le piace, poi si sente obbligata, pensa che io ci resti male. Gli altri hanno accettato subito anche questi ritratti loro surreali e assurdi, ma anche regalando ancora di più. Ferzan Ozpetek si è proprio lanciato, Tullio Solenghi gli ho dovuto raccontare una linea che è il trionfo del surreale e che lui accettandola mi ha commosso, perché se c'è quella linea e anche per ringraziare lui, Massimo Lopez e Anna Marchesini, perché se io rido per quell'umorismo è perché loro me l'hanno insegnato, certo. E me l'hanno mostrato.
1: Pedro, bevi qualcosa.
0: Certo, sì, certo. Bevi qualcosa, Pedro. E quindi in realtà è stato commovente che siano tutti arrivati con gioia e divertiti e che si siano fidati così tanto, ed è stata ovviamente una responsabilità enorme che ancora sento.
1: Qual è stato l'osso più duro da convincere, o al contrario magari la persona che pensava di dover convincere a lungo invece alla prima chiamata ha detto subito sì?
0: Non lo posso svelare, ma è la fine della serie.
1: Okay.
0: Quindi per sapere chi è dovete vederla tutta, l'ultima scena
2: giallo,
0: della serie.
1: Allora, io chiedo solo un'ultima cosa. Scusate Carolina, Jessica,
0: prego,
1: e Paola,
0: prego.
1: Se approfitto ancora un
0: Scusate
1: secondo.
0: Scusate se vi stiamo annoiando.
3: No, assolutamente no.
0: Ciao. Ma che, ciao, vi volevo salutare perché
3: ciao.
0: Siamo distanti.
3: Grazie.
1: Allora, volevo solo chiedere il titolo, cioè peccato, nel senso sì. Che c'è un peccato originale dietro tutto quanto, o peccato che sia finita la carriera e siano passati 20 anni, o peccato lo dobbiamo scoprire guardando la serie?
0: Guarda, se fossi furba dovrei dire per saperlo guardatela, in realtà è proprio peccato, come dire ragazzi andate

0: così, sì, mannaggia, ecco.
1: Peccato,
0: così dovrebbe essere sonoro.
2: Allora, dal 2 di ottobre su HBO Max, oggi qui a Venezia per Venice Open fuori concorso. Grazie a Valerio Vestoso ed Emanuela Fanelli.
0: Grazie.
2: Che sono venuti a trovarci.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Peccato.
0: Ciao a tutti.
3: Possiamo dirlo allora,
2: ciao.
3: Noi, peccato che è finita questa intervista. Avremmo voluto
0: durare
3: ancora un po'. Continuiamo con la musica, prego.

0: Diamond con Partenope su RTL 102.5, le 12.21 minuti in Viva l'Italia, e dalla mostra del cinema di Venezia andiamo agli oggetti più desiderati, vero
1: I
0: caro?
1: I vostri preferiti, assolutamente, c'è chi vorrebbe, chi non lo vorrebbe, il deposito di Zio Paperone.
0: Bello.
1: Chi vorrebbe gli outfit invernali di Cameron Diaz, chi vorrebbe, perché il guanto di Edward Mani di Forbici, no. Che ci deve fare il parrucchiere?
0: Peraltro è inquietante quel film. Ricky, hai un vocale?
2: Ciao, sono Luciana della provincia di Salerno. E mi piacerebbe avere in casa, anche se gigante, il cane drago della storia infinita. Ciao, ciao.
0: Che meraviglia, bello, quel film, che ricordo che mi ha sbloccato la signora.
3: Infanzia, e allora sì. Io voglio Pegaso di Hercules bianco, grandissimo.
0: Wow.
3: Grandissimo. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici e per il tuo buca

0: Prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Get out of your own way, you two o gli U2 che dir si voglia sulla vostra RTL 102.5. Sono le 12.32 minuti. Paola, Jessica, Carolina Russi Pettinelli e questi 15, quasi 16 minuti di applausi per voi. Perché è un film che è stato presentato a Venezia, sicuramente bellissimo, non lo abbiamo visto ancora, con Penelope Cruz, Javier Bardem.
1: Qual è il punto? Qual è il punto?
0: 15 minuti.
1: Vabbè, in sala. Ma l'applauso lungo che si fa alla fine di ogni... Ma allora, Carolina, quella sono presenti in sala il regista e con gli attori protagonisti, insomma c'è un parterre veramente d'eccezione.
0: Ma chi se ne importa?
1: Ma è una tradizione, vogliamo cambiarla noi la tradizione del festival del cinema.
0: 15 minuti è un episodio di Friends. Cioè, 15 minuti in piedi a me fanno già male i polpacci a pensarci che mi risieda ogni intervento.
1: No,
0: ma
1: più che altro le mani, un po'.
0: Ma poi le mani.
1: Vabbè, sempre di polemiche si parla, questo festival del cinema, vabbè, come ogni anno è veramente circondato da polemiche. È stata fatta fuori dal carpet Nina Dobrev, ma in malo modo anche.
2: Ne parliamo. Cacciata proprio, eh? Sì, sì.
1: Fuori.

0: Elton John e Dua Lipa, RTL 102.5, questa è Viva l'Italia. Stiamo parlando di polemiche che circondano il Festival del Cinema di Venezia, come ogni anno comunque, ormai non ci stupiamo più. La prima di tutte è stata forse Nina Dobrev, famosissima attrice, che è stata, diciamo, invitata, accompagnata all'uscita dall'uomo della security che è lì tutti gli anni. Vabbè, ha creato scandalo perché dicono: ma come, ci sono un po' tutti, proprio lei e che proprio invece lei, doveva restare.
1: Sì. Mettono fretta, diciamo.
2: Jessica, tu che ne hai calcati tanti.
1: Sì, certo.
2: Rossi. Ti sei mai stata allontanata?
1: Assolutamente
2: da un
1: no, anzi. No, invitata.
2: Anzi.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra poco.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bastille con Pompei su RTL 102.5, le 12.50 minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola e Jessica e le polemiche della mostra del cinema di Venezia. Allora, io ne ho un'altra.
1: Fa per ridere, naturalmente.
0: Certo, ovviamente polemiche leggere.
2: Siamo arrabbiate nere, ma che ridere.
1: Dai.
0: Allora, io ne ho un'altra. A proposito di Phoebe Bridgers, le gambe non depilate. Allora, ha fatto chiacchierare abbastanza il web, dal fotocall, insomma, al red carpet, lei si è mostrata con le gambe assolutamente non depilate e si vedevano, si intravedevano i peli attraverso il vestito trasparente.
1: Ma nel 2026, che male c'è, voglio dire, siamo stufe per soffrire con la ceretta, basta.
2: Ma, insomma, io sinceramente di farmi le treccine sui polpacci non ho voglia, neanche i rassi. Allora, diciamo una cosa, il nostro bel paese si dice donna baffuta sempre si
1: aiuta.
2: Sì, sì. Ok, sì. E levo pure quelli. Però di base, io credo che ognuno debba fare quello che lo fa stare meglio.
0: Esatto.
2: Per
0: esatto.
2: Cui se lei si piace con lo spelazzo, bene.
0: Ma si vedeva così tanto secondo voi? No.
1: Ma se ne hanno parlato evidentemente con i flash, non lo so, un po'.
2: C'era un piccolo rasta dietro.
0: Addirittura.
2: Anche,
0: oltre le treccine.
1: Sì, poi siamo abituati a vedere la perfezione, no? Sul carpet.
2: Certo.
1: Quindi, vabbè, comunque noi siamo pro peli. Fate quello che vi fa stare meglio, come diceva Carolina.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vabbè, Carolina, mi hai detto che dovevi...
3: Era tutto tuo, dai. Nel 1984 una signora che scriveva molto bene, che si chiama Cyndi Lauper, decise di mettere su un brano che si chiama Time After Time, ed è molto molto speciale perché in realtà lei ha scelto di chiamarlo così dopo aver visto una pagina di TV Guide, e c'era un film di fantascienza che appunto si chiamava proprio così, Time After Time, sulla vostra RTL 102.5.
4: Che meraviglia.
2: Senti, allora, senti come parte piano piano.

Meraviglioso questo Millennium Hit, chiude l'appuntamento con Viva l'Italia. Vabbè, amica, abbiamo parlato di cinema, di Festival del Cinema, c'è stata la Fanelli con il suo regista Valerio che ci ha raccontato un po' questa serie che deve uscire. Insomma, un appuntamento

Bello, bello, qualche polemicuccia, insomma, quella ci sta sempre. Esatto, sì, esattamente, anche aste. Stavo per dire, torniamo domani, invece no, torniamo lunedì, sempre puntuali, 11:13.

0: E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Capovalle, in provincia di Brescia, sono le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, bentrovati. Enrico Galletti. Subito il maltempo, pioggia e vento sferzano il centro nord. In provincia di Udine una donna in auto è annegata nel sottopasso allagato. Valentina Iannicelli.
4: È violento l'impatto del maltempo su gran parte dell'Italia, soprattutto al centro-nord. Tragico in Friuli Venezia Giulia, dove una donna di 83 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua macchina in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Nella stessa regione, a San Michele al Tagliamento, una donna in gravidanza bloccata all'interno della propria auto è stata salvata dai vigili. Disagi nel Veneziano, dove sono stati molteplici gli interventi tra Jesolo, Eraclea e Caorle per danni d'acqua. Colpita la Lombardia, dove per la pioggia battente a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri ed è saltato il processo Idra sulla mafia Tre Teste. Nella Bergamasca due auto si sono ribaltate a causa di allagamenti, uno dei due conducenti è in gravi condizioni. In Valtellina sono state evacuate 45 persone per una frana. Piogge forti su tutta la Toscana, richiesti 200 interventi ai vigili, oltre 60.000 i fulmini caduti in 12 ore nel Grossetano, bombe d'acqua nelle Marche, in particolare nel Pescarese.
3: Ora andiamo negli Stati Uniti, discorso fiume di Trump a Dallas: se vinciamo le elezioni di midterm darò $5,000 a ogni americano, una promessa che di dollari però ne costa 1,35 trilioni. Giovanni Perria.
5: Uno show di quasi due ore in cui il capo della Casa Bianca ha sfoderato tutti i suoi cavalli di battaglia, rilanciando anche promesse elettorali che sanno tanto di disperazione. Preoccupato per i sondaggi che lo danno in forte difficoltà, alla convention di Dallas ha assicurato $5,000 a tutti gli adulti americani se i repubblicani vinceranno le elezioni di midterm. A 55 giorni dalle consultazioni che potrebbero fargli perdere l'appoggio di Camera e Senato, Donald Trump ha invitato tutti a fargli finire il lavoro e ha attaccato a testa bassa i candidati democratici definiti comunisti. Uno su tutti, il texano James Talarico, che secondo il tycoon affermerebbe che Dio è transgender e i 10 comandamenti sono una forma di fascismo. Poi l'acceleratore sulle paure: se non vinceremo perderete le vostre ricchezze, il taglio delle tasse, il nostro paese sarà un inferno e non avremo più il controllo dei confini. Ancora poi l'Iran e la promessa di far mangiare la polvere al resto del mondo.
3: L'economia, il FTSE MIB positivo più 0,37%. Ora lo sport, il calcio. Questa sera due italiane impegnate in Champions League. Cominciamo dalla Roma, alle 18.45 a Istanbul. Il nostro inviato, Andrea Salvati.
6: La Roma torna nella massima competizione europea e lo fa in uno dei suoi momenti migliori degli ultimi anni. Gasperini sembra aver dato nuovo vigore, nuova linfa a questa squadra, prima in campionato a punteggio pieno, e vuole confermare anche in Europa quanto di buono sta facendo in campionato. Di fronte a un Fenerbahce, squadra un po' in difficoltà nonostante la grande campagna acquisti di quest'estate, Lukaku e soprattutto Greenwood, il giocatore che ha rifiutato la Roma proprio nelle scorse settimane. Arbitrerà il match lo spagnolo Jesús Gil Manzano, fischio d'inizio alle 18.45.
3: E alle 21 l'esordio del Como in Champions, l'inviato Niccolò Pompei.
7: Buongiorno da Como. Sarà un po' come il primo giorno di scuola oggi per la squadra di Fabregas, un mix di emozioni composto da paura, tensione ma soprattutto orgoglio. Dalla Serie B alla Champions in meno di tre anni non è una cosa da tutti e i meriti vanno spartiti in parti uguali tra giocatori, società e un grande allenatore. La prima della storia del Como in Champions sarà contro i tedeschi dell'Ipsia, una squadra esperta che da anni gioca questa competizione ma assolutamente alla portata. Dubbio in attacco per Fabregas, Ken scalpita per una maglia da titolare ma per ora il favorito resta Duvikas. La radiocronaca integrale della partita, lo ricordiamo, parte alle 21, ci sentiamo più tardi. A voi.
3: È tutto, adesso le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
8: Good afternoon, here's the latest world news in English. US President Donald Trump says he would offer every adult American a $5,000 payout if Republicans win both chambers of Congress in November's midterm elections, a plan that would cost more than $1 trillion. Russian drones have killed at least 9 people in attacks. The strikes come after it was revealed that this week Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plane was almost hit by a drone while leaving Moldova. Russia has arrested a Russian security guard working at the British embassy in Moscow, which says he had been recruited by a Ukrainian blogger. And together

0: With July 2023, this past August has been recorded as the hottest month ever. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per la giornata di oggi con forti temporali al centro-nord Italia per l'arrivo di aria fresca oceanica. Nelle prossime ore quindi gran variabilità e possibilità di rovesci temporaleschi, dicevamo anche intensi, specie sul nord-est e al centro. Per quanto riguarda le regioni del sud, tempo assolato, ancora caldo, anomalo per la stagione. Qui le temperature inizieranno a calare da domani. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Bologna ci sono 11 km di coda per ripristino incidente. Consigliamo per chi viaggia verso Bologna di uscire a Pescara Nord e poi rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. E poi sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Carni e Pontebba verso Tarvisio 4 km di coda per lavori. È tutto, vi auguro buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, grazie.

RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce-Roma. E dalle 21 Como-Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum. Mi ripiace tum. Sembra incredibile.
1: Non siamo pazzi.
2: Conte, buongiorno. Miseria e nobiltà, 10 settembre, le 13:07. Sì. Signorina Simpone, Conte Galea. Oggi può scendere in politica.
1: Zappone.
0: Coi verdi, sì, sono coi vestito verdi. Di verde. Vero, esistono vero. Ancora i verdi in politica.
2: Ha visto che Trump vuole comprare anche lei. Perché
1: no,
2: ha detto che darebbe 5.000 dollari a ogni cittadino adulto che lo voterà nelle prossime elezioni.
0: Una botta di conti di quanto gli costerebbero
1: 1,35 trilioni.
2: Dai, Conte, adesso lo voti. Vada in America.
0: No, ricoveratelo. Perché altro, ma che votarlo.
1: E anche oggi la green card non la prendiamo e neanche l'esta.
2: No. Ma anche oggi è con noi Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Che onore avere un ospite così blasonato. Certo che il Grana Padano è così buono e ricco di nutrienti che si merita tutto il successo che ha.
0: Certo, e poi trasmettete dei valori bellissimi, condivisione, passione, autenticità. Insomma, Grana Padano è una splendida emozione italiana.
2: Molto, love. Dai che siamo pronti a cominciare fino alle 15. Miseria e nobiltà, tante cose.
0: Bonjour, un saluto noblesse oblige, come sa babbiamo?
1: Très bien, merci beaucoup.
2: Andiamo, c'è Anna.

0: Cominciamo dai Red Hot Chili Peppers, la nostra miseria nobiltà in questo giovedì su RTL 1015, 13 e 14. Allora, si parla di dissing, già si dissa qua nel fuori onda.
1: Perché?
0: Perché ieri c'è stata la presentazione, come ogni anno ormai, da parte dell'azienda di Cupertino, del nuovo iPhone. Tra l'altro, proprio
1: 18,
0: nuovo.
1: Il 18.
2: Non solo il 18, perché allora voi sapete che ogni anno questa grande azienda, di cui non faremo più il nome, fa questa presentazione e presenta tutte le novità di tutti i prodotti. Ecco, è arrivato anche quello che si apre, che però altre aziende avevano già fatto.
1: Aia, che si chiama Duo.
0: Yes.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: sogno.
1: Viajando per il mondo, Carol G, Manu, ciao su RTL 102.5. Tanti messaggi. Si chiede qualcuno, per esempio, tra poco ascoltiamo i vocali, perché un telefono dovrebbe piegarsi?
2: Perché ci esistono anche quelli che si piegano e poi quelli che stanno dritti, invece 18.
1: Bene.
2: Ma noi ci colleghiamo.
1: Noi ci colleghiamo a Venezia, con grande piacere anche oggi con la mostra del cinema Venezia, dove ritroviamo e salutiamo Luca Viscardi. Ciao Luca, buongiorno.
3: Ciao Luca.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, qui mischiamo cinema, moda, insomma un sacco di cose. Perché? Perché oggi a Venice Open, fuori concorso nella categoria non fiction, arriva Be Brave con il regista Francesco Carrozzini, che è insieme a noi. Buongiorno Francesco. Buongiorno. E benvenuto. E anche con il protagonista, che è fondatore di Diesel e del gruppo TB, Renzo Rosso. Buongiorno Renzo.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, questo è un lungometraggio, primo tra l'altro lungometraggio documentario italiano interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche delle sequenze tra l'altro che sono state realizzate davvero. Parto dal regista. Perché avete scelto uno strumento così controverso per raccontare proprio Renzo Rosso? In questi giorni se ne parla tantissimo.
6: Beh, all'inizio è stata una necessità. Renzo ci raccontava delle storie di cui non avevamo archivio, di cui non trovavamo nulla, e quindi per non avere la solita intervista tradizionale abbiamo iniziato a inventare del materiale d'archivio non esistente. Da lì abbiamo capito che, soprattutto studiando Renzo, studiando il fenomeno Diesel, la comunicazione che Diesel ha fatto in questi anni, che c'era l'opportunità invece di fare un film in cui l'intelligenza artificiale diventasse tematica e raccontasse davvero Renzo in questo senso, cioè come disruptor, come innovatore, come anticonformista.
4: Ecco Renzo, rompere le regole è sempre stato, insomma, nel DNA personale anche dell'azienda, no? Di Diesel. Cosa l'ha convinta a farsi raccontare attraverso uno strumento nuovo che per alcuni versi può essere anche spiazzante, come l'intelligenza artificiale?
5: Sono sempre stato un grande fan della tecnologia, sono stato uno dei primi proprio ad usarla, e quindi quando è arrivato Lorenzo Miri con questa proposta dove si poteva costruire qualcosa di unico, diverso, moderno, ovviamente ho detto subito sì, nonostante ero corteggiato da 5 anni dai più grandi registi, da tante persone che volevano fare la storia della mia vita. Trovo poi come è stato costruito, è stato fantastico Francesco nella regia, perché è veramente Francesco è riuscito in qualche modo a mettere insieme qualcosa veramente di speciale. Anch'io poi ho lavorato con loro perché loro mi chiamavano e mi facevano vedere le immagini e non so, io gli rispondevo: sono io, non sono io, mi manca un po' di cuore, mi manca un po' di passione. Per cui diciamo è stato un bellissimo team che ha lavorato insieme, anche se i produttori sono loro, io non c'entro nulla, io ho solamente messo il DNA di chi sono, e penso ci siamo riusciti. Penso che quando vedete oggi questo film è una cosa, è una storia vera, lì c'è proprio un'anima, c'è proprio qualcuno che ha sofferto, qualcuno che ha pianto, qualcuno che ce l'ha messa tutta. E il messaggio poi è per i giovani, speriamo che siamo riusciti in questa missione, che se ci sono riuscito io, tutti quanti ce la possiamo fare, perché è solamente una questione di volontà e di crederci.
4: Ecco Renzo, chiedo una cosa, riguarda il mondo Diesel, no? Che nacque sfidando Levi's nello stesso terreno, insomma, del sogno americano, del denim americano, e arrivò proprio con questo spirito di rottura. Quando un'azienda diventa enorme come l'impero TB, si riesce a mantenere questo spirito di rottura, di quasi pionieristico?
5: Io penso che Diesel sia ancora di grande rottura. Tutto quello che facciamo è sempre considerato qualcosa di fuori dagli schemi. Non so, vedi che adesso per esempio le nostre sfilate mettiamo molta interazione con il pubblico, non è più esclusiva ma è inclusiva, mettiamo molto la democrazia, c'è molta condivisione. La maniera che facciamo le cose è sempre stata diciamo attuale per quello che le nuove generazioni vogliono e cercano. Quindi è questo il motto: se noi facessimo qualcosa di normale, probabilmente il nostro consumatore non verrebbe più a cercarci.
4: Francesco Carrozzini, che è il regista di Be Brave, l'ultima notizia per voi. Usando l'intelligenza artificiale, come è stato tracciato il limite tra sperimentazione, finzione, invece la persona reale che si stava raccontando?
6: ci siamo spinti veramente in là, nel senso che non sapevamo dove l'intelligenza artificiale ci avrebbe portati. Abbiamo creato un workflow molto complesso, di cui sono parte tantissime persone, tra cui Roberto Beragnoli, che è il nostro AI artist, devo dire, una persona che ha una conoscenza del mezzo incredibile. E la cosa più complicata è stato il comportamento umano, cioè riprodurre Renzo in queste interviste in cui ha 30 anni, 40 anni e che si muove, parla e ha lo sguardo di Renzo. E questo è stato un po' il challenge, ma credo ce l'abbiamo fatta, almeno lui dice ce l'abbiamo fatta.
4: E allora bisogna vederlo assolutamente per la sezione non fiction, quindi Venice Open fuori concorso, Be Brave qui a Venezia 83. Grazie a Francesco Carozzini, che è il regista, e al protagonista, fondatore di Diesel e gruppo TB, Renzo Rosso. A voi la linea Milano. Grazie, grazie, buona giornata.
1: Grazie Luca.
2: Luca e ai vostri ospiti.
1: Anche questa settimana naturalmente tanti collegamenti con attori, certo, vedete, produttori, registi, come mischiamo tecnologia. Anche noi parlavamo di questo, della presentazione del nuovo telefono poco fa. Tecnologia con documentare i lungometraggi e cortometraggi, certo, fuori concorso in qualche
0: dovremmo
1: modo.
0: Dovremmo però spiarlo per bene e vedere se veramente, ad esempio, le mani non ci sia nessuno con 7 dita per mano, capito? Perché sai che per ogni dire tanto fa queste cose l'AI. Capito?
1: L'AI? Signorina
2: solo
1: Simpone,
2: solo con le dita lo fa.
1: Dai, Conte, su.
2: Cosa ha capito?
1: Torniamo
0: tra
1: poco.
0: Terribile, Conte.
2: Certo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.

0: Love Me Like You Do Ellie Goulding su RTL 102.5. Sì. Chiacchieravamo anche tra di noi del fatto che quando una cantante riesce ad ottenere un grande successo con una colonna sonora
1: con
0: come 50 sfumature di grigio, potrebbe sedersi su se stessa, un po' quello che è accaduto a Ellie Goulding, nel senso che poi è difficile replicare i successi nei tempi. Lei ancora
1: dice sta vivendo di rendita lei.
2: Vabbè, secondo me dipende, tipo Zara Larsson è riuscita a reinventarsi nell'ultimo periodo, quando per un decennio secondo me bello era sparita. Le abbiamo visto, siamo andati a cercare, praticamente sta facendo dei drink.
0: E anche brand di moda, se
2: no,
0: non sbaglio.
2: No, è sempre un altro brand, ma tipo di integratori.
1: Beh, ma a proposito di brand di moda, ma che po' di ospite abbiamo avuto poco fa
0: da Venezia, ma certo.
1: Uno dei più grandi imprenditori d'Italia.
0: Novità, New Hit, Fred De Palma.

0: Bloody Mary, Lady Gaga in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Toglietemi una curiosità.
1: Sì.
0: Ma voi non avete troppa fame a quest'ora?
2: Ma no, Diego, io sto benone. Allora, prima di venire in onda mi sono mangiata un paio di scaglie di grana padano e mi sento piena di energia, leggera, ma anche in forma, ti devo dire.
1: Certo, per forza, grana padano è buono, è ricco di vitamine, proteine e sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi. Ma le dobbiamo insegnare proprio tutto, piccolo!
0: Una cosa la so, grana padano è un'emozione italiana.
1: Ulala!
0: Che fame, davvero, adatto, qualche scaglia.
1: È adatto anche agli anziani, l'hanno dedicata a me.
0: Per lei, no, no!
1: Tremendi quelli che scrivono i testi.
0: Angelone ha tagliato le scaglie in regia, se le pappate tutte.
2: Ma dai, Angelo!
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Heaven ce lo dice Avicii in Misera Nobiltà in questo
1: davvero.
0: Giovedì. Ci vediamo giovedì su RTL 102.5. Scusate, allora un messaggio per gli amici di Cupertino: c'è il nuovo iConte, vero?
1: L'iConte, uno smartphone a forma di basco con le sue urla personeria,
2: cioè certo.
1: Le mie, piccolo. Le schiarite di gola per i messaggi. In vendita a un prezzo piccolo.
0: L'iconte.
1: L'idea è di Massimo, che ci ascolta anche nel fuori onda.
2: Comunque, possiamo parlare del fatto che ormai i telefoni non ci stiano più in tasca? Cioè, guardate che è un
0: sono
2: problema
0: grandi.
2: Serio questo, sono grandino. Sempre più grandi. Come ci stanno le nostre tasche?
0: Per vederti meglio, mia cara.

0: Anche Simply Red è volata, insomma, la
1: è
0: prima
1: volata
0: ora.
1: Prima sì, ora sì, fra sì, intervista sì. Una cosa e l'altra parlavamo di questo del nuovo,
0: nuovo iPhone, certo,
1: iPhone,
0: cioè duo,
1: 18 duo. Il 18esimo
0: sì sì, sì. Allora,
1: come
0: 18,
1: la mia entrata in società,
0: il 18
1: capisci?
0: Lo fanno come gli altri, nel senso la forma con della tecnologia avanzata naturalmente, sì. Però il 2 è un altro, è proprio quello che si piega in 2.
1: Esatto, ma vogliamo chiamare il vocale, prego. Angelone Vocalone, si piega prego, in 2, sì.
2: Il problema secondo me diciamo è che io mi chiedo, ma perché dovrei piegare un telefono?
3: Beh, che effettivamente dici, non vuoi neanche piegare i vestiti quando li stendi, immagina piegare il telefono.
0: No, ma perché poi quando lo estendi è tipo un iPad.
1: Sì. Però vedremo.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film

0: 10 settembre, buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la cronaca con il gravissimo incidente stradale frontale che si è verificato questa mattina in provincia di Reggio Calabria. Valentina Iannicelli.
1: Sono morti sul colpo il papà e le due figlie di 8 e 14 anni. La mamma è ricoverata in gravi condizioni. È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 682 Ionio Tirreno, nel Reggino. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia, che viveva a Gioiosa Ionica, viaggiava in direzione Rosarno sulla propria auto quando ha impattato frontalmente contro un mezzo pesante. Il padre, 53 anni, e le due ragazzine sono morti sul colpo. La mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione in ospedale. Sono presenti sul posto carabinieri e polstrada per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della normale circolazione.
0: Cambiamo argomento, occupiamoci del brusco calo delle temperature che dopo una lunga estate con afa davvero insopportabile sta facendo respirare tutta Italia, ma ora non mancano i problemi legati al maltempo. Giovanni Perria.
2: La perturbazione atlantica ormai da un paio di giorni sull'Italia centro-settentrionale ha di fatto posto fine alle ondate di calore vissute in quest'estate da record, ma le precipitazioni intense hanno provocato anche una vittima alla Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta negata nella sua auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Nubifragi in tutto il Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, a Milano oltre 100 mm di pioggia hanno provocato l'esondazione del Lambro. Per una frana nel territorio comunale di Valmasino, in Valtellina, 45 persone sono state evacuate. In Toscana, situazione particolarmente difficile a Firenze, Viareggio, Massa Carrara e Livorno. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche.
0: Walter La Vitola resta in carcere, lo hanno deciso i giudici del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori dell'imprenditore, reo confesso, lo ricordiamo, di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci. Un aggiornamento di economia dalla Borsa di Milano. In questo momento a Piazza Affari l'indice FTSE MIB guadagna lo 0,46%. Lo sport con la Champions League di calcio questa sera, nella prima giornata della fase campionato, in programma alle 18:45 Fenerbahce Roma e alle 21 Como Lipsia. Radio cronaca diretta integrale delle due partite su RTL 102.5 in Noi Dire Champions League. Non ci sono più notizie che arrivano dalle nostre agenzie, ascoltiamo quindi insieme tutti gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Albivio per la 25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, 10 km di coda per ripristino incidente. Si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. Dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Miseria e nobiltà.
6: Il microfono.
5: Fatto bene a mano con questa manina
6: d'artigianino fiorentino piccola.
7: È il 10 di settembre, è la seconda ora insieme. Sorretti alle 105, le 14:04 minuti. Conte Galè, la signorina Simpone e Whatsappone. Oggi, insomma, in qualche modo vi stiamo raccontando quello che è successo ieri, no? Con la presentazione del nuovo smartphone.
5: Quello che si piega, quello che rimane.
7: Quello che si piega, con i dissing dei competitors.
6: Sì, esatto. Se ne è aggiunto un altro. Abbiamo appena visto e abbiamo riso parecchio. Dice, sì, perché loro, nelle loro mani è una novità, nella nostra invece è un'icona.
7: Sì, perché diciamolo, sappiamo tutti che il competitor principale lo ha già realizzato, no, quello che si piega da anni.
5: Storico.
7: Ma ce n'è uno storico.
5: Sì. Ma sì, lo possiamo anche citare.
7: Sì, certo, il Motorola.
5: Il Motorola fu il primo a piegarsi, a farne di ogni.
6: Vabbè, questi gossip tra compagnie che producono telefoni ci piacciono.
5: Solo ce l'avevo una forma di chiocciolina io.
7: Lo porti.
5: Capisci? non ce l'ho più.

0: Paris in Radio, 12 Sombra su RTL 105, 14.8 minuti, di nuovo a Venezia, la mostra del cinema dal nostro Luca Viscardi. Ben ritrovato, Luca.
1: Ciao Luca.
2: Beh, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati da Venezia. Questo è un momento particolare perché entriamo nella sezione dei film in concorso a Venezia 83. E questo è stato uno dei film annunciati anche su cui c'è grandissima attenzione, si chiama NASA. Con noi ci sono i registi Yuval Abram e Rachel Soar. Welcome to RTL 102.5. Questo è un film girato di notte sui tetti di Tel Aviv, è un documentario che ricostruisce nel dettaglio i sistemi alla base delle operazioni militari israeliane a Gaza dall'ottobre del 2023 ad oggi. Ecco, perché avete scelto proprio questo punto di osservazione fisico e simbolico per ricostruire i sistemi dietro le operazioni militari a Gaza? I was simply explaining what the film is all about. Why did you choose this particular vantage point, both physical and symbolic, to reconstruct the system behind the military operations in Gaza?
3: Well, we chose it because Tel Aviv, people think about it often as Israel's liberal center, a center of culture. It does have great culture, it's true, but it's also the city from where Israel's main military headquarters are located in. It's a city where many of the people we spoke with live in or live nearby. And it's a city that we were interested as Israeli filmmakers to examine how, to ask this question, how can a city continue functioning as if things are normal when 60 kilometers away there is another city, the city of Gaza, which is being totally destroyed. And this dissonance is something that we explore in the film alongside, of course, the testimonies of the Israeli soldiers themselves.
2: Allora, bisogna dire che questo è un film appunto che racconta questi sistemi attraverso delle interviste, no? E loro dicevano che Tel Aviv è il centro di fatto culturale, il centro della vita di Israele, ma è anche il centro militare da cui partono tutte le operazioni nei confronti di Gaza. E loro erano molto interessati a cercare di indagare, di capire come in una situazione del genere molte persone potessero continuare a vivere una vita normale mentre a 60 chilometri di distanza invece c'era la distruzione come quella che viene fatta a Gaza sistematicamente dal 2023 ad oggi. E questa dissonanza particolare era quello su cui loro volevano riuscire ad indagare. Ecco, loro erano parte del team che ha vinto il premio Oscar per No Other Land per la prima volta adesso in concorso a Venezia. Cosa cambia nel modo di lavorare quando si passa da un racconto corale come quello di No Other Land a qualcosa invece che è costruito sull'osservazione a distanza? After winning the Oscar for No Other Land, this is your first time here in Venice. What changed in how you work, moving from a collective a story like that one to a film built almost entirely on distant observation?
4: So we've done our previous film with Basil and Hamdan, No Other Land, as a collective, which was telling the story of the community of Masafer Yatta who was being destroyed by the Israeli army. And I think, first of all, a lot of things have changed. Like the situation got very much worse since when we worked on No Other Land, even though it was very bad back then. And I think we felt, me and Yuval together, that we have this sort of responsibility or will to use our privilege as Israelis and to do a film that I don't think would be able to be done in a collective, or I don't know if Bassan Hamdan or any Palestinian would be interested to do it. And in a way, we had the access to talk with intelligence officers. We had, as Israelis, if a Palestinian would do it, he would probably get into jail or even more than that. So I think it was also a main reason for us to also take a look at our own society and to bring testimonies from soldiers.
2: Allora, diceva che insomma il film collettivo in quel caso era perché si parlava di un massacro che era stato perpetrato dall'esercito israeliano e in quel caso proprio coinvolgeva anche il parte del team che era palestinese. La situazione da allora è cambiata, addirittura peggiorata, e loro in questo caso intanto pensavano di non poter coinvolgere dei palestinesi direttamente, anche proprio per avere accesso all'intelligence e alle interviste che sono state fatte, e quindi anche insomma per un senso di responsabilità nei confronti di queste persone che avrebbero sicuramente corso dei rischi, e poi volevano dare il loro punto di vista da cittadini israeliani in un contesto complicato come questo. A proposito di questa situazione, volevo chiedere loro un dettaglio sul loro modo di percepire oggi, perché loro di fatto sono oppositori del diciamo del governo israeliano, ma quando poi si muovono portano con sé la bandiera di Israele e quindi vengono magari in qualche modo osteggiati, no? Come si vive in questa situazione in cui si rischia di essere sempre al centro del fuoco nemico?
1: I would say Israeli oppositors in a way, but when you go abroad, your people bring with you the flag of Israel, so you risk to have enemies outside as well. How do you live in the middle, in this situation, exactly in the middle of the fire, I would say?
3: I don't really see it like this. I mean, I think that in my view, we are, I mean, I think there are Israeli allies, and Israelis today, unfortunately, not many, but there are, who believe in peace and who believe in justice for the Palestinian people and want to support a political solution that will ensure good life for both Palestinians and Israelis. And I, in that sense, I don't think we are in the middle. I think we are very clear on our position and our opposition to the occupation and to the mass surveillance, which turned into mass killing in Gaza. And of course, with our complexities coming with the Israeli identity, but this very much stems from

0: from who we are and from our wish to have a good life for our family and for our Israeli friends along our Palestinian friends.
1: Ha detto che in realtà loro non si sentono tanto così al centro perché la loro posizione è piuttosto chiara e perché in giro per il mondo ci sono molti amici di Israele, alleati di Israele, ma magari, dice, magari in questo momento non tantissimi, ma molti che credono nella pace, nell'opportunità di creare un mondo in cui si possa avere una condizione migliore. La loro posizione è molto chiara e loro sperano di poter sviluppare questa idea di un mondo in cui i loro amici israeliani, ma anche i loro amici palestinesi, possano avere una condizione migliore. Allora, Nazza è il film che è in concorso a Venezia 83. Thank you very much, Yuval Abraham and Rachel Thor, for being with us here on TL 102.5. A voi la linea, Milano.
2: Grazie di nuovo. Luca. Nuovamente Luca Viscardi, vedete che come passiamo, no? Dal mondo anche della moda ai registi, l'abbiamo detto anche prima, gli attori, insomma,
3: a un
2: tematiche film in concorso.
3: Molto serie.
2: Molto serie e delicate. Mostra del cinema che continua, lo dicevamo, anche questa settimana con i collegamenti e le interviste insieme a Ivana Faccioli, Ludovica Marafini, Mario Vai e Luca Viscardi. Adesso Talk to You su RTL 102.5.

0: caso Paradiso ci dice forse su RTL 105 in Misera Nobiltà. Posso buttare lì una question?
1: La butti,
0: visto sì, che siamo anche siamo aperti con la l'inglese. No, se Steve Jobs, poranima, fosse ancora vivo, avrebbe realizzato lo smartphone pieghevole?
2: Ma sì.
1: Bella domanda.
2: Vabbè, se vede che è una cosa che funziona e che il marketing e il consumismo richiede, l'avrebbe fatto sicuramente.
0: O magari prima della sua scomparsa era già nelle idee degli sviluppatori.
2: No, ma magari sa perché l'hanno fatto così che si apre. Perché poi prima o poi ci sarà l'ologramma che esce direttamente quando lo apri così.
0: Quello del Conte.
1: E si manifesta, capito?
0: Io Conte glielo regalo.
1: Pensate un po' quando mi manifesterò a voi anche attraverso l'ologramma.
2: Mi ci manca solo quella, guarda.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Benessere? Ma vai da...

Conad. Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Croci, la sua Anxiety su RTL 102.5, Miseria Nobiltà. Allora, la signorina si impone, che naturalmente, evidentemente, di tecnologia ne sa più lei di noi due, dello zio e del nonno.
1: Non lo so,
0: ha detto: no, ma il nuovo iPhone piace, il duo, cioè piace già, perché tanti l'hanno già richiesto, l'hanno preordinato. Sapete che io sono contrario a quelli che mettono le tende la notte prima per cercare di averlo per i primi.
2: Vabbè, ognuno
0: faccia terribile.
1: Faccia quello che vuole. Ma tra l'altro, diciamo che il prezzo è anche abbastanza alto, molto più alto degli scorsi telefoni.
0: Dica, lo dica.
1: 2365
2: ma
1: euro.
2: Quello, un anello del Conte.
3: Ma quello che si piega.
1: Quello che si piega.
3: Ah, ok. E prendiamo quello che sta dritto. Che non si piega, scusi. No, nel senso costa un po' meno.
0: Ma ha detto adesso se lo voleva comprare.
1: 1800.
3: 1700, 1800.

0: Madame, il bene nel male.
1: Mamma, ma yes, mi ha fatto trasalire con un termine.
2: Notato.
1: Veramente sconveniente.
0: Si è sentito chiamato in causa?
1: No, ma assolutamente. Anche se dalla regia. Anche ogni se dalla tanto regia ogni tanto mi arriva quel termine.
0: Quel terminuccio lì.
1: Negli auricolari.
0: Ma Angelone ha editato?
1: Ha editato.
3: Vai, sentiamo se c'è un vocalone.
4: Guarda, lo smartphone pieghevole dà problemi.
1: Ecco.
4: Non dico la marca,
0: vede,
4: ma è stato già cambiato una volta lo schermo. E forse bisognerà ricambiarlo di nuovo, ma
1: ecco,
4: siccome la garanzia è terminata, mi sa che va nel cestino.
3: Ah,
1: dice?
3: Ecco.
1: E allora no, prendiamolo dritto, non pieghevole, perché veramente costa di più.
0: Basta.
1: Si guasta, capito? Meglio averlo.
0: Ma sicuramente non sta in tasca da quel punto di vista, sta nella borsetta. Lei che porta le borse, Conte, sta bene.
1: Pieno di borsette.

0: posso Elegange. Metterlo ovunque.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumi, trasferta,
2: montagne, mari e...
4: bellissimo orizzonte.
2: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow!
2: Dato spazio...
5: un castello!
2: Ai sogni pazzi.
6: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
7: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da questa sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
13: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet.

0: Voce di Elisa, bruciare per te il Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora, visto che è arrivato già un messaggio, perché tra poco in The Flight ci saranno i giudici della nuova edizione di X Factor e Giorgia,
1: che sta passando in questo momento,
2: che sta passando. Ciao,
3: adesso è passata Paola, Giorgia,
0: Paola,
2: piccoli,
1: Francesca, Irama,
2: che è nuovo come giudice,
0: poi le abbiamo detti tutti,
1: Jack La Furia,
0: poi basta.
1: Sono quattro giudici.
0: C'è anche tutto il pubblico? Che ci saranno le puntate? Va bene. Tra poco in The Flight, l'abbiamo detto, dalle 15, seguiteli. Seguite anche i social, perché

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vogliamo chiudere con un'analisi?
3: Certo,
2: dai,
3: beh, la fa giusta come al solito la nostra amica Simona. Dice: cellulari sempre più grandi e popolazione sempre più anziana. Lo fanno per i presbiti. Cellulari che si piegano, lo fanno per i nostalgici. È come aprire un libro. Scherzi a parte, oggi gli smartphone sono dei veri e propri computer portatili.
4: Ma allora avete conto che è perfetto per lei?
3: Per me, mi stanno venendo incontro sempre di più.
2: L'hai Conte?
3: Proprio io che sono un po' contro la tecnologia. La tecnologia
4: ma da quando lei è
3: verso,
4: contro?
3: Falso. Esatto. Verso.

0: Meraviglioso il nostro Millennium Sultans of Sweet Dire Straits. Chiudiamo così le due ore di miseria e nobiltà in questo giovedì su RTL 102.5. Allora, abbiamo capito, lo compriamo o non lo compriamo?
1: No, io lo so,
2: ognuno faccia quello che vuole.
1: Quello che vuole, io non lo prendo pieghevole, lo prendo dritto come al solito.
0: Vabbè, l'importante è che qualcosa prenda.
2: Conte però,
1: il 18 per il mio 18esimo, dritto. Per la mia entrata in società.
0: Esatto.
1: Però non pieghevole.
2: Okay.
0: Allora
1: è bello che tu ti aspetti i nostri giudici meravigliosi, anche la presentatrice Giorgia, perché ognuna sta scrivendo.
2: Sapere le novità di questa stagione.
1: Chi aspetta Gloria Gabbani, Walter da Livorno,
0: esatto.
1: Chi
0: parla. Però dobbiamo anche ringraziare il nostro ospite d'onore, Grana Padano, ma sapete che io sono orgoglioso che un'eccellenza così sia italiana.
2: Anch'io, Grana Padano è il formaggio DOP più consumato al mondo perché è buono, ma anche perché è ricco di nutrimenti che fanno bene.
1: Esatto, ed è condivisione, passione, benessere, una vera emozione italiana.
0: E
1: love.
0: Molto bene, come sempre grazie a tutti voi per i tanti messaggi e vocali, grazie alla nostra regia Anthony Laponce, Angelone Vicari, Fabione Romano, grazie a lei Conte
1: grazie,
0: Galè.
1: Grazie Diego Zappone, Virginia Ciano.
0: Signorina Simpone.
2: A domani, ciao.
0: Maniche.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora

cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: temperature sono diminuite nettamente, ma è arrivato il maltempo che ha creato e sta creando molti disagi e purtroppo c'è stato anche un morto. Valentina Iannicelli.
1: È violento l'impatto del maltempo su gran parte dell'Italia, soprattutto al centro-nord. Tragico in Friuli Venezia Giulia, dove una donna di 83 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua macchina in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Nella stessa regione, a San Michele al Tagliamento, una donna in gravidanza bloccata all'interno della propria auto è stata salvata dai vigili. Disagi nel Veneziano, dove sono stati molteplici gli interventi tra Jesolo, Eraclea e Caorle per danni d'acqua. Colpita la Lombardia, dove per la pioggia battente a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri ed è saltato il processo Idra sulla mafia Tre Teste. Nella Bergamasca due auto si sono ribaltate a causa di allagamenti, uno dei due conducenti è in gravi condizioni. In Valtellina sono state evacuate 45 persone per una frana. Piogge forti su tutta la Toscana, richiesti 200 interventi ai vigili, oltre 60.000 i fulmini caduti in 12 ore nel Grossetano. Bombe d'acqua nelle Marche, in particolare nel Pescarese.
0: La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio dell'ex fidanzatina Aurora Tila. La tredicenne è morta dopo essere stata lanciata da un balcone il 25 ottobre del 2024 a Piacenza. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha detto la madre della vittima. I femminicidi aumenteranno sempre di più e anche i minorenni uccideranno sempre di più, fino a che il paese non interverrà in modo duro e corretto. Cambiamo ancora argomento e torniamo ad occuparci della vicenda La Vitola. Massimiliano Mantiloni.
2: Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza presentata dalla difesa. Walter La Vitola resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato. Il difensore di La Vitola ha annunciato ricorso in Cassazione. Dall'indagine della Procura di Roma emergono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra La Vitola e Ranucci, un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato all'imprenditore. Cancellazioni sospette nelle chat sia nella fase precedente all'attentato che dopo.
0: Lo sport, il calcio, questa sera altre due italiane in campo nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Alle 18.45 Fenerbahce Roma e alle 21 Como Lipsia. Questo è il programma. Entrambe le partite potrete seguirle in radiocronaca diretta integrale su RTL 102.5. E tutto, c'è il traffico in via radio.
3: Via radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla A14 Bologna-Taranto, 8 km di coda per traffico congestionato tra Pescara Nord e Roseto verso Ancona, sulla A26 di Trafori, 2 km di coda per incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
0: Grazie.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. Dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 15, 5 minuti, giovedì 10 di settembre 2026, ci siete?
7: Ci siamo, ci siamo. Buon pomeriggio amici, anche voi in Radiovisione 36 del Digitale Terrestre, con i vari modi, la social TV, l'applicazione, il sito, lo sapete, siete sempre benvenuti, lei e la Zacca.
6: Io Matteo Campese, tra poco qui questo tavolo si popolerà di grandi amici che tornano, è bello questo appuntamento.
7: Sì, per noi è un po' il primo giorno di scuola ogni anno.
6: Bravo.
7: Questo è il primo giorno, tra l'altro siamo in zona. No?
6: Chi è che dà i compiti? Giorgia?
7: Giorgia, per forza darà i compiti lei, vediamo.
6: I voti anche.
7: Vediamo se sono pronti, se hanno studiato, perché quando si inizia bisogna anche fare il check.
6: E allora amici, tra poco X Factor!
7: Comincia un nuovo anno, è il 20esimo. ventesimo, sì, è X Factor 20.

0: quest'anno, per cui è anche un bel anniversario. Conto tondo, e chiederemo conto tondo proprio ai
1: tondo
0: giudici
1: conto.
0: O tondo conto, anche dipende da quello che c'è.
1: E allora partiamo con uno dei successi dell'estate 2026, Hugo dalla Franchard.

0: to the Sun, Yuga ragazzi.
1: Allora,
0: non cominciamo, eh?
2: Ecco, partiamo appunto. Subito oh, bene.
0: Cominciamo. Allora,
3: molto bene. Un po' molto
4: ma bene. L'importante è finire.
0: Ma buon pomeriggio, ben
5: buon
0: ritrovati.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Ma ben trovati follettini e follettine.
5: Baci stellari.
4: Baci stellari. Il giudice di X Factor, la conduttrice di X Factor.
2: Applausi, applausi. E la new entry di X Factor.
4: Ehi, Ramael.
0: Francesco Gabbani, Jake La Furia. E poi c'è Paola Iezzi. E poi c'è Irama. E naturalmente, the one and only, Giorgia.
1: Yeah. Ciao, ciao a voi.
5: Giorgia T.
1: Giorgia T.
4: Giorgia T, giusto.
0: GT anche.
4: Ripartirei un secondo dalla festa dell'altra sera, se non altro da un cartellone.
2: Io
4: che
2: no.
4: C'è.
5: La festa de Sorato.
4: No, dai! No, c'era un cartello molto bello che diceva "Sorry boys, Paola exists".
2: Meno male c'era il cartello, perché se tutto si fosse basato sul mio calcio d'inizio sarebbe stata la fine.
4: La dobbiamo spiegare questa però. Sì. Allora, c'erano dei palloni gonfiabili, loro ovviamente non sapevano nulla.
1: Gonfiati quindi, o gonfiabili?
5: Entrambi.
4: Noi, quelli eravamo chiaramente lui, no? Niente, il calcio di Nile è andata benissimo.
2: Benissimo, soprattutto io.
4: Ma dai, su, dai, è andata benissimo.
6: Hai dato una squinternata che hai l'hai
2: è tornata indietro. Ma
6: no, non hai bucato il pallo. Chi l'ha bucato?
4: No, ha fatto il tamarro.
2: Invece Irama poteva fare gol, secondo me. Se ci fosse.
1: Ma Irama è anche calciatore, scusate.
2: Mi è calciatore, ma non sa una mazza di calcio, incredibile. Ma niente.
5: Fuori gioco.
4: Come state?
2: Bene, molto carichi. Bene.
1: Silenzio, hai visto?
5: Io sono già stanco, dobbiamo ancora esatto. Iniziare.
2: No, siamo un po' emozionati.
1: Siamo in grande armonia, devo dire, questo proprio fra di noi, ed è una cosa bellissima.
5: Anche con noi stessi.
1: Quello meno, io meno, tu sicuramente di più, perché te lo sei guadagnato però nel tuo percorso di vita. E poi lo dobbiamo anche a Dirama, che comunque è appena arrivato, eppure sembra che ci sia sempre stato.
5: No, bello.
2: Bravo, Phil.
5: Bello, bello,
2: bravo,
5: bello.
2: Drama.
5: Stiamo bene.
0: Ecco, raccontaci l'accoglienza proprio.
5: Benissimo.
0: Com'è stato?
5: È stato semplice, dai, è stato appunto come entrare, come ho già detto, come entrare un po' in famiglia.

0: quindi sono trovato una gabbia di matti e io sì. sono proprio matto, quindi sto da Dio in verità.
1: Soprattutto Gabbani.
0: Soprattutto Gabbani.
2: I matti.
3: Guardalo, guardalo lì che fresco. No, guarda la freschezza.
2: No, io vi ascolto con tanto piacere, vi guardo, vi ascolto e vi guardo.
1: E basta.
2: Ed è un piacere già quello.
4: Non sembra comincia a non sopportarci più.
1: Sta pensando a Tom Cruise, ragazzi.
2: Sto pensando a Tom Cruise.
5: Oh, cos'è che possiamo chiedere o saltiamo?
1: Allora, abbiamo avuto la conferenza stampa ieri, no? Allora.
3: L'altro questa ieri
1: conferenza stampa l'altro ieri?
0: Sì. Ah. Come non era ieri?
1: No, era ieri.
6: No, era l'otto, era l'otto.
4: L'altro ieri, ragazzi, l'altro dai.
1: Ieri. Cosa abbiamo fatto? Ognuno per i fatti suoi.
3: Ieri eravamo in off.
1: Giusto, giusto, bravo. Ma vedi che non capisco più niente. Beh, abbiamo fatto la conferenza stampa in un momento molto serio durante una domanda a Celebrity Crush. Gabbani ha detto Tom Cruise, ma serissimo.
3: Cioè, ci chiedevano qual è la tua celebrity crush e lui ha risposto serio Tom Cruise.
1: Ma serissimo così, Tom Cruise. Io non ce l'ho fatta.
2: No, perché la prima celebrity che mi è venuta così.
5: La prima crush.
2: Esatto. La prima crush. Vabbè, giù, che mi è venuta in mente. Diciamo.
7: Ma sapete qual è la nostra crush?
2: Qual è?
7: Da sempre.
1: Qual è?
7: GT.
1: Giorgia T.
3: Pure la nostra,
7: Giorgia su RTL 102.5.
4: Hai capito che gancio che ha fatto?

0: Vabbè, questo è lo special, lo conosciamo, possiamo rientrare e chiacchierare fra di noi qui su RTL con i giudici di X Factor.
1: Oppure Giorgia può fare le ad-libs sul suo stesso brano in diretta.
2: Ho avuto un flash, ragazzi, c'era una che cantava alla radio, mi sono girato, era qua.
3: È il futuro, è il futuro.
4: Sono gli effetti speciali.
3: È il futuro.
1: Altro che AI, raga.
3: Ma figurati, del metaverso sappiamo troppo poco ancora, ma lo stiamo vivendo.
2: Oh ragazzi, quelli che hanno fatto l'AI si sono licenziati ieri dicendo che ci ucciderà tutti entro il 2030.
0: L'ho
2: io ve lo
0: sentito.
2: Dico.
5: Infatti io proporrei una cosa, quando ti chiedono cosa ne pensi dell'AI, bene, tutto bene, cioè, bisogna parlarne bene perché se questi si capisce, se poi per le coscienze meglio.
3: Tu quando fai le ricerche scrivi.
5: Ho sempre parlato bene.
3: Hai capito? Scrivi.
5: Scusa se ti disturbo.
2: Io dico così. Ciao caro.
5: Uè, bomber.
1: Però io qualche volta gli ho dato del deficiente, devo ammettere.
0: Male, male, ti si accorgerà.
1: Ma ogni tanto ti dà delle risposte che dici ma ce la fai? No.
4: Stanno segnando tutto, io te lo dico.
5: Infatti.
3: Allora, segniamoci questo, amici. Oggi che.
2: Che transizione, ragazzi.
3: Oh, veramente. Oggi comincia la nuova stagione. Che
0: oggi come oggi.
3: Che cosa va in onda questa sera?
0: E che cosa va in onda questa sera?
3: Stasera
2: alle 21:15 inizia la nuova stagione di X Factor.
0: Bravo.
2: Con la prima puntata delle audition.
3: Oh, molto bene.
2: Giudicata da Gabbani, Jake La Furia, Iezzi e Irama con la conduzione di Giorgia T.
1: Bravo, ma meno male che c'è Jake La Furia.
0: Ma perché non conduci tu? Scusa.
2: No, tu sei troppo brava.
3: Top. Ma scusate, ma Giorgia T è nato in questo periodo?
2: No, adesso.
3: È nato adesso. Sì. Ok.
2: È il suo nome da rapper.
0: Sì, ti devo dire una cosa, ho fatto due dischi come Giorgia T, ma avevo 18 anni.
2: Vedi che ero sgamato.
0: Tutti in inglese.
2: Perfetto.
0: E infatti è il mio nome da rapper.
2: Dance.
0: Poi ti racconto. comunque sarà quindi la prima delle nostre auditions, dove vedremo intanto Irama alla sua prima audition e i nostri giudici ormai rodatissimi, compreso Francesco che si appena sia al secondo anno già rodatissimo, a iniziare a scegliere talenti da portare poi eventualmente fino ai live. E ci sarà da vedere cose, ascoltare e vedere, ve lo dico, sì.
3: Visto che citavi l'intelligenza artificiale, è arrivato qualcuno con la base fatta con l'AI?
1: Se è arrivato
2: noi non ce ne siamo accorti.
3: Ok. Neanche la sensazione, proprio quella roba lì.
1: La sensazione è che ogni tanto c'erano delle basi molto brutte, però.
2: Okay. Siamo fatti uno per
1: alcune là. Anche molto belle, ma
0: gli è stato fatto notare comunque.
1: Non ci siamo trattenuti.
4: No. Non c'erano avatar quest'anno? No.
1: No,
2: era momento. Tutto molto reale, a volte in positivo, a volte in
0: tranne
2: negativo.
0: Tranne la Iezzi, che non si capisce come sia così bella, se no deve essere un avatar. Cioè,
1: una volta.
0: Ma cosa dici, cara, che sei bellissima. Sempre.
2: Paola è bella.
1: Tu
2: anche,
1: sei stupenda.
2: Anche dove è artificiale è bella.
0: Questo è d'applauso.
1: Anche dove è AI.
3: Veramente.
0: D'applauso.
1: Grazie.
4: Allora,
1: grazie.
4: La prima delle auditions, che saranno in totale tre, se non sbaglio.
0: Tre.
4: E quindi poi piano piano faremo tutti gli step, a parte che poi ogni settimana vi tocca, nel senso che ogni raccontarci.
3: A
4: però
3: rullo.
4: Rispetto a tipo le edizioni passate o l'anno scorso, giusto perché era la prima per Gabbani, avete notato un incremento, un miglioramento anche di stile o uno stile che è più preponderante rispetto ad altri? Ponderante.
0: Domanda veramente profonda.
5: Puoi rispondere tu, Giorgia?
0: No, dovete rispondere voi.
5: Tu hai una supervisione più, diciamo, generale.
0: Sei furbo e ti stai vendicando dall'altro giorno, vero? Ti ho detto di rispondere te.
2: Deve badare alle mamme.
5: È vero, lo penso davvero.
2: Secondo me non c'è. Allora, la cosa che, ahimè, è più palese quando facciamo queste audition è che non ci sono molte band.
5: Ah, sì, è... però sì, ce l'abbiamo quest'anno. Sì,
2: ovviamente ce le abbiamo
5: in proporzione.
2: No, non ce n'erano tante. Rispetto a quello che arriva, sono veramente una percentuale esigua. Però ovviamente quelle che arrivano ce ne sono alcune veramente forti, infatti alla fine vanno a finire alcune proprio dentro nel programma, ma non voglio svelare niente.
5: Certo.
2: Qual è la tua domanda?
4: I generi.
2: C'è poco rap perché li mandiamo a casa tutti allegramente.
0: Perché li mandi a casa?
2: Li mando a casa tutti allegramente. I generi
5: un po' di tutto.
4: No, per dire, no,
2: un po' di tutto perché
4: sa.
2: Posso dire che quest'anno qualcosa c'è.
1: Sì, un po' sì.
5: Ma io guarda,
3: era una domanda trabocchetto. Scusate, guarda la scaletta.
5: C'è la scrittura, ma l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
2: Ragazzi,
3: me ne vado.
4: Ciao, Summer Fun.
1: Adesso vogliamo il balletto in diretta di Gabbani.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani su RTL 102.5. Francesco Gabbani fa parte per il secondo anno di questa di X Factor, ma Irama è una new entry.
1: Evviva la new entry!
2: Ci abbiamo guadagnato.
0: C'è qualche rituale che si fa le new entries? Non so, l'anno scorso a Francesco e quest'anno è Irama?
3: Sì, lo gonfiamo di botte. Così poi si abitua.
4: Come la mala salvatruccia.
5: C'è una cosa ricorrente qua, Fi, non so se te l'hanno detto. Tu cosa sai del... No, non quello. Cosa sai del progetto Voglia di Signora?
4: Fin troppo, purtroppo. Cioè, ho degli audiolibro durante la notte che mi ascolto e mi manda Jake di notte.
6: Ti mando le sceneggiature.
4: Sono al secondo capitolo.
5: Ah, sei già al secondo capitolo.
2: Ma perché ti ha coinvolto nella sceneggiatura?
4: Sì, sì, sono proprio parte. Io faccio quello... Sai come quello che tiene... No, non lo dico, Che tiene l'asta del microfono.
5: Ok.
3: Ma sei pentito? Dì la verità, sei pentito?
4: No, ha detto no. Non mi sono pentito.
3: Ha detto
1: comunque
3: no.
1: Comunque chiedevi prima il rituale, se c'è un rituale. Io avendo vissuto l'anno scorso per la prima volta la mia prima edizione, devo dire che la sto notando anche con Filippo, che viene detto al nuovo arrivato. Che il nuovo arrivato dice comunque bene, si sta bene qua.
2: Aspetta là.
1: Questo un po' arriva.
4: È vero, ce l'ho questo.
1: Vedrai.
0: No, l'anno scorso c'era questa cosa, no? Vince Gabbani.
4: Sì. Te la gufavano.
2: Quest'anno vincerà.
6: Anche quest'anno.
1: Allora facciamo i complimenti al vincitore di
4: vergognosi
3: e due.
6: Io non mi ricordo la squadra di Gabbani adesso, non mi ricordo la squadra di nessuno. Io
2: mi ricordo la squadra di tutti, per quello l'anno scorso ho vinto io.
0: Così non per
4: mamma mia, non siamo ancora live.
3: Hai capito? Senti come cambia l'atmosfera.
2: Ovviamente era una battuta, ragazzi, non la prendete così seriamente.
6: Adesso c'è una nuova regola quest'anno: il primo che perde un concorrente viene Giorgia nella squadra.
3: Esatto.
2: Allora ce ne andiamo tutti.
6: Io il primo lo picchio, così esce.
3: Però giusto, hai detto.
1: Lo scopo è farsi eliminare il prima possibile un concorrente.
3: Che ci sono dei cambiamenti. Non si deve... ecco,
6: io al mio primo concorrente gli ho dato osteria numero uno.
1: Io ho numero 20.
2: Da un polo di.
3: Si può dire che poi ci saranno delle novità.
2: Ci saranno delle novità.
3: Come hai detto tu, nell'ordinamento, nel regolamento.
2: Nel meccanismo di regolamento ci saranno delle novità.
6: Non cambiano la sostanza del gioco, cioè la competizione rimane uguale.
5: Vince sempre uno comunque.
6: Sì, certo, ma il meccanismo è sempre quello. Ci saranno dei piccoli cambiamenti nel regolamento che permetteranno di
1: regolare le cose in un
6: di modo non stufarsi
3: di sorprendersi.
2: Brava Giorgia, per quello è la conduttrice, c'ha sempre la parola giusta al posto giusto.
3: Allora dai differenza.
0: E allora questa sera
1: ma
2: è già
1: vedono...
2: finita?
1: Ma no. Ci abbiamo ancora.
0: Era un rilancio, capito?
1: Allegro rilancio. Ma già da questa sera si vedono. No, quei meccanismi no, arrivano più.
3: No.
6: Adesso c'è il singolo di rampa, app, nuova base, dicembre 2023.
0: Entriamo prima. È un nuovo rapper, si chiama Rampa.
1: Rampa, sì. A tra poco!

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
8: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
15: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Irrama Cabana.
1: Cabana. Pensa quante ragazze vorrebbero essere la ballerina del video di Rama. Che era anche allo stadio, vero? Era lei, era la stadio, stessa.
2: Sì, sì. Era nel pubblico tirato su.
3: Io infatti vorrei essere i Rama spesso con il
4: Bruce, esatto. Sei capace di dire di no alle audition, visto che è il primo anno?
5: Pensavo alle ragazze.
3: Alle ballerine,
4: vedi tu. Sì, dai, com'è? No,
5: sei capace di dire di no alle ragazze?
4: Non lo so. Alle ballerine non lo so.
2: No, sono bravo. No, sono capace. Purtroppo a volte lo devi dire, nel senso, ma lo fai anche per loro, non è una cosa distruttiva, no? È una cosa che fai per chi è di fronte, per rispetto. Se una persona magari non è pronta, non è ancora matura, è giusto anche di no, secondo me.
5: È capace? Sì.
2: Mi cazzi da dietro ogni tanto? Mi hai tirato le orecchie ogni tanto da dietro?
5: No, a te no, lo sai. No, ogni tanto mi scappano comunque dei commenti.
4: Perché guardi in faccia?
1: Si è girato verso di me.
5: No, ogni tanto mi lamento quando vedo che i commenti vanno avanti un po'.
3: Di solito con Paola, però sai che con Paola sono sempre
5: c'ho una preferenza, quindi mi controllo un po'.
3: Il girato delle audition di solito di una puntata con i commenti di Paola è intorno alle 5 ore.
2: Ma come il signore
1: allora, raga,
2: c'è la versione estesa per chi vuole.
1: Sfatiamo questa cosa. No, non la sfatiamo.
5: Una volta, Paola, diciamoci la verità.
3: Parli tantissimo, però dici delle cose bellissime,
5: allora,
3: e interessantissime, e noi ti ascoltiamo con amore.
4: Invece, Gabbani parla tantissimo, ma dice:
5: Non è vero, Gabbani a volte è molto tecnico. A volte è molto tecnico.
0: Wiki Paola.
5: C'è stato un momento che ci ha spiegato anche tutta la storia della nascita degli strumenti. A un certo punto, sì.
3: È lì che abbiamo avuto un picco di audience proprio lì.
4: Ma non è vero la storia degli strumenti.
3: Lì anche quando spieghi del cambio di tonalità originale, anche quello lì deve essere.
5: Dobbiamo parlare di quella cosa. Ah no, dei ghirigori dobbiamo. Lì non ero d'accordo. Lì ero d'accordo con Paola.
1: Cambio di melodia.
5: Vabbè, ma andavo con
3: la faccia di Paola. Comunque, quando Paola si indigna, si indigna anche al ricordo. Adesso io ce l'ho di fianco, ragazzi, quindi lo so. Si è indignata subito. Hai fatto. Gli viene la faccia, come dire.
5: Le si allargano le narici.
3: È la faccia di Nicole Kidman quando fa la cattiva.
5: Sì.
4: Parti di capoccia, Paola, così.
1: Ogni tanto sì.
3: Io la guardo, ragazzi, diciamoci questa roba qua, tanto sicuramente la dirò anche in diretta e l'ho detta anche quando abbiamo registrato, ma io guardo Paola come proprio metro del capire come stanno andando le cose, perché lei è molto trasparente su questa roba qua. Cioè, quando uno sta spaccando, lei è contenta. Quando uno non sta spaccando, o quando un po' arrogantello, quando sta andando male, gli viene una faccia indimenticabile che lo vorrebbe incenerire col raggio degli X-Men, hai presente? E io, però non si vede, chi non lo sa, non lo vede.
1: Ma io mi giro, quando inizio a vedere che lui ride, capisco che lo sta facendo, esatto. E quindi mi contento.
3: Quindi io mi giro e gli dico, ti sei indignata, eh?
4: Ma scusa, cosa sono? Micromovimenti? Cioè,
5: è tipo Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada.
3: È l'espressione. Okay. Se non la conosci, non la percepisci.
4: Ah, okay.
5: Comunque quindi, sarà bello vederli anche interagire fra di loro, i nostri giudici. Ci sarà veramente da vedere, da sentire, l'ho già detto.
4: Lei
5: ma
4: vuole
5: lo ripeto.
4: Confermare o smentire tutto questo? Lasciamo.
1: Io confermo assolutamente.
4: Sì.
1: È tutto vero!
5: Senti, ma c'è una canzone, perché io devo rispondere alla chat del liceo.
1: Mettete un pezzo che è cambiato, sono professore Miley.
3: Esatto, solo Miley, non mi abituerò mai, ragazzi.
1: Neanch'io. Basta, io sono. No.
5: Ma il padre che ne pensa?
0: Ha detto che l'ha sempre chiamata Miley, quindi va bene.
1: No, però comunque.
3: Se non credo che la chiamasse. Uè, Miley Cyrus!
1: Comunque non sto capendo io perché questo change a questo punto, no.
5: Si sarà emancipata dal genitore, ecco.
1: Ecco.
4: La mettiamo questa canzone?
5: Cosa io dici? Anche mi emancipai.
1: Mettiamola. 102.5 New hit, new hit. Let's go.

0: Io comunque non so voi, ma non so, una mezz'oretta di approfondimento di Gabbani sul contrabbasso, io...
1: Sì, anche sul contrabbando.
0: Io lo, no, quello non so, l'arpa, il clavice, quello che vuoi, fra, vedi tu, fai una
2: approfondimento. Ma io me lo ricordo nemmeno. Sì, forse sì, qualcosa lo devo dire.
3: Comunque io devo dire una cosa, posso?

0: Vai.
1: Ecco. Io ho già capito.
2: Vediamo.
1: Dalla faccia ho già capito. Cioè, che c'entra lo strumento di Gabbani.
3: Io quest'anno Gabbani, io lo guardo e rido, non so perché.
4: No, allora, dove, no, ragazzi, c'è qualcosa che la, io che a me non me l'hanno detto. Io c'è qualcosa che non so, perché loro continuano a
1: so già io.
0: A confabulare.
4: A dire cose dove ridono tutte qua, perché mi hanno fatto fuori dalla chat.
3: Ma non è vero.
0: Ma non ci
4: Poi
0: credo
4: Paola
0: mai.
4: Per pietà ne ha aperta un'altra dove ci sto pure io, ma in realtà loro ce n'hanno una dove io non ci sto.
2: Beh, ma quando ci sono tipo facciamo delle cose noi tutti insieme,
4: giusto,
2: no? Andiamo a fare il sudoku, no, non è vero, però
4: a me non mi invitano
2: ogni volta che c'è un'attività, c'è sempre ci siamo tutti, no, Giorgia non viene, è sempre, cioè, Giorgia
4: ma
2: non
4: perché
2: c'è
4: io
2: mai.
4: Vivo a Roma e torno ogni tanto a
2: stasera
4: casa.
2: Stasera siamo stati democraticamente invitati tutti a vedere la prima tutti insieme,
0: certo, certo.
2: E noi siamo carichissimi e no, Giorgia non c'è, quindi
3: perché vabbè, ma Giorgia c'ha una vita in un'altra città con dei figli, un
4: domani
3: marito.
4: C'è il primo giorno di scuola di mio figlio a cui non frega niente che io ci sia, però io vado, capito?
0: Vi seguirà,
2: io vado,
3: brava.
5: È bellissimo che ormai le scuole inizino il venerdì, anche di venerdì, se ci pensate,
4: sì, è originale,
5: cioè, poi dipende veramente dagli incastri, dalle classi, non
6: così
5: classi.
6: Ti riprendi subito.
4: Qualcuno oggi
5: ti racconto la storia della scuola
3: ma tu hai
6: come sono stati costruiti i banchi,
2: istituzione scolastica.
6: No, tra le novità di quest'anno c'è anche il fatto che si ritorna per la finale a Milano,
2: sì, certo. Al Forum di Assago,
5: oh yeah.
2: Sì, bene, anche perché
0: scusa, scusa un secondo,
2: non lo so,
0: scusa,
2: cosa è successo,
0: scusate,
2: ragazzi,
0: scusate un secondo, Paola, George, per
4: cosa
0: favore,
2: non lo so.
5: Scusatemi. Cosa sta succedendo?
2: Non lo so.
4: È colpa sua di Paola.
2: Cosa hai detto?
3: No, niente, c'è stato un attimo di passaggio a vuoto.
6: Ogni tanto è l'asciugamanda, ogni tanto mi frizzo.
3: Mi sa, laggo, cioè, laggo. Lui stava stavo laggando.
4: Ma perché stavo leggendo, uno vuole essere Irama, un altro vuole sposare Jake, Francesco raccontaci la vita.
2: Ah, c'è un grande che scrive, tutti i cantanti che avete messo lì insieme non valgono Luciano Ligabue, ciao!
3: Bellissimo! Ed è vero!
2: Grande Luciano,
3: tranne
2: salutiamo!
3: Tranne Giorgia!
4: No, no, per niente!
2: No, no, tutti insieme!
4: Appunto! Ma sì, ma noi siamo d'accordo. Bravo, chi è che lo dice?
3: È un fan di Ligabue.
2: Vogliamo un singolo di Giorgio e Paola? Esiste, non è un singolo, è un doppio. E si chiamerà Voglia di Signora 3 in tutte le edicole tra poco.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora...

0: Hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Paola Iezzi con il Club Astronave su RTL 102.5.
1: Quanto è cool,
0: è cool.
2: More.
0: Mamma mia. Un'altra cosa cool della quale non abbiamo parlato, non so, forse volutamente, perché non vogliamo sapere.
1: Chi lo sa?
0: Cose troppe. Ieri è il compleanno di Francesco.
3: Facciamo
4: gli
3: auguri.
4: Grazie, ma parlavi di cose cool.
0: No, immagino che non so, ci siamo, l'anno scorso aveva festeggiato, se non ricordo male, proprio allo show,
4: alla festa, sì.
5: Con anche la torta di Ginio Massali.
4: Esatto.
0: Quest'anno com'è andata?
4: Quest'anno è andata bene. Cioè la festa, dici?
0: No, non lo so cosa hai fatto.
4: Ma devo dire, in realtà ho lavorato tutto il giorno, devo gestire delle cose amministrative.
0: Ah, ok.
6: Che compleanno pazzesco.
4: Giorgia è tipo è sconvolta.
0: Ci sono anche quelle cose.
1: No, posso dirlo?
4: Sì.
1: Gli ho scritto alle 10:47, che comunque
6: di
1: Francesco,
6: sera?
1: Scusa, l'ho scoperto adesso perché laggo, evidentemente. Di sera,
6: di sera.
1: 22:47, gli ho tanti buon compleanno. E lui mi ha risposto alle 6:30 del mattino, messaggio, dicendo: grazie, già dormivo.
6: Bella. Rock and roll puro.
4: Dormivo,
6: proprio.
4: Cioè, era stanco. vabbè, sì, è rock and roll.
6: No, ma doveva fare le cose amministrative.
5: Il compleanno di Rama quando è? Io voglio saperlo.
7: 20 dicembre.
4: Ma ci hai dovuto pensare.
5: È un sagittario.
7: Sì, ci ho dovuto pensare. Ma sai che non festeggio compleanno da 1000 anni, non ho mai tempo.
6: Perché
7: sì, quest'anno farò una festa gigantesca insieme a Gabbani a letto. Devo dormire alle 8. No, però devo fare.
6: No, sarà divertentissimo, però alle 9:30 finisce.
4: Ti ritornino. Bella intensa. Scusate, una curiosità sulle audition, se posso. Sono arrivati quelli che portano pezzi tipo, non so, ciao, io porto Imagine, ma l'ho riarrangiata a modo mio. Sempre molto quelli.
6: Sì, ma fanno tutti la fine del sorcio, come si suol dire.
4: quelli dove Paola si indigna, sono,
6: sì,
4: sono
1: ma pure Francesco
6: si indigna anche Gabbana.
4: Devo dire che è abbastanza ricorrente per la mia esperienza.
6: Allora, ragazzi, sono quella roba lì si può fare,
7: anche secondo me, dipende come la fai.
6: Però devi essere meglio dell'originale.
7: No, beh, meglio impossibile, però devi essere all'altezza,
6: a livello dell'originale.
7: Secondo me si può fare, però devi spaccare. Cioè, è un rischio che ti prendi.
5: Sono d'accordo.
7: Se lo fai, io ti rispetto, però devi spaccare.
6: Esatto,
7: devi
6: se no.
0: Qualcuno che ha fatto pezzi vostri?
6: No.
5: No, c'è stato. Qualcuno ha fatto un pezzo di.
7: Sì, di Francesco.
5: Di Fra.
7: Che ha scritto.
5: Che avevi
7: per,
5: scritto.
4: Sì, però, sì. Non direttamente nostri, credo.
7: Era bello, però. L'aveva fatto.
5: No, e invece hanno fatto, credo, anche un pezzo di Giorgio.
6: Sì, veramente?
1: Sì. No.
5: Sì.
1: E dove ero io?
5: No, mi ricordo di sì.
6: L'anno scorso c'era la magica Vicky della Peruta che fece un pezzo di.
1: Sì, fece la cura Bombay.
6: Lo fece bene.
1: Napoletano, molto bene. Assolutamente sì,
4: ma veramente hanno fatto un
5: solo
4: pezzo
5: io non, sì.
4: Non è proibito? Cioè, lesa maestà? No.
1: No, ma come è proibito? Le canzoni sono di tutti.
4: No, lo dico un po' per
6: allora, se sei brava e fai un pezzo di Giorgia, bene.
4: Cioè, ma non esiste il concetto
6: intoccabile. Ci fu un sacco di pregiudizio e invece poi
1: sì, soprattutto di Paola.
6: Ragazza
5: ma invece poi è stata a casa, cioè,
6: è stata a casa perché siete cattive, però
1: no. Sì, no, è stata brava, però
6: era
1: fu brava.
6: No, tra l'altro poverina l'ho lasciata a casa io.
1: Vedi.
6: L'altra che mi
5: tanto
6: viene in mente.
5: Ti piaceva, vedi, te la potevi prendere.
6: Ma no,
5: squadra.
6: Era molto
1: ma
6: brava.
1: Ma perché Jake si innamora,
6: ragazzi,
1: inizialmente
6: vi ricordo
1: poi cambia idea.
6: Vi ricordo che fu una scelta tra lei e Delia.
1: Vogliamo parlare dei Potara?
6: Alla fine ho scelto Delia e
1: è vero, hai scelto Delia.
4: Hai scelto bene,
1: fatto bene.
4: Memoria storica importante.
0: Io ho appena visto dal vivo una delle facce di Paola quando disapprova, ha fatto così. Ha stretto le labbra.
4: No, però ora mi permetto di inserirmi con un ragionamento ovviamente un po' più
1: tecnico.
4: Ma
1: mettetevi
4: tecnico,
1: seduti, ragazzi, ci vorrà un po'.
4: La vera infatti è una difficoltà questa, è una delle difficoltà ovviamente di questo programma, è che ovviamente i posti sono limitati, no? Quindi siamo inevitabilmente costretti a fare delle scelte,
0: certo.
4: A volte dettate da magari l'idea che uno ha, no, del percorso che potrebbe fare l'artista che ha davanti, però questo non toglie la qualità,
0: certo.
4: E le capacità di alcuni che purtroppo per il da farsi dello svolgimento del programma vengono eliminati, ecco.
0: Anche perché probabilmente
4: scusate,
0: uno di voi ha un'idea.
5: No, è verissimo,
0: fatto bene.
5: Ma
1: qualcuno una cosa seria la deve dire,
5: Per quanto mi riguarda quest'anno è stato particolarmente difficile la scelta finale, perché comunque tre alla fine
1: sono pochi,
5: quindi ci sono ragazzi veramente preparati.
0: Quindi sono 12
5: peccato.
0: In totale, giusto?
5: Sì.
6: Sì.
5: Però
0: ci arriveremo.
2: ci arriveremo.
4: Lontano dallo
2: stress. Piano, piano, piano.
4: Oh yeah. Club Dago, Giuliano Palma, RTL 102.5.
5: Che bella sta canzone.

0: Club Dogo, Giuliano Palma, PES, su RTL 102.5. Allora, ragazzi, abbiamo un minuto per dire tutte le cose più importanti del mondo che riguardano X Factor.
1: Okay. Ci vediamo questa sera alle 21.15 su Sky. Saremo su Sky 1, volendo anche su Now, e a casa di Jake La Furia.
0: A posto, grazie. Arrivederci.
2: E soprattutto saremo... c'è un nuovo giudice brand new che è Irama, che è fantastico.
3: È
2: quindi,
3: vero.
2: Se non altro, vedete anche per vedere la novità di questa giuria.
3: Esatto.
2: Che è...
3: E scegliete la musica e non il calcio.
0: Molto bene.
2: Che è detto da Jake La Furia.
3: Esatto, io lo dico per gli altri, io guardo invece l'Europa League.
2: No!
0: Qualche celebrity crush da rivelare in chiusura, poi dobbiamo
3: tutto. Quella di Gabbani.
1: Sì, quella di Gabbani.
3: La tua celebrity crush?
4: Tom Cruise.
0: Ragazzi, buon X Factor.
2: Grazie a tutti, guardateci.
3: Comunque Tom Cruise gli hanno chiesto qual è la tua celebrity crush e lui ha detto
0: Gabbani. Ciao.
1: Ciao.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, sono le 16.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 10 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura la nuova stretta contro il caro energia e l'inflazione della Banca Centrale Europea, che ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Massimiliano Mantiloni.
8: La Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse dello 0,25%, una nuova stretta monetaria per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. I prezzi del gas potrebbero aumentare più del previsto in caso di ulteriori interruzioni delle forniture,

0: 2007 l'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico anche nel terzo trimestre, sottolinea la BCE.
1: Tra meno di un'ora, alle 17, è stato convocato un consiglio dei ministri che dovrà valutare la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Cambiamo argomento e andiamo a Venezia per la mostra del cinema 2026, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Una delle nostre inviate, Ludovica Marafini, a te.
2: Buon pomeriggio Max, oggi sono due i film in concorso, a partire da uno dei più attesi, quello di Yuval Abram e Rachel Zohr, che dopo l'Oscar per il miglior documentario conquistato per Netherlands, ambientato in Cisgiordania, in Gaza ci portano sui tetti di Tel Aviv e svelano i sistemi con cui le forze israeliane pianificano gli attacchi a Gaza. Tutt'altra ambientazione invece per Ante Avem Minoui di Nicolas Parizé, il viaggio sentimentale di un cinquantenne tra passato e presente, tra Francia e Italia. Fuori concorso invece il giorno di Scherzetto di Mario Martone, con Tony Servillo nei panni di un nonno scontroso e solitario alle prese con un vivace nipote di 5 anni, tra gli interpreti anche Serena Rossi, che questa sera riceverà il premio Campari, e qui intanto continuano ad alternarsi gli ospiti con Red Carpet e Retroscena, che continueremo ovviamente a raccontarvi. Per il momento è tutto, a te Max.
1: Grazie Ludovica Marafini. Il calcio questa sera in Champions League, il programma anche Fenerbahce Roma alle 18.45 e Como Lipsia alle 21, diretta di entrambe le gare in Radio Cronaca integrale su RTL 102.5. Andrea Salvati.
3: Per l'esordio in questa Champions League Gasperini si dovrebbe affidare agli 11 che sabato scorso hanno battuto in rimonta l'Atalanta, quindi con Malen supportato da Mora e Dybala, Hermoso, Ndicka e Mancini in difesa, Wesley con Cristante e Lulia a centrocampo, con Castro, Sule e Ghilardi in panchina pronti a subentrare. Di fronte a un Beşiktaş, squadra turca che si è rafforzata tantissimo in quest'estate, ma ha a che fare con diverse indisponibilità fra infortuni e squalifiche nelle ultime settimane. Uno su tutto Guendouzi, espulso, Asensio infortunato e l'ex di Napoli e anche della Roma, Lukaku, non ancora al meglio della condizione e già in polemica con la tifoseria.
1: Viabilità.
4: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto per incidente è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 5 km di coda a partire da Borgo Panigale. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 verso la 13, coda anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre per incidente sulla 26 dei Trafori, 4 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Anche qui è coinvolto un camion. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 8 km di coda alla barriera di Ugovizza. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 16 e 5 minuti, ne vero? Buon pomeriggio amici, buon giovedì 10 di settembre. Se
7: la radio, come si fa ad affrontare la seconda ora dopo una prima ora così?
6: Infatti lo senti.
7: Lo sento.
6: Il tornado è passato, i giudici di X Factor, la conduttrice Giorgia, a cui auguriamo buon lavoro e buona stagione.
7: Questa sera c'è la prima audition quindi ci porterà in questo percorso che noi come radio partner seguiremo di settimana in settimana.
8: Andiamo?

0: Maneskin con The Loneliest su RTL 102.5, quindi molto rumore per nulla, no? Si è parlato
1: e
0: poi ha detto veramente no. Non abbiamo ufficializzato ancora niente. Noi ci auguriamo che la band torni insieme. Per il momento Damiano sta molto pubblicizzando la nuova canzone di Dove Cameron,
1: della moglie,
0: la sua
1: quindi
0: futura sposa. Si sono sposati?
1: Non si sono già sposati?
0: Sono già sposati.
1: E qua va in un attimo qui,
0: che si chiama When in Rome.
1: Giustamente.
0: Eh sì.
1: When in Rome, all in Rome,
0: sì.
1: Chiaramente. Tutto questo era ovviamente molto rumore per nulla per Sanremo, eventualmente, non solo per la reunion in sé per sé. Vi staremo a vedere che cosa succederà.
0: E domani chi c'è?
1: C'è Laura
0: Pausini.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone che ben conosciamo nella versione originale di Raff. Questa è la nuova versione di Laura Pausini, che magari ce ne dirà qualcosa domani quando ci verrà a trovare all'interno di The Flight alle 15.
1: Mi raccomando, segnatevi questo appuntamento, appuntamento che sapete ci porta invece anche al cinema. RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ci colleghiamo proprio con la Laguna, con il Lido, perché c'è Ivana Faccioli e Mario Vai.
2: Ben ritrovati dallo studio di RTL 102.5 a Venezia 83. Oggi nella sezione Venice Open fuori concorso viene presentato un film italiano che è Scherzetto di Mario Martone, che è qui con noi insieme ai suoi interpreti Tony Servillo e Serena Rossi. Innanzitutto benvenuti.
3: Ciao.
2: Benvenuti.
3: Ciao, buonasera.
2: Mario Martone, il libro di Starnone, Scherzetto, è quello che l'ha ispirata. Che cosa l'ha colpita di questa storia scritta da peraltro un grande narratore italiano?
3: Il libro è meraviglioso come tutti i romanzi di Domenico Starnone, però parliamoci chiaro, un libro che si chiama Scherzetto, cioè quell'idea di fare un film che si chiama Scherzetto, già prima ancora di aprirlo già lo volevo fare, e poi l'ho aperto e dentro c'era uno scrigno pieno di cose molto diverse, giocattoli tutti diversi con i quali poter fare, e il punto è come comporre questi giocattoli tutti insieme in un gioco che stesse in piedi cinematograficamente. Ci abbiamo provato e quindi abbiamo scritto la sceneggiatura con il poeta Di Maio. Tony è stato, vabbè, con Tony c'è un rapporto che dobbiamo dire, abbiamo un rapporto da quando eravamo ragazzini, e quindi averlo ritrovato compagno di giochi su questa sfida veramente complessa era difficile. C'è un bambino piccolissimo in questo film che è proprio la bomba che viene esplosa.
2: L'abbiamo visto in conferenza stampa.
3: Nel racconto, e lo è naturalmente sullo schermo. Serena, che è stata così generosa da venire a dare, come dire, la sua, il suo volto, la sua bravura alla figlia del nonno, appunto, di Tony, e la mamma del bambino, e insomma tanti altri attori stupendi e collaboratori. Insomma, abbiamo fatto un film che
2: in sfida accettata, tra l'altro un po' di contesto.
0: Mi sa che abbiamo qualche problema tecnico con il collegamento da
2: Mario.
4: Esatto, allora devo dire che il suo personaggio, attraverso questo nipote imprevedibile, riscopre anche un po' la fanciullezza. Ecco, ci racconti un po' di questo personaggio, e poi, visto che siamo appunto reduci da questa bomba in conferenza stampa, il rapporto che lei ha avuto sul set con questo Lorenzo straordinario.
5: Il rapporto che ho avuto io, il rapporto che ha avuto tutta la troupe, a cominciare da Mario. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un bambino che non fingeva di fare il bambino recitando maldestramente. Lui ha interpretato questa avventura come un gioco che non conosceva separazione tra le riprese e i momenti in cui non si riprendeva, ha sempre giocato. E noi siamo stati al gioco, assecondandolo, facendo ricorso al mestiere, ma soprattutto ai sentimenti. Sentimenti alterni, momenti in cui l'avremmo strozzato, momenti in cui l'avremmo ricoperto di baci, perché questo grande gioco che questo bambino ha accettato di fare, che è il cinema, ha capito la regola fondamentale, che era quella di arrivare la mattina preparati con le battute pronte. Sapeva anche le battute mie perfettamente a memoria, qualche volta se me ne dimenticavo uno me la suggeriva, e quindi questa è stata la difficoltà, la qualità, il grande tentativo di fare. Cose belle della relazione tra quest'uomo che sta dicendo addio alla vita perché sente avvicinarsi la fine, è la curiosità, lo stupore, la meraviglia invece di trovarsi di fronte a qualcosa, dico qualcosa e non qualcuno, che si sta formando per cominciarla la vita. Credo che questa invenzione di Starnone, che Martone moltiplica nel

0: suo valore cinematograficamente, e mandi, come accade spesso per la musica, e qui ritorna il titolo scherzetto, i pensieri in mille direzioni, e tenendo aperti argomenti, emozioni, suggestioni per tutto il pubblico, giovane, anziano, cinefilo che è abituato ad apprezzare il grande cinema di Mario, ma anche è un film molto divertente. Voi avete il dovere di doverlo raccontare, di doverlo dire. È molto divertente e con leggerezza fa affiorare anche degli argomenti molto seri.
1: Peraltro il bambino in conferenza stampa ha chiesto il sequel.
2: Quindi scherzetto 2, Mario. Come fa?
0: Ha chiesto
1: il sequel. Il numero 2. Serena Rossi, la mamma del bambino, che contrariamente al padre è rimasta a Napoli, sì, e cerca un po' di conciliare, insomma, vari aspetti della vita moderna, diciamo, così.
3: Sì, come tutte le mamme che lavorano, sta acceleratissima, piena di ansie, di responsabilità e di pezzi da mettere insieme, magari anche pezzi del suo matrimonio che si percepisce stia quasi sgretolando, e questa cosa comunque fa, ha un eco importante anche nell'anima del bambino, che poi si confronterà e confiderà anche con il nonno. È stata un'esperienza molto divertente, sono stati non tanti giorni, ma che mi hanno lasciato attaccata addosso un'emozione bella. Infatti ho scritto a Mario giorni successivi alla fine, ho detto: io vi penso perché mi avete dato una possibilità e mi avete fatto stare proprio bene. È stato divertente confrontarsi, giocare, vedere quanto Tony sia straordinariamente normale nonostante sia un gigante. I giganti sono proprio così in realtà, e quindi vederlo anche giocare a questo meraviglioso mestiere del cinema insieme a Mario, percepire proprio questo affetto sincero anche con Ippolita, proprio una squadra dentro cui io sono entrata in punta di piedi con grande rispetto e che mi ha lasciato veramente addosso tante cose belle.
1: E ci sono anche i fantasmi, Mario Martone.
4: Ci sono i fantasmi perché in questo romanzo, appunto nel prisma che è questo romanzo, a un certo punto è anche una ghost story, perché appaiono i fantasmi, ma non come fatto

0: cioè no appaiono proprio i fantasmi
1: e ce li avevamo anche in sala gli attori,
0: e allora come dire, dare vita ai fantasmi non è una cosa così facile, però è chiaro che erano fantasmi, c'erano quelli che venivano dal libro di Starnone, però insomma alla fin fine i fantasmi nessuno li vede. Nessuno vede gli stessi, no?
1: Esatto.
0: Ognuno di noi vede i propri fantasmi.
1: Ai propri.
0: E quindi che dovevo fare? Mi sono affidato ai miei.
1: E ha fatto benissimo. Sappiamo la data dell'uscita al cinema?
0: Gennaio.
1: Ah,
0: data
1: gennaio.
0: Esatta non si sa, ma direi gennaio. Adesso poi qui fuori c'è 01 Luigi Lonigro, il quale domani, dopo la proiezione di stasera, farà le sue valutazioni,
1: e
0: soppeserà
1: deciderà.
0: E dirà vediamo quando lo facciamo.
1: Allora,
0: speriamo al meglio.
1: Noi abbiamo un pubblico davvero trasversale, per cui invitiamo tutti a gennaio, quando uscirà, a vedere questo scherzetto di Mario Martone con il grandissimo Tony Servillo, con la bravissima Serena Rossi.
2: Grazie
1: a voi, grazie. A voi la linea.
3: Ciao, grazie. Io lo farei uscire tipo il 31 di ottobre.
2: No, io il 1 d'aprile. Scherzetto.
3: No, pure dolcetto scherzetto.
2: Ah, dolcetto scherzetto. Bello anche questo. Sì, no? Sì. Distribuendo
3: aprile
2: come gadget.
3: Aprile è troppo lontano, dai.
2: No, è vero, troppo lontano, infatti, complicato.
3: Presentato adesso, il 31 ottobre.
2: Però ottobre è troppo presto, allora. Mi sa se hanno spinto per gennaio. È un po' complicato.
3: Dici?
2: Sono grandi meccanismi. Ma noi ovviamente ragioniamo con i film degli altri. Proprio con grande serenità.
3: Siamo fatti così d'altronde.
2: Esatto.
3: Amici, restate con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
2: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumo in trasferta,
2: montagne, mari e...
4: bellissimo fuori zona.
2: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow!
2: Dato spazio...
5: un castello!
2: Ai sogni pazzi.
5: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
4: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da questa sera, alle 21.15, preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
15: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza,

0: e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su Pharmaca.com.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su RTL 102.5, canzone che ha dedicato a tutti, anche se parte da una dedica realizzata per la città di Milano, no?
2: Sì, non è una dedica per una persona, è per la sua città.
1: Sì.
2: Che poi qualcuno magari la vede come una persona.
1: Ma l'ha dedicata a un pubblico speciale.
2: Cioè,
1: quando l'ha cantata per la prima
2: all'arena,
1: volta.
2: All'arena, certo, sì, al Power It's Estate. Come no, ci ha fatto un regalo, ci ha portato il nuovo singolo in anteprima esclusiva solo per noi. E poi non dite che non vi vogliamo
1: ma
2: bene.
1: Non fare quello che sarà però.
2: No, ma io figurati, no, l'abbiamo portata per tutti noi, mica figurati.
1: Noi siamo generosi. Amici, salutiamo anche chi ci segue da Twitch, da TikTok, dalla social TV o che ci scrive al 378-378-1025.
2: Daft Punk, Get Lucky.
0: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: prima con Gabbani si parlava di vocoder,
1: giusto?
0: Sì, era un po' effetto
1: questo
0: Bracardi.
1: È il Bracoder, questo qui.
0: Bracoder.
1: Tu metti la voce dentro e diventi Bracardi.
0: Pharrell Williams con i Daft Punk, tra l'altro di Pharrell abbiamo parlato l'altro giorno perché abbiamo detto che ha prodotto tutto il nuovo album di John Legend, ma
1: oh,
0: non
1: yeah.
0: solo, anche un progetto insieme al suo amico Pusha T,
1: sì.
0: con un noto marchio di caffè.
1: Non Giorgia T. Giorgia T, no. Pusha T è un
0: Pusha
1: altro.
0: T.
1: Okay. Scusa, Nile Rodgers era passato per l'Italia anche lui non troppo tempo fa.
0: Chi è che non è passato dall'Italia?
1: Ha fatto dei
0: scusa.
1: Giri anche lui, Tutti non ci ha avvertito. Nile,
0: passa come anche Harry Styles, la Roma.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché. L'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Regina, ma che bel sorriso!
19: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
18: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
20: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
21: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero.
22: Il loro ingrediente segreto?
21: I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
23: Alla ricerca della qualità.
24: La sentite? È Carlotta.
1: La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Oggi è pomeriggio vocoder.
1: Manca solo Bon Jovi, Bon Jovi.
0: Com'è che si chiamava? Beh, quello Franco, che l'ha usato per primo, quello che l'ha usato per primo.
1: Il vocoder?
0: Sì,
1: ma
0: dai.
1: Ma che jar ancora indietro, no?
0: Vabbè, andiamo indietro. Poi Zappa e Roger. Vabbè. E poi ci metterei anche David Guetta, già che ci siamo, con Bruno Mars.
1: Ma un giro di vocoder non si nega a nessuno.
0: Sì, assolutamente, dai.
1: Ma con grande serenità. Coldplay and BTS, My Universe, su RTL 102.5.
0: Io andrei indietro nel tempo.
1: Molto
0: se sei d'accordo.
1: Un millennium hit, per gradire.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: La canzone di prima era un po' dedicata a partner di Chris Martin, si può dire?
0: Sì, a Dakota.
1: My Universe, sì.
0: L'ex ormai. Di...
1: rapporti, diciamo, di parentela acquisita.
0: Dakota Johnson.
1: Il Millennium Hit è dedicato a rapporti di parentela non acquisita, ma che invece c'hai di tuo. Cioè roba, diciamo, fornitura di serie, quindi tua sorella nel caso.
0: Okay,
1: la storia, lo spunto Springsteen l'aveva preso dalla storia di sua sorella, che quindi ha preso, ha cercato fortuna, un po' come tutti, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì poi è nata questa meravigliosa canzone.
0: Che si intitola?
1: Si chiama The River.
0: River. Bruce Springsteen.

0: The River, com'è?
1: Sai che lui alla fine del concerto, quando fa The River, c'è un momento di silenzio e lui fa tutto un vocalizzo così e tutti sono tutti zitti, 80.000 persone, un momento di una bellezza rara, guarda.
0: Amici, con questa rara bellezza ci lasciamo, ma ci ritroviamo domani.
1: Più forti di prima.
0: Più forti che prima, perché domani avremo anche la Pausini.
1: Avrà il potere del tria, perché ci sarà qui anche Laura Pausini dalle 15, non perdetevi l'appuntamento.
0: Yes, grazie Matteo.
1: Grazie Zacca e ai nostri registi, ci ritroviamo dunque domani. Ciao.
2: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castano Primo, provincia di Milano, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 10 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito la cronaca che ci porta in provincia di Udine, dove un anziano ospitato in una casa di riposo, dove si trova anche la moglie, è stato ucciso dalla figlia. Il movente dell'assassino, forse legato a problemi economici. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
4: È andata in visita dal padre di 91 anni, ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, nessuno ha visto o udito nulla. Per questa ragione le indagini sono ancora in corso da parte dei militari dell'arma del comando provinciale di Udine, coordinati dalla procura. Il movente sarebbe legato a problemi economici. La madre della presunta omicida, ospite della struttura seppure in un'altra stanza, non ha assistito dunque al delitto. Sono in corso rilievi da parte del reparto della scientifica. Gli investigatori stanno anche assumendo le testimonianze del personale della RSA e stanno visionando le immagini della videosorveglianza per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.
3: Walter La Vitola resta in carcere, lo ha deciso oggi il Tribunale del Riesame di Roma. Massimiliano Mantiloni.
5: Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto

0: orali nelle comunicazioni tra la Vitola e Ranucci, un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato all'imprenditore, cancellazioni sospette nelle chat sia nella fase precedente all'attentato che dopo.
1: Siamo al calcio, questa sera in campo altre due italiane, Roma e Como, nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Ne parliamo con Paolo Pacchioni, buonasera a te Paolo.
2: Buonasera, un ritorno e un debutto assoluto, ecco il menù della Champions per stasera. Sono passati 2745 giorni dall'ultima apparizione della Roma nell'Europa che conta. Fu una sconfitta a Porto. Dopo 7 anni e mezzo si riparte dalla Turchia. Tra un'ora e tre quarti i giallorossi giocheranno in casa del Fenerbahce. A spingerli il vento in poppa di 3 vittorie su 3 in campionato con un Malen goleador. Ancora più intense le emozioni che si stanno vivendo a Como. In 3 anni dalla Serie B alla Champions League, gli investimenti di una proprietà ricca hanno sicuramente fatto tanto, ma conta molto anche il lavoro di un allenatore come Fabregas e la qualità dei giocatori. Alla Sinigallia, allo stadio in riva al lago, stasera arriva l'Ipsia che in estate ha perso Diomandé, il giocatore più forte, pagato a peso d'oro dal Real Madrid. Seguiremo entrambe le partite in radiocronaca diretta con i nostri inviati Andrea Salvati e Niccolò Pompei all'interno di Noi Dire Champions League. A più tardi.
1: Grazie, viabilità.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Per incidente chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli, con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre per incidente sulla 26 dei Trafori, 5 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5. Eccoci, ciao, buonasera. Questo è Password di giovedì.

0: Pensa che per me il giorno del mio compleanno, mi emoziono un po' anche, cosa vuol dire piangi? No, è uno dei miei giorni preferiti. Però questo è un compleanno iniziato proprio male, malissimo.
1: No, siamo tutti qui per te.
0: Sì, ok. Ma adesso intanto tu non hai portato neanche.
1: È vero, lo faccio pubblica ammenda.
0: Niente.
1: A causa del Napoli che mi ha sconvolto ieri sera.
0: Non ho portato neanche una robina.
1: Non ho portato il presente.
0: Pure quell'altro sopra, no? Tutti gli anni mi mandava un mazzo di fiori. Niente.
2: Vabbè, ma secondo me perché sta arrivando, sono talmente tanti.
0: Sono 30 secondi, cosa fai che arrivi? State con noi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile.

0: Lenny Kravitz, The Chamber, RTL 102.5. Buon giovedì a tutti, buon compleanno alla nostra Nico. Caro Cianna, tra poco ti arriverà un video in cui c'è una mia personale dedica.
1: Esatto.
2: Ti prego, ti sei fatto perdonare.
0: Arrivano a dedica.
1: Vabbè,
0: arriva.
1: Comunque voglio ringraziare dai tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri. Sai chi? La prima persona che mi fa gli auguri? Laura Pausini. Ah, sempre gli anni. Laura,
0: roba,
1: ti amo, ragazzi, ti amo. Una numero uno. E vorrei fare gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi.
0: Giusto.
1: E soprattutto se siete della Vergine. Perché per noi della Vergine, dopo 14 anni che avevamo qualcosa che non andava, nasciamo.
0: Ah, sì.
1: Oggi è proprio come se fosse il primo dell'anno per noi. Sì.

0: Sapete che Robin Tigg l'ho incontrato quando è che era venuto qui a RTL a fare un'intervista, non mi ricordo, in bagno. Io entravo, lui usciva, no? Avrei chiuso volentieri la porta. È bellissimo, è molto alto.
1: Hai visto, con sti occhioni blu?
0: È molto, molto alto.
1: Sì, certo, cioè, vuoi mettere con me, ovviamente. No, gli occhioni blu c'era Fulvio Giuliani. Sì,
0: a proposito, un messaggio in rappresentanza di tutti gli altri. Prego, regia.
2: Arriva. Ciao a tutti, sono Nenno da Venezia. Un augurio speciale a Nico. Un abbraccio forte forte, Nico, sei sempre così splendente, bella, bellissima. Un abbraccio, Nico. Ah, Giulio Giuliani, non te la fa.
1: Che è un amico.
2: Non ce la fa.
1: È il fratello.
0: Giulio non Giuliani.
3: Non ce la fa.
0: Ma soprattutto Giulio Giuliani, esatto, diciamo tu, no?
3: Il fratello.
0: Giulio
3: infatti
0: Giuliani.
3: Non ce la fa.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su

0: la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
14: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Il compleanno dell'amico, ma noi abbiamo Cianna, abbiamo Nico, un uomo destinato a fare la storia.
1: Sì, a cui vorrei dire una cosa, Cianna. Diciamo. Tu sei a Roma, io e Fulvio siamo a Milano. Hai mai sentito parlare di Interflora?
0: Così, tanto
2: di Interflora. Hai obiettivamente ragione.
1: Oppure facciamo una cosa, cioè, perché poteva anche comprare una roba su Amazon e spedirmela,
0: certo,
1: no?
0: Giusto.
1: Allora, avendo un budget di 20 euro, va bene, 20 euro?
0: Sì.
1: È un po' poco, però è studente, eccetera, eccetera. Non sei studente?
0: Sei laureato, finito.
1: Hai finito?
2: Purtroppo ho finito, però
1: vabbè, allora hai 30 euro di budget. Che cosa mi avresti regalato?

0: Rihanna con Drake, What's My Name? 17:39 minuti. Allora, Chan ci deve dire, informazione utile per tutti, con un budget di 30 euro, che regalo fare facendo bella figura.
1: Posso fare un saluto prima, perché non lo sentivo da tempo. Paolo, ristorante San Martino di Treviglio, conosciuto in tutto il mondo. Ciao Paolo, viva San Martino, viva Treviglio, ciao, grazie mille. Allora, vendo 30 euro. Chan, cosa mi avresti regalato? Un po' dovresti conoscermi.
2: Infatti, proprio per questo ho scelto due o tre cose. Allora, la prima è una bella pianta d'interno in quanto pollice verde, però visto che le piante, non conoscendo bene la planimetria di casa tua, potrebbero essere invadenti, avrei optato anche per una seconda opzione.
1: Non dirmi bonsai perché ti ammazzo.
2: No.
0: Bonsai che prendi.
2: Tolta la pianta, io opterei per un libro di barzellette di Totti, che secondo me potrebbe interessarti molto.
1: Te prego.
2: Secondo me.
1: No, vabbè, allora, ragazzi, te prego.
2: Ma ti fa ridere, secondo me è divertente.
1: No, vabbè. Forse ti dovrei spiegare, insomma, anche un po' del mio passato. Comunque, vai avanti.
0: Il terzo, proviamo il
1: Guarda
0: terzo.
1: Guarda che ho fatto la quinta, Vai avanti.
2: Allora, il terzo regalo, visto che, ma no, il terzo, visto che sono 30 euro, voi mi avete detto 30 euro, ci potremmo fare una bella cenetta tu e te, in un fast food, dove però approfittiamo delle offerte, ci prendiamo un menù,
0: Chan,
2: e le patatine.
0: Chan, ascolta un
1: Posso cretino. Dirti una cosa? Ascolta, speriamo un che non mi senta il nostro editore. Vado?
0: No.
1: Chan,
0: no,
1: vai
0: no,
1: a cagare.
0: No.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
15: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
22: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
21: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
22: Meno male che ho la Bennet.

0: 17:51 sulla radio più ascoltata d'Italia, grazie per farlo ogni giorno, anche in radiovisione 736 e 36 del digitale terrestre. Ieri sera, voglio mettervi al corrente, sì, stavo scrollando con il mio telefono e sono arrivata su una roba su Instagram, gestione istituti vendite giudiziarie. Vedo account seguito da, tra gli altri, Anthony Loponte. No.
1: Che cosa fai? No,
0: perché poi sono andata a vedere, qui è una roba molto interessante, Certo, che cosa fa questo?
2: Sa che non lo so.
0: Ma come sai che non lo so?
1: Come non lo so?
3: Come non lo so? Lo segui?
1: Perché Anthony Loponte segue
0: ma no, tutta
1: pagina,
0: roba che vendono.
2: Eh sì, esatto. Adesso vado a controllare.
1: Ma sei tu?
0: Ma sei tu? Sei tu? Ma come dirtelo? Sei tu?

0: Robbie Williams Feel. Fra poco il grande, e sottolineo grande Paolo, no, cioè, lui è grandissimo, ma anche grandissimo. Il grande Paolo Pacchioni in conduzione del giornale orario.
1: Grosso.
0: No, grande.
1: Più che grande.
0: Ho detto grande. Stavamo parlando di calcio, meno male che c'è la magica, guarda.
2: La magica.
3: È vero, perché ieri sera c'è stato il Napoli, vabbè, ha fatto comunque una bella partita.
0: Sì, sì.
3: Poi è cominciata la partita, però prima ha fatto un grande riscaldamento.
0: Sì. Simpatico, eh? Simpatico. Vabbè.
1: Auguri Nicoletta!
2: Grazie mille Paolo, da quanti anni è che ci conosciamo? Sarà una trentina, una trentina, sì, mamma mia.
0: Eravamo
2: ma ragazzi.
1: Ma tu sei come allora. Belli.
2: È vero, è vero. Paolo.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Lettopalena, provincia di Chieti, pochi istanti alle 18.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buonasera da Paolo Pacchioni, il governo ha appena varato una nuova proroga dello sconto sui carburanti, allora subito la linea ad Alberto Ciapparoni.
6: Sì Paolo, il CDM è appena terminato e come previsto ecco una mini proroga di 7 giorni per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo dunque conferma lo sconto sul diesel, 17 centesimi al litro, ancora per qualche giorno. La scadenza della misura in vigore è alla mezzanotte. La proroga allunga l'intervento fino a giovedì 17, da quando è scoppiata la guerra in Iran, che ha fatto schizzare i prezzi al distributore. L'esecutivo ha varato 15 decreti, anche ministeriali, per tamponare l'emergenza. A te.
1: Grazie, forte maltempo al nord e al centro. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Brescia evacuati alcuni reparti degli ospedali civili, nubifragi in Toscana e sull'isola d'Elba. Forte temporale a Roma con auto danneggiate da alberi caduti. Stretta monetaria della Borsa Centrale Europea contro il caro energia, si è deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. E adesso sentiamo come ha chiuso la giornata la Borsa di Milano da Piazza Affari. Stefano Ungarelli.
7: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure negative per i mercati europei. Piazza Affari, nonostante tutto, risulta la migliore con il FTSE MIBA meno 0,13. Negativo anche il resto del mercato con il FTSE TAMI CEPA meno 0,39. I migliori del listino di oggi sono Lottomatica più 5,44, Fincantieri più 1,40 e Monte dei Paschi più 0,55, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Avio meno 2,74 e Brunello Cucinelli meno 2,59. In deciso aumento sia lo spread BTP Bund, ora 87 punti, che il prezzo del petrolio che tocca ormai i $106 al barile. Dai, il SEG Data Analytics è tutto, buona serata.
1: Grazie, al momento del cinema, la mostra di Venezia, linea Ivana Faccioli.
8: Oggi giorno 9 della Venezia 83, sono due i film in concorso. Iniziamo da Nazza degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor, Un pugno nello stomaco basato sulle inchieste del Guardian. Su una terrazza di Tel Aviv al buio, 24 membri dell'intelligence israeliana, i volti oscurati e la voce cambiata, raccontano il sistema di attacchi a Gaza. Nazza sono i cosiddetti danni collaterali, cioè i civili che muoiono, e uno di loro chiama l'operazione un genocidio. Per uccidere un membro di Hamas, dicono, lo Stato ebraico è disposto ad assassinare centinaia di persone. Poi sempre in concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, la crisi di un gruppo di maschi cinquantenni che dopo il MeToo si rendono conto di essere stati dei predatori in gioventù. Infine, fuori concorso, nella sezione Venice Open, Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo e Lorenzo Perrotta, che ha solo 5 anni.

0: buonasera, ben ritrovati dal Sugrus Saragologlu di Istanbul. Tutto pronto per il debutto dopo sette anni, il ritorno dopo sette anni della Roma in Champions League. Di fronte alle Fenerbahce abbiamo le formazioni ufficiali della Roma: Svilar fra i pali in difesa, Hermoso, Ndicka e Mancini a centrocampo, Wesley, Koné, Cristante, Rensch, Dybala e Sule a supporto di Malen. Quindi insomma scelto Rensch da Gasperini. Circa 600 i tifosi della Roma giunti in Turchia per sostenere la squadra. Ci sentiamo per le 18.45 per la Radio Cronaca Integrale. A voi.
1: Benissimo, grazie ad Andrea Salvati. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di un camion intraversato è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli, con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 26 dei Trafori 6 km di coda per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. 18.4 minuti. Ciao, buonasera. Grazie per seguire questa che è la radio più ascoltata d'Italia. E vi vogliamo bene, dai,
5: tanto, adesso. Tanto, posso aggiungere. Ma poi sono simpatici anche quando ci prendono in giro.
4: Sì.
5: Riuscite sempre a strapparci un sorriso.
4: Ma pure, ecco, voglio dire, i criticoni,
5: ma
4: no?
5: Sì,
4: ci sono sempre, va bene, no?
6: Lo fanno in maniera carina, comunque.
4: Allora, adesso, non sempre.
6: Va bene. Ma sì, mi piacerebbe anche essere criticato un po' di più. Secondo me, troppi complimenti arrivano.
4: A chi?
6: A me, troppi complimenti.
4: Ma quando mai?
6: Non arrivano. Sono i miei amici che me li scrivono.
4: Però, ma quando mai?
5: Però Nico, posso dire una cosa? Oggi Gianna ha una camicia veramente bella.
4: Vero, fammi vedere. Sì, a me la camicia a righe mi piace molto. Sì. Devo dire che la camicia a righe...
6: Poi, per una grande occasione.
5: Perché? Il compleanno di Nico.
6: Compleanno della Nico.
4: Ah beh sì, certo. Non ho ricevuto un bottone, ma va bene uguale. Vi voglio bene, colleghi. Vi voglio bene.

0: Ho letto ieri, proprio di Cesare Cremonini, un articolo scritto da Marinella Venegoni, grandissima giornalista, eccetera, e diceva: ma guardate, alla fine io veramente sottolineo e apprezzo la coerenza di Cesare Cremonini, no? E faceva tutta una disamina e mi ha trovato molto d'accordo sull'opera e il lavoro di tutti questi anni di Cesare Cremonini.
1: Grande artista, ragazzi.
0: Tu, Gianna, che sei più giovane, che ne pensi?
2: Beh, obiettivamente sì, è sempre rimasto così. Poi io me lo ricordo quando lo sentivo da piccolo o da più piccolo,
1: vero.
2: E obiettivamente ad oggi non è che si sia contraddetto, per cui è
0: grande coerenza.
1: Ma se pensiamo a Luna Pop, tu fai fatica a ricordarli.
2: Beh, Gianna, io Luna Pop penso a 50 special che pensavo fosse di Cesare Cremonini, visto che non avevo idea dell'esistenza di Luna Pop.
1: Ma sai, al di là di tutto, poi per carità, a tutti può piacere o non piacere un artista, per me la differenza la fa per esempio la qualità della scrittura, oltre alla musica intendo, però
0: lui scrive bene, non c'è niente da fare. Cesare scrive veramente bene, tra l'altro a me piace anche moltissimo come attore. Non l'avete mai visto?
1: Ma lui poi recita anche durante i live, eh?
0: Sì, esatto, ma al cinema. Io l'ho visto un film di Avati, stupendo.
1: Se la cavava bene.
2: Non mi è mai capitato, però avendolo visto live immagino che anche di fronte alla telecamera sappia come muoversi, insomma.
0: Sì, sì, ma anche il modo di esprimere, cioè molto naturale, ecco, questo voglio dire.

0: Beh, è la signora Trudeau.
1: Ah sì, la signora Trudeau. Sì.
0: Ho esagerato, sono solo compagni, però. Una bella coppia.
1: Sono una bella coppia. Magari. Lei ha cantato a Cari Volpe. Lui.
0: Tu c'eri?
1: No, io non c'ero, ma c'era qualcun altro.
0: Che non,
1: e lui...
0: ti abbassi, non... Eh? Non ti abbassi.
1: No, Volpe, troppa roba cheap. Di parrucchiere, mica parrucchiere. Io sono una zingara d'estate. Io sono hippie dentro, come tu dovresti sapere.
0: Oh, non a proposito di posti fighi.
1: Posti fighi Venezia, Venezia con, a proposito di fighe, la nostra direttrice Ivana Faccioli. Ciao Ivana, buonasera direttrice.
2: Ciao Nicoletta, auguri.
1: Grazie mille, grazie mille. Poi ti dico anche dei regali ricevuti dei colleghi.
2: Allora, certo.
1: Cacchio, niente, manco un bottone.
0: Oh, beh, dai, non mi
1: veramente, veramente due signori. Allora, dai, notizie da Venezia.
2: Allora, notizie da Venezia, velocemente. Oggi due film in concorso che sono Naza e Un peu avant minuit.
1: Oui.
2: E un film fuori concorso italiano che è Scherzetto di Mario Martone. Mi vorrei concentrare su Naza, perché era un film molto atteso. È un film di due registi israeliani che hanno vinto già un Oscar con No Other Land, che era ambientato in Cisgiordania. Sono Yuval Abram e Rachel Zor. Sostanzialmente il film è girato sulla terrazza di Tel Aviv di un grattacielo. La città vive normalmente, alberghi di lusso intorno, ma su questa terrazza alcuni giornalisti intervistano 24 membri dell'intelligence israeliana che, con il volto oscurato e la voce cambiata dall'intelligenza artificiale, raccontano come è stata pianificata l'azione di attacco a Gaza e come funziona. Perché il titolo Naza? Perché Naza sono quelli che loro chiamano i danni collaterali, cioè i civili morti. Sostanzialmente, per, dicono loro, per uccidere un membro di Hamas sono disposti ad avere anche centinaia di Naza, cioè ad uccidere anche civili. Centinaia di civili. Loro seguono i telefoni di ogni abitante di Naza. Quando il membro di Hamas è in casa, che è il posto dove sono sicuri che sia, perché andare a cercarlo in giro sarebbe più complicato, bombardano il palazzo con tutto quello che ne può conseguire. La cosa più forte è che a uno di questi alti funzionari dell'intelligence israeliana viene chiesto se secondo lui sia un genocidio, e lui dice sì. E quindi, insomma, colpisce molto questo racconto, sicuramente farà discutere, e poi ha lasciato, insomma, abbastanza convinti che fossero queste testimonianze affidabili, perché la produzione del quotidiano Il Guardian, che ha fatto una lunga inchiesta, ha raccolto le testimonianze e poi ha convinto queste persone a essere anche filmate.
1: Ma roba da ma.
0: Se posso, quando torna da Venezia, sarebbe molto interessante con Ivana confrontarsi anche su quello che è emerso proprio in questi giorni, attenzione, da un quotidiano israeliano, Haaretz, riguardo la mattina del 7 ottobre e la reazione del premier Benjamin Netanyahu. È una storia molto complessa,
2: esatto,
0: non voglio farla facile. Per carità.
1: Ti sento,
0: però è un tema che
1: ti sento molto presa da questo film che hai visto.
2: Sì. Ma noi siamo usciti un po' tutti abbattuti, perché quello che ci ha lasciato perplessi è che lì c'era plasticamente disegnato su un foglio da queste persone la piantina di Gaza, e facevano vedere come, insomma, ogni palazzo era attentamente monitorato, sapevano esattamente quante persone c'erano, e dicevano: Naza può essere un neonato, un bambino, una donna, un vecchio. Per noi è solo Naza, è un effetto collaterale. E quindi, insomma, questo ci ha colpito molto, sicuramente.
1: 83esima mostra cinematografica dell'arte.
0: Mostra internazionale dell'arte cinematografica.
1: RTL 105 la sta seguendo con, devo dire, grandissima bravura. Complimenti a tutto lo staff, ma in modo particolare alla nostra direttrice Ivana Faccioli.
2: Grazie. Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Stitches, Shawn Mendes, la Nico, Chan a Roma, il Cavaliere Servente qui a Milano.
1: Ehi, certo.
0: con Nico. Ancora auguri. Oh, domani noi non ci saremo, però ci pensate che saranno domani esattamente 25 anni, un quarto di secolo dall'11 settembre.
1: Ma non ci credo.
2: È impressionante.

0: se fosse, mi ricordo che eravamo in redazione.
1: Eravamo tutti in redazione.
0: A un certo punto è arrivato, guardavamo, ma che è sta roba? Mi ricordo che era sceso anche il presidente.
2: Ma
0: 25 anni fa. Ma voi, no, cioè, lo dico anche al pubblico, avete questa percezione o no? Cioè, 10 anni, toh?

0: Mazzini.
1: Allora, noi chiudiamo passo di questa sera in questo momento perché dobbiamo dare la linea al calcio, però vorremmo che a chiudere passo di questa sera con Fulvio Giuliani e con l'amico tanti auguri Nico fosse Cianna, perché è in adrenalina. Tra poco la magica scende in campo. Allora fai una bella chiusa tu, Cianna, a magica.
2: Vai. Dopo anni che abbiamo sognato, abbiamo, che la Roma ha sognato, perché no, qui
3: abbiamo,
2: nessuno
3: puoi
2: tifa,
3: dirlo.
1: Dai, sei da magica, dillo.
2: League, finalmente torniamo e non a giocarla come la giocano gli altri, perché noi arriveremo fino in fondo. Ci vediamo a maggio.
1: Vai.
2: Ci vediamo a maggio.
1: Vai.
2: Questa sera sarà una passeggiata con il sole.
1: Vai, Cianna, vai.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
19: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
20: Noi dire Champions League.
21: Buonasera, e la Roma torna a dire noi dire Champions League dopo 2745 giorni dall'ultima volta, dall'ultima partecipazione dei giallorossi in questa massima competizione del calcio europeo. Era una partita a Oporto, allo stadio Dodragao. Questa sera invece si riparte dalla Turchia in casa del Fenerbahce a Istanbul. Tra poco la linea al nostro inviato, intanto

0: Buonasera anche a Francesco Fratella.
1: Ma buonasera, un po' intruso perché di calcio non capisco granché. Tra poco anche il nostro Francesco Taranto. Vogliamo andare a Bisanzio?
0: Andiamo a Bisanzio. Vai. Perché le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco. E allora linea al nostro inviato Andrea Salvati.
2: Buonasera da Istanbul, ben ritrovati dalla Turchia allo stadio Sukru Saragoglu per il ritorno in Champions League della Roma dopo 7 anni contro il Fenerbahce, che invece manca dalla massima competizione europea dal 2008-2009. Squadre che stanno entrando in campo, si stanno schierando proprio in questo istante. Grandiosa scenografia, coreografia da parte della curva dei turchi del Fenerbahce con un Frankenstein enorme. E sotto la scritta Rinati sotto le stelle ovviamente sono quelle della Champions League. Tutto pronto, fra poco vi daremo anche le formazioni appena finirà l'inno della Champions League. Circa 600 i tifosi della Roma invece giunti qui ad Istanbul nello spicchio a loro dedicato con uno striscione curva sud. Allora, se mi sentite bene, io direi che possiamo andare con le formazioni.
0: Vai Andrea, vai.
2: Roma con Svilar fra i pali, Hermoso, Ndicka e Mancini in difesa, Rensch, Cristante, Koné, Wesley a centrocampo, Malen punta centrale supportato da Sule e Dybala. Fenerbahce che risponde con Ederson fra i pali, Brown che è Skriniar, ex Inter, Muldur in difesa, Elmaz, Kanté, Yüksek a centrocampo, davanti Muriqi supportato da Acturkoglu e da Greenwood, quelle Greenwood che solo qualche settimana fa ha detto no al suo trasferimento alla Roma. È il momento del saluto dei giocatori con l'arbitro, che è il signor Jesus Gil Manzano, spagnolo, assistito da altri due spagnoli, Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, quindi equipe degli arbitri per questa partita tutta spagnola. Fra poco ci sarà il minuto di silenzio come in tutte le partite di questa prima giornata di Champions League per le vittime in Nepal, e anche questa sera una maglia speciale, quella della Roma, che non può schierare sulle proprie divise lo sponsor, che è una nota casa di scommesse per regole internazionali qui in Turchia. Bella l'iniziativa scelta dalla squadra della Roma, che ha deciso di mettere la bandiera del Nepal con la scritta Together for Nepal, e poi ci sarà un'asta per le divise dei giocatori per raccogliere fondi per le vittime della tragedia in Nepal. Squadre che non si sono mai affrontate finora, se non solo una volta, mai affrontate in competizioni ufficiali, solo una volta in amichevole nell'agosto del 2014, finì 3-3 con un gol di Totti ed una doppietta di destri. Questo è di destro, questo insomma è l'unico incontro fra le due squadre. Roma in
0: Andrea,
2: classica.
0: Mi sembra che ci sia uno stadio bello caldo, insomma a livello ambientale la sfida di questa sera si presenta difficile. Forse questa è anche una delle difficoltà, al di là del valore tecnico del Fenerbahce, insomma a giocare in un ambiente così, in uno stadio assordante, può comunque in qualche modo avere un ruolo.
2: Sì, credo di sì, lo stadio è pieno ma non pienissimo, qualche posto vuoto si intravede. C'è da dire che però fuori dallo stadio, a differenza di tante altre volte, c'era veramente uno spiegamento di forze quasi militare con transenne anche per tenere lontani proprio dall'inizio della partita tifosi di entrambe le squadre. Intanto è tutto pronto per il minuto di silenzio che vi abbiamo annunciato, allora io darei la linea allo studio per poi risentirci per il fischio d'inizio.
3: Certamente. Temperatura, Paolo, non sappiamo quanti gradi, se fa molto
2: intorno
3: caldo,
2: ai 30 gradi sa. Oggi è giornata molto estiva, intorno ai 30 gradi, soleggiato.
0: E quindi rispettiamo il minuto di raccoglimento che su tutti i campi dell'UEFA viene osservato appunto dopo la tragedia in Nepal. Intanto qui dallo studio ricordiamo che la Roma arriva a questo debutto in Champions League con il vento in poppa di 3 partite vinte su 3 in campionato. La squadra gira, Malen segna molto, Dybala crea. Insomma, il campionato è cominciato bene per la Roma. Adesso bisogna confermarsi anche in Champions League. Anche noi qualche istante di silenzio, anche con gli applausi del pubblico di Istanbul in memoria delle vittime della tragedia in Nepal e in Tibet. Peraltro, Francesco, vorrei subito sollecitarti, perché allora qua c'è un dibattito. Si dice Fenerbahce o Fenerbahce? Avete sentito che io e Salvati lo pronunciamo in due modi diversi, perché vogliamo stimolare il dialogo, la discussione.
3: Io direi Fenerbahce, forse.
0: Fenerbahce con la D?
3: Mi piace di più.
2: Allora. Qua i locali lo chiamano Fenerbahce. poi adesso io lo
0: adesso dovrei dire tutta sera Fenerbahce.
1: Io lo direi alla Malgioglio, Fenerbahce.
2: Come lo dice Malgioglio? Fenerbahce. Va bene, allora tutto pronto per il fischio d'inizio. Sarà
0: andiamo con la cronaca.
2: Il Fenerbahce a battere il primo pallone di questa partita.

0: con Elmaz al centro del campo. Partiti, inizia la Champions League della Roma qui a Istanbul, mentre intanto sentite sono partiti coriandoli dallo stadio, da tutte le tribune, un po' come avviene in Sud America. Palla in lunga, il tocco di testa di Hermoso in fallo laterale, ma l'arbitro dice che la rimessa invece è per la Roma, quindi è rimessa in gioco con le mani, no, calcio di punizione con Hermoso che lancia lungo di sinistra dall'altro lato a cercare Rensch, bello lo stop del numero 2 che prova ad andare via, viene poi però anticipato da un giocatore del Fenerbahce che ora riparte subito veloce sulla sinistra con Aturkoglu. Aturkoglu dentro per Kanté, Kanté affrontato da un giocatore della Roma, poi riferisce a dare la palla indietro per Ake che rientra sulla propria tre quarti e prova a far ripartire il Fenerbahce con la palla sulla sinistra per Brown, in avanti per Aturkoglu, fermato però forse regolarmente, no, l'arbitro dice che si può proseguire. Allora la palla torna nei piedi del portiere della Roma, Svilar, che apre qui sotto la nostra postazione per Hermoso. Tra i fischi copiosi dello stadio, non è grandissimo, poco più di 47.000 posti, ma vi posso garantire che è veramente forte il calore che trasmettono. Io faccio fatica
1: a sentire
0: la mia voce. I fischi spero non siano per me, perché finora non ho parlato male del Fenerbahce, come dicono qua. Comunque palla sui piedi a Roma con Cristante sulla destra, serve il compagno, palla ancora restituita ancora da questa parte per Conè. Tra i fischi assordanti, ininterrotti dei tifosi del Fenerbahce, diciamo una ogni tre volte diciamo tutte e tre, così non scontentiamo.
2: Bravo.
0: Esatto. Grazie. Allora, questa esperienza.
2: Anche Fenerbahce, se puoi.
0: Fenerbahce in onore di Fredella. Il primo pallone toccato da Dybala in dietro, ora sulla destra per Mancini. Mancini prova lo scambio con Resch, non ha spazio, allora in dietro per Cristante. Ancora per Dybala, continuano i fischi, complimenti anche al fiato dei tifosi turchi perché sono veramente, insomma, diversi secondi, quasi un minuto che continuano. Conè indietro per Hermoso, ritmi lenti in questo inizio, palla sulla fascia sinistra, ancora per Hermoso. Hermoso ieri in conferenza stampa con mister Allegri, continua Hermoso, cambia fascia dall'altro lato. Cristante c'è libero sulla destra, il lancio lungo in avanti per Rensch, ma è troppo lungo e palla che finisce in fondo. Sarà quindi rimessa dal fondo per il Fenerbahce. 2 minuti e 30 secondi di gioco qui ad Istanbul, sempre 0-0, e l'entusiasmo dei tifosi che io mi auguro che vi arrivi come arrivi a
1: voi. Sì, guarda, arriva assolutamente. Dobbiamo fare anche complimenti a Anthony Loponte e gli altri colleghi in regia, perché la qualità audio del collegamento è perfetta e arriva proprio anche alle nostre orecchie l'ambiente dello stadio. Peraltro, piccola chiave di lettura per i nostri ascoltatori, soprattutto gli amici romanisti: finché sentite fischi state tranquilli, perché vuol dire che la palla ce l'ha la Roma.
2: Ce l'ha.
0: Esatto,
2: ma poi
0: esatto,
2: posso
0: però,
2: dire
0: però,
2: no, ascoltare l'umore dei tifosi è un po' il dodicesimo uomo.
0: Questi tifosi vi dico che prima, durante il riscaldamento, prima della partita, quando sono entrati i giocatori del Fenerbahce, sono stati fischiati molto, tantissimo, e ci chiedevamo, non capivamo il perché. Poi chiedendoci un collega turco, del quale non ricordo il nome, ha detto no, perché vengono contestati, perché insomma non stanno andando benissimo, è stata a gesti con l'IS, l'alfabeto LIS. Non mi ricordo cosa stavo dicendo adesso.
1: Ma niente, vai in cronaca.
0: Ti stanno contestando perché insomma 2 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima col Besiktas nel derby, quindi insomma un po' di malumori. I fischi che sentite sono perché la palla è nuovamente in possesso della Roma con Cristante, c'è libero Hermoso al suo fianco. Cristante passa la linea di metto campo, poi arretra, la manda indietro per Ndicka dall'altro lato per Conè, prova ad affondare Conè, non trova spazio, c'è libero sulla destra Mancini, lo serve dietro per Sule prova ad andare via ai giocatori del Fenerbahce, una Veronica del giocatore della Roma, poi non affonda e palla indietro per Conè, cambia fascia da questo lato per Cristante che passa linea di metà campo, affrontato da Kanté sulla sinistra per Hermoso, non ci sono spazi, molto alta la difesa, anche il centrocampo del Fenerbahce all'altezza della linea del centro del campo, quindi la Roma fatica in questo momento a trovare varchi, a trovare spazi, però buono il palleggio tra la linea di difesa. Ndicka qui sulla sinistra per Cristante, capitano dei giallorossi in questo esordio in Champions League. Hermoso, rapido lo scambio con il compagno, poi perde il pallone, Greenwood recupera, riparte Kanté, si ferma e sbaglia poi il giocatore del Fenerbahce, palla che quindi torna sui piedi della Roma con Ndicka che non arrischia e passa indietro per Svilar che rimette subito in gioco.

0: per Koné. Koné avanza, arriva alla linea di metà campo, apre il braccio sinistro chiedendo ai compagni di avanzare, servito Dybala, lì è andato destro sull'esterno, indietro ancora per Koné, non ci sono spazi, si torna indietro per Ndicka. Insomma, bel possesso palla della Roma, il Fenerbahce in questo momento non accelera col pressing, lascia abbastanza spazio, ma sono molto ben schierati, 4-4-2 in questo momento, non ci sono spazi per i giocatori della Roma. Hermoso, uno dei migliori nel match dell'altra sera in campionato con l'Atalanta, prova il lancio lungo, ma a che di testa, anticipa tutti e serve per il proprio portiere. 5 minuti di gioco e 0-0 qui ad Istanbul fra Fenerbahce e Roma in questo esordio della massima competizione europea per la squadra di Gasperini. Ora Skriniar indietro per il proprio portiere Ederson, il lancio lungo in avanti, un fallo fischiato in favore della Roma, che tra i fischi del pubblico, sentite, non sono d'accordo, era stato Muriqi a contrasto con Ndicka, già battuto da Cristante, per Koné il passaggio ancora per Cristante, c'è libero Hermoso qui sulla sinistra, come nel match con l'Atalanta gioca molto sulla fascia sinistra fra Hermoso e Wesley, la squadra di Gasperini ora male, né indietro per Cristante, non ci sono spazi, la Roma prova allora a tessere ricami dall'altro lato con Koné, non ha spazio, tiene pallone, insomma fatica la Roma a trovare spazi, si gioca molto per vie orizzontali. Cristante, il lancio dentro, bello per Sule, sbagliato però il controllo e palla che finisce sul fondo.
1: E intanto è sempre sullo 0-0 anche l'altra sfida di Champions League, che è iniziata alle 18.45 al Philips Stadion di Eindhoven. Il PSV affronta lo Shakhtar Donetsk, il risultato è fermo sullo 0-0. Intanto un violento temporale si abbatte su Roma, ci è saltato Sky, quindi caro Andrea, esatto, non stiamo vedendo più nulla, siamo nelle tue mani. Vai.
2: Sì, Roma sotto la pioggia oggi, tra l'altro, e quindi Andrea raccontaci tu, noi ci fidiamo.
0: Sono qua apposta per quello. Ancora il controllo della Roma con Mancini, che però commette, credo, un fallo all'altezza del centrocampo, sarà quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Vediamo chi va a battere il calcio da fermo. Juksek apre sulla sinistra per Brown, indietro per Ake. Vediamo se il Fenerbahce, dopo i primi sei minuti lasciati totalmente al gioco della Roma, prova ora a riorganizzarsi con Muldur in avanti per Muriqi, contrastato bene, recupera il pallone la Roma con Hermoso che riappoggia indietro per Svilar. Ogni volta che la palla è sui piedi dei giocatori della Roma, forti, veementi i fischi di tutto lo stadio. Lancio lungo a cercare Wesley, vediamo se riesce lo stop, no, troppo lungo, palla che finisce sul fondo. C'era stato questo bel lancio a tagliare tutta la tre quarti, troppo lungo, però non è riuscito il 43 della Roma a intercettare il pallone. Muldur con le mani per la rimessa in gioco, serve il compagno 1-2, restituita la palla a Muldur, in avanti per Muriqi, bello il controllo e conquista un fallo laterale, prova quindi il Fenerbahce a guadagnare terreno. Ora la palla restituita ai giocatori del Fenerbahce in maniera non molto corretta, ai giocatori della Roma, con Skriniar che è dovuto arretrare, andare a riprendere il pallone. Ora la palla rimessa in gioco proprio per Skriniar, che appoggia al portiere Ederson.
1: Andrea, la sensazione, ascoltando l'altra cronaca, avendo visto qualche immagine, è che la Roma faccia la partita, abbia preso possesso del possesso palla della metà campo avversaria, ma fatichi un pochino a trovare il guizzo, forse servirebbe qualcosa da Dybala magari in queste situazioni, che ne dici?
0: Sì, Dybala ha servito poco, anche perché si gioca molto sulla sinistra. Sono schierati molto bene i giocatori del Fenerbahce, che paradossalmente pressano senza pressare, difficile da spiegare, restano in posizione, chiudono bene gli spazi, non vanno sul portatore di palla della Roma, che a questo punto, non trovando spazi, continuano con un fraseggio spesso per vie orizzontali, ma al momento non si smuove il match. Vediamo se questa volta ci riesce con Ndicka sulla sinistra per Hermoso, è partito Sule, non lo serve, allora indietro ancora per Ndicka, c'è tutto libero dall'altro lato, Dybala non viene visto, palla indietro per Cristante, avanza Cristante, fermo Dybala, libero ma immobile, ora va incontro al numero 4, il lancio lungo a liberare per Mancini, va sul fondo, non fallo fischiato a Mancini, non è molto d'accordo il giocatore della Roma, sarà quindi calcio di punizione per il Fenerbahce, all'altezza però della loro bandierina del corner, va proprio infatti il portiere a occuparsi della rimessa in gioco. Siamo intanto al nono minuto, 50 secondi di gioco qui ad Istanbul, 0-0 fra Fenerbahce e Roma.
1: Ecco Andrea, visto che noi non stiamo vedendo la partita, approfitterei di questa situazione per chiedere un commento tecnico a Francesco.

0: Fratella, beh, che non vedendo la partita, sì, secondo me è un vantaggio.
1: Allora, meglio, immaginate il mio commento tecnico, che di calcio so quanto Simioli, che si sta per collegare, e anche il nostro Francesco Taranto.
0: Beh, no, Taranto, dai, qualcosina in più, dai.
1: Io so che la Roma è in Champions League.
0: È già un passo in avanti.
1: Ha la maglietta, diciamo, Bordeaux con, sì, il giallo.
0: Rosso Pompeiano.
1: Rosso Pompeiano, cioè un Bordeaux più cardinalizio. E il Fenerbahce o Federbahce, come dice Malgioglio, invece è una squadra di Bisanzio, che, esatto, è stata anche capitale dell'impero romano dopo la caduta. Quindi, sì, Costantinopoli.
2: Attenzione, però, a questo fondo di Greenwood. Greenwood entra di rigore. Greenwood riesce a trovare lo spazio. Serve il compagno. C'è il primo tiro di Elmaz. Bravo Svilar, che non si fa sorprendere. Elmaz era arrivato a rimorchio, lo vede Greenwood, lo serve il piatto destro di Elmaz, sul quale Svilar si fa trovare pronto in presa sicura a terra. Però primo tiro in porta l'ha creato il Fenerbahce con Elmaz al decimo minuto.
0: Quasi un decimo anche,
2: quasi un decimo, scocca in questo istante esattamente l'undecimo qui a Istanbul. La Roma riparte Istanbul con Cristante. Istanbul, anche qui ci sono diverse teorie su come dirlo, come dire, insomma, qui l'idea è un po' confusa. Attenzione però la Roma con Wesley, serve Sule, va via Sule, forse involontariamente perde poi il pallone, riparte, attenzione Kanté per Muriqi, un po' scoperta la Roma, va Muriqi, serve sulla sinistra Aktürkoğlu entra in area di rigore, affrontare il destro di Aktürkoğlu, ancora Svilar, bravo questa volta in parata, non trattiene, palla che finisce in fallo laterale vicinissimo alla bandierina del corner, seconda occasione nel giro di un minuto e mezzo per il Fenerbahce, sale così l'entusiasmo del pubblico di casa. Attenzione, ancora palla sui piedi del Fenerbahce con Greenwood, palla messa dentro per Muriqi, prova il tacco, va anche a terra Greenwood, vediamo cosa dice l'arbitro, no, che si può continuare il lancio della Roma in avanti, sbagliato però con Ake che intercetta il pallone e serve indietro proprio portiere. Insomma, dicevamo che aspettava il Fenerbahce e poi ha creato queste due occasioni con due belle parate, la prima abbastanza semplice, quella di Svilar, non era impossibile il tiro di Elmaz, sulla seconda invece più deciso, infatti è andato a deviare, non a bloccare. Si rimane però sullo
0: Svilar
2: 0-0.
0: Comunque già protagonista e insomma, sì, bisogna evitare di dare carica al Fenerbahce, secondo me, cioè bisogna cercare di in qualche modo anestetizzare un pochino la partita, non concedere queste folate che consentono anche allo stadio di caricarsi e quindi queste cose possono mettere in difficoltà la Roma.
1: Come sta giocando la Roma, Paolo? Se
0: chiediamolo
1: ad
0: Andrea,
1: un giudizio,
0: cioè, da detto, secondo me è una squadra che ha preso possesso del gioco, però deve essere un pochino più ficcante in avanti e fare attenzione dietro, perché se tu lasci una, due, tre occasioni, non soltanto insomma, corri dei rischi, ma ripeto, carichi l'ambiente e questa cosa può essere in qualche modo, certo, pericolosa. Certo. Andrea.
2: La Roma, come abbiamo raccontato prima, insomma, gran possesso palla nei primi dieci minuti, non riusciva a trovare spazi, a dire la verità non cercava neanche ad affondare, era un po' attendista, come dicevamo prima, come dicevate prima anche voi lì dai di studio, si poteva provare un guizzo del singolo che nei primi dieci minuti non c'è stato. Il Fenerbahce c'era stato un po' a guardare, adesso ha preso un po' di coraggio, anche perché comunque insomma è una squadra che si è rinforzata moltissimo negli ultimi anni e ha in campo diversi giocatori di grande esperienza, tanti che hanno militato anche in Italia, ricordo uno su tutti c'è anche Lukaku che in panchina non è al meglio, manca Guendouzi, gli manca Asensio, quindi se fosse al completo sarebbe una squadra molto competitiva che si è qualificata in Champions League passando per tutti e tre i turni preliminari, l'ultima col Lione, andando a vincere una partita epica, storica per il Fenerbahce in Francia, con insomma poi grandi litigate alla fine con Guendouzi che andava di tifosi, è andato sotto i tifosi del Lione a fare segno del Marsiglia, insomma grande rivalità tra tifosi del Lione e Marsiglia, per questo poi è stato a lungo squalificato. Ora il lancio lungo, attenzione in avanti per Greenwood, bello lo stop, limita le rigore Greenwood, il gioco di gambe, Greenwood ha il sinistro intercettato da Mancini, palla che poi finisce tra le braccia di Svilar, si era fiondato Aktürkoğlu a provare a portare via il pallone, ma è stato bravo il portiere della Roma ad anticipare il numero 7 del Fenerbahce, un po' lezioso Greenwood con un gioco di gambe a provare ad andare via, era una bella occasione sprecata dalla squadra turca. Ora prova a ripartire la Roma con Cristante qui sotto la nostra postazione, con Wesley affrontato duramente da Muldur, messo giù, si rialza però Wesley, il pallone è rimasto comunque tra i piedi dei giocatori della Roma. Ora Dybala che prova un'apertura bella per Wesley qui sulla sinistra, si allarga un po', entra Wesley, il cross è deciso dentro, il triplo liscio, poi là colpisce Skriniar, palla che forse era finita fuori, no, si è avventato poi

0: Ake a intercettare il pallone, era molto bello il cross all'interno dell'area a cercare Malen, che però non era in posizione. Attenzione che qui c'è un fallo all'altezza della tre quarti, fischi che sentite perché Ndika ha colpito un giocatore del Fenerbahce, adesso è a terra, non riesco a vedere di
1: chi si tratta,
0: credo fosse Elmas. Non ci sia niente, esatto, il fischio era rimasto a terra, sembrava una gomitata, adesso non so se l'arbitro sta parlando con la VAR, no, dice che si può
2: proseguire. Nessun tipo di gomitata, niente. Gli ha dato giusto una mezza carezza sulla faccia, ma sicuramente accentuato il giocatore del Fenerbahce, insomma Ndika ha sbracciato un po', ma insomma non c'era niente, non è neanche fallo. Intanto attenzione perché abbiamo un inserimento molto importante.
3: Sì, è arrivato Simioli, credo che sia arrivato Gianni Simioli, collegato da Napoli. Gianni, se ci sei, batti un colpo, è la tua serata, perché da sempre sei stato un tifoso della squadra di Istanbul. No, lui ha vissuto a Istanbul per uno

0: Secondo me non ha visto neanche la partita, posso dirlo.
1: Così lo dici, dico tu, per... probabilmente no. Ma qui come stiamo andando? Scusate, io arrivo ora.
2: Allora, 0-0, quindi... la partita, la Roma ha fatto i primi 10 minuti in cui ha tenuto il pallone, ma in modo piuttosto sterile. Fenerbahce invece ha fatto due ripartenze con due tiri dalla distanza, disinnescati da Svilar, però insomma bisogna fare attenzione a non lasciargli troppo spazio. Allora, torniamo adesso a Istanbul per la cronaca di Fenerbahce Roma con Andrea Salvati.
3: Scoccato il 17esimo, sempre 0-0 con il Fenerbahce che è sempre in possesso di pallone, però la perde, palla sui piedi di Sule all'altezza del centrocampo, si fa vedere Malen ma preferisce seguire Wesley qui sulla fascia, Wesley affrontato da Muldur, palla dentro per Sule, Sule prova ad andare via a Skriniar, Skriniar lo anticipa, mette il pallone in fallo laterale, sarà quindi rimessa in gioco con le mani per la Roma con Wesley che si incarica di rimettere il pallone in gioco, gli va incontro Malen, servito stop di petto del 14 della Roma, palla indietro per Sule, ancora per Wesley, non ci sono spazi, schiacciato sulla linea del fallo laterale da Greenwood e Muldur che riescono poi a portare via il pallone che ora è sui piedi di Kanté, palla all'interno, anticipo bello di Koné che porta via il pallone per un attimo, poi sui piedi di Malen ma da solo si allunga troppo il pallone che finisce nelle mani di Ederson. La Roma secondo me non deve correre, fare l'errore di lasciare troppi spazi al Fenerbahce perché dopo le due occasioni i turchi hanno preso molto coraggio anche nel gioco. Ora Greenwood, colpo di tacco ancora lezioso per Kanté, Kanté l'apertura bellissima dall'altro lato per Ake. Ake si ferma, il pallone per Elmaz, l'1-2, palla indietro ancora per Ake che la preferisce appoggiare a Ederson, il proprio portiere. Si riparte dall'altro lato con Skriniar, davanti per Muldur, 1-2 con l'ex giocatore dell'Inter che però gliela calcia addosso, sbatte il pallone, torna sui piedi di Skriniar che lo ricalcia però sulla schiena di Wesley, sarà quindi allora rimessa, già un vizio, sì, qui è un continuo con lanciarsi il pallone, si vede che si usa così allora, da queste parti qua.
0: Comunque sul sento, esatto, sento il sospiro napoletano di Gianni, forse c'è, eccolo, Simeoni.
4: Veramente io sono qui dalle 19.40 giusto per dirvelo, perché volevo dare il mio contributo, mi sentite?
1: Sì, ora sì, ora sì.
4: Pacchioni, prima che hai detto l'Arsenal, io mi sto a guardare di nuovo Napoli-Arsenal.
2: Ah, ok, allora ci aggiorni la situazione, com'è la situazione a Maradona?
4: No, ho chiesto al mio amico Paolo Sorrentino di rifare il montaggio, quindi finirà 4-0 per il Napoli.
0: Cioè lui la sta riguardando, capito? Lui
4: l'ho fatta rimontare tutta quanta.
0: Beh, anche quella di stasera, la riguarda domani.
2: Con l'intelligenza artificiale, sì, giusto così. Io intanto, visto che Salvati ha detto che in Istanbul ci sono 30 gradi, per solidarietà ho tolto la giacca.
1: Perché è giusto, bravo.
2: Invece Paradella resiste.
0: No, no, io ho tolto la barba già, la giacca non la tolgo più. Allora, posso chiedere a Salvati che cosa mangiato prima di una radiocronaca e poi chiedere allora, a Pacchioni
2: ma Salvati non mangia.
3: Allora è la domanda sbagliata per me, perché attenzione intanto a questa azione della Roma con Sule che prova ad andare via, finisce a terra fuori dall'area di rigore, sarà quindi calcio di punizione per la Roma, però insomma siamo fuori dalla rigore ma molto distanti, 30-35 metri, quindi c'è un paio di tempo per prima della battuta, no forse viene battuta subito. Comunque io ieri non ho mangiato nulla, ho mangiato un cioccolatino la mattina prima di partire,
2: ti
3: un caffè,
2: Andrea, ti
3: ho
2: disconosco.
3: Mangiato la sera. Vabbè. Oggi una colazione fugace verso le 7:30 e poi un paninetto neanche verso le 15. No, oggi non ho avuto tempo, prevedo dopo il match se non mi di provare.
2: Come
3: insomma,
2: glielo chiedi al kebab?
0: Tutt'altra cosa,
3: Pacchio. Senza cebolle poco peccante, Senza cebolle poco peccante.
2: Versione cross.
3: Mi raccomando, sì. Badatine, vuoi badatine? Sì, badatine. Con intercetta il pallone dentro per Dybala al destro, la parata di Ederson, rimane lì il pallone, che occasione per la Roma, c'era stato Koné che aveva intercettato questa ripartenza del Fenerbahce, ci aveva visto Dybala libero sulla destra, lo ha servito, Dybala era a due passi da Ederson, calcia quasi a botta sicura ma Ederson non si fa sorprendere, intercetta il tiro del giocatore argentino della Roma, grandissima occasione.
2: Questa andava sfruttata meglio Andrea, perché comunque Koné recupera un pallone in modo molto molto efficace e Dybala ha spazio, è defilato a destra, sì, ma un giocatore con la sua tecnica può sicuramente angolare di più quella conclusione, è bravo il portiere turco ma di fatto Dybala calcia sulla figura del portiere turco, bisognava angolare di più, poi è ovvio, è molto semplice dirlo qua seduto in studio comodamente, però insomma lì la Roma poteva sfruttare meglio.
3: avrebbe potuto provare anche un rasoterra, l'ha voluta alzare, alzandola, insomma, dai possibilità al portiere di prenderla con le mani.
2: Simile rasoterra, secondo me, sarebbe stato all'inizio Real Madrid Inter, per chi ha visto la partita, un'occasione simile con un

0: pochino simile, anche lì era stato parlato da Courtois. Di nuovo a te, Andrea.
1: E siamo al 21esimo, 33 secondi qui ad Istanbul, 0-0 fra Fenerbahce e Roma. Lancio lungo di Ederson a cercare Muriq, intercetta però Ndicka di testa, palla che però finisce sui piedi di Kanté che la perde. Può provare a ripartire la Roma con Hermoso. Hermoso palla dentro sulla sinistra ora per Wesley. Wesley l'1-2 con Hermoso, chiede troppo però al compagno che non riesce ad arrivarci, ostacolato anche da Skriniar. E il pallone finisce in fallo laterale, già rimesso in gioco dai giocatori del Fenerbahce. C'era scattato Greenwood ma non l'ha visto Yüksek. I fischi che sentite sono proprio per il numero 5 del Fenerbahce. Posso dire una cosa? Non perdona il pubblico turco qua, sono veramente, insomma, anche nei confronti dei propri giocatori, al minimo errore qua subito gli vanno dentro, molto molto decisi. Anche se
0: allora io
1: Fenerbahce...
0: approfitterei di questa piccola pausa per continuare il nostro sondaggio con i due nuovi arrivati. Si dice Fenerbahce o Fenerbahce? Francesco Taranto, tu cosa voti?
1: È andato via.
2: Allora, scusate, perché mi stavo chiedendo un'altra cosa. Io penso sia Fenerbahce.
0: Bravo.
2: La butto lì, però bravo, non so perché.
0: Anzi, Fenerbahce, come ci ha detto Andrea, dillo bene, come si dice bene Andrea Turco.
1: Di loro qua, scusi, ma ho chiesto, ma qua per Fenerbahce o Fenerbahce? Fenerbahce.
2: Quindi è un'altra cosa ancora, quindi,
1: è un'altra cosa ancora. Una cosa.
0: E invece Gianni Simeoni come lo pronuncerebbe?
3: No, io da napoletano ho detto Fenerbahce, sicuro.
0: Giusto, però da il napoletano ci azzecca allora.
3: Perché la musicalità nostra così è tutta così, tutta strana con gli accenti. Comunque neanche io ho mangiato, ragazzi, c'ho ancora sullo stomaco il risultato di ieri, se lo posso
0: dire. Però uno quando uno c'ha la delusione, uno se fa una bella magnata e tutto passa.
4: Una bella matriciana,
1: però toglie la fame a volte,
0: almeno non è successo. Gioie e dolori non hanno mai tolto l'appetito.
1: Non fanno rima con Pacchioni.
0: Esatto, gioie, bravo. Senti Andrea, peraltro, visto che adesso il gioco è fermo, c'è stato un tiro dalla distanza del Fenerbahce con la palla alta, raccontiamo dove ti trovi, cioè Istanbul, c'è cioè una metà,
1: sono
0: diciamo
1: una
0: parte europea, dall'altra parte invece dalla parte asiatica dove ti trovi
1: nella
0: tu,
1: nella parte asiatica, esatto, nella parte asiatica, molto bella anche questa, perché uno quando generalmente chi viene a visitare Istanbul poi va spesso dalla parte di Fatih, ovvero dove c'è la moschea blu, dove c'è Hagia Sofia, insomma dove ci sono i monumenti più conosciuti, c'è il Topkapi, sai cos'è il Topkapi?
0: Certo, il palazzo
1: Fredella. No, tu sì, Fredella chiedevo, perché io di te mi
4: che
1: fido.
4: Cosa? Io non capisco il nulla di
1: fa come
4: America.
1: Palmieri, guarda, fa
4: no,
1: come
4: guarda,
1: Palmieri.
4: Allora io allora se fossi lì a Bisanzio avrei visitato Santa Sofia, la cattedrale,
0: esatto,
4: solo quello. Ecco, poi sarei andato a vedere Fenerbahce, come dici tu, e dopodiché avrei portato Gianni alla sagra, non so, del Torcinello, ci sarà qualcosa lì, della patata, qualche sagra,
0: c'è anche la cisterna romana con delle
1: bellissima, quella che consiglio a tutti di andare a visitarla perché è molto bella. Comunque la parte qui asiatica è molto bella anch'essa, poco frequentata dai turisti, c'è meno turismo rispetto all'altra parte, però forse proprio per questo è più bella, perché più vivibile, vi dà
4: più autentica
1: il feeling, le emozioni, le sensazioni.
3: Adesso
1: della...
3: ve l'abbiamo detto, arriveranno un sacco
1: ecco,
3: di
1: tutti lì stasera. Attenzione, ecco, attenzione con la Roma che prova a ripartire con Dybala. Dybala sulla destra per Rensch, l'1-2 con Sule, che è andato ad aiutare da quel lato del campo, va via Sule bene, riesce a trattenere il pallone, ancora Sule al limite dell'area di rigore, Sule va sul fondo, prova il cross ribattuto, palla indietro ancora per Dybala, prova ad accentrarsi sinistro a cercare il compagno dentro, intercettato però da un giocatore del Fenerbahce. Ancora spazio per ripartire, sbagliato il Maz, il passaggio per Kanté, ci pensa allora Greenwood a provare a far ripartire l'azione, ora il lancio lungo a cercare Kanté, ma bravissimo Hermoso al volo a intercettare il pallone, a stoppare quella che avrebbe potuto essere un'azione pericolosa per i padroni di casa. Riparte la Roma con Cristante per Sulè all'altezza del centrocampo, sulla destra per Mancini, Mancini per Rensch, 1-2 fra i due giocatori. Cristante, insomma, è ripreso un po' la trama dei primi 10 minuti di gioco con la Roma che continua col possesso palla, continua per vie orizzontali senza provare l'affondo. Ora palla sui piedi di Hermoso, dentro per Mullen, non ha spazio, quindi la restituisce indietro per Ndicka. Provano a cambiare fascia la Roma con Cristante, Dybala allarga le braccia per dirgli muoviti, muoviti, non lo serve, si resta lì, insomma fatica a trovare spazi la Roma, fermi anche i giocatori del Fenerbahce,
0: perché i turchi dietro hanno tirato sul muro e quindi insomma si fa abbastanza fatica, la palla gira da una parte dall'altra alla ricerca di un varco, di un guizzo, di un'idea. Intanto al 26esimo minuto il risultato è sempre fermo sullo 0-0, vai Andrea.
1: No, c'è stato un cross dentro a cercare Mancini,

0: salito davanti a provare a colpire Mancini è salito a provare il colpo di testa, intercettato dal portiere. Dicevo che comunque difende a 5 il Fenerbahce, tutto in linea. Quando la Roma sale, scala un centrocampista, si mette a difendere a 5, a quel punto
1: Gianni, tu cosa faresti per, o anche cosa Freddy, faresti, tu cioè? Cosa, voi cosa fareste per cercare di scardinare questo muro dei turchi?
2: Allora io farei come direbbe Ronzo Canè, no? Io farei un 4-3-3, ecco, 4-3-3 farei.
1: No, Ronzo Canè avrebbe fatto 5-5-5.
2: 5-5-5, sarebbe 5-10-15, giusto, il grande Lino Banfi. No, Gianni invece è un esperto, sta a scardinare i muri.
3: No, io invece ho trovato una playlist del Fenerbahce, siccome faccio la radio, mi occupo di musica, se volete sentiamo. Faccio partire un pezzo di questa playlist. Sì. Sono
2: turca.
4: Vai, siamo curiosi.
3: Sì, è proprio la playlist del, come si pronuncia, scusate,
2: Fenerbahce.
3: Posso dire Fenè e basta, così capiscono, Fenè. Dai, allora, sentiamo che comincia così la playlist.
5: Istituto Luce?
2: Ma è una prima serata questa, scusate.
0: Attenzione, il contropiede, palla in avanti per Murichi, fortunatamente anticipa Andica e serve indietro Svilar, prego.
1: Oh no, niente, sembrava, cioè,
4: è la sigla del telegiornale forse di Fenerbahce.
3: Secondo me sì, se non lo sa Pacchioni che sta tutto salvato, loro lo saprà. Poi no, ce n'è pure un altro, sentiamo.
1: Gianni, ti piace il Maz come giocatore? Il Maz?
2: Beh, ce l'ha.
3: Guarda, a Napoli diciamo che in un Maz tanto.
1: Appunto, Ike Maz.
3: Quando sei uno molto fortunato, insomma, il mazzo è anche il lato B dalle mie parti. Quindi...
1: Sì, appunto. Va bene, allora, 28esimo minuto, 0-0 Fenerbahce Roma, torniamo a Istanbul, salvati.
0: Con il Fenerbahce che prova un affondo sulla sinistra con Ache messo giù, palla che per l'arbitro è tutto regolare, quindi si torna con la Roma che prova a ripartire ancora una volta, ancora con Hermoso qui sulla fascia sinistra per Wesley, lo scatto di Malen servito in attacco a spazio, Malen va veloce, salta a Skriniar, molto bene Malen, entra in area di rigore Malen va sul fondo, anticipato però da Juksek che porta via il pallone al giocatore della Roma. Peccato, perché era veramente un bel affondo di Malen, poteva se fosse riuscito ad anticipare, a non farsi anticipare, servire al centro dell'area. Ora c'è un fallo di Kone su,
1: è stato bravo il difensore comunque, molto, non Skriniar, quell'altro molto, che è rinvenuto veloce su di lui, insomma, grande intervento, più che un errore di Malen direi che è stato bravo il difensore dei turchi. Però Malen deve entrare di più in partita, è stato il grande protagonista di questo avvio di stagione dei giallorossi. Devi incidere un po' di più perché questa mezz'oretta poco,
0: Anche Dybala poco servito, poco, e va detto perché Dybala sta giocando dall'altro lato, gioca sulla destra, e la Roma anche nella partita di sabato sera in casa vinta con l'Atalanta giocava moltissimo sulla fascia sinistra sfruttando Hermoso e Wesley che nell'altra sera erano veramente in stato di grazia. Questa sera insomma giocano bene ma non sono a quei livelli, anche perché forse hanno avversari diversi. Ora il pallone ancora sui piedi di Malen, in qualche modo riesce la Roma a tenere il pallone con Hermoso, bella la finta su Kanté, poi prova l'affondo dentro ma viene intercettato il pallone che torna però sui piedi di Hermoso che serve Wesley per Sule, a spazi per andare sul fondo, preferisce aspettare, viene anticipato, calcio d'angolo per la Roma, sarà quindi corner, era stato Skriniar ad andare a disturbare Sule, l'ultimo tocco è dell'ex giocatore dell'Inter, sarà quindi calcio d'angolo per la Roma. È scoccata intanto la mezz'ora proprio adesso, 0-0 possesso palla 54 per la Roma, 46 per il Fenerbahce, possesso palla insomma leggermente a favore dei giallorossi. Si è Dybala a incaricarsi della battuta dalla bandierina del corner alla destra del portiere, fa niente l'arbitro, credo che sia stato consigliato dal VAR perché ha fatto segno del VAR, non è più calcio d'angolo, è rimessa dal fondo per il Fenerbahce.
1: Sì, adesso sapete che una novità regolamentare di questa stagione prevede appunto che il VAR possa intervenire sui calci d'angolo concessi non in modo corretto, evidentemente Skriniar non ha toccato il pallone oppure c'è stato un altro tocco sul rimpallo da parte di Sule. Peccato, adesso abbiamo modo di assistere alla ripetizione. A me sembrava Muldur l'ultimo che ha toccato il pallone, però,
0: io da qua non ho visto questa, onestamente,
1: però insomma, la sensazione è che ci potesse essere il calcio d'angolo, però se sono intervenuti evidentemente un motivo ci sarà,
2: spiegate a Simioni che VAR non bar, perché mi scrive su WhatsApp
4: sono andati al bar,
1: al VAR.
0: A volte le decisioni dal VAR sembrano prese al VAR,
4: questo è vero, questo va detto
0: dopo ampie consumazioni. Allora la Roma prova ancora.
3: Vai.
0: Dicevi?
3: No, niente? Dicevi tu, la Roma no, è molto senti, più no, importante di quello
0: io
3: che
0: sono qui
3: per dire
0: ah, sì, sì. Va bene, scusa. Lancio lungo all'altezza del centrocampo con braccato da un giocatore del Fenerbahce, va a terra, l'arbitro dice che è fallo, quindi calcio di punizione per la Roma, battuto subito velocemente per Hermoso, però anche qui battuto velocemente per vie orizzontali, era scattato Malen. E allora la Roma prova a ripartire con Koné sulla fascia destra per Dybala. Dybala si accentra, alza la testa indietro per Koné, restituisce il pallone a Mancini. Mancini ancora per ora la palla ancora per Dybala. 1-2, palla dentro, anticipa Skriniar e porta via il pallone che però finisce sui piedi della Roma con Dica trattenuto, va a terra e sarà calcio di punizione per la Roma, centrale distantissimo dalla rete, siamo almeno a 35 metri. 32 minuti 35 secondi 0-0 qui ad Istanbul fra Fenerbahce e Roma. Si deve un po' svegliare la Roma, Paolo.
1: Eh sì, sicuramente una Roma che insomma sta tenendo più il pallone, presidia costantemente la metà campo avversaria, però insomma serve qualcosa in più a livello di occasioni. C'è stata una chance per Dybala che però non ha angolato troppo il tiro. Adesso vediamo un po' se questo calcio di punizione fa nascere qualcosa di interessante.
0: Vediamo, centrale distante però va detto, credo sia almeno una trentina di metri, infatti sono solo tre in barriera i giocatori schierati da Ederson. Credo che Dybala opterà per una soluzione, per un passaggio al compagno, così è orizzontale per Rensch. Rensch apre al compagno, ora il cross lungo, Mancini di testa a metterla dentro, ma ancora una volta Skriniar bravo ad anticipare tutti, a mettere il pallone in corner, questa volta sembra nettamente corner perché l'ha presa di testa da solo, l'ha messa sul fondo, vediamo se il VAR interviene anche questa volta.
3: Non ci sono dubbi
0: questa, questa volta non ci sono dubbi. Allora Dybala torna sulla bandierina, sempre alla destra del portiere, battuto corto, restituisce il pallone a Dybala che però lo perde, è stato l'1-2 con Sulè che gli si era fatto incontro per lo schema, palla però poi persa, recupera però la Roma con Cristante messa dentro, ma che di petto intercetta per Skriniar che libera subito in avanti per Turkoglu. Turkoglu entra dentro, no, Greenwood, pardon, per Kanté, attenzione, Kanté affrontato da Rensch, si ferma all'interno dell'area di rigore, fuori per Greenwood. Ora è salito anche Ake, prova il cross ribattuto dalla schiena di Rensch. 1-2 con Greenwood, Greenwood ha il problema di girarsi e ora riesce a girarsi e serve indietro per Ake, dietro per Skriniar al centro del campo, qui sulla destra per Muldur, Muldur dentro per Elmaz, va dentro ancora Elmaz, fuori per Kanté sulla sinistra, spinge il Fenerbahce, prende coraggio Greenwood, il cross dentro a cercare Muriqi che è andato a terra, a me non sembra esserci stato contatto nel modo più assoluto, si lamenta molto Muriqi, non so se voi avete modo di vedere il replay, io qui non ho un monitor, dato giù
1: allora
0: Muriqi,
1: c'è Wesley che sembra appoggiare leggermente la mano sulla schiena di Muriqi che peraltro è un ex laziale, ma insomma mi sembra proprio che non ci sia nulla. Adesso abbiamo visto la cosa dal vivo, non è ancora partito il replay, no, ma l'arbitro già fa ampi cenni che fa tutto è regolare, si può proseguire regolare. Veramente ha soltanto proprio se ecco, aspetta che, a parte che era in fuorigioco l'attaccante della formazione turca, e poi Wesley sì, gli appoggia la mano sulla schiena, ma lui appena sente un po' la mano va giù, ma insomma non c'è niente, giusto sì, proseguire sì.
0: Giusto, ma infatti anche l'arbitro poi aveva fatto ampi cenni con le mani che era tutto regolare. Attenzione a Roma che si è già riportato dall'altro lato con Dybala, ancora Dybala va sul fondo, prova a metterla dentro ma viene intercettato il pallone da Brown e quindi si torna indietro, però la palla è ancora sui piedi dei giocatori della Roma alla testa del centrocampo con Koné per Hermoso qui sulla sinistra. Malen un po' fermo, anche Malen preferisce salire, quindi Wesley sul limite del fallo laterale, non ha spazio Wesley, dietro ancora per Hermoso, tutti schierati, fermi i giocatori del Fenerbahce, la Roma non trova spazi, Cristante dentro per Dybala, non si gira, allora serve Sulè prova ad andare via, spazio per il tiro, viene però affrontato da un giocatore del Fenerbahce, palla che finisce sui piedi di Malen, non ha spazio, dietro per Cristante, prova un tiro cross che va a sbattere sui piedi dei difensori del Fenerbahce, pallone che torna sui piedi dei giocatori della Roma, ancora con Malen, Malen al vertice sinistro, non ha spazio, non trova giocatori liberi per vie centrali per Cristante. Cristante per Sule, perde il pallone Sule, attenzione che riparte il Fenerbahce con Greenwood. Greenwood contro Rensch, rallenta il numero 11 del Fenerbahce, aspetta che i compagni salgano, così facendo però dà anche modo alla difesa della Roma di rischierarsi. Quindi si va dall'altro lato con Kanté, Kanté per Elmas, e rallenta anche il Fenerbahce. Insomma, sprecato questo contropiede che poteva essere pericoloso, meglio così sicuramente. Siamo al 36esimo, 0-0, due grandi occasioni per il Fenerbahce, c'è una colossale per la Roma con Dybala che da due passi ha calciato fra le mani di Ederson. Fatto sta che si rimane sullo 0-0 sempre più, continua a mandare in sovraimpressione qui allo stadio il possesso palla, 53 per la Roma, 47 per il Fenerbahce, si sta un po' più riequilibrando.
1: Paolo, peraltro, a proposito di statistiche, invece sta percorrendo più chilometri la squadra turca nonostante la Roma sia la squadra che sta facendo la partita. Questo vuol dire che i romanisti corrono di meno, ma corrono meglio, in modo più efficace rispetto ai turchi. Certo, la Roma che sì, è vero, ha concesso quei due tiri dal limite nel giro di un paio di minuti, però poi ormai da una ventina di minuti ha preso in mano il controllo del gioco. Serve però un po' più di efficacia, perché se tu fai possesso palla sulla tre quarti avversaria, non tiri mai in porta, non affondi, e poi anzi ti esponi al rischio contropiede, perché credo che la tattica del Fenerbahce questa sera sia quella di star lì dietro e provare qualche ripartenza. Molto allegriana come situazione.
0: Sì, molto allegriana, un po' diverso da quello che ha fatto la Roma invece l'altra sera con l'Atalanta, dove insomma ha giocato all'arrembaggio per gran parte del match, creando quasi 40 tiri verso la porta di Carnesecchi. Attenzione però la Roma con Malen che va via, salta il difensore, è costretto però ad allargarsi, esce dall'area di rigore dal lato laterale, affrontato da due giocatori, sempre palla subita di Malen che si accentra, serve Cristante, potrebbe tirare lo stop, Cristante, il destro, gol, il vantaggio della Roma a sorpresa con Cristante. Ve l'avevo detto, spazio per il tiro, lo hanno lasciato libero, controlla il pallone, se lo sistema, e poi di destro un bel diagonale che sbatte davanti ad Ederson e si insacca alla destra del portiere per il vantaggio della Roma al 38esimo. Cambia il risultato ad Istanbul, Fenerbahce 0 Roma 1, rete di Cristante. Paolo,
1: questo ci voleva, la soluzione anche dalla distanza per scardinare il muro dei turchi con il tiro di Cristante, veramente potente e preciso, un diagonale scoccato dal limite dell'area di rigore, palla nell'angolino basso alla destra del portiere, molto bravo oltre a Cristante anche Malen con il suo lavoro di preparazione, questa volta non in versione Golador, ma ha preso il pallone sulla sinistra, ha stretto verso il centro, ha percorso parallelamente alla linea dell'area di rigore, poi ha toccato per Cristante, controllo, e poi con il destro gran tiro, potente e preciso, palla nell'angolino, vantaggio però assolutamente meritato. Sentiamo Francesco Fredella, la sua analisi di questo gol.
2: Beh, allora, secondo me è un gol inaspettato, devo dire frutto anche di grande lavoro di questa squadra, Gianni, che tu sai.
4: Vedi, Leo, quante ne sai comunque, Fra?
2: In trasferta, in allenamento, la Roma, posso dire, in Champions League con la pioggia di oggi nella capitale sta brindando e sta facendo commuovere i tifosi.
3: Però io posso, al sole però
2: Vabbè, però
3: io posso mettere 5 secondi di una canzone però leggerissima, così festeggiamo.
4: Vai,
2: vai, vai. Maracaibo?
1: No, cacao meravigliato.
2: Ah, cacao.
3: Cacao Romanao, cacao Romanao.
1: Sì, c'è anche uno che è friulano lì, Cristante, però va bene, anche questo samba brasiliano.
4: Io pensavo fosse ancora la playlist del Fenerbahce di prima.
0: Attenzione, che la Roma è ancora in avanti con Hermoso, preso coraggio ora la squadra giallorossa, Dybala, bello è stato il tentativo di filtrante dentro per Hermoso, intercettato però dalla difesa del Fenerbahce. È molto bello il gol di Cristante, due appunti, secondo me se l'era un po' dimenticato la difesa del Fenerbahce, perché era l'unico non marcato, era più arretrato, prende il pallone, non controlla benissimo, riesce però con questo stop forse non perfetto a crearsi poi ulteriore spazio per il destro, e anche sfortunato il portiere del Fenerbahce perché il pallone gli è rimbalzato una ventina di centimetri davanti, alzandolo proprio qualche centimetro sopra il braccio, altrimenti l'avrebbe presa. Nulla toglie al meritato vantaggio della Roma, che ora continua ad attaccare, il lancio lungo sulla destra per Rensch, serve Dybala, Dybala prova ad andare via, a due giocatori del Fenerbahce, chiede troppo e infatti perde il pallone, poi però non si fida Elmaz e mette il pallone in fallo laterale. Intanto siamo arrivati al 41esimo con la Roma in vantaggio qui ad Istanbul sul Fenerbahce, l'ha sbloccata 4 minuti fa la rete di Cristante. Ancora la Roma in attacco, palla dentro, il cross per Malen, lungo, arriva Wesley, lo liscia, che occasione, peccato, aveva lasciato il pallone Malen, sapeva evidentemente che c'era dietro Wesley, ha completamente ciccato il pallone nel tentativo di colpirlo al volo. La Roma che vuole chiudere questo primo tempo in avanti, continua con Koné, Malen si ferma ora però il numero 14, tutti fermi anche i giocatori della Roma, alza il braccio dall'altro lato Dybala per farsi vedere, viene servito ora, nel frattempo però si sono rischierati i giocatori del Fenerbahce, niente, si torna con le solite giri palla della Roma ancora una volta qui per Hermoso. Insomma, diciamo che dopo un inizio convincente della Roma, quei 10-15 minuti dove aveva lasciato un po' più di spazio al Fenerbahce, poi dopo era risalita in cattedra la squadra di Gasperini e col vantaggio sembra avere ripreso
1: il vantaggio
0: molto
1: è meritato,
0: più coraggio.
1: Ragazzi, dai, cioè, la Roma sta facendo la partita, ha avuto l'occasione più importante con Dybala, ha segnato il gol con Cristante poco fa, Wesley se avesse agganciato quel pallone era in posizione molto
0: sì,
1: pericolosa. Vai.
0: E dicevo, Roma che dopo il vantaggio ha preso anche molto più coraggio, mentre paradossalmente il Fenerbahce sembra aver preso un bello schiaffone, perché dal vantaggio dei giallorossi in poi insomma ha perso un po' il coraggio,
1: ma si è
0: perso
1: anche un po' silenziato lo stadio, non c'è quello che dicevamo, anestetizzare un po' l'entusiasmo del pubblico può essere utile.
0: Vediamo, siamo intanto al 42esimo e 30 secondi, Roma in vantaggio 1-0 sul Fenerbahce, rete di Cristante, lancio del portiere del Fenerbahce con Skriniar all'altezza del centrocampo che ha affrontato da Malen, vedi anche qui se a centrocampo viene affrontato solo un giocatore serve ancora il proprio portiere Ederson indietro anziché provare a tenere il pallone, provare ad andare via, insomma eri già nella metà del campo, poco importa, riparte il Fenerbahce con Muldura affrontato da Wesley, anche in questo caso indietro per Skriniar, nuovamente palla al portiere Fenerbahce, insomma che sembra dare l'impressione di non vedere l'ora del fischio del primo tempo, forse per provare a riorganizzarsi negli spogliatoi per cambiare atteggiamento, sicuramente magari qualche giocatore anche nella ripresa. Ora Hermoso porta via il pallone fallosamente su Greenwood, quindi sarà calcio di punizione per il Fenerbahce, già battuto con Skriniar il capitano dei turchi ex Inter, che apre sulla sinistra per Ache, non ha spazio, ancora indietro per Skriniar, si fa vedere Greenwood qui sulla fascia destra, avanti per Muldur, Muldur il taglio, l'1-2 con Urichi, indietro ancora per un compagno Yüksek, Muldur, niente, chiusa bene anche la Roma, la Roma a differenza del Fenerbahce pressa un po' più alta, stringe molto gli spazi e anche Greenwood ora. E chissà se sta rimpiangendo la scelta estiva, poteva essere un giocatore della Roma, sembrava cosa fatta poi all'ultimo il passaggio qui in Turchia,
1: perché,
0: fondo a Fenerbahce,
1: perché in Turchia hanno cacciato molti più soldi,
0: esatto,
1: insomma lì la trattativa ha preso una chiara direzione,
0: sì, è la nuova Arabia Saudita la Turchia del calcio
1: europeo,
0: qualche
1: modo, sì, comunque hanno investito tanto,
0: molto.
1: Poi
0: molto,
1: per concludere poco secondo me, però hanno investito tanto,
0: sì, vabbè intanto gli investiti, poi dopo vediamo, dagli tempo. Niente, palla che finisce sui piedi di Svilar, il portiere giallorosso che con le mani subito a servire Cristante per Hermoso, rallentato un po' anche la Roma, sulle, si alza un po' anche di vento qui a Istanbul, giornata molto calda oggi, 30, più di 30 gradi nel pomeriggio. Questa sera caldo, però insomma un po' ventilato. Anche la Roma rallenta il ritmo con Malen in indietro per Hermoso, non vuole affondare, anche i giallorossi forse un po' stanchi, vogliono chiudere questo primo tempo col vantaggio. Attenzione però a Dybala che va a prendersi il pallone a centrocampo e niente, fischia alla fine del primo tempo l'arbitro Gilles Manzano, credo neanche un minuto di recupero. Roma in vantaggio 1-0 sul Fenerbahce grazie alla rete di Cristante al 38esimo.
1: Grazie, grazie dunque ad Andrea Salvati. Ci fermiamo qui per questo primo tempo. vantaggio comunque direi assolutamente meritato da parte della Roma.
2: Ma sì, ma ovvio, ha giocato secondo me molto bene da esperto, posso dirlo. E complici anche le temperature molto alte, l'acquazzone romano che ha portato fortuna.
3: Ma tra
2: anche
3: l'altro
2: se la Roma
3: 30
2: è
3: gradi da salvati, ma 33 gradi almeno qui dalle mie parti, quindi
1: dove resiste l'estate. L'estate non esatto. Si arrende. Invece no, qui a Roma gran diluvio che prosegue ancora adesso, diluvio di emozioni con la Champions League. Ma attenzione, tra poco anche Venezia con il grande cinema, la mostra del cinema.
3: Fate lì.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
0: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Perché?
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
8: Ecco perché. L'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
13: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
19: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Viscas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
18: Fuori tutto? Fuori subito!
19: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
20: Dark Planet!
21: Regina, ma che bel sorriso!
22: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
21: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
23: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi.
1: del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari alle 19.41 RTL 102.5, la serata è dedicata alla Champions League perché gioca la Roma, ve la stiamo raccontando, ma anche Venezia, Venezia 83 con i nostri inviati, lo sapete da giorni, la nostra squadra di inviati, Ivana Faccioli la direttrice, Mario Vai, Ludovica Marafini, Luca Viscardi, e proprio con Luca Viscardi ci colleghiamo all'interno del nostro corner lì a Venezia. Luca,
1: ben ritrovati a Venezia 83, da Venezia 83, dove tra i film in concorso oggi viene presentato Un peu avant minuit, ovvero One Minute to Midnight. In inglese con noi abbiamo Nicolà Parisé, che è il regista, Melville Popon, e Chiara Mastroianni, invece, che sono attori nel film. Benvenuti a RTL 102.5. In una storia di un uomo, no? Che riguarda il suo passato, come si inserisce invece una figura femminile proprio all'interno del racconto? Come specchio, come sollecitazione di riflessione?
2: Beh, nel mio caso, nel mio personaggio è un po' particolare perché è un personaggio che lui incontra per la prima volta, quindi è un personaggio del passato che però lui non ha conosciuto, quindi è anche quasi una promessa di un futuro diverso. Nel senso che, per esempio, per me nel film questi due si rivedranno. Lei, per dire un po', per rimettere un po' il soggetto, è che io sono sua sorella, però non ci siamo mai incontrati perché lui è stato un figlio nascosto, un figlio che il padre ha fatto mettendo le corna alla madre, che, ecco. E allora è particolare perché io lo accoglio in una situazione che lui viene per il testamento perché il padre è morto. Ed era, trovo interessante di avere un rapporto con un personaggio femminile che non è nel conflitto, mentre ci potrebbe essere il conflitto perché c'è tutto, soldi, testamento, corna, tutto c'è, bastardo. Però lei ha preso un'altra decisione, che invece di essere in una cosa di amarezza o di respingere, lo accoglie proprio nella vita, anche perché poi a un certo punto glielo dice, lui gli ricorda il padre, e questo padre, essendo morto, penso che lei vuole anche ritrovare questa figura e viverlo insieme a lui, e quindi si possono, penso, insieme, mentre lui fino adesso, a quel momento del film, sta nell'introspezione, nel dubbio, come arriva in Italia c'è questa una simbolica della luce, di qualcosa che forse lui è cambiato in questo momento e può forse affrontare la vita con una miglior percezione di se stesso, e quindi, scusa, faccio molto lungo nella mia
1: no, non lo è così, e allora lo scopriamo proprio a Venezia 83 in concorso Un peu avant minuit, ovvero One Minute to Midnight.
2: Possiamo dire in italiano, non so qual è il titolo, ma vorrebbe dire Un po' prima di mezzanotte.
1: Un po' prima di mezzanotte, sì, che con Nicolà Parisè, Melville Popò e Chiara Mastroianni. Grazie mille,
2: grazie
1: per essere
2: lei.
1: Stati su RTL 102.5.
3: Grazie Luca Viscardi lì da Venezia. Allora, tra pochissimo, caro Gianni, caro Fra, con il nostro Paolo Pacchioni, con Andrea Salvati, seguiremo il secondo tempo invece di Fenerbahce Roma. Ora c'è Gabbani. Amen.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Francesco Gabani, Amen. 19:47 su RTL 102.5. Siamo tornati, il nostro Paolo Pacchioni, meno male che c'è lui, con Andrea Salvati che è in diretta da Bisanzio, giusto? È lì? Pacchioni dov'è?
1: A Costantinopoli, Istanbul, pronto per il secondo tempo di Fenerbahce Roma. Le squadre stanno tornando sul terreno di gioco, tra poco ci collegheremo anche con lui per la radiocronaca diretta del secondo tempo. Vi ricordiamo che il grande calcio su RTL 102.5 prevede questa sera un altro appuntamento con il debutto assoluto del Como in Champions League, Como che ospiterà il Lipsia, ma si comincia a giocare a Istanbul. E allora torniamo da Andrea Salvati, poi appena c'è una pausa facciamo un veloce collegamento anche con Como per sentire come va l'attesa. Lina d'Andrea Salvati, secondo tempo di Fenerbahce Roma.
2: Ben ritrovati da Istanbul, iniziata la ripresa da 30 secondi, sempre Roma in vantaggio 1-0 sul Fenerbahce. Nessun cambio né dall'una né dall'altra parte tra il primo e il secondo tempo. Quindi il Roma che aspettate un attimo che mi stanno passando davanti tutti, grazie. Dicevo, Roma con Svilar fra i pali, Hermoso, Ndicka, Mancini, Rensch, Koné, Cristante, Wesley, Sule, Dybala e Malen. Ed è ancora la Roma qui sotto la nostra postazione, se me la fanno vedere, grazie. Con Mancini il passaggio per Dybala intercettato, però sarà rimessa in gioco con le mani per il Fenerbahce. C'è con Brown all'altezza della linea mediana del campo, 1-2 con Kanté, bravo a portargli via il pallone Rensch, ma secondo l'arbitro commette fallo il numero 2 giallorosso, che viene anche ammonito.
1: E allora si ferma il gioco dopo un minuto con la Roma sempre in vantaggio 1-0. Veloce finestra che apriamo con lo stadio Senigallia, lo stadio sul lago per Como Lipsia, debutto del Como in Champions League. Il nostro inviato è Nicolò Pompei. Come va l'attesa, Nicolò? Buonasera.
3: Buonasera Paolo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Beh, si percepisce una certa tensione qui al Senigallia, che piano piano si sta riempendo, 10.000 spettatori o poco più, ovviamente tutto esaurito. Fa anche freschetto perché ci sono circa 18 gradi, però l'attesa è davvero tanta per un appuntamento con la storia, la prima storica apparizione del Como in Champions League. Tra poco avremo anche le formazioni ufficiali, ma insomma l'aria che si respira è di fiducia, perché il Como è forte, ma anche di molta tensione ed emozione. A dopo.
1: E allora vivremo questa attesa anche nei prossimi minuti. Ricordiamo, dalle 21 Radio Cronaca da Como per Como Lipsia. E adesso torniamo invece a Istanbul, dove si gioca il secondo tempo di Fenerbahce Roma. Andrea Salvati.
2: Con Fenerbahce che sotto di un gol sta provando a raddrizzare il match, con Ake indietro per Brown, gli restituisce il pallone per Skriniar dall'altro lato, prova ad aprire subito per Muldur, bello il pallone dentro per Muriqi, l'1-2 con Muldur, palla gressa su piedi il giocatore del Fenerbahce, Muldur, attenzione, palla dentro per Brown, il pallonetto, il pareggio subito del Fenerbahce con Brown, 1-1. Va detto però un gol bellissimo questo del Fenerbahce, un'azione in verticale col taglio dentro per Brown, che è salito in attacco, gli va incontro Svilar con uno scavetto, con un pallonetto, riporta in parità il match. E lo stadio esplode, come potete sentire. Cambia il punteggio di Istanbul. Ha pareggiato il Fenerbahce. Fenerbahce 1, Roma 1. Brown per i turchi. Paolo.
1: Delizioso il tocco sotto con cui Brown scavalca Svilar in uscita, però insomma credo che ci sia l'errore da parte di Rensch, che non sale, mettendo dunque così in fuorigioco il giocatore avversario. Solo Rensch mi sembra sia rimasto abbassato, e quindi questo ha tenuto in gioco Brown. Adesso abbiamo modo di rivedere. Eh sì, vi confermiamo, Rensch non sale per il fuorigioco, Brown scatta in posizione regolare e davanti al portiere con uno scavetto mette il pallone in rete. Questo è un peccato, perché comunque la Roma, dopo aver sbloccato la situazione alla fine del primo tempo, sembrava avere in mano la situazione. E peraltro il gol della Roma con Cristante aveva anche molto raffreddato lo stadio, che invece adesso a inizio ripresa torna a ruggire, torna a essere un elemento, e speriamo che la Roma insomma riesca a ribattere a questa situazione e magari tornare ancora avanti per un gol.
0: È commento tecnico il mio?
1: Vai.
0: Beh, la partita è ancora molto lunga. Siamo all'inizio del secondo tempo, tutto può accadere.
1: Il pallone è tondo,
0: sì, ma soprattutto il boato dello stadio ci fa capire che qualcosa sta cambiando. Se vuoi continuo all'infinito, tanto non so quello.
4: No,
0: che
4: sai cosa manca, Fra? Manca splendida cornice. Quello manca come espressione classica, è vero.
1: Signori, c'è qualche musichetta per il pareggio del Fenerbahce. Gianni stasera, bravo. La Roma non deve fare la stupida stasera, perché aveva in mano la partita, non deve insomma farsi condizionare.
5: Le stelle, le più
4: a tutta la facciamo.
5: Potrei andare avanti.
2: Io sono molto bravo nella canzone, però sentite l'entusiasmo qua del pubblico che ha ripreso a cantare tutti. Vi garantisco che insomma è uno stadio piccolo, ma veramente tra i più caldi di tutta Europa per l'entusiasmo dei tifosi turchi. La Roma ci prova subito, lancio lungo per Sule, non ci arriva, non riesce a controllare il pallone. Tra l'altro insomma Turchia c'è grande passione per il calcio ad Istanbul, ci sono tre squadre, una più forte dell'altra, Galatasaray, Beşiktaş e appunto Fenerbahçe, insomma tre squadre di grande tradizione, tutte che hanno già festeggiato il centenario, quest'anno il centenario proprio del Fenerbahçe, quindi insomma grande tradizione calcistica anche qui in Turchia. La Roma ora prova a rimettere in carreggiata il match, ora con Dybala che subisce un fallo qui a centrocampo proprio dall'autore del pareggio di Brown, che viene anche ammonito. Se l'arbitro Gilles Manzano nel primo tempo non aveva, aveva fischiato pochissimo, non aveva ammonito nessuno, in questo inizio di ripresa due falli, due ammonizioni, il primo fallo di Rensch, ora questo per Brown. Bello il lancio lungo di Sule dentro per Rensch, che però viene anticipato dalla difesa del Fenerbahçe, che prova subito a ripartire con Muriqi che apre sulla sinistra, palla messa subito dentro, molto più aggressivi i giocatori del Fenerbahçe in questo inizio di ripresa. C'è il lancio lungo di Brown a cercare Greenwood, troppo lungo però finisce fra i piedi di Svilar, che rimette subito il pallone fra quelli dei compagni che ora provano a ripartire sulla fascia sinistra con Malen, che viene però fermato, anticipato dai giocatori della squadra ospite. Palla ora sui piedi di Kanté, che ha spazio, va via Kanté, passa la linea di metà campo, Kanté arriva vicino all'area di rigore, Kanté tutto solo, serve sulla destra, attenzione che occasione clamorosa per Muriqi, bravissimo Svilar, attenzione, altro tiro dalla distanza di Elmaz, questa volta alto sopra la traversa. Ma che cosa sta facendo la difesa della Roma, ha consentito a Kanté di farsi 60 metri palla al piede senza nessuno che andasse a contrastarlo, senza nessuno che andasse a provare a portargli via il pallone, senza nessuno che andasse a provare a disturbarlo. Serve Muriqi che da due passi, fortunatamente per la Roma c'entra ancora una volta Svilar, se no poteva essere il ribaltone del match in meno di 6 minuti. 52esimo qui ad Istanbul, 1-1 fra Fenerbahçe e Roma, grandissima occasione per il Fenerbahçe. Paolo,
1: bravissimo anche Svilar che esce alla Neuer, quindi allargando le braccia e anche le gambe, ed è proprio con il piede sinistro che va a respingere questo diagonale che poteva essere molto molto pericoloso. Poteva fare meglio Muriqi, per fortuna l'ex laziale non è stato efficace sotto porta, è stato bravo il portiere della Roma, ma anche l'attaccante poteva fare meglio. Però vedete come il calcio è anche un fattore emotivo. La Roma padrona della situazione alla fine del primo tempo, con il gol concesso al Fenerbahçe a inizio ripresa ha riacceso l'entusiasmo dello stadio, ha dato coraggio alla squadra turca, e viceversa invece la squadra di Gasperini è un momento in cui è un pochino in difficoltà. Bisogna mettere un punto, andare a capo e riprendere a giocare come accadeva nel primo tempo. Anche le sostituzioni possono in qualche modo interrompere questa inerzia, e infatti c'è stato il primo cambio della Roma. Andrea.
2: Sì, fuori Coné, dentro Pisilli, quindi mette un giocatore più fresco, più piccolo fisicamente. Attenzione, lancio lungo per Rensch, troppo lungo, finisce nelle mani di Ernesto. Dicevo, un giocatore fisicamente più piccolo, di stazza dico, ma un po' più veloce, un po' più rapido. Coné non aveva fatto male, insomma. Gasperini, vediamo se azzecca questo cambio sabato sera nella partita con l'Atalanta. Il cambio dopo il vantaggio dell'Atalanta, insomma, aveva rimesso la partita sui binari dei giallorossi. Ancora palla in avanti per Koglu al limite dell'area di rigore, affrontato da Mancini, va Koglu, il cross dentro di tacco, Ormoso libera per Sule, che però viene affrontato da Yüksek, perde il pallone ancora indietro con Ndika per Svilar. Soffre la Roma, alzato tantissimo l'entusiasmo, il pressing, la squadra di casa. Ora lancio lungo per Dybala, che però perde il pallone con Brown, che però non riesce a tenerlo in campo, e sarà quindi rimessa in gioco con le mani. Non deve perdere la testa adesso la Roma, deve riconcentrarsi, riorganizzarsi e tornare a fare quel gioco insomma che le aveva consentito di chiudere il primo tempo in vantaggio, non solo nel punteggio ma anche nel gioco, perché aveva dominato per lunghi tratti la squadra turca. Ripartono i giallorossi con Cristante, prova a servire Sule, coperto da due giocatori, con Mancini affrontato da Turkoglu, non ha spazio, indietro per Rensch, ancora per Cristante serve Sulè, libero, prova ad andare sul fondo, Sulè affrontato da Brown, si accentra Sulè, il cross all'interno dell'area di rigore, troppo alto per Malen, palla che sfiora la testa del numero 14 giallorosso e finisce sul fondo, sarà quindi rimessa per il portiere dei turchi. Ecco, questa azione insomma della Roma dovrebbe continuare su questa linea, Paolo.
1: Sì, sì, bisogna in qualche modo spezzare l'inerzia, in qualche modo riportare la partita sui binari rispetto al primo tempo, non concedere al Fenerbahce la possibilità di esaltarsi, perché è vero, una squadra che ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in questa via di stagione, però insomma se si mettono ad attaccare possono comunque creare difficoltà. La squadra di Gasperini deve essere brava a superare questo momento di difficoltà. Lo sapete, è ormai impensabile in Champions League fare 90 minuti in trasferta praticamente controllando la situazione. I momenti difficili esistono e adesso bisogna saperlo affrontare. Che ne dite voi qua in studio?
0: No, io direi che non ce provà, insomma, direbbe la Roma.
1: A Fenerbahce.
0: Non ce provà, perché bisogna tenere i nervi saldi, caro il mio Gianni Simioli, stare attento e fare anche gli scongiuri del caso, tu che sei scaramantico.
6: No, non facciamo sempre sta cosa del napoletano scaramantico.
0: Che non va a lavorare.
4: No, questo non succede, questo non cade.
6: No, invece appena abbiamo tempo.
2: Attenzione, aspetta, perché c'è Sulè a terra. Non so se è stato colpito o se si è fatto male da solo, credo che sia stato colpito a terra, dolorante.
4: Da solo forse, no?
1: È caduto da solo, però forse aveva preso un colpo prima. Adesso aspettiamo che ci sia nel replay.
2: Comunque sta, però sembra piuttosto dolorante. Sì, sì. Beh, era molto dolorante a terra.
1: Allora, visto che il gioco è fermo, Gianni stava dicendo una cosa, facciamogliela dire e poi dopo torniamo.
6: Perché non chiami il nostro amico il sindaco di Como, Alessandro Rapinese? Allo stadio, scusa.
0: Vogliamo provare a chiamarlo adesso?
1: No, perché dobbiamo seguire la partita da Roma, poi al massimo
0: Gianni,
1: quando gioca
0: il
1: Como.
0: Il Como gioca alle 9,
6: ma per capire se è andata allo stadio.
0: Ma stiamo vivendo questi momenti concitati.
6: Allora chiama il sindaco di Roma, che ti devo dire.
4: Il sindaco di Bisanzio, scusami, a questo punto.
0: Esatto, Costantino.
4: Direttamente lui proprio.
6: Costantino, chiama Antonello Venditti, che ti devo dire, insomma.
0: Tutti quanti. Allora, io vedo Pacchioni preoccupato.
1: No, io sto cercando di vedere se fanno vedere un replay dell'infortunio di Sulè. In realtà stanno riproponendo dalla regia internazionale il gol di Brown che ha dato il pareggio al Fenerbahce. Ricordiamo il risultato di 1-1 nel primo tempo aveva segnato Cristante. È ancora a terra, vero Andrea?
2: No, è uscito, si è alzato, adesso si è alzato ed è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico, sui propri piedi, dolorante, zoppicante. Vediamo adesso se sarà in grado di riprendere la partita o se sarà necessaria la sostituzione. Viene assistito con dello spray sul colpo, ora saltella, probabilmente
1: secondo me
2: è in condizioni
1: una
2: per riprendere. Può essere che abbia preso una botta, sì, va verso il centro del campo, quindi rientrerà momentaneamente la Roma in 10 col Fenerbahce che manovra palla al piede con Yüksek. Palla dentro per Murici, indietro, sempre fuori Sulè, guarda il quarto uomo, ancora fa attendere il numero 18 della Roma, il Fenerbahce cerca di approfittare della superiorità numerica finché non rientra in campo Sulè, che è ancora fuori, non affonda però il Fenerbahce. Ora il lancio lungo a cercare ancora Brown, attenzione, Svilar esce, si scontra con Brown, vanno a terra tutti e due, dolorante Svilar, poi Aktürk Koglu voleva approfittarne, ha calciato verso la porta, non l'ha presa benissimo a Svilar perché era a terra, dolorante, si mandano a quel paese entrambi, l'arbitro ferma il gioco, vediamo momenti un po' concitati, arriva anche Skriniar, il capitano delle Fenerbahce, per parlare con il direttore di gara, mentre intanto Sulè ancora fuori, non lo stanno facendo rientrare.
1: Beh, deve aspettare il minuto, però dovrebbe essere passato questo minuto.
2: Direi di sì, credo di sì, perché insomma adesso il gioco è anche fermo da diversi secondi, con l'arbitro Gilles Manzano a colloquio con Skriniar.
1: Comunque c'era fallo in attacco di Brown, commette fallo perché entra duro su Svilar in uscita. L'arbitro peraltro ha fischiato la punizione, quindi comunque se quello che ha tirato del Fenerbahce avesse fatto gol, comunque era Aktürk Koglu, sarebbe stato tutto fermo.
2: Sarebbe venuto sul mondo, però qua se poi glielo annullavano, anche proprio Aktürk Koglu, un nome proprio il turco per eccellenza dei turchi.
1: Esatto.
2: Allora si ricomincia a giocare, intanto 1-1 qui ad Istanbul, siamo al 59esimo tra Fenerbahce e Roma, con la Roma che riparte con Cristante, l'autore del vantaggio dei giallorossi al 38esimo del primo tempo, sulla destra per Rensch, davanti per Dybala, 1-2 con Rensch. Ancora palla sui piedi di Dybala che si avvicina alla rigore, non ha spazio però, quindi serve Sulè, rientrato in campo e sembra in perfette condizioni. Dall'altro lato per Hermoso, serve avanti il compagno, il cross dentro, colpo di testa di Sule, proprio palla alta sopra la traversa, salta Ederson giusto per controllare il pallone senza alzare le mani, palla che finisce sul fondo. La cosa positiva insomma che Sule in questi scampoli di partita da quando è rientrato in campo sembra non avere accusato minimamente alcun tipo di conseguenza della botta subita poco fa.
1: E l'altra cosa positiva è che comunque la Roma sembra aver superato quei 5 minuti di sbandamento dopo il pareggio del Fenerbahce. Guarda, adesso ha ripreso in mano la partita, diciamo così.
2: Adesso la Roma ancora è in avanti, dicevo un po' proprio quello che è successo sabato sera con l'Atalanta, dove la Roma aveva dominato il primo tempo, poi inizio ripresa prende un gol istantaneo nell'unico sparione difensivo della squadra di Gasperini e passa in svantaggio, poi insomma con entusiasmo, con veemenza, con convinzione è riuscita a riprendere la partita e andare a ribaltarle, a vincerla. Questa volta invece insomma è stata ripresa dal

0: da studio avete qualche immagine più ravvicinata, forse adesso ammonisce anche qualcuno. No,
1: non c'è ancora il replay dalla sì. Immagine in tempo reale sembra pochino per esserci rigore. Sì, c'è un contrasto. Però insomma
0: qui
1: Dybala
0: ha fatto segno con le mani che si è buttato Dybala, questa è l'interpretazione.
1: Non è che si è proprio buttato, però diciamo che ha molto accentuato, diciamo così, sì, gli effetti del lieve tocco. Aspetta che vediamo il replay adesso. Dybala controlla la palla. Sì, allora quell'altro gli ha tirato leggermente la maglietta, lui ha appena sentito la maglietta tirare è andato giù come insomma se fosse stato colpito da una sassata. Ci sta non aver dato rigore. Taranto cosa dice? Il nostro uomo Viola.
2: Sì, anche secondo me non, troppo leggero come, no? Come si suol dire in questi casi, come tocco per dare rigore. Però vabbè, abbiamo visto anche di peggio a volte,
3: È lo stesso della botta, è lo stesso di quello. No, non è lo stesso.
2: Tanto attenzione. No, questo è Dybala, quello era Sulé invece che aveva preso prima.
4: Guardate che Gianni una volta è rimasto 6 mesi col collare per non andare a lavorare. Quindi per molto meno, solo per una frenata in auto, giusto Gianni?
3: Certo, è vero, lo possono fare anche i calciatori. Però
0: attenzione al Fenerbahce c'è davanti con Greenwood, il sinistro che finisce sull'esterno della rete. Comunque Svilar era sul pallone. C'è anche stato un cambio anche nel Fenerbahce, fuori Elmaz e dentro Merkan, quindi primo cambio anche nelle file dei turchi. A voi.
4: Elmaz mi piace.
1: Però adesso è uscito.
4: Elmaz, Gianni, che ti ricorda Elmaz?
3: Sempre quella cosa lì, almeno dalle mie parti. Quando uno dice
0: il mazzo di quando giocato a Scopa, giusto?
3: Anche con le carte napoletane, hai ragione, però ecco, più che Mazz
0: o Mazzetti.
3: No,
0: va bene, si riprende
3: proprio
0: a giocare.
3: Mazzetto,
1: o poco fortunato.
4: Vabbè, non litigate sulla scopa adesso.
3: Mazzetto, sei sfigato. Mazzo.
0: Siamo al 63esimo che scocchi in questo istante 1-1 fra Fenerbahce e Roma. Partita che si sta un po' incattivendo. C'era un fallo, credo, di Brown su Rensch a terra, si rialza, ha qualcosa da dire all'arbitro, anche in questo caso nulla di fatto, si riprende con una rimessa laterale per il Fenerbahce con Brown, il numero 3, l'autore del pareggio ad inizio ripresa per i padroni di casa, lancio lungo con le mani davanti a cercare Muriqi, in anticipato però Dandica che serve indietro per Svilar. E riprova a ripartire la Roma dal lato sinistro con Hermoso, rallenta, fa segno a Pisilli di venirgli incontro, poi lo serve, ora è Pisilli sulla destra per Cristante, davanti per Dybala, qui sulla linea del fallo laterale, prova ad andare via Dybala, serve davanti Rensch, cerca di andare via Brown, il pallone che resta lì sulla bandierina laterale, bello il controllo dei giocatori del Fenerbahce che riescono a venire via, poi con un lancio lungo davanti a cercare Muriqi, in qualche modo intercetta il pallone, poi lo controlla, il pallone finisce in fallo laterale, chiede un fallo che non c'è stato perché era proprio qui sotto la nostra postazione, non l'ha minimamente toccato il giocatore della Roma e quindi si riparte subito con Pisilli dalla fascia sinistra per Wesley, Malen gli fa segno di servire indietro, poi invece gli va incontro e allora lo serve ancora con Pisilli da questo lato per Mancini, tutto solo all'altezza della tre quarti, c'è libero Rensch sulla destra ma preferisce andare a sinistra, Cristante dentro per Dybala che perde il pallone, attenzione che potrebbe ripartire proprio con Merkan, il nuovo entrato il Fenerbahce, sicuramente più fresco il giocatore subentrato solo poc'anzi, invece già sulle ginocchia Dybala, l'abbiamo visto piegarsi con le due mani sulle ginocchia, forse un po' in difficoltà, un po' in riserva di energia. Ancora il Fenerbahce, Kanté di tacco, bello il passaggio per Greenwood che serve davanti a Turkoglu, il sinistro rasoterra fra le mani di Svilar, attenzione però perché poi quando parte il Fenerbahce, insomma abbiamo visto che arriva sempre al tiro, anche in questo caso con Turkoglu, fortunatamente per Svilar ha deciso di tirare da molto distante, un tiro non impossibile, rasoterra e lo ha preso il portiere della Roma, Paolo.
1: Sì, assolutamente una conclusione non difficile, lui evidentemente era stanco, ha cercato la conclusione da lontano, il suo tiro debole è stato bloccato senza nessun problema da Svilar, che invece ricordiamo in precedenza era stato molto più efficace nel dire di no a Muriqi. La Roma dopo aver subito il pareggio ha reso la partita un pochino più equilibrata dopo il controllo del primo tempo, bisogna riprendere a far fischiare lo stadio come in questo momento, perché significa che c'ha la palla della Roma.
0: La Roma è in attacco con sulla tre quarti, affrontato però da due giocatori proprio Turkoglu e Brown, non ha spazio indietro per Cristante. Cristante prova per vie centrali per Malen.

0: esterno per Pisilli, Pisilli sulla sinistra per Hermoso, ha corso tanto Hermoso sia nel primo che nel secondo tempo, indietro per Pisilli, salgono i fischi dei tifosi del Fenerbahce. Pisilli, il lancio largo dall'altro lato per Sule, bello lo stop, bello il controllo, affrontato da Turkoglu, prova ad accentrarsi, indietro per Cristante, Cristante palla dentro per Dybala, Dybala serve Sule, costretto però ad uscire dall'area di rigore per Cristante, dietro per Rensch, restituisce il pallone a Cristante, salgono i fischi perché il controllo è sempre della Roma, taglio dentro per Malen, il destro, palla alta sopra la traversa, c'era comunque arrivato Ederson, ma bella però l'idea a servire è Malen, che poi purtroppo nel colpire il pallone alza troppo la sfera che finisce alta sopra la traversa. Siamo al 67esimo, 1-1 qui ad Istanbul fra Fenerbahce e Roma. Paolo,
1: bravo comunque qui Malen a proteggere il pallone, a cercare la conclusione, non era semplice perché era schermato da un difensore, ha tirato alto, però insomma bravo nel trovare la porta, e bravo comunque anche Sule con questo passaggio in verticale che ha liberato proprio Malen. Ecco, Malen per il momento non ha inciso nella serata giallorossa, se non con l'assist per il gol di Cristante, però insomma da un giocatore che insomma è diventato il goleador di questo avvio di stagione ci si aspetta qualcosa in più. La Roma deve cercare il gol, lo deve fare col suo centrale.
0: Attenzione, calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma, steso Dybala lì, mi sembrava fuori dell'area di rigore, a dir la verità l'arbitro non ha avuto dubbi, ha immediatamente indicato il dischetto.
1: Allora, dentro.
0: È dentro e non, purtroppo non replay, è proprio al limite, però credo è andato giù, non ha avuto dubbi l'arbitro Gil Manzano che ha istantaneamente indicato il dischetto del calcio di rigore. Ora Skriniar, il capitano del Fenerbahce, va a colloquio, probabilmente l'arbitro aspetterà una conferma dal VAR. Andiamo a rivedere, io un monitor un po' lontano. Sì, è dentro, ma non so se lo tocca però da questo primo
1: esatto,
0: ralentino.
1: Allora, il dubbio è non è dentro, no. Fuori. No, è fuori. Allora, è fuori. È fallo, ma la fuori. Gamba del difensore del Fenerbahce è proprio appena fuori dalla linea. Quindi secondo me ci potrebbe essere una revisione.
2: Ma non so se lo tocca, siamo sicuri, sì.
0: Secondo me non lo tocca, Paolo. Io sto guardando il replay rubando il monitor a un collega della fila sotto. Spero che non se ne accorga, anche perché è grosso. Mi sembra, non lo so, dal primo replay mi sembra non le tocca. No, infatti lo tocca, calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione per limite, proprio dal limite della rigore.
1: Il tocco è leggero, ma c'è. Però è allora, proprio due centimetri fuori dall'area, purtroppo.
0: Calcio di punizione perché l'arbitro è andato a stendere con lo spray la riga di dove andrà schierata la barriera. Sono 1, 2, 3, 4, 5 i giocatori schierati da Ederson. Attenzione perché questa è una bella posizione proprio per il sinistro di Dybala. È proprio dal limite l'area di rigore, leggermente defilato sulla destra, quindi per un mancino è perfetto. C'è anche 1, 2, 3, 4, 5 più il coccodrillo sdraiato a terra. Dybala dal limite.
3: Chi è il coccodrillo?
0: Dell'area.
3: Scusate.
1: Adesso. Raccontiamo la punizione e poi dopo te lo spieghiamo.
0: Grazie. Attenzione, tra i fischi dello stadio, Dybala, potrebbe essere la sua posizione, potrebbe essere il ritorno al gol. Parte Dybala, invece decide di andare per Malen, il rasoterra deviato, era uno schema bellissimo, era arrivata alla conclusione Malen che aveva calciato a botta sicuro, rasoterra un po' distante, palla che però è finita sul corpo credo di un giocatore del Fenerbahce. E quindi insomma si salvano i padroni di casa. Roma che però continua a spingere la fascia sinistra con Malen. Malen dentro per Hermoso che va a terra in area di rigore. Pardon, per Wesley che va a terra in area di rigore. Questo sembrava molto più rigore di quello di prima. L'arbitro Gil Manzano fa segno di aspettare, di attendere. Wesley resta a terra, viene ammonito anche un giocatore del Fenerbahce. Se voi avete modo di rivedere un rallentì dallo studio, questo
1: non è ancora, non è ancora partito il replay. La sensazione, Wesley fa un bel. Sembra prendere un colpo. Anche qua siamo proprio sulla linea dell'area di rigore, quindi bisogna capire dentro o fuori è la prima domanda. La seconda domanda è se è fallo o no. Dici niente tu, Andrea? Qua
0: niente,
1: non è ancora
0: già
1: stato
0: fatto segno di alzarsi. Gli ha già fatto segno di alzarsi, okay. E quindi nulla di fatto. Intanto è pronto nel Fenerbahce ad entrare Oguz Aydin. Vediamo chi toglierà. E anche Lukaku, attenzione, è pronto anche Lukaku, quindi doppio cambio in arrivo nel Fenerbahce. Però è la Roma ora in possesso di palla con Dybala. Dybala che prova ad andare via ad Akea, che riesce a portargli via il pallone, poi commette fallo Pisilli. Sarà quindi calcio di punizione per il Fenerbahce. Vediamo intanto se sono pronti i due cambi. Credo che uscirà Turkoglu perché lo vedo anche un po' ciondolare, molto stanco il numero 7 del Fenerbahce. Andiamo a vedere, si alza la
1: intanto
0: lavagnetta.
1: Andrea, scusami, ho rivisto con attenzione l'occasione di Wesley. Allora, il fallo secondo me ci poteva anche stare, il tocco leggero, ma

0: anche in questo caso era sia pur di pochissimo fuori dall'area di rigore, quindi non sarebbe stato calcio di rigore ma punizione dal limite dal lato corto. E adesso i cambi nel Fenerbahce, intanto 71esimo, ricordiamolo sempre, 1-1 il parziale.
1: 1-1, esatto. Allora è uscito Muriqi ed è entrato Lukaku, quindi dà peso all'attacco. Vi posso garantire che anche qui dal vivo sembra grosso due volte qualsiasi altro giocatore è in campo, la differenza fisica è veramente evidente. Ed è entrato anche Aydin, adesso vi diremo al posto
0: svizzero. Di, quindi,
1: Aydin, no, però non ha l'H, Aydin, però potrebbe essere svizzero, naturalizzato turco, è uscito a Turkoglu, che ve l'avevo detto, sembrava molto stanco. Attenzione però per Greenwood che serve dentro per Lukaku, il destro interno dell'area e il colpo incredibile proprio di Aydin, deviato leggermente da un giocatore della Roma, era botta sicura, deviato leggermente da un giocatore della Roma, palla che resta lì da terra. Bravissimo Svilar a intercettare il pallone, poteva essere decisivo istantaneamente. Lukaku appena entrato, la nuova coppia in attacco, Lukaku, Aydin, ancora palla per Lukaku che col corpo tiene il pallone, serve Mercari, cambi molto decisivi questi effettuati dal Fenerbahce, che stanno proprio già cambiando istantaneamente, immediatamente la dinamica del gioco. Ancora Lukaku dentro per Greenwood, palla per Mercari, va a terra Mercari, l'arbitro calcio di rigore per il Fenerbahce.
0: Ecco.
1: No, ha cambiato idea, ha cambiato idea. Aveva indicato per te, però anche l'arbitro, anche Gilmanzano, perdonatemi,
2: che
1: indica
2: partita,
1: il dischetto,
2: ragazzi,
1: del rigore, fa un passo, si gira e indica dall'altro lato. Che partita, dicevo, è uscito a Turkoglu ed è entrato Aydin. Ecco, benissimo.
0: Peraltro, Paolo, allora vorrei chiedere a Gianni Signoli se soffre nel vedere Lukaku con un'altra maglia.
3: Ci stavo giusto pensando, no, in realtà non soffro, no. E poi volevo collegarmi a quello che hai detto prima, la battuta Aydin, hai visto che appena hai fatto la battuta Aydin stava per fare un colpaccio?
0: È stato lui che ha avuto questa occasione su assist di Lukaku, i due nuovi entrati, assist di Lukaku, cross alla sotterra per Aydin, e credo che è determinante Rensch, perché Rensch va in scivolata sul tiro di Aydin e in qualche modo rallenta e cambia la traiettoria del pallone, il che consente a Svilar, che era già a terra, di dare uno schiaffo al pallone, di allontanarlo. Quindi Rensch, che in qualche modo è responsabile del pareggio dell'1-1 del Fenerbahce, perché aveva tenuto in gioco il giocatore che poi ha fatto gol, qua insomma si è riscattato alla grande, perché il suo intervento ha sicuramente evitato il gol del vantaggio del Fenerbahce. Ci sono i cambi della Roma, intanto
2: il coccodrillo, quando c'è un calcio di punizione
0: dal limite, ci sono i giocatori che formano la barriera, ci si mettono davanti. Cosa succedeva spesso? Che sul tiro quelli della barriera saltano e allora i tiratori più scaltri
2: sotto
0: facevano finta di calciarla alta e poi calciavano la sotterra facendo la passata sotto la barriera. Se c'è uno che si sdraia sotto la barriera, sbarra la strada, è lungo come un coccodrillo e non fa passare il pallone.
2: Paraspifferi, insomma.
3: Non ti riconosco stasera, perché non hai fatto la canzone Aydin? Ti ha dato l'assist.
2: Questa sera siamo sulla radio cronaca.
3: Ciao, è tua questa, dai.
2: Un tecnico come me, Gianni, non può mica, no?
4: No, beh, è vero. Oggi sei in veste seria, ricordiamo.
3: Sì, ma hai sentito Taranto che ha detto prima? Che partita, ho detto? Stasera, Frede, ma chi te crede? Dai.
2: No, vabbè, ma uno come me, un tecnico
3: ma
2: del
3: che
2: suolo.
3: Partita perché? Perché
4: del suolo.
3: Che per Pacchioni salvati, che
2: ah no,
3: sono,
2: perché gioca la Roma, scusa, vivo a Roma, ieri giocava il Napoli, già dentro tre fregato
3: partita, tecnicamente perché hai detto che partita,
2: perché è stata una partita avvincente, il primo gol della Roma è ancora finisce per adesso avvincente, il primo gol, la rimonta del fan.
3: Che non ricordo, non conosco, sta mettendo una dietro l'altra una serie di strozzate
2: sì, perché non so manco chi gioca, diciamo la verità. Adesso sì,
0: allora adesso siamo al 30esimo del secondo tempo, 1-1 a Istanbul, Fenerbahce e Roma, un quarto d'ora più recupero alla fine, gran possesso palla della Roma che però ha rischiato un po'.
1: Dybala,
0: andiamo.
1: Sinistro, rasoterra di Dybala, entrato in area, aveva affondato bene sulla destra, entra in area, calcia di sinistro, ma non si fa sorprendere Ederson. Altri due cambi nella Roma, fuori Rensch e Sulé, dentro Mora, Molina, entrato anche Balerdi al posto credo di Sulé. Sì, al posto di Sulle, quindi tre cambi anche per Gasperini. Ricordiamo che ha sempre in panchina Castro, Santi Castro, che si sta scaldando, l'ex attaccante del Bologna. Era entrato anche nella partita con l'Atalanta sabato sera, aveva fatto molto bene cogliendo un palo. Lancio intanto delle Fenerbahce lungo per Lukaku, che viene steso da

0: Indica, ma per l'arbitro è tutto regolare. Palla ora sui piedi di Mora per la Roma, non è uscito Mancini anche, quindi anche fuori anche Mancini nella Roma per Balerdi, Sulè per Mora e Rensch per Molina. E la Roma ancora che attacca sempre sulla fascia sinistra con Hermoso. Il passaggio dietro per Balerdi, prova il lancio lungo dentro per nessuno, quindi palla che finisce nei piedi del portiere del Fenerbahce. Subito prova a ripartire con Ache, non ha spazio, pressato da Dybala, restituisce quindi il pallone al proprio portiere. Poco più di un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora al novantesimo qui ad Istanbul, lancio lungo per Lukaku che va ancora a terra, trattenuto da Ndicka. L'arbitro questa volta fischia il calcio di punizione in favore del Fenerbahce. Un po' questo nuovo schema, lancio lungo per Lukaku affrontato da Ndicka che va a terra. Lukaku si lascia anche un po' cadere secondo me, perché adesso sì. Ndicka è grosso, però insomma che tirandogli la maglietta lo butti a terra la vedo abbastanza difficile, anche perché non sembra molto deciso l'intervento. Ora il lancio lungo, ma nulla di fatto, palla nelle mani di Svilar. Subito rimessa in gioco. Rallentato un po' la Roma in questi minuti. Vero. I cambi sembrano essere un po' più efficaci quelli del Fenerbahce.
1: Ma poi Andrea, bisogna dire onestamente che come la Roma è stata superiore nel primo tempo, bisogna dire che questa superiorità è un po' sparita nella ripresa. Sì. Infatti adesso il pareggio è un risultato onesto per come stanno andando le cose, anzi se vogliamo il Fenerbahce ha creato un paio di situazioni che insomma potevano essere ancora più esiziali per i giallorossi.
0: Quella prima ancora con Murici e poi anche quella del nuovo entrato Aydin. Ora qui c'è stato un fallo intanto di Balerdi, il nuovo entrato su Brown che resta a terra. Ci sarà quindi calcio di punizione già battuto da Aydin, lunghissimo dall'altro lato per Greenwood che viene però anticipato da Hermoso. Partita imperiosa anche questa sera dell'esterno giallorosso che mette il pallone in fallo laterale. Già rimessa in gioco la palla sui piedi di Greenwood, indietro per Hulker. Hulker scambia ancora con Greenwood, prova ad accentrarsi, non ha spazio, apre quindi sulla destra. Non ci sono spazi, però si copre bene la Roma e quindi la palla è costretta il Fenerbahce a ridarla indietro per il capitano Skriniar, che prova a ripartire la propria squadra all'altra fascia. Bravo però in questo caso Mora a intervenire, a cercare di portare via il pallone. Ora per Pisilli, sbaglia il controllo, attenzione al lancio lungo in avanti, Hermoso ancora di testa a intercettare il pallone. Ora Mora trattenuto vistosamente da un giocatore del Fenerbahce, palla sulla sinistra per Wesley, non ha spazio, cambia fascia, si va dall'altro lato ancora con la Roma in possesso palla con Balerdi dietro per Ndicka, tutto chiuso però nuovamente dietro il Fenerbahce che continua a difendere a 5 perché Jupsek scala quando la Roma è in possesso palla e schiera perfettamente in linea 5 difensori, tra l'altro anche molto alti. Attenzione però a Malen che prende il pallone, viene però anticipato da un giocatore del Fenerbahce. Attenzione, lancio lungo sulla destra per Greenwood, lo stop non è bellissimo però riesce a contenerla, poi prova a servire Lukaku ma Pisilli fortunatamente gli si fa in mezzo e porta via il pallone ai turchi, restituendola ai giocatori della Roma che con Mora provano ora a ripartire all'altezza del centrocampo. Ci deve credere la Roma, Paolo, perché secondo me ha la forza, la tecnica, sì, il tempo per portare a casa questi tre punti importantissimi in questa prima fase a gironi di Champions League. Siamo all'80esimo, 10 al 90esimo più recupero che credo che in questo secondo tempo sarà sicuramente più lungo tra sostituzioni e interventi. Attenzione ancora con Mora, il cross qui sulla destra per Molina, anticipato però da Aydin. Aydin ancora a riprendere il pallone che stava rischiando di perdere Brown, però in questo caso è la Roma a rimpossessarsi del pallone con Balerdi che serve Molina, non ha spazio, si ferma, indietro per Cristante. Cristante serve Mora, Mora sulla sinistra per Hermoso, salito ora sulla, ancora più sulla sinistra per Wesley, il cross dentro per Cristante, lunga, ci sta arrivando Dybala, parla possibile di Malen, non controlla bene il pallone, bella occasione in questo caso e pallone che finisce sul fondo. Bella azione della Roma, vedi, se ci crede, se gioca di tecnica ha le possibilità ancora per provare a riportarsi in vantaggio, perché l'inserimento di Lukaku ha dato grande fisicità all'attacco ma lo ha rallentato quello del Fenerbahce. Buono invece l'inserimento del 70, questo Aydin, giocatore molto veloce, Paolo.
1: Soprattutto la Roma

0: deve approfittare del fatto che adesso il Fenerbahce si è un po' allungato, la disposizione tattica della squadra che per un'ora è stata assolutamente rigorosa, lasciando pochissimo spazio ai giallorossi. Adesso i turchi, forse nel tentativo anche di andare a cercare la vittoria, si sono leggermente sbilanciati, hanno lasciato un po' di spazio in più, quindi la Roma deve fare grande attenzione dietro, naturalmente, perché il Fenerbahce è stato pericoloso in questa ripresa. Però se riesce a ripartire, lo spazio ci può essere. Hanno inquadrato poco fa Gasperini in panchina, l'espressione però non era molto soddisfatta. In effetti la Roma in questo secondo tempo sta soffrendo un po' di più. 81 minuti e mezzo, 1-1, andiamo di nuovo in Istanbul.
1: Sì, perché c'è stato un affondo di Kanté che quasi stava per sorprendere Svilar, costretto ad uscire e a rinviare il pallone. Non ho capito se calcio d'angolo, rimessa con le mani, ma proprio corner. Dalla bandierina, no, corner va Greenwood. Sentite il pubblico di casa che carica i propri beniamini, perché credono anche loro nella vittoria. Il Fenerbahce, insomma, ha dimostrato grande prestazione anche in questa partita, quindi ci potrebbe stare anche la vittoria del Fenerbahce. Il corner battuto lungo, saltano in due, palla che finisce fuori, pallone, dice l'arbitro, che è uscito nel momento della battuta e quindi sarà rimessa dal fondo per la Roma. Succede anche questo.
2: Com'è il tempo? Siamo... sempre così? No, giusto per capire. O fa ancora molto caldo, Salvati?
1: Beh, insomma, è la temperatura un po' scesa, anche perché ormai il sole è calato. Qui vi ricordo che siamo un'ora avanti, qui sono le 21:25. Potrei dirvi già quanto sta il Como, che sono al 25.
2: Gianni vorrei. Signoli vorrebbe essere a quell'orario per essere già fuori.
3: Sì, no, ma non solo, anche per la temperatura che qui continua a essere alta.
1: La temperatura
3: alta,
1: è un po' scesa, vabbè, questo... c'è anche un po' di venticello che entra nonostante.
0: Dal Bosforo.
2: Ma chi è quella a fianco a te? Scusa, in radiovisione. C'è una signora.
1: È una signora. Che era molto preoccupata che doveva essere ripresa in video, perché noi sono tipo la Kiss Cam, credo che non avesse raccontato a casa che fosse venuta
2: No, vabbè, io questo lo direi.
1: Comunque resta tra noi, io era molto preoccupata, ma sono inquadrata, mi si vede, no?
2: Vuoi salutarcela?
1: Dopo, attenzione, palla dentro per Lukaku, affrontato da Balerdi, va a terra Lukaku, Balerdi sul pallone, è un terzo Balerdi rispetto a Lukaku, ma è riuscito a stoppare il numero 9, ex giocatore di tante squadre.
0: Bravo però Balerdi, perché è stato fermo e non l'ha lasciato passare. Grande posizione da parte del giovane difensore.
1: È come quando incontri l'orso nella foresta, Paolo, devi rimanere immobile, non hai alternative, è veramente enorme. Attenzione, ora c'è un fallo a centrocampo, altro cartellino giallo per un giocatore del Fenerbahce, per Yüksek, ha steso adesso Dybala. Cerco di dirvi chi è, perché Dybala, esatto, perché a terra supino, e quindi non si poteva vedere il numero sulla schiena.
0: Poi bisogna
1: dire ai giocatori che quando cadono devono sempre mettersi proni, capito? Il dolore prono, con la faccia rivolta verso l'erba, così
2: e tu non vedi nulla,
0: e soprattutto il numero ben in vista. No, peraltro gli ha dato una bella cartella, ci sta il cartellino giallo.
1: Comunque prova a ripartire il Fenerbahce con Aydin. Aydin affrontato da due giocatori della Roma, indietro per Brown, l'autore proprio del pareggio dei turchi. Serve indietro per Ake. 1-2 ancora con Skriniar. Gli va incontro Malen. Malen cerca senza troppa convinzione però di fare pressing, ora va anche verso il portiere Ederson, il lancio lungo del portiere, ancora ovviamente dritto per dritto a cercare Lukaku, lento però il 9 dei turchi, si è fatto anticipare Dandika, molto fisico e molto grosso, ma è veramente lento, non so se sia ancora fuori condizione, è un po' una caratteristica di Lukaku in questi ultimi anni, insomma.
0: No, ma soprattutto a inizio stagione, no? Ci mette molto a completare il rodaggio, diciamo così.
1: Comunque un po' contestato qua, mi dicevano i miei amichetti qui turchi, che tra l'altro insomma non è ancora ben visto. Comunque la Roma ancora in avanti con Cristante, prova il lancio all'interno ma viene intercettato però da Yüksek. Attenzione che ha spazio il Fenerbahce per andare avanti, va Yüksek, sta affondato da Cristante, a terra, fallo giallo per Cristante che dà però il 5 a Balerdi, aveva visto andare via Yüksek, ha preferito stenderlo, insomma un giallo tecnico per stoppare l'azione dei turchi.
0: Lo ha speso bene questo giallo, perché comunque Yüksek, se fosse andato avanti, insomma crea una situazione di superiorità numerica davanti all'area, quindi bene così.
1: Quindi calcio di punizione per il Fenerbahce, ma lontanissimo dall'area di rigore, sarà probabilmente un cross al centro per i compagni, ovviamente Lukaku tra i primi, parte il cross, infatti lo spiaventa in area di rigore per la testa, traversa del Fenerbahce, clamoroso con Svilar che è rimasto a guardare il pallone, palla fuori per Brown, Skriniar, il sinistro ribattuto da un giocatore, credo proprio da Cristante, davanti a Svilar, e poi c'è il fuorigioco. Adesso se abbiamo modo di rivedere voi da studio lì il rallentì dell'incornata che si è stampata sulla traversa, ma grande occasione, perché insomma Svilar sembrava battuto, è rimasto a guardare il pallone andare a sbattere sul montante superiore.
0: Che intanto pericolo, che pericolo corso dalla Roma, perché la parabola era comunque molto velenosa, perché non era un colpo di testa potente, ma la palla era quasi arcuata, è andata a sbattere sotto la traversa, e poi soprattutto è stato molto poco efficace Brown, che era davanti alla porta, sembrava facile il suo tap-in, ha perso un pochino tempo e questo ha salvato la Roma. Intanto entra Deron al posto di Malen e viste le sofferenze della Roma in questo secondo tempo, Andrea, direi portiamoci a casa a sto punto.
1: A questo punto sì, perché insomma qua mancano meno di 4 minuti al novantesimo, ma negli ultimi 10-12 sta soffrendo un po' la Roma, perché insomma i contropiedi in velocità del Fenerbahce, anche manovrando l'azione con questo Aydin, che veramente insomma è stato un innesto importante nel cambio di gioco dei turchi. Però c'è ancora tempo per la Roma per ritrovare quell'energia, quella convinzione che aveva messo veramente all'angolo i padroni di casa per gran parte del primo tempo. Ora con Dybala affrontato da tre giocatori, costretto a darla indietro per Cristante. Cristante si accentra, attenzione perché Dybala ha steso, no, Deron, credo proprio Deron, scontro con un giocatore fuori dall'area, l'arbitro gli fa segno di alzarsi. Il cross intanto di Hermoso, troppo lungo, palla che finisce sul fondo. Avevo detto attenzione perché sembrava insomma Deron, l'ho visto con la coda dell'occhio, avere dato un colpo a gioco fuori dall'azione a Yüksek, ma invece insomma siano semplicemente scontrati, tant'è vero che adesso proprio il numero 5 turco Yüksek che va a chiedere scusa, si chiedono scusa l'un l'altro facendosi un cenno con la mano. 88esimo in questo istante qui ad Istanbul, 1-1 fra Fenerbahce e Roma. Tra poco vedremo l'entità del recupero, il lancio lungo di Ederson a scavalcare tutta la tre quarti ovviamente per Lukaku, che di testa prolunga, questa volta riesce per Aydin, ma è troppo lungo il prolungo che finisce nelle mani del portiere.
0: Ma solo del prolungo non può essere corto,
1: No, se, è
0: se non
1: lungo,
0: è prolungo,
2: esatto, meno male che non è una prolunga, sennò c'ho l'elettricista.
1: Sai, alla volta il prolungo può non essere lungo a sufficienza. Quante volte vi capita, mi dai una prolunga a casa? No, non basta.
2: Cioè,
1: questa
2: sempre.
1: Volta invece era troppo lungo. Esatto, è sempre così. Comunque riparte la Roma in possesso palla con Ndicka. Ndicka apre sulla sinistra per Pisilli. Ancora per Deron, nuovo entrato ex Atalanta. Qua avanti per Dybala. Scatta Molina sul limite del fallo laterale, riesce a tenerla dentro, prova a servire il compagno, intercettano però i giocatori del Fenerbahce per un momento perché riperdono il pallone che torna nei piedi dei giocatori della Roma con Pisilli. Pisilli serve Hermoso sulla sinistra, Hermoso dentro per Pisilli che preferisce uscire dall'area di rigore invece che andare dentro. Ora per Wesley, 1-2 con Pisilli, il cross dentro lungo, troppo lungo, intercetta Brown, palla che però resta ancora sui piedi di Dybala, il contro cross dentro a cercare Hermoso ma non ci arriva, schiacciato anche da due giocatori del Fenerbahce che forse ha concesso il corner, che vedo però sì, ha concesso il corner, quindi evidentemente c'è stato un tocco di Ake, mi sembra di avere, se non l'ho visto male, Ake è andato ad andare, quindi insomma corner va Dybala col sinistro teso, spiovente in mezzo, anticipato di un nulla Molino. Attenzione, prova a ripartire il Fenerbahce con Greenwood, rallenta, si ferma, affrontato da Hermoso, si sono i due giocatori trovati dalla fascia opposta qua dove militano generalmente. Ora Hermoso ad ampi passi torna sul proprio settore del campo, ancora con Greenwood. Greenwood passa la linea di metà campo, 4 minuti di recupero intanto, è scoccato il novantesimo Aurora, 4 minuti di recupero corretto, direi forse ci poteva stare anche qualcosa di più tra il gol e le perdite di tempo, le tante sostituzioni. 4 minuti ancora per la Roma per provare a vincere questa partita, per non rischiare di perderla col Fenerbahce che davanti al proprio pubblico, ricordiamo, tornato a giocare in Champions League dopo 19 anni. Vuole chiudere l'esordio, il ritorno alla massima competizione europea regalando una grande gioia ai propri tifosi. Ma è l'Atalanta ora ancora in avanti tra i fischi dello stadio con Hermoso. Hermoso per Cristante. Cristante sulla sinistra per Wesley. Lo scambio con Mora. Va sul fondo Mora, affrontato da Skriniar. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Roma. Ancora circa 3 minuti ancora in dei 4 di recupero, va Mora dalla bandierina, non più Dybala, probabilmente uno schema diverso. Cristante tra i giocatori più alti della Roma, più avanzato vicino a Lukaku. Parte Mora, lo spiovente in area di rigore, anticipati dai difensori del Fenerbahce, giocatori della Roma, rimettono fuori palla che arriva al centro del centrocampo per Molina. Hermoso gli fa segno di aspettare, probabilmente la Roma non vuole rischiare di scoprirsi troppo. Pisilli sulla sinistra, Wesley, sale Wesley, salgono anche i fischi di paura dello stadio del Fenerbahce. Bravo Mora a dare via due giocatori del Fenerbahce, ne salta un altro, poi prova il cross, viene però ribattuto, la palla finisce sui piedi di Lukaku, affrontato da Pisilli, si gira Lukaku, affrontato da Pisilli, non riesce a farlo andare via, riesce a contrastarlo bene, Lukaku si lamenta con i compagni, fa segno ai compagni di salire, però evidentemente insomma che non è ancora in condizione fisica, aveva preso un pallone, ha provato ad andare via a Pisilli, che in confronto a Lukaku
0: lui è macchinoso per colpa dei compagni, capito?
1: Esatto, macchinoso è colpa dei compagni. Ora c'è un fallo fischiato in favore della Roma, un fallo su Dybala che stasera ne ha prese veramente tanti calci, tante volte è andato a terra, non sempre gli sono stati fischiati, in questo caso sì sarà, quindi calcio di punizione per la Roma proprio davanti alla panchina del Fenerbahce. C'è già battuto il lancio in avanti, indietro per Molina, non si capisce col compagno, quindi palla che finisce sui piedi di Aydin che prova a far ripartire il Fenerbahce con Kanté, l'1-2 con Mercan. Si ripossessa il pallone nuovamente la Roma, ancora con Balerdi, va nello stretto, perde il pallone che però viene ancora perso dai giocatori delle Fenerbahce, torna sui piedi dei giocatori della Roma, ancora con Balerdi che prova ad andare sul fondo, affrontato però da due, Brown e Kanté, conquista un fallo laterale. Ancora un minuto e mezzo al termine, un minuto anzi al termine dei quattro di recupero. La Roma forse che a questo punto dovrebbe provare, cercare di tenere il pallone tra le gambe per non dare possibilità a un contropiede al Fenerbahce. Rimessa laterale battuta di Ka, in colpo di testa in avanti per nessuno, palla che finisce nelle mani di Ederson, salgono tutti i giocatori del Fenerbahce, tenta di mandarla subito ma Dybala gli si fa contro e lo rallenta, fortunatamente per la difesa della Roma. Riparte il Fenerbahce con Kanté, 30 secondi allo scadere dei 4 di recupero, con il Fenerbahce che prova dal lato destro a salire. Ancora non ci sono spazi indietro per Skriniar, di qua per Ake per Brown. Anche il Fenerbahce ha paura a scoprirsi, anche perché non scatta nessuno. Lukaku, Boa davanti, fermo, affrontato da Ndicka, non ci sono spazi, si va indietro per Skriniar, scadono i 4 minuti di recupero e puntuale come uno svizzero, nonostante sia spagnolo, l'arbitro Gil Manzano fischia la fine del match, 1-1 qui a Istanbul fra Fenerbahce e Roma, con il vantaggio dei giallorossi, con un bel gol di Cristante al 38esimo, il pareggio di Brown ad inizio ripresa. Un 1-1, una bella Roma, comunque va detto che è la prima volta che non vince una partita all'inizio di questa stagione, dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Arriva un pareggio all'esordio in Champions League, però insomma per essere stato l'esordio, il ritorno contro una squadra ben attrezzata, non semplice, direi che ha fatto bene, ha rischiato anche di vincerla, ma va detto poi che in certe occasioni avrebbe anche rischiato di perderla. Dopo 2 sconfitte per le italiane arriva il pareggio della Roma, fra poco il Como, speriamo che almeno la squadra di Fabregas riesca a regalarci la prima vittoria delle italiane in questo primo turno di Champions League.
0: Benissimo, direi che comunque è un pareggio che ci può stare. La Roma è stata superiore nel primo tempo quando si è meritatamente portata in vantaggio con il gol di Cristante. Il pareggio di Brown a inizio ripresa però un pochino cambiato la partita, ha preso coraggio il Fenerbahce, si è riacceso lo stadio, la Roma è stata un pochino timida, oggettivamente ha sofferto. Nel secondo tempo ci sono state un paio di occasioni in cui la Roma ha trevato sulla traversa colpita nel finale, ma in precedenza era stato decisivo su Murici anche il portiere Svilar. Quindi insomma direi che alla fine un punto a Istanbul ci può stare. Vista la Roma del primo tempo si poteva pensare di vincere, vista la Roma del secondo tempo va bene portarsi a casa questo punto, questo pareggio. Ricordiamo che la league phase della Champions League comunque prevede 8 partite, quindi ancora c'è tanto tanto tempo per risistemare e migliorare la classifica. Intanto Andrea Salvati, collegato da Istanbul, grazie per il tuo racconto.
1: Grazie a voi, grazie a Francesco Manzo per l'organizzazione, a Paolo Pacchioni per il supporto, grazie a Francesco Fredella, a tutti gli altri presenti, chiedo scusa ma in questo momento ho difficoltà a ricordare
2: Taranto e Simioni, ma noi
3: Taranto e Simioni, non ti preoccupare, Salvetti,
1: fossero state donne tranquillo, me le sarei ricordate subito.
4: Questo è chiaro, questo non avevamo dubbi.
2: Vabbè, grazie.

0: Grazie. Io vi ricordo che, come è già stato detto, fra una ventina di minuti scarsa torniamo con Comunizia. Quindi saremo di nuovo qui con gli amici della suite e con Nicolò Pompei collegato al nostro studio.
1: Grazie.
0: Intanto vi ringrazio per
2: Pacchioni, grazie a te, Paolo, grazie mille.
1: Grazie ai nostri inviati.
3: Vi saluto da Napoli, ci sentiamo domani sera con protagonisti come sempre, no?
1: Credo a domani sera viva la Champions. E grazie anche alla nostra regia che ha permesso, no, Paolo, di andare in onda da Bisanzio, dalla Turchia. La chiamo Bisanzio.
2: Sì, a te piace questo nome vintage.
3: Fammi salutare Francesco Brindisi. Ciao Francesco.
2: Sono io, penso.
3: Un abbraccio, ciao a tutti, ciao fratelli.
2: Ciao a tutti. Ciao. A domani, ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
15: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennet Club.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social

0: e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'ultima di Anna, White Girl Wasted, 20:47 minuti su RTL 105, grande speciale Champions League questa sera, prima appunto con Fenerbahce Roma da Istanbul, l'abbiamo seguita fino a poco fa, finita 1-1 ricordiamo, ma tra pochissimo invece il debutto del Como contro il Lipsia, quindi torniamo da te Caroline Pompei, lì proprio da Como, dal Sinigallia, per sapere insomma, veramente mancano pochissimi minuti a questo debutto storico, no? Ciao Nick.
1: E così Fra, buonasera di nuovo, mancano esattamente 13 minuti al fischio d'inizio ed è un fischio d'inizio atteso da sempre da questi tifosi o forse neanche mai immaginato perché meno di 10 anni fa il Como era fallito, poi è tornato in Serie A solo 2 anni fa, in 2 stagioni ci ritroviamo qui a commentare una partita di Champions League, quindi direi
0: pazzesco.
1: Che davvero l'attesa è tantissima, l'emozione è alle stelle, e insomma non vediamo l'ora che inizi però perché ormai ci manca davvero pochissimo. Giusto gli attaccanti, perché il ballottaggio tra Duvikas e Ken alla fine lo ha vinto Duvikas, il greco, quindi gioca lui. Dall'altra parte c'è l'ex Serie A, l'ex Milan Kunku, che guida l'attacco dell'Ipsia. Ci risentiamo tra 12 minuti.
0: Perfetto, grazie mille. Esatto, Nick Pompei naturalmente nel corso della suite 105 con tutti i nostri colleghi della suite e con te ovviamente lì dallo stadio, anche con Paolo Pacchioni da Roma. Seguiremo appunto il debutto in Champions League, debutto veramente storico, come ricordavi anche tu, insomma, anche solo pensando.

0: Anche ad Anzio, in provincia di Roma, sono le 20:52.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata ad Alberto Ciapparoni. In apertura la Champions League, poco fa è terminata Fenerbahce-Roma. Linea al nostro inviato in Turchia, ad Istanbul, Andrea Salvati.
2: Buonasera, ben ritrovati da Istanbul. Finisce con un pareggio l'esordio della Roma in questa Champions League. 1-1 qui in Turchia contro il Beşiktaş per la squadra di Gasperini, che ha dominato i padroni di casa per grandi tratti del match, ma poi si è fatta riprendere ad inizio ripresa dopo il vantaggio siglato da Cristante al 38esimo. Il pareggio per i turchi lo sigla Brown subito ad inizio della ripresa al terzo del secondo tempo. Poi la Roma ha anche rischiato di perdere con una traversa colpita dai turchi. Finale ad Istanbul, Fenerbahce 1 Roma 1. A voi.
0: Fra poco a Como per l'esordio degli ariani contro il Lipsia, ma prima ci occupiamo del rialzo dei tassi di interesse deciso dalla BCE. Mantiloni.
3: La Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse dello 0,25%, una nuova stretta monetaria per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. I prezzi del gas potrebbero aumentare più del previsto in caso di ulteriori interruzioni delle forniture, ha commentato la Presidente della BCE Christine Lagarde. Confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, al 2,5% per il 2027 e al 2,1% per il 2028. La crisi in Medio Oriente genera una pressione su un'inflazione che sarà sopra il target per molto tempo.

0: tempo ha spiegato Lagarde, che corregge al rialzo le previsioni di crescita allo 0,9 nel 2026 e all'1,4 nel 2027. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico anche nel terzo trimestre, sottolinea la BCE.
1: Adesso c'è un'ultima ora, un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, causando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Naturalmente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Ora, come anticipato, torniamo sulla Champions e ci trasferiamo a Como per l'esordio del Como, appunto, contro il Lipsia. Il nostro inviato, Nicolò Popei.
2: Buonasera Alberto, buonasera dallo stadio Sinigaglia di Como. Dicevi bene, prima storica partita in Champions League per il Como che affronta il Lipsia qui al Sinigaglia. Tra pochissimo le squadre scenderanno in campo. Fabregas sceglie Duvikas come riferimento avanzato, che alla fine vince il ballottaggio con Moise Kean alle sue spalle. Diao, Nico Paz e Baturin a centrocampo. Milla, De Michelis invece per il Lipsia sceglie il tridente con Nkunku, Guyu e Nusa. Tra pochissimo il fischio d'inizio, a dopo.
1: Grazie Nicolò, ora noi abbiamo gli aggiornamenti sul traffico via radio.
3: Via radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne sono code tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo registriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità esterna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Noi dire Champions League.
2: 20:55, noi dire Champions League, RTL 102.5. Buonasera, bentrovati, buon giovedì 10 settembre 2026. Gli applausi sono i suoi, buonasera anche a Nicolò Giustini.
6: Buonasera, non esiste noi dire Champions League alle 21 senza di lui, Simone Palmieri. Non so, non vedo, allora faccio così: prima di andare a Roma andiamo direttamente a Como, dove stasera, serata storica, la prima del Como in Champions League, a raccontarla c'è Nick Pompei. Ciao Nick!
2: Buonasera, buonasera dallo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Oggi per tutti i tifosi presenti qui allo stadio è un po' come il primo giorno di scuola, no? Il primo giorno di università, l'inizio di un nuovo amore, la prima pagina di un libro, ancora tutto da scrivere, perché oggi 10 settembre 2026 il Como gioca la prima partita della sua storia in UEFA Champions League. Pensate, nel 2017 il fallimento, poi la risalita grazie alla nuova società, nel 2021 la Serie B, nel 2024 il ritorno in Serie A dopo 21 anni e ora il palcoscenico più importante d'Europa. Davanti ai miei occhi ora nella curva proprio del Como c'è una coreografia con la scritta proprio Como e lo stemma alle spalle di questa curva c'è lo splendido lago di Como. Qualcosa di impensabile sicuramente in tempi così brevi, ma il calcio lo sappiamo è imprevedibile. Un traguardo meritatissimo però per ciò che abbiamo visto nella passata stagione. Tanti, tantissimi meriti sono di un allenatore, Fabregas, che ha sempre seguito le sue idee, ha fornito una mentalità vincente e ora si gode i frutti del suo lavoro. Tutta Italia guarda questa partita allora con curiosità e speranza. In bocca al lupo al Como per questo primo battesimo di Champions League, e mentre sto parlando inizia a suonare per la prima volta quindi proprio la musichetta famosissima della Champions League.
6: Nick, prima di salutare gli altri due nostri amici da Roma, volevo sentire l'urlo della Champions del Como, se siete d'accordo, come i tifosi del Como risponderanno a questo primo urlo. Riusciamo, Nick, secondo te sì?
2: Sì, ci siamo.
7: Però considera che adesso devono arrivare al centrocampo, la squadra riparte da capo. Riparte da capo.
6: Vabbè, allora facciamo così. Buonasera Paolo Pacchioni.
7: Buonasera, ben ritrovati.
6: Buonasera anche a Stefania Iodice, ciao Ste.
8: Eccoci, buonasera, buonasera, pronti a seguire da vicino anche quest'altra partita. Insomma, insieme, da vicino, in qualche modo, almeno c'è.
7: Beh, io e lei siamo vicini.
8: Noi siamo vicini.
2: È vero, cioè, tra l'altro
7: io ho già vinto questa sera.
2: Stefania, hai messo i colori del Como questa sera?
8: Sì, non volendo, a quanto pare. Più della
7: Lazio. Ha messo la maglietta del Como, ma la lavanda a 90 gradi, che si è un po' scolorito.
8: Ho un problema con la lavatrice, effettivamente, devo ancora imparare a farla.
7: Ci siamo con The Champions, fra poco.
6: Oh, vedi, finalmente. Andiamo fra poco possiamo sentirlo. Ma è perché Nick è più avanti, pensavo fossero già in campo, ecco, io, capito? Ecco. Vai Nick, raccontacelo.
2: ci siamo ragazzi, davanti a me parzialmente, vedo perché

0: letteralmente a fianco a me ci sono i tifosi che sono tutti in piedi ovviamente a riprendere questo momento storico, ma ecco qui.
1: Si è okay. Sentito.
2: Madonna. Lo abbiamo sentito, risentiamo.
0: 40-50 mila in meno, però.
2: Due volte l'abbiamo sentito, bellissimo, bellissimo, bellissimo, una bellissima serata. Nick, che partita sarà secondo te?
0: Ma secondo me il Como sotto il punto di vista tecnico è anche superiore all'Ipsia. La questione è l'emozione, la tensione che c'è in campo per il Como, essendo la prima storica ovviamente di questo club in questa competizione. Sappiamo quanto a volte la testa può essere fondamentale in degli appuntamenti del genere. Però il Como forse è la squadra che gioca meglio a calcio in Serie A insieme all'Inter, e questo vorrà dire pur qualcosa. Se è arrivata quarta in Serie A, credo che possa battere il Ipsia, e credo che quest'anno si sia addirittura migliorata questa squadra, perché anno dopo anno, giocando sempre nello stesso modo, le squadre migliorano, e Gasperini insegna con l'Atalanta. Quindi ci vedo molti tratti gasperiniani in questo Como, comunque molti tratti di quell'Atalanta che piano piano, forse il Como anche più velocemente, è arrivata davvero sul tetto d'Europa, o meglio, non ha vinto la Champions, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, ma comunque è stata per anni in Champions League. Quindi io credo che sarà una partita equilibrata, ma il Como ha assolutamente tutte le carte in regola per vincere.
3: Sono assolutamente d'accordo, anche perché comunque il Como ha qualità, bisogna dire, rispetto all'Atalanta, che ha avuto anche un percorso un pochino più semplice grazie a una proprietà ricca che ha investito tanto. È inutile che giriamo intorno alla questione, però è anche vero che abbiamo visto tante squadre che nella storia hanno speso male i loro soldi, invece il Como li ha spesi bene e ha investito su un allenatore, Fabregas, che comunque è destinato a una grande carriera da allenatore dopo aver fatto una grande carriera da allenatore, anche se la Champions da giocatore gli è sempre sfuggita. Poi bisogna dire che l'Ipsia è sì una buona squadra, però Diomandé, che era il giocatore più forte, lo abbiamo raccontato l'altra sera con la maglia del Real Madrid, quindi hanno perso il loro giocatore più forte, quindi anche in questo senso il Como può avere un vantaggio. Como che si è rafforzato, l'unica cosa può essere appunto l'effetto emozione. Comunque passare in tre anni dalla Serie B alla Champions League, avere lo stadio Sinigallia con la musichetta della Champions, può comunque mettere un po' di emozione, perché insomma sono giovani, sono forti, sono sfrontati, sono stranieri, quindi magari non hanno neanche quel senso della tradizione del Como, però comunque sono dei ragazzi che hanno un cuore, e quindi è anche inevitabile che abbiano un pochino di emozione. Questa sera dovranno tenere la bada.
2: Tra l'altro ne approfitto per raccontare una bella iniziativa della dirigenza del Como, mentre sul campo c'è il solito minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia in Nepal, che hanno deciso di non partecipare questa sera alla partita, di non vederla allo stadio, per lasciare i loro posti a tutte le persone, a tutti gli abbonati storici del Como, perché questa è una grande serata che i tifosi del Como si sono meritati da un certo punto di vista, e quindi hanno deciso di fare questa cosa, credo a quelli nati prima degli anni 50, quindi insomma
3: sì, quelli tifosi. C'è anche un signore di 94 anni che questa sera ha avuto bello il biglietto della partita. Speriamo che l'emozione non giochi più tutti scherzi.
2: Paolo,
3: però comunque sarebbe una grande uscita di scena,
4: speriamo
3: comunque
4: possa vincere nonostante tutto.
2: Allora Nick, se sei d'accordo ne approfittiamo anche per le... tu non puoi ovviamente, giustamente sono un cretino, perché l'altro giorno Paolo era in una bolla praticamente dove poteva cabina raccontarci, però se vuoi Paolo puoi darci le tue formazioni.
3: Allora sì, vediamo il Como che giocherà con Butez in porta, Yankouto, Chalobà, Ramon e Avaye in difesa, Da Cunha e Mia a centrocampo, e poi Baturina, Nico Paz e Diao a sostegno di Duvikas. Dall'altra parte c'è il Lipsia che gioca con Van der Voort in porta, Baku, Orban, Lukeba e Raum in difesa, El Anaoui, Seivald e Nkunku, ex milanista, a centrocampo, e poi Maximovic, Guiu e Nusa in attacco. Guiu che era un obiettivo di mercato del Napoli, Nkunku che è un ex milanista, e El Anaoui che è un ex giocatore della Roma, quindi comunque vecchie conoscenze del campionato italiano. Intanto finito il minuto di raccoglimento, e concedo a Nicolò Pompei l'onore di dire il nome dell'arbitro della partita di questa sera.
0: Allora, il nome è davvero molto complicato, è olandese il signor arbitro di questa partita. Attenzione, perché adesso me lo sono anche perso.
2: Il signor olandese, l'olandese volante, lo chiameremo così.
0: Serdar Gozu Buyuk. Va bene.
3: Cognome tipicamente olandese.
0: Tipicamente olandese. Iniziata però la partita da esattamente 3 secondi con il Como subito in possesso di palla. Sul lato destro del campo c'è Diao che prova a fare a sportellate con Nusa. Alla fine il Como riesce a guadagnare una rimessa laterale. 0-0 ovviamente dopo 20 secondi, Como che attacca con la classica maglia azzurra con strisce bianche sulle spalle.

da destra verso sinistra, il Lipsia invece da sinistra verso destra con la maglia rossa. Siamo sul lato sinistro adesso con Raum. Il Como recupera palla sulla destra.

0: avanti. Adesso prova a ripartire proprio Baturina, qui sulla fascia sinistra. I primi applausi per lui, sappiamo benissimo quanto importante questo giocatore. Baturina, soprattutto lo scorso anno, è esploso letteralmente anche con la nazionale, ha giocato i mondiali. Ma ecco, lui, Nico Paz, Diao recuperato quest'anno, sono davvero i tre dietro la punta fondamentali per il gioco di Fabregas. E intanto, dopo soli 1 minuto e 27 secondi, è arrivato il primo cartellino giallo, credo per Orban, su un fallo, per un fallo su Nico Paz. Siamo più o meno dai...
1: più premi, l'ha perso la testa questo Orban.
2: Victor, il signor Victor.
1: Non gli è andata giù la sconfitta.
0: non sa più come farsi notare. No. E allora sul pallone c'è Dacugna, capitano della squadra, ma c'è anche il numero 6, Milla, anche lui nuovo acquisto, un giocatore arrivato un po' in sordina ma che ha sorpreso fin dalle primissime giornate di campionato. Infatti subito titolare, subito tanta fiducia per lui da parte di Fabregas. Alza una mano quasi a chiamare uno schema, Cugna con il sinistro va sul secondo palo, il colpo di testa messo fuori dalla difesa del Lipsia, c'era anche fuori gioco e quindi si ripartirà da un calcio di punizione all'interno dell'area di rigore per il Lipsia, proprio per i tedeschi. 2 minuti di gioco sul cronometro, la prima del Como in Champions League, 0-0.
3: Scusate, io vorrei commentare
2: No, pensavo che ti fossi...
3: No, vi stavo ascoltando con grande interesse, punto okay. Uno. Punto due, diciamo che l'inizio delle italiane in Champions League non benissimo.
2: Balbettante,
3: che bel modo di descrivere il tutto. Quindi il Como al momento è la nostra unica speranza.
2: Ultima speranza.
1: Ultima, ragazzi, va prima
2: giornata. No, Paolo, è l'ultima speranza di questa giornata per vedere una squadra italiana vincere, questo... senza, però Nick ha detto che è favorito, quindi noi ci fidiamo del nostro
0: Pompei. Se ve lo dico.
2: Guarda, noi non abbiamo
0: soffiato.
2: Ma appunto anche stasera come ieri la partita è truccata. Vai,
1: no,
2: Nick,
1: ma non c'è Salvati. Quando non c'è Salvati non sono truccate le partite. Okay. È lui il complottista della compagnia qua.
0: Ah, è lui, è vero, ma mi sta influenzando, ci passo un po' troppo tempo ultimamente.
2: Occhio,
0: il Como intanto è in possesso di palla in zona difensiva. Diao si abbassa con un numero, se ne va Diao benissimo sulla fascia destra, gran numero di Diao, ancora Diao sulla fascia destra, si fa tutto il campo quasi in zona cross, si ferma su, vicino a lui c'è Milla in sovrapposizione, Diao si ferma, però c'è Baturina quasi al limite dell'area, quasi in zona cross, ancora Diao, cross in mezzo sul secondo palo a cercare Dubicas, il cross è totalmente sbagliato, finisce addirittura non in fallo laterale ma in fallo di fondo e quindi si ripartirà appunto dalla rimessa dal fondo di Van der Bot. Altro nome molto complicato per questa sera, il portiere del Lipsia, anche lui olandese ovviamente.
1: Un ciclista da Giro delle Fiandre, Van der Bolt in fuori.
2: È vero.
3: Com'è che si chiama, Nicolò? Non ho capito, scusa.
0: Van der Bolt.
3: Ah vabbè, non è così difficile, dai Nick.
0: No, tu lo leggi.
1: Alla professionalità di Nicolò Pompei ho colto bene.
0: 10 volte. Sì, hai colto molto bene. Il Como recupera palla, attenzione però con Diao, Nico Paz sulla linea di fondo, forse commette fallo e infatti sì, ai danni di Baku, numero 17 che va a terra, si scusa Nico Paz, calcio di punizione per il Lipsia, 5 minuti sul cronometro, 0-0 tra Como e Lipsia, tanto atteso ovviamente Nico Paz, credo che su 9 su 10 con la maglia del Como hanno la maglia di Nico Paz, ma devo dire che dalla parte della tribuna stampa ovviamente dove siamo noi ci sono molti tifosi del Lipsia, anzi dalle parti mie soprattutto tifosi tedeschi, quindi non c'è il rischio che entri qualche insulto pesante in italiano dal mio microfono.
1: Vabbè, nel caso se... voglio dire
4: lo bipperemo live.
1: È Radio Verità allo stadio, insomma qualche piccolo sì. Propero ogni tanto esce, c'è Stefania che vuole dare una notazione tecnica
4: no
1: importante.
4: Perché poi mi sto informando ovviamente visto che seguiamo le partite le raccontiamo in diretta riguardo Nico Paz del quale parlavamo pochi istanti fa,
2: ecco
4: è
2: qua.
4: L'unico del Como ad aver già
0: attenzione
4: giocato
0: però,
4: una
0: attenzione
4: partita
0: perché c'è
4: in Champions
0: League. C'è Nusa in area di rigore, Nusa mette in mezzo e poi la palla bloccata da Butes. Scusa Steffi, ma stavo
2: Ma come scusa Steffi? Stai facendo la radio cronaca? Come scusa Steffi?
4: È il mio unico momento
0: Stefania
4: di gloria.
0: Bisogna scusarsi.
1: Allora,
0: sempre.
1: Visto che facciamoglielo ripetere, allora, visto che c'era l'azione che si stava sviluppando.
3: Vabbè, ma io non trovo necessario ripetere sta roba. Cioè,
1: ma
3: se poi.
1: No,
4: è importante, scusami, tu lo sapevi che Nico Paz ha già giocato una partita.
0: Attenzione, Dubicas in area di rigore, Dubicas ancora il Como, Dubicas deve ripiegare però su di lui c'è Nico Paz, deve aspettare qualche compagno, Diao forse si trascina il pallone fuori, no, ma allora ancora il Como in zona d'attacco con Couto, deve appoggiarsi a Mil.

0: Villa che subisce anche fallo, non secondo l'arbitro, forse regola, per il, regola del vantaggio. No, l'arbitro ha fischiato, allora sarà calcio di punizione per il Como. Siamo più o meno sulla tre quarti nella metà campo dell'Ipsia.
1: Nicolò, però è la seconda volta che interrompi Stefani e poi non succede niente. Questa non è galanteria, perdonami.
0: Facciamola parlare più spesso, così la partita diventa più emozionante. Evidentemente,
1: allora, ogni volta
2: dai,
1: pazzo.
2: Dai Stefani,
3: Nico
2: c'è la punizione.
3: Napoli,
4: Nico pazzo, bello questo.
3: Dai, abbiamo già detto, l'unico che ha partecipato, già ha giocato già una partita di Champions League, sì, però con il Real Madrid.
2: Grazie Stefani.
3: Ho detto questo.
4: Grazie a Google.
3: Andare.
4: Grazie Stefani. Grazie Gemini.
3: No, no raga, qui l'unico sbagliate. Del Como. Questa è tutta intelligenza.
2: Sai
3: umana,
2: che Stefi, non so cosa scegliere tra il tuo annuncio del Millennium o il racconto delle partite?
3: Vabbè, non dovrai scegliere, farò entrambe.
2: Ah, giusto.
4: È così che
1: punizione
4: si fa.
1: Per il
0: attenzione,
1: Como,
0: calcio di punizione. Calcio di punizione, c'è Milla sul pallone, alza un braccio, Milla cerca di giocarla corta, poi ci ripensa sul pallone, c'è da Cugna, quasi in zona tiro, la mette in mezzo lui sul secondo palo, mette in mezzo ancora il colpo di testa della difesa dell'Ipsia a mettere fuori, non è finita, da Cugna il sinistro, bloccato facilmente da Van der Volt, e allora si riparte proprio dal portiere dell'Ipsia. Applausi però dei tifosi del Como, circa 10.000, una capienza ridotta rispetto alla Serie A per regole legate ovviamente alla UEFA, ma comunque ha comunque il suo colpo d'occhio questo stadio, che è uno stadio davvero che potremmo incontrare in Serie C, senza esagerare. Attenzione, la palla lunga per Nico Paz, deve uscire Van der Volt con i pugni. Buona questa iniziativa del Como, dicevo, potremmo trovarlo veramente in terza categoria, però verranno a giocarci sia il PSG che il Manchester United, quindi è davvero bella questa cosa, che insomma,
1: poi
0: un campo,
1: cioè sì, il lago che è proprio a pochi metri dietro. Cioè dietro, non la tribuna centrale, ma dietro i distinti c'è proprio il lago, quindi insomma questo stadio in riva al lago è molto affascinante. E peraltro c'è stata una grande rincorsa da parte del Como, hanno fatto un lavoro grandissimo, perché quando l'anno scorso sono qualificati per la Champions sembravano quasi destinati a giocare in campo neutro, perché il Senigallia non aveva l'abilitazione dell'UEFA, si parlava di Reggio Emilia, si parlava dello stadio del Torino. In realtà hanno fatto una grande rincorsa, hanno sistemato quello che dovevano sistemare, lo hanno fatto in tempo. Hanno giocato fuori casa le prime tre giornate di campionato, però insomma stasera possono godersi la Champions League proprio sul loro storico terreno di gioco, che è lì dagli anni 20.
4: Leggevo che ci hanno messo 3 mesi per sistemare e ricostruire praticamente da zero tutta la curva, che era diciamo l'aspetto più problematico, e quindi a dimostrazione anche del fatto che quando si vuole, no, il lavoro si può fare anche velocemente, certo, anche in Italia, ed è incredibile. Pazzesco. È una notizia incredibile, però io penso
1: sono
4: che
1: sono tutti indonesiani i proprietari, però
4: cioè, no, beh certo, però i lavori li fanno qua, non credo che vengano dall'Indonesia, ma lo so, potrebbero. Vabbè, andiamo a Senigallia, Nick.
0: L'Ipsia in possesso di palla con Lukeba, ancora nella metà campo dei tedeschi. Nkunku sbaglia lo stop, allora ancora il Como che recupera palla. Per adesso tanto Como e davvero poco l'Ipsia. C'è Leao, sì Leao.
4: Beh,
0: Leao,
4: anche,
0: scusate,
4: anche
0: sulla fascia destra, che perde però il pallone. Allora Lukeba, ancora il l'Ipsia.
1: Quindi era Leao
0: proprio metà campo. Leao, sono abituato perché Leao perdeva spesso palloni. Comunque Duvikas, attenzione, il Como ancora in zona d'attacco, forse subisce fallo Duvikas, pistone ai suoi danni di Seyvald, e quindi calcio di punizione proprio per il Como. Tutti i calci di punizione praticamente dalla stessa mattonella, siamo sulla tre quarti nella metà campo dell'Ipsia, quindi una zona insomma in cui non si può tirare, si può metterla in mezzo. In questo caso però Milla decide di giocarla corta con Ramon, tutto il Como nella metà campo dell'Ipsia sulla fascia destra con Da Cugna, si appoggia a Diao che parte sempre larghissimo. Ramon deve tornare indietro da Chaloba, pressato alto da Guyu, ex Chelsea, 20 anni, classe 2006. Adesso il lancio lungo di Butessa, impreciso, di Aura in fuorigioco, deve disinteressarsi del pallone. Intanto siamo arrivati al decimo minuto di gioco, il punteggio però è ancora bloccato sullo 0-0 tra Como e Lipsia.
2: Sì, una partita, Nicolò, concedimi, in questi primi 10 minuti che non ha regalato grandi emozioni, una partita molto tattica.
4: Che occhio ragazzi,
3: equilibrata,
4: me lo invidia anche tutta Italia ragazzi, tutta Italia invidia Simone Palmieri e il suo occhio critico. Però è vero Nick, è vero?
0: No, no, no, verissimo. Attenzione perché adesso c'è il primo squillo dell'Lipsia. Nusa si appoggia, Nusa col destro. Butess in due tempi. Ha rischiato Butess qui perché stava per commettere un errore. Poi la palla gli rimane lì e riesce a bloccare la palla. Tra l'altro Nusa, che purtroppo noi italiani conosciamo bene, anche perché nel girone di qualificazioni mondiali, sì, quello almeno l'abbiamo giocato, ma lo abbiamo perso perché la Norvegia è arrivata prima. E Nusa credo abbia segnato sia all'andata che al ritorno. Nusa, tra l'altro, che è un giocatore che è stato cercato spesso quest'estate, soprattutto dalla Roma, che ha cercato praticamente in maniera ossessiva un esterno sinistro da regalare a Gasperini, che alla fine però non ha comprato, e Nusa era ovviamente nella lista. Non è arrivato Nusa, alla fine è rimasto all'Lipsia ed eccolo lì sulla fascia sinistra. È sicuramente il giocatore più pericoloso di questo Lipsia, insieme a Guiu, che è sicuramente una buona promessa. Al Chelsea non trovava spazio e ha deciso di venire a Lipsia. Attenzione adesso al Como, buona questa uscita, palla al piede, il gioco tra Vaglie e Nico Pass, da Cugna sulla fascia sinistra, quasi in zona tiro, Duvica la parata, oh, di Van der Voet, e poi Nico Pass, ancora Van der Voet, due grandi occasioni per il Como.
5: No.
0: Non è finita, poi fischia fallo, era fuori gioco alla fine. Una bella azione, bella ripartenza del Como con Vaglie, che di prima riesce a smarcare completamente sul cerchio di centrocampo. Nico Pass in due tocchi manda da Cugna, buono il passaggio filtrante dentro per Duvikas, ottima l'uscita però del portiere dell'Lipsia, Van der Voet. Duvikas era stato bravo di prima intenzione col piattone a cercare di andare direttamente verso la porta, bravo il portiere dell'Ipsia. Primo squillo del Como, siamo ormai già al 12esimo, 0-0 tra Como e Ipsia.
4: Bravo Duvikas, virgola, nel senso che forse poteva fare un po' di più davanti.
0: Bravo anche il portiere.
4: Sì, sì,
1: è stato bravo il portiere perché è uscito la Neuer, quindi con braccia e gambe aperte. Però insomma, sì, Duvikas poteva fare meglio. È stato bravo perché ha colpito di prima intenzione, però tiro centrale ha proprio inquadrato la figura del portiere. Comunque probabilmente c'era fuori gioco in avvio di azione, quindi insomma, tutto sommato meglio così, se no ci saremmo dovuti rimangiare un'esultanza.
4: Sì,
0: esatto, una gioia strozzata. Intanto il Como in possesso di palla, sempre nella propria metà campo, con lo scambio tra Diao, Couto, ancora Couto, guarda un movimento degli attaccanti che non arriva, allora Ramon dal destra verso sinistra, Chaloba sul lato sinistro, a destra c'è Vaglie, la pressione alta degli attaccanti del Lipsia, ancora Chaloba, si riva dall'altro lato con Ramon che cerca l'inserimento di Nico Paz, non lo trova, Couto arriva da Cugna ad abbassarsi in mezzo a tre, Couto dall'altro lato per Chaloba, il Como esce ancora una volta bene, palla al piede, sul lato sinistro c'è Vaglie, si abbassa sempre da Cugna, capitano, quasi tutti i palloni passano da lui, Vaglie al centro del campo con Fabregas che per adesso rimane nella propria area tecnica, applaude i propri giocatori incoraggiandoli in questo avvio di primo tempo comunque buono da parte del Como, e con una grande occasione per Duvikas, anche se in fuorigioco, come diceva bene Paolo Pacchioni. Diao scambia benissimo con Baturian, in questo caso dentro per Duvikas, entra nel rigore, Duvikas con sul destro, Duvikas rimette in mezzo, mette fuori, poi Baturian, rimane lì il pallone, Baturian, gol! Yeah!
4: Mamma che gol!
0: Il primo gol della storia nella Champions League del Como è di Baturina! Un gran gol di Baturina, perché era scivolato inizialmente, quindi aveva perso l'attimo, poi però con una finta manda al VAR tutta la difesa dell'Lipsia, se la sposta sul destro e poi davvero con la porta spalancata deve solo metterla in porta. È 1-0 Como al 14esimo minuto, vantaggio meritato perché Lipsia ha giocato solo nella propria metà campo tranne un tiro abbastanza innocuo di Nusa, e quindi Baturina firma il gol dell'1-0 del Como ed è un gol storico perché è il primo in Champions League.
4: Sì.
1: È stato bravo Baturina perché era scivolato, però poi ha saputo mantenere in qualche modo l'equilibrio e soprattutto è stato bellissimo il controllo con il sinistro, si è portato la palla sul destro, ha così eluso l'intervento del difensore e poi da 7-8 metri dalla porta ha scaricato in rete. Ha ragione Nicolò Pompei, comunque vada questa sera, è un gol storico, comunque andrà questa sera, questo è un momento fortemente emozionante per Como ma per tutto il calcio italiano.
4: Tra l'altro ne approfitto per dire che credo che in realtà, non voglio fare l'avvocato del diavolo, scusami Steffi, anche Baturina,
0: attenzione, c'è Nusa in area di rigore, Nusa, parata di Buttini. Fuentes. Porca subito miseria. La risposta dell'Lipsia in una frazione di secondo, subito dopo il calcio d'inizio, uno schema, la palla spizzata, Nusa che si inserisce benissimo e poi forse anche qui possiamo parlare di un gol mezzo mangiato. Bravo Butes, anche se Nusa poteva fare molto molto meglio, un po' defilato forse sulla destra, ma comunque era a tu per tu con il portiere. Il Como deve stare attento perché in Europa insomma a reagire le squadre ci mettono davvero poco, in una frazione di secondo puoi ritrovarti 1-1.
1: Non ti puoi distrarre un attimo,
0: rimaniamo 1-0.
1: Non ti puoi distrarre un attimo perché comunque questi ripartono subito forti. Chiaramente l'emozione che abbiamo raccontato noi ha comunque raggiunto anche i giocatori in campo. Subito dopo il gol del vantaggio c'è stato quel momento di entusiasmo e un po' di deconcentrazione. L'Ipsia ha preso e è andato in porta.
0: Riparte il Como con Diao in area di rigore. Diao, attenzione, Diao quasi in zona tiro. Diao deve ricominciare, però scusami Paolo per l'interruzione. Con Diao che ripartiva sulla fascia destra. E ancora per Baturina, sempre il Como in zona d'attacco. Diao pensa al cross, Baturina si fa vedere, quasi in area di rigore, siamo sullo spigolo destro dell'area. Vaglie si appoggia adesso a Ramon, tutto il Lipsia dietro la linea della palla. Da Cugna c'è lo scatto di Vaglie qui sulla sinistra, il pallone è troppo lungo, si spegne in fallo di fondo. 17esimo, Como 1 Lipsia 0. Paolo,
4: scusate,
1: no, nulla, dicevo, non bisogna distrarsi un attimo, restare sempre sul pezzo. C'è l'emozione del gol, però subito di nuovo sulla partita. Nusa è andato in porta da solo, per fortuna del Como non è stato efficace la conclusione, la tardata di un attimo, sì. Ha perso mezzo passo e insomma il tiro non gli è uscito benissimo ed è stato poi bravo anche Butez, però insomma attenzione, livello dell'attenzione del Real.
4: Comunque scusami, dicevamo, ringraziamo sì. Anche gli ascoltatori che al 378-378-125 ci aiutano, non solo Nico Pazza che ha giocato in Champions, anche Baturina e credo anche Cialobà che sia stato preso anche per quello, no? In difesa, penso che abbia giocato più di una volta la Champions con il Chelsea e non a caso credo che il gol arrivi proprio da Baturina, che io ricordo aver giocato anche contro il Milan un paio d'anni fa, Nick, non so se ti ricordi quella,
0: sì, con la Dinamo
4: brutta, quella brutta partita che grazie ad Antonio Musa, perché noi, il nostro Musa, quello scarso, quello che gioca nel Milan, non so se hai presente, perdemmo
1: con la M, questo c'è la M.
4: Sì, sì, no, io lo chiamo Antonio Musa con la M, che fece si fece espellere, se non mi ricordo male.
0: Sì, esatto, si fece espellere, ma credo che fosse due anni fa, forse il primo anno di League Face di Champions League.
4: Sì.
0: E il Milan infatti non entrò nelle prime otto, forse proprio per quella per quella sconfitta lì. Perché comunque era andato bene il Milan in quella, in quella prima League Face. E intanto torniamo sul campo perché c'è il Lipsia in possesso di palla sulla fascia destra del campo, superato adesso il cerchio di centrocampo con Orban, torna indietro però da Lukeba. Si abbassa Nkunku che agisce oggi quasi da mezzala, anzi senza quasi, un nuovo ruolo per lui che con il Milan invece ha fatto la punta, l'esterno, ma non la mezzala. Nusa cerca di passare in mezzo a tre quasi con un tunnel su Ramon e poi chiusura di Miglia in scivolata, calcio d'angolo, il primo della partita per il Lipsia, che verrà battuto proprio sotto la curva dei tifosi tedeschi, appunto numerosissimi per la capienza ovviamente del settore ospiti, ma comunque pieno sul pallone l'esterno sinistro del Lipsia. Alza anche lui una mano quasi a chiamare uno schema, il pallone lungo sul secondo palo, lo stacco però di Cialobà altissimo in area di rigore a mettere fuori il pallone. Non è finita, siamo sempre sulla fascia sinistra dove c'è Nusa che però sbaglia il controllo. E allora rimessa laterale per il Como, siamo arrivati quasi al 20° minuto del primo tempo, sempre in vantaggio 1-0 per il Como sull'Ipsia, il gol al 15° gol storico di Baturina.
4: Comunque Paolo, se dovevamo avere il terrore che il Como potesse in qualche modo subire l'emozione dell'esordio in Champions, i ragazzi di Fabregas non l'hanno subita per niente, mi sembra.
1: Assolutamente, per ora no, anzi sono andati in campo con il giusto atteggiamento, concentrati, non frenetici, non hanno avuto fretta, hanno trovato il gol. L'unico momento così di distrazione, comprensibilissimo, è stato un minuto dopo il gol del vantaggio, per fortuna come ci ha messo le mani Butezza. Io stavo dando un'occhiata anche agli altri campi dove si gioca questa sera e quello di Como per il momento è l'unico gol della serata, perché il Bayern Monaco è bloccato sullo 0-0 casa contro il Bodo Glimt, lo United è sempre fermo sullo 0-0 con il Sabah e lo Slavia Praga sta pareggiando 0-0 con l'AM. Vi ricordiamo che nel pomeriggio la Roma ha pareggiato 1-1 a Istanbul con il Fenerbahce e nel pomeriggio c'è stato anche l'1-1 fra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk, quindi di fatto l'unica squadra che sta vincendo adesso è il Como.
4: Scusami Paolo, mi permetto di chiedere a Palmieri con che squadra ha pareggiato oggi pomeriggio la Roma.
2: con il Besiktas.
4: Benissimo, grazie Palmieri per aver partecipato.
1: La città giusta però.
4: Col Fenerbahce, l'aveva appena detto Paolo.
0: Attenzione, Nico Pass con il sinistro in area di rigore. Nico Pass viene ribattuto il suo tiro. Ancora Nico Pass, però in area di rigore riesce a recuperare il Nico pallone. Pass. Tre su di lui. Sa dire solo questo praticamente. Ancora in possesso di palla da Cugna, Ramon, intanto fumogeni accesi nel settore ospiti del Lipsia. Diao punta all'area di rigore, Diao con la velocità, Diao una finta, rientra sul sinistro, Diao in mezzo, la palla ribattuta e poi Milla prende praticamente letteralmente Diao che era in posizione irregolare, colpito ma non affondato perché non è crollato Diao. Però si ripartirà da un calcio di punizione per il Lipsia della propria area di rigore. Calcio di punizione che arriva proprio da questo fuorigioco di Diao. Van der Vogt con il pallone tra le mani quando siamo al 22esimo minuto, metà del primo tempo, è sempre 1-0 Como. No. Cos'è la scossa?
4: No, scusami. È Palmieri.
2: Van der Vogt
4: e lui gli ha dato la scossa, capito? Ogni tanto bisogna...
2: Ghigliottina, no.
4: Bisogna capirlo.
2: È vero. Senti, Nicolò, volevo condividere con te una riflessione, no?
4: Possiamo dire... Prego.
2: Allora, a parte che secondo me, per quello che abbiamo visto in questi 22 minuti, il Como gioca meglio del Napoli, del Milan e della Juventus, senza ombra di dubbio.
4: Vabbè, questo non lo scopriamo di certo.
2: Siete d'accordo su questo?
4: Sì.
2: Forse
1: ma
2: gioca anche
1: le prime tre giornate di campionato lo hanno confermato.
2: Forse gioca anche meglio della Roma, cioè gioca solo peggio dell'Inter il Como a questo punto. Siete d'accordo su questo?
3: Siamo d'accordo.
0: Sì. Non so se peggio
1: la Roma, ragazzi, oggi ha pareggiato soffrendo un po' nel secondo tempo, però la Roma ha fatto un grande avvio di stagione comunque. Poi hanno un modo di giocare diverso anche con l'Inter, però insomma sono secondo me squadre, Inter, Como e Roma, che hanno cominciato bene la stagione. Squadre come il Napoli, come la Juve, in qualche modo anche il Milan, che hanno denunciato qualche difficoltà in più. Però è anche vero che Juventus e Milan sono rimaste fuori dalla Champions la scorsa stagione, quest'anno hanno cambiato un po', quindi c'è bisogno anche di concedere un po' di rodaggio.
4: Sì, soprattutto al Milan e al Napoli, che hanno effettivamente cambiato tanto. Io ho avuto però la netta impressione, non so se...
1: Il Napoli che ha cambiato poco, Nick. Beh, cioè ha cambiato l'allenatore, però i giocatori...
4: Però ha cambiato il sistema di gioco, sono cambiate tante cose.
1: Cioè, non gioco,
4: esatto. Ieri Fulvio Giuliani era arrabbiatissimo, era nero, non ho mai visto così arrabbiato.
0: Attenzione a questa azione del Como con Duvikas lanciato verso l'area di rigore, leggermente lunga questa palla, ma ancora una volta il Como è uscito dalla difesa, palla al piede, palla a terra in maniera davvero, davvero stupenda, quasi a memoria, anzi senza quasi, perché ormai gli schemi di Fabregas li conosciamo e li conoscono ovviamente a memoria i giocatori del Como, e quindi in quattro passaggi quasi tutti di prima il Como è andato in porta. Peccato, perché questa palla di Duvikas era buona, lui era partito in posizione regolare, troppo lunga di un soffio. Siamo arrivati al 24esimo, sempre come in vantaggio 1-0.
4: Comunque, dicevo,
1: a proposito di Napoli, scusate, stavamo citando prima, questa sera è stata organizzata una cosa molto bella, cioè una partita dell'Europeo di pallavolo, la prima partita dell'Italia, non in un palazzetto, ma in piazza del Plebiscito, all'aperto.
4: Figo.
1: Hanno montato il campo con le luci, le tribune, tutto bellissimo, il presidente Sergio Mattarella in tribuna per assistere alla partita. Cosa è successo? È piovuto. E viene detto contro ordine compagni, basta, non si può giocare. Al momento stanno aspettando che smetta. Insomma, smetta di piovere. Peccato, perché abbiamo visto le immagini, erano bellissime, di grande impatto, con la piazza al buio, con la luce solo ad illuminare il campo di pallavolo. Però questa partita, che al momento non può cominciare, naturalmente vi terremo aggiornati. Ricordate che è la prima partita dell'Europeo maschile di pallavolo Italia-Svezia.
4: Mi confermi, Paolo, che vedi, è il tuo sport preferito la pallavolo, Paolo?
1: Con le mani, per me è fallo, e quindi non capisco come si ostinino a giocare con le mani.
2: Però vedi, Paolo, un po' dispiace, perché il calcio anche sotto la pioggia si gioca, la pallavolo no? No, Nick, è una bella riflessione questa.
3: Beh, dipende sempre da quanta pioggia, ma no, cioè, ma a volte anche le partite.
4: Stefania è uno stupido. Il campo è diverso, la superficie del campo è proprio diversa. Uno gioca sull'erba e l'altro gioca sul sintetico. Prova a giocare sul sintetico bagnato, vediamo dopo
3: le
4: quanti
3: scivolate.
4: Minuti ti spacchi le caviglie.
2: Però Stefania mi rispondeva
0: in zona d'attacco. Attenzione con Nkunku.
3: Io ti prendo sempre seriamente.
0: Fai male. C'è Nusa in area di rigore del Como. Nusa in mezzo a 4. Il Como però si difende adesso quasi tutti dietro la linea del pallone. Grande intervento di Nico Paz, che da trequartista ripiega fine in area. Buona questa azione del Como con Diao che se ne va con un velo clamoroso. Ancora Diao, entra in area di rigore cost to cost. Diao si sterza sul sinistro. Diao poi è arrivato forse un po' stanco sul pallone, dato che si è fatto tutto il campo palla al piede. Ha sterzato benissimo, ha cercato di servire in mezzo proprio Baturina. Alla fine guadagna il massimo forse in quell'occasione, ovvero il calcio d'angolo, il secondo del Como in questa partita. Ma comunque una grande azione sia di Nico Paz in fase difensiva a recuperare quel pallone, sia di Diao che, facendosi passare il pallone in mezzo alle gambe, ha di fatto mandato a funghi, come si suol dire, il proprio difensore, il proprio marcatore. E quindi poi è andata una bella azione per il Como, molto molto buono, conferma.
4: Ci sono intanto, a Como i funghi, non credo.
1: Sono ancora stagione, siamo prestiti.
0: Mezzo al campo non credo, tra l'altro. Comunque.
3: Nei supermercati sì.
0: Calcio d'angolo, battuto da Milla sul secondo palo. Stacca Nico Paz sul secondo palo. Poi arriva ancora Baturina, quasi in zona tiro. Baturina con il destro, Baturina se lo sposta. E poi Vaglie deve ricominciare. Da Cugna sul lato destro del campo. Couto mette in mezzo il colpo di testa di Diao, la parata però del portiere dell'Lipsia Vandervoort, che riesce ad allungare fino in calcio d'angolo. Stava per andare sulla ribattuta proprio Cialoba. Intanto forse viene segnalato un fuorigioco proprio di Cialoba sulla ribattuta, e quindi verrà battuto un calcio di punizione dell'Ipsia per il Lipsia in area di rigore. Siamo arrivati al 28esimo minuto, regge per adesso il vantaggio del Como, il gol segnato da Baturina, ma il Como ha avuto anche l'occasione per andare sul 2-0, un vantaggio assolutamente meritato. Un'unica occasione per il Lipsia, lo ricordiamo, proprio pochissimi secondi dopo il gol del Como, con Nusa in area di rigore. Bella la parata di Butes, che per adesso è stato impegnato solo in quell'occasione, ma si è fatto trovare pronto. 1-0 Como.
4: Comunque io vorrei che qualcuno mi spiegasse il motivo per cui questi spendono alla fine della fiera tanto, perché hanno speso tanto, però se vai a vedere il valore dei singoli giocatori comunque non è elevatissimo rispetto al mercato di oggi, e riescono a comprare tutti i giocatori forti, funzionali. Le grandi squadre spendono 45 milioni per Colomuani, 50 per Diego Moreira, e parlo di grandi squadre, Milan e Juve. Ma com'è possibile che ci sia tutta questa differenza nello scouting?
1: Ti do tre spiegazioni.
4: Vai.
1: La prima è che al Como sono bravi. La seconda è che il fattore Fabregas è uno stimolo per i giocatori giovani e brillanti ad andare lì, perché sanno che verranno valorizzati. Terza cosa, a Como ti puoi permettere la scommessa. Cioè, prendo questo giovane, va bene, faccio il botto, va male, vabbè, ci ho provato, comunque sono il Como, comunque sono in Champions League, eccetera. Invece, secondo me, Milan e Juve, dopo qualche stagione difficile, agiscono col terrore di sbagliare. Sanno di non potersi permettere altri errori, vanno un po' sull'usato sicuro, e spesso l'usato sicuro è un pacco.
4: 50 milioni per Diego Moreira mi sembra una scommessa proprio alla cieca. No, però è vero, è incredibile. Secondo me il Como è proprio una bella rappresentazione, come era stata l'Atalanta, come è stata l'Atalanta per tanti anni, di quando sì, è vero, questi hanno anche tanti soldi rispetto all'Atalanta, che magari ne aveva meno di questo Como. Sì. Però quando hai le idee, sono quelle che fanno la differenza, o no?
0: Attenzione. Vero. Al Como che riparte
1: Stefania
0: con
1: Baturina. Non so perché.
3: No, è quella sussi di Palmieri che mi stende. Voleva partecipare.
0: Nico Paz, attenzione a Nico Paz. Da Cugna, quasi in area di rigore, deve ripiegare. Nico poi il Paz. Como, Ramon, non è finita. C'è Diao sulla fascia destra, poi Couto. Bello lo scambio con Baturina, dentro per Nico Paz sul destro. Nico Paz mette in mezzo a cercare Dovicas, chiusura ottima del difensore dell'Lipsia. Altro calcio d'angolo per il Como, no, perché c'è fuori gioco di Nico Paz sull'imbucata di Baturina, e quindi altro calcio di punizione in area di rigore per il Lipsia. Siamo al 30esimo minuto, sempre Como 1 Lipsia 0. Aggiungo al discorso di prima che attenzione ovviamente a questi giocatori del Como, perché poi succede come quando andavi a comprare i giocatori dall'Atalanta, che spesso non rendevano come...
4: Tanto non li vendono, Nick. Questi non li vendono, rispetto all'Atalanta, loro non li vendono, cioè questa è la differenza.
0: No, però io credo che il sistema di gioco e il fatto
4: conta,
0: che siano molto funzionali a quello che vuole Fabregas, conti. Ecco. Non so se Baturina ti fa 10-12 gol a campionato.
4: Però poi l'hai visto ai mondiali, Milan, Nick. Ai mondiali Baturina è un giocatore che nella Croazia ha fatto... Sì, è stato uno dei migliori del mondiale, quindi voglio dire, li valorizza, sì, sì, sì. Però sicuramente rispetto all'Atalanta di Gasperini, che comunque aveva anche un modulo particolare, aveva un modo di giocare particolare, a me sembra che il Como possa stare estremamente, possa essere tranquillamente una squadra di Liga, di Premier, cioè nel senso mi sembra un calcio moderno, quindi mi sembrano giocatori forti, sì, sì. Punto e basta.
0: No, ma noi dobbiamo essere solo felici che Fabregas ci ha dimostrato che anche in Italia si può giocare a calcio bene, sì, e anche non avendo, vero, non avendo,
1: Fabregas,
0: non avendo
1: tutto
0: i fenomeni.
1: Bene, tranne una cosa.
4: Cosa?
1: Il pantalone largo.
4: Bello, no, invece
3: è
4: approvato.
3: Moda,
4: ma
3: appunto,
1: vai a fare le sfide, fai l'allenatore di calcio, metti sulla divisa della squadra e tirati via sti pantaloni da scemo.
4: Tu preferisci,
1: dai,
4: Sarri col tutone?
1: Sì, tutta la vita, dai, Maurizio, no, che calcio avrebbe. Sì, sì.
0: O tuta della squadra o completo all'Allegri, praticamente.
1: Esatto.
4: Beh,
1: sì,
4: beh, a me piace, però
1: glamour,
4: anche Amorim. Amorim è un altro che si veste molto cool, allenatore del Amorim, Milan, un po' come Palmieri,
0: mette pure un sacco di lacca. A Diao, ancora il Como in possesso di palla che schiaccia il Lipsia nella propria metà campo, Baturina sulla fascia sinistra, si accentra, Baturina sterza sul sinistro, Baturina sullo spigolo dell'area di rigore, qui sotto la nostra postazione, Baturina scambia con Vaie, un rimpallo lo favorisce, ancora Baturina quasi in zona tiro, Baturina deve appoggiarsi a Cialoba, c'è Milla sul lato destro, adesso si va da Ramon, larghissimo c'è Diao che ancora una volta può puntare il suo avversario, Diao si ferma, una serie di finte, Diao in mezzo a due prova a farla passare, la palla gli ritorna, Diao torna indietro, Milla, Cialoba sul cerchio di centrocampo, da destra verso sinistra, il Como muove velocissimamente la palla con Dacugna che cerca adesso l'imbucata per Vaie, la palla però viene rubata allora dai difensori del Lipsia, qui Dacugna regolarmente con una spallata forte ma regolare ruba il pallone, Nico Paz per Diao sulla fascia destra, Diao entra in area di rigore, Diao ancora deve sterzare, tante maglie rosse al centro dell'area, ricomincia il Como da Milla quasi in zona cross, non se la sente, allora si appoggia a Dacugna, Couto, poi Nico Paz, possesso molto molto molto prolungato del Como con il Lipsia che sta lì a guardare senza attaccare troppo i portatori di palla del Como, Baturin adesso sulla fascia sinistra, ricomincia da Vaie e allora Cialoba si ritorna nella metà campo del Como con Milla che si abbassa, non hanno intenzione però di andare da Butes, eccolo il Como con Baturina che è veramente ovunque, qui quasi un fallo di frustrazione di Baku perché il Lipsia non ha toccato palla praticamente negli ultimi 3 o 4 minuti con il Como che con una melina infinita è riuscita a mantenere il possesso ma non a sfondare la difesa avversaria, siamo al 33esimo, in tutto ciò io ho il cronometro della partita lontanissimo in un maxi schermo che chiamare maxi schermo è più grande quello di camera mia, ma
4: non ce l'hai, non ce l'hai, scusami Nick, non ce l'hai il come si chiama l'orologio quello portatile, il cronometro portatile.
1: Quello di Gasperini, sì, che è sempre in pugno, sì, il cronometro quello vecchio stile, no, comunque no, 33 minuti e 20 secondi,
0: ok, allora ci la mia siamo, vista funziona ancora bene, sì. Baturina, attenzione sulla fascia sinistra, Baturina una serie di finte, Baturina mette in mezzo, ribattuto il pallone, c'è Vai ancora in zona cross, mette in mezzo, vai, con il sinistro ancora fuori Mario, con il
3: vai.
0: Con la testa Mario, vai, no, quello sta a Venezia, attenzione, rimessa laterale per il Lipsia, gli applausi che sentite ovviamente sono per il pressing del Como fatto davvero bene perché quando poi la squadra di Fabregas quelle poche volte che perde palla riesce subito a pressare a non far ripartire il Lipsia che lo ricordiamo ha avuto una sola occasione con Nusa per tutto il primo tempo, 34esimo che scocca in questo istante, ricordiamo il punteggio di questa prima storica presenza del Como in UEFA Champions League, 1-0, gol di Baturina al 15esimo, gol molto molto bello.
2: Posso dire una cosa perché no, questa mattina per preparare la partita ho visto
3: tu?
2: Ma che cosa?
4: No, mi è scappata una risata.
2: Ma cosa c'è da ridere?
4: No, mi è scappata, giuro, non l'ho fatto apposta. So che in radio non si dovrebbe ridere, soprattutto io. Però mi è scappata questa.
2: Stavo,
4: scusa,
2: dicendo che, sì, stamattina, per preparare al meglio la partita, la radiocronaca insieme a voi, ho recuperato, sì, una bellissima intervista di Ivan Zazzaroni fatta a Fabregas. Non so se qualcuno di voi l'ha vista.
4: No, forse
1: io tutte le sere, la riguardo, cioè, tutte le sere.
4: E forse
1: io,
4: c'è un motivo per questo.
2: Ivan Zazzaroni chiede ad un certo punto a Fabregas come imposta i suoi allenamenti con i suoi giocatori.
4: L'hai vista su TikTok?
2: Uno spezzone, sì.
4: Ah, ecco, ecco. Neanche tutta l'hai vista. Hai visto un pezzettino, no, su TikTok? No, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta.
2: E Fabregas rispondeva che a lui non è amante.
5: Attenzione, di rigore, Lipsia, la parata di Butes, altro squillo adesso di Maksimović, che con il sinistro all'interno dell'area aveva fatto partire un cross. Attenzione, Guiu, il colpo di testa esce davvero di un soffio, qui grande doppia occasione per Lipsia. Guiu è stato in grado di tirare di testa praticamente a distanza ravvicinata all'interno dell'area piccola, la palla è uscita davvero di un soffio con Butes immobile che poteva solo guardarla quella palla, però prima ancora Maksimović con il sinistro al giro, Butes lì invece decisivo, vola, parata quasi plastica però fondamentale, quindi salva il risultato. 36esimo minuto in corso, Como 1 Lipsia 0, ma doppia grande occasione per il Lipsia.
1: Guarda, questa doppia occasione può in qualche modo dare una sveglia al Como, perché avevo la sensazione che dopo il vantaggio il Como stesse controllando la partita in modo fin troppo tranquillo, senza mai correre pericoli, in amministrazione totale e completa. Il fatto che l'avversario si faccia vedere un paio di volte può indurre i ragazzi di Fabregas a dire: oh ragazzi, occhio che siamo solo al 35esimo e ancora

0: ancora lunghissima, quindi sempre sul pezzo.
1: Tra l'altro mega dormito di Chalobah, scusatemi, preso per esperienza, ha fatto una difesa folle in area. Sì. Vai Nick.
2: Sì, qui c'era stato il cross di Nusa sul secondo palo, arrivato dall'altro lato Baku, il terzino destro dell'Lipsia, uno dei migliori tra l'altro in questo avvio di campionato dell'Lipsia, già un gol per lui. Il tiro al volo però è stato decisamente sbagliato, molto alto sopra la traversa della porta, difesa da Butes. Siamo al 37esimo, 1-0 Como, il Butes che preferisce giocarla vicina da Chalobah, che ha un po' di campo, può prenderselo Chalobah, rischio qui su Guyu che stava per soffiargli il pallone, poi però si salva il numero 99 ex Chelsea, Butes. Butes ancora per Chalobah, largo c'è Vaglie, si abbassa Milla, cerca lo scambio con Baturina che riesce a servire Duvikas in posizione regolare, Duvikas in area di rigore, Duvikas! Gol del Como! Wow. 2-0! Ma che lavoro di Baturina, che si gira da solo, lasciato anche un po' troppo libero, bisogna dirlo, occhio dai centrocampisti del Lipsia, e poi in una frazione di secondo vede lo scatto di Duvikas. Sì, è vero, qui è da verificare ovviamente la posizione di Duvikas, che però bravissimo, perché poi con il difensore alle calcagne riesce a mettere il fisico tra palla e corpo, e poi guarda il portiere che si butta prima, lo spiazza, pesca l'angolino, e quindi primo gol di Duvikas in Champions League, secondo
0: buono
2: in questo primo tempo. È buono, giusto?
0: Mi sembra buono dal replay, sì. Mi sembra che parta dietro, peraltro è bravissimo a restare freddo e anche a proteggere proprio con il corpo il tentativo del difensore di ritornare su di lui, protegge molto bene il pallone e poi piazza con il piatto il pallone in rete. Grande efficacia da parte di Duvikas, che insomma non ha tremato, stai giocando in Champions League, sei solo davanti al portiere avversario, psicologicamente può essere una situazione che ti mette giusto un pizzico di pressione. Duvikas è stato bravissimo, raddoppio del Como, va bene così, guarda com'è il calcio, ha rischiato poco fa il Como,
1: aveva detto
0: con
1: Paolo,
0: la palla di Potenza, però quella roba lì serviva per svegliarsi e il Como, non che si fosse addormentato, però insomma ha ulteriormente aumentato i propri giri e ha raccolto un raddoppio che insomma è assolutamente meritato.
1: Comunque raga, che giocatore che è Baturina, che palla che ha messo,
2: gran giocatore, ha messo una gran palla, si è girato in una frazione di secondo davvero sulla linea di centrocampo, è riuscito a dare un filtrante perfetto per Duvikas, che poi come diceva Paolo è stato bravissimo a proteggere il pallone e depositarlo poi in rete. Intanto prima vi racconto Fabregas, la panchina del Como è proprio sotto qui la nostra postazione, si è girato verso la tribuna cercando di gasare un po' il pubblico, di invocare un tifo un po' più spinto, perché poi effettivamente la curva da qui è abbastanza lontana e si sente poco, la tribuna è metà tedesca e metà italiana. Duvikas però, Fabregas ha cercato appunto di aizzare un po' il pubblico. Intanto un altro ottimo recupero del Como in zona di centrocampo, siamo proprio sul cerchio di centrocampo con Nico Pass, un gran dribbling, Nico Pass quasi in zona tiro, Nico Pass con il sinistro, strozza troppo il pallone, parata di Van der Voort, buona però questa iniziativa del numero 10, ricordiamo pagato 60 milioni dal Como quest'estate, a tutti i costi Fabregas e la società voleva tenere il calciatore in prestito dal Real Madrid, che ha esercitato il diritto di recompra, e poi il Como ha dovuto riacquistarlo appunto dal Real in via prioritaria. Ovviamente decisiva è stata anche la volontà di Nico Pass, non scontata tra l'altro, di abbandonare definitivamente il Real, perché poi ora il cartellino è del Como, e insomma molti magari fanno la fine, no, dei vari Guler, Hendrik, fine tra virgolette, perché comunque Guler ha iniziato a giocare un po' di più, ma comunque giocatori che giocherebbero titolari probabilmente ovunque, e invece scelgono di rimanere a Real pieno zeppo di stelle, di campioni, e si accontentano di spezzoni di partita. Nico Paz invece ha voluto rimanere qui a Como per fare la Champions League da protagonista e lo sta facendo, non si è visto.
1: E Como ha speso 60 milioni, Nick, nel senso che comunque due bruscolini devi darglieli se li vuoi questi giocatori, questo è un altro problema.
2: Il giocatore deve anche volerci,
1: certo.
0: Attenzione, cambia risultato a Old Trafford, il Manchester United è in vantaggio 1-0 contro la formazione del Sabah che arriva dall'Azerbaigian. Il gol di Cunha, 1-0, 0-0 sugli altri campi. Attenzione, a Napoli ha smesso di piovere, comincia la partita di pallavolo.

0: piazza del plebiscito per gli europei Italia-Svezia, vi aggiorneremo tra poco.
1: C'era Mattarella con l'ombrello da due ore, meno male. Attenzione a Vaglie, adesso siamo in campo sul lato sinistro, Baturina, bello lo scatto di Dacugna, la chiusura però di Lucheba, poi Nico Pass, uno scontro con l'ex Roma e la Naui. Schierato titolare oggi da De Michelis, un altro giocatore allenatore, ex giocatore che ora fa l'allenatore esordiente in Champions League, perché sia Fabregas che De Michelis non hanno mai allenato una squadra in Champions League. La Champions League l'hanno giocata e come. Fabregas oggi leggevo più di 100 presenze in Champions, 20 gol tra Arsenal e Barcellona, anche se Fabregas, che è uno di quei giocatori che ha vinto praticamente tutto, un mondiale e due europei tra gli altri,
2: non l'ha mai
1: con la Spagna, non ha mai vinto la Champions League,
0: esatto. E a 18 anni ha giocato e perso una finale con la maglia dell'Arsenal.
1: Sì, con la maglia dell'Arsenal contro il Barcellona, tra l'altro.
2: Barcellona
1: di Lionel Messi, Thierry Henry, quelli là.
0: Raddoppio dello United 2-0 sul Sabato.
1: Ecco qua. 43esimo minuto che scocca in questo istante il Como, sempre in vantaggio. Non credo che il recupero sarà molto ampio, perché oltre ai due gol comunque non si è perso molto tempo, la partita è stata anche abbastanza corretta sotto un punto di vista di falli, gioco molto fluido, quindi vedremo tra pochissimo, sapremo ovviamente il recupero di questo primo tempo. Intanto il Lipsia in possesso di palla con Lucheba. Seivald allarga il pallone per Maksimović. Baku, lo scatto di Guiu servito in ritardo, però arriva Duvikas addirittura e poi Ramon. Buono l'appoggio per Miglia, allarga per Baturina, di testa per Nico Paz. Buono lo scambio tra i due, Nico Paz ha un po' di tempo e di spazio per pensare a cosa fare, decide di rallentare il gioco e appoggiarsi a Vaglie. Dacugna, capitano e numero 7 oggi sulla linea di centrocampo, deve ricominciare da Cialobà, c'è una prateria però adesso sulla destra per Ramon, può sfruttarla Couto, prestato però da Musa. Attenzione a Couto, addirittura con un tunnel se ne va Musa, Couto in mezzo a tre, Couto, la palla passa, Baturina si appoggia a Nico Pass, dall'altro lato per Diao, sempre sulla fascia destra. Applausi per il Como che come sempre di prima sta facendo impazzire la difesa del Lipsia. Leao, Diao, niente, oggi Leao,
0: Diao è rimasto dentro.
1: Mi è rimasto dentro, evidentemente così. Adesso rallenta il gioco ancora il Como con Nico Pass che si appoggia a Ramon. Cialobà, Vaglie, si abbassa ancora una volta Baturina, preferisce andare direttamente da Duvikas in mezzo a tre, Duvikas in numero 9, poi perde palla, poi Baturina con la scivolata in posizione regolare, l'attaccante dell'Lipsia, forse con un fallo. Baturina, sì, gioco pericoloso e quindi si ripartirà da un calcio di punizione. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, ovvero dei 45. Tra poco sapremo se ci sarà recupero, anche se non vedo nessuna lavagnetta luminosa pronto ad essere alzata, quindi potrebbe anche non esserci i minuti di recupero, ma lo vedremo tra pochissimo. Intanto lo scatto di Nusa, forse un po' troppo lunga, infatti ci rinuncia il norvegese, può proteggere tranquillamente il pallone Ramon e consegnarlo a Butes. Ecco la lavagnetta luminosa che sta per essere mostrata al pubblico e ovviamente ai giocatori. Intanto non so quanti fumogeni siano riusciti a far entrare i tifosi dell'Ipsia, ma costantemente luci rosse di fumogeni accesi nella curva appunto dei tifosi ospiti. Poi non li stanno buttando in campo, però non stanno rovinando il gioco, però il fumo può dar fastidio a Butes che è proprio lì sotto di loro. Intanto Nico Pass, un gran gioco di palleggio, Nico Pass quasi in zona tiro, un minuto di recupero intanto, 60 secondi allora ancora da giocare. C'è Vaglie, si appoggia a Cialobà, sulla fascia destra c'è Couto, forse c'è tempo per un'ultima azione del Como. Diao, buona questa palla di Couto, Diao in area di rigore, Diao sul sinistro, Diao dentro per Nico Pass, anticipato all'ultimo prima del tiro. E allora la palla finisce in fallo laterale, chiude questo primo tempo in attacco il Como. Adesso Dacugna ovviamente si prende tutto il tempo per battere questa rimessa laterale, ma c'è ancora qualche istante da giocare. Couto si appoggia a Ramon.
2: Couto,
1: Milla,
3: Couto interrompe.
1: Ecco. Butes, Cialobà, scorre il tempo, Vaglie deve buttare via il pallone, c'è Baturina prestato da Baku, fallo anche abbastanza cattivo qui di Baku che ha rischiato tanto, forse anche l'ammonizione, rimane a terra Baturina.

0: Anzi, Vaglie, ma non credo che ci sia nulla di nulla di grave, anzi era Duvicas.
1: Beh, bruttino.
0: Non fischia
1: però,
0: ancora l'arbitro. Sì, abbastanza. Fallo abbastanza gratuito.
2: Dunque, ragazzi,
0: arrivano adesso i fischi dell'arbitro, quindi finisce il primo tempo.
2: Vai.
0: Como 2, Lipsia 0.
2: Bravi ragazzi.
0: Ottimo inizio di Champions League per il Como.
2: Ottimo. Anzi, Nicolò, fammi aggiungere una cosa. Ha giocato meglio il Como dell'Inter contro il Real Madrid. Senti che ti dico.
1: Non sono assolutamente d'accordo, ma proprio per niente.
3: Ma l'Inter, sai, si è fatta due gol da sola, però comunque la prestazione l'aveva fatta a Madrid, e insomma giocare con Real Madrid non è come giocare con l'Ipsia, onestamente. Però comunque il Como, senza stare a fare paragoni, ha fatto un bel primo tempo, ha fatto quello che doveva fare, è partito in modo convincente, ha subito segnato, ha continuato ad attaccare subito dopo aver segnato l'1-0, questo è importante, ha rischiato in un paio di situazioni, però poi subito dopo ha trovato il 2-0. Gli attaccanti sono stati bravi, vedi, la sintesi di questa sera è che quando tu devi giocare bene, poi devi avere degli attaccanti che segnano.
4: Sì.
3: Il Como ha avuto un paio di occasioni, quelle occasioni le ha sfruttate e così vince le partite, molto banalmente, molto semplicemente.
2: È vero. Allora, tra poco il secondo tempo lo seguiamo, quello del Como, grazie a Nicolò Pompei in diretta proprio da lì. Però vorrei un commento a caldo anche da parte di Stefania Iodice. A te, Stefi.
5: Ma un'unica parola: wow, per questo esordio del Como in Champions League. Speriamo possa continuare.
1: È una bella
5: così.
1: Parola, dai, è una bella parola.
5: Scusami,
1: wow.
5: Cioè,
1: wow.
5: Esprime tutto il mio entusiasmo,
4: ci sta.
5: No?
4: Sì.
5: Per questo primo tempo del Como.
4: Sì, sì, sì, assolutamente. Grazie, Stefania, per il commento.
5: Prego,
4: tecnico.
5: Taccio.
1: Vuoi dare il tuo, Palmieri, visto che fai lo splendido?
5: Ai wow, wow,
1: dai.
2: Va bene, a tra poco, ragazzi.
3: Italia,
2: a tra poco.
3: In vantaggio 17-14 sulla Svezia, pallavolo.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
20: D'ora in poi lascerò
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
21: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Perché?
22: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
23: Non preoccuparti,
22: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
24: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Perché? Perché?
22: Ecco perché. L'offerta termina domani.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
27: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Anche a Leni, in provincia di Messina, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ancora buona serata ad Alberto Ciapparoni. In apertura alla Champions League, dopo il pareggio della Roma in Turchia con il Fenerbahce per 1-1. A Como, esordio dell'Ariani contro i tedeschi dell'Ipsia. Linea al nostro inviato, Nicolò Pompei.
3: Sì, buonasera dal Senigallia, Alberto. È stato un match fino adesso quasi a senso unico. Il Como in vantaggio 2-0 sull'Lipsia nella sua prima storica partita in Champions League. Sono serviti solo 15 minuti al Como per segnare il primo gol. Dopo aver sprecato una chance con Duvikas, la squadra di Fabregas si è portata in vantaggio con Vaturina, abile a ritrovare l'equilibrio in area di rigore per poi battere Van der Voort, mandando anche a spasso tutta la difesa avversaria con una grande finta, come vi dicevo. Poi con il destro, bravo a depositare il pallone in rete. Al 38esimo arriva anche il raddoppio di Duvikas su assist dello stesso Vaturina. E quindi Como avanti 2-0, pericoloso un paio di volte anche il Lipsia nel finale di primo tempo. Bravo Butes a farsi trovare pronto nelle uniche occasioni in cui è stato chiamato in causa e a parare entrambi i tiri. Al termine dei primi 45 minuti, il Como in vantaggio 2-0 sull'Lipsia. A te.
2: Ora parliamo del maltempo che ha colpito il nostro paese, specie il centro-nord. Ci sono due vittime. Sentiamo Giannoli.
4: Tetti, alberi divelti, allagamenti, fiumi esondati, gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Il maltempo che ha colpito il centro-nord ha causato due vittime. Alla Tisana, in provincia di Udine, una 83enne è morta annegata in un sottopasso invaso dall'acqua. I due carabinieri che hanno cercato di salvare la donna sono finiti in ospedale, ma non sono gravi. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata ferita in modo letale dai vetri della finestra mandata in frantumi da una tromba d'aria. Nel comune Dagni, al palazzetto dello sport, ad aziende e decine di abitazioni. A San Michele al Tagliamento e in provincia di Venezia, salvata una donna incinta che era rimasta bloccata all'interno della propria vettura a causa della pioggia fortissima. 63.000 fulmini sono caduti solo in Toscana, con piogge torrenziali a Cecina, Grosseto e Firenze. Roma nel caos, tra allagamenti, alberi caduti. Il conducente di un'auto è finito in ospedale in codice rosso.
2: All'estero, scossa di terremoto di magnitudo 4,1 dopo i raid di Israele nel sud del Libano. Infine, la pagina politica, la maggioranza, dopo ore di tensione, va avanti sulla legge elettorale e respinge gli emendamenti delle opposizioni. La premier Meloni, sui social, ha rivendicato e ha espresso tutta la sua soddisfazione. Ora ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Linea Via Radio.
1: Via Radio.
5: Grazie Alberto, buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per un incidente tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e il bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo, mentre sulla 4 Milano-Brescia registriamo coda per lavori tra Dalmine e Capriate in direzione sempre di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Noi dire Champions League.
7: 22-3 RTL 102.5, la partita del Como contro l'Ipsia. E allora Nicolò Pompei.
3: Eccoci, tra pochissimo le squadre torneranno in campo. No, stavo guardando delle statistiche relative ovviamente alla partita. 57 possesso palla per il Como, 42% per il Lipsia. I tiri in porta in realtà sono tre pari, ma appunto il Como è stato molto più bravo dell'Ipsia a sfruttare quei due tiri in porta che poi sono valsi i due gol, prima di Vaturina e poi di Duvikas. Ma comunque abbiamo visto un Como che ha dominato per lunghi tratti il gioco, per lunghi tratti il

0: niente la tensione della prima in Champions del Como e la pressione appunto comunque di rappresentare davvero una cosa molto importante oggi per questa città.
1: Scusate, vi do un paio di notizie, perché a Napoli ha ripreso a piovere.
2: No.
1: E quindi fermi tutti, sì. Di nuovo partita sospesa di pallavolo, ricordiamo europei di pallavolo, con questa bellissima romantica iniziativa di giocare in Piazza del Plebiscito con il presidente Mattarella sugli spalti, tutta la gente intorno, però piove e quindi già era stato posticipato l'inizio della partita, poi si era cominciati a giocare, poi però adesso nuovo acquazzone, quindi partita sospesa con l'Italia che era in vantaggio 22-18. Peraltro ci arriva la notizia che si attenderà ancora circa una 20 minuti, mezz'ora, poi nel caso appuntamento a domani.
2: Sposta.
1: Bella l'idea di giocare lì, però la prossima volta nel palazzetto facciamo prima.
2: Domani si gioca nel palazzetto sicuro.
1: Seconda cosa, dopo Fenerbahce Roma l'allenatore dei turchi si è dimesso. So che questa notizia vi sconvolgerà. Kartal ha rassegnato le dimissioni.
3: Mannaggia. Però sta riprendendo e sta ricominciando. C'è il secondo tempo del Como. Nicolò, a te, fischio d'inizio.
0: Cominciata adesso con il Lipsia che attacca da destra verso sinistra, al contrario il Como da sinistra verso destra, speriamo buon per me, perché adesso la porta in cui attacca il Como è letteralmente sotto la mia postazione.
1: Beh, intanto gli altri, quindi è sempre così, dicono, fidati.
0: Esatto, ovviamente andrà esattamente così. Intanto il Lipsia che sembra aver ripreso con un piglio diverso, la palla si muove più velocemente da destra verso sinistra e il Como tutto nella propria metà campo, il lancio lungo sulla della sinistra qui verso Musa, il colpo di testa però bello di Vaglie che va ad intercettare il pallone. Adesso Lukeba si appoggia a l'ex Milan Nkunku, lo ricordiamo, agisce da mezzala oggi Nkunku, ex Lipsia, perché è esploso proprio a Lipsia ed è tornato in questa sessione di mercato.
1: Peraltro lui ha fatto polemica con il vecchio allenatore del Milan dicendo mi faceva giocare fuori ruolo, quindi Allegri, perché in realtà la mia vera posizione è questa. Questo ha dichiarato ieri a un giornale tedesco.
2: La mezzala, però ricordiamo che è esploso come prima punta facendo tipo 30 gol in una stagione.
1: Però dice l'anno scorso sono stato costretto a giocare ad un ruolo non mio e anche per questo l'esperienza al Milan non è stata positiva.
3: Ecco.
0: Sì, forse agiva anche un po' da seconda punta, no? Dato che giocavano in due attaccanti e magari non si trovava bene in quella posizione lì. Adesso Musa con una sterzata manda al bar Diao e poi Nico Paz con un intervento pericoloso. Primo ammonito della partita per il Como è proprio Nico Paz. Ho paura di ripeterlo ormai perché se deve partire di poco. Diventa difficile rimanere seri, ma comunque bene così. Intanto occasione pericolosa quindi per il Lipsia, la seguiamo perché c'è Elanaoui sul pallone pronto a mettere in mezzo questa palla, anzi Raum, scusate, terzino sinistro anche della nazionale tedesca.
4: Tornava.
0: Siamo praticamente sullo spigolo dell'area di rigore qui sul lato sinistro del campo. Raum credo che andrà in mezzo, anche perché con il sinistro è difficile pensare di poter andare in porta da lì. Vediamo, la distanza comunque molto ravvicinata. Parte Raum forte dentro, la palla passa, attraversa tutta l'area di rigore. Rischio per il Como qui, non la tocca nessuno. Classica situazione in cui l'attaccante sfiora il pallone, attraversa tutta l'area piccola e finisce in fallo di fondo. Pericolo qua per il Como con Butes che era rimasto ovviamente disorientato da questa palla non toccata, nemmeno sfiorata dall'attaccante dell'Lipsia. E quindi si salva il Como, 48esimo, si gioca da 3 minuti questo secondo tempo. Il Como è sempre in vantaggio, lo ricordiamo, 2-0 sull'Lipsia.
3: Comunque io ci sono rimasto male perché poi nessuno mi ha chiesto come continuava l'intervista tra Zazzaroni.
1: No, io me lo sono domandato, però ho detto teniamo l'hype, insomma,
5: così, no?
1: Se lo svegliamo subito poi dopo la gente cambia.
3: No, certo, io quello
1: puoi
3: che
1: darci una piccola anticipazione, ma non tutto.
3: Sì,
1: però.
3: Ivan ad un certo punto Ivan,
2: il mio amico Ivan, amico fraterno.
3: Ivan chiede a Fabregas come sono impostati i suoi allenamenti. A quel punto Fabregas risponde: io non sono un grande amante degli allenamenti molto lunghi, il mio allenamento dura circa un'ora, un quarto, un'ora e venti, massimo un'ora e mezza, e uso e faccio usare sempre ai miei calciatori la palla dal minuto 1 fino al minuto 90.
2: Eh sì, se dura
1: bravo, ho fatto un'ora e mezza, 90, bravo,
2: non era facile.
1: Peraltro, visto che adesso quando me l'hai raccontato

0: andata, mi è venuta in mente, l'ho vista anch'io, ho detto peraltro quell'ora e mezza lì però deve essere di grande intensità.
1: Bravissimo, è vero. Grazie. È vero, è vero, ho detto anche proprio questa frase. Allora l'hai vista l'intervista?
0: Eh sì, adesso che me l'hai ricordata tu, sì, okay. Mi hai sbloccato un ricordo.
2: Così non è una cosa rivoluzionaria.
3: No. Calcio d'angolo, diciamo, calcio d'angolo per Grazie, Nico. C'è Raum sul pallone, la palla messa in mezzo, messa fuori proprio da Nico, pass Baku, ancora Lipsia, la spizzata per la Naui, il pallone però rimane in area di rigore, Cialoba non ci pensa due volte a spazzarlo con il sinistro, adesso però è il Como a soffrire, la Naui, bella l'imbucata, ottima l'idea, un po' meno la realizzazione perché l'esterno destro Baku non si è capito proprio con la Naui e quindi il pallone si è spento in fallo di fondo con Butes con il pallone tra le mani al 50° minuto, che è pronto a rimettere il pallone in gioco. In realtà la batte Cialoba, la rimessa dal fondo, si appoggia ad Acuña. Adesso il pressing è davvero molto alto, quello del Lipsia. Il Como riesce comunque a uscire, Duvikas qui subisce fallo, infatti l'arbitro lo fischia, si riscaldano tanti giocatori del Como, tra cui anche Moise Ken, acquisto dell'ultimo giorno di mercato praticamente del Como. C'era anche un ballottaggio all'inizio di questa partita, poi Duvikas che giustamente insomma si è meritato questa maglia da titolare, segnando due gol subito in campionato, segnando anche questa sera, si è tenuto il posto per adesso, vedremo se poi l'attaccante della nazionale riuscirà.
0: È uno di quelli che ha contribuito a portare il Como in Champions League, sì, mentre Ken faceva polemica a Firenze insomma.
2: Però scusatemi, da questo punto di vista, Paolo, scherzi a parte, è possibile che questa piazza possa essere anche un po' il rilancio per Moise Ken, che alla prima è entrato molto bene, il posto qui non è garantito, quindi dovrà sudarselo e quindi forse anche per la nostra nazionale,
0: sì,
2: è un bene.
0: È sicuramente, certo, avere comunque il centravanti che gioca la Champions League è sicuramente un aspetto importante. Su Ken aspettiamo un mesetto e mezzo, se tutto va bene, se si inserisce bene, allora a quel punto possiamo dire che insomma è stata un'operazione azzeccata. Attenzione dagli altri campi, sblocca la situazione il Bayern Monaco, che però ha dovuto attendere il secondo minuto del secondo tempo per andare in vantaggio sul Bodo Glimt, che aveva chiuso 0-0 alla fine del primo tempo. Gol di Musiala, quindi Bayern Monaco 1, Bodo Glimt 0, dilaga lo United, Manchester United 3, Sabah 0, 0-0 invece sugli altri campi.
2: Comunque, scusatemi, a proposito del Sabah, non so se è una cosa vera oppure no, ma ci hanno scritto che l'allenatore del Sabah ha vinto in patria un quiz tipo chi vuole essere milionario e ha investito tutti i suoi soldi per diventare e studiare
0: per fare il corso
2: d'allenatore.
1: Incredibile,
2: e adesso fa l'allenatore in Champions League. Questa è una storia incredibile.
0: È vero, è vero, è tutto, cioè, non so se è vero, però anch'io ho letto questa cosa. Sì, assolutamente.
2: Vai Nick.
3: C'è Diao che recupera un bel pallone sulla fascia destra su Nusa, però poi Luqueba se ne va in mezzo a tre, ancora Luqueba, forse subisce fallo Nusa, la palla rimane lì quasi in zona tiro. Nusa, il norvegese, deve appoggiarsi a Della Naui, può tirare lui adesso, Della Naui una finta, preferisce appoggiarsi anche lui a Baku e poi ricomincia. Allora il Lipsia, che però è entrato con un piglio diverso in questo secondo tempo per ovvie ragioni, ovviamente sotto 2-0 il Como più attendista nella prima metà campo ad aspettare l'attacco del Lipsia per far male in contropiede. Ancora la squadra tedesca con Raum, Nkunku forse subisce fallo, sì, un po' gratuito questo fallo dall'arbitro con Nkunku che si è lasciato andare subito appena si è sentito toccare da Milla. E adesso chiede anche distanza l'arbitro con Raum sul pallone, forse a questo punto si pensa ad andare direttamente al centro. Vediamo cosa decide fare il Lipsia, sì, vedo tante maglie rosse che però sceglie alla fine di andare corto, quasi in zona tiro, Nusa prova il tiro a giro, la specialità della casa, la palla però finisce altissima, fischi da parte del pubblico, un'altra rimessa dal fondo, il Como ovviamente non può più spingere così tanto come nel primo tempo, ma non deve nemmeno farsi schiacciare come ha fatto in questi primi 8 minuti di secondo tempo, perché Lipsia comunque le qualità per far male al Como ce l'ha, attaccanti forti in campo ci sono e quindi attenzione, insomma, sottovalutare l'approccio a questo secondo tempo. Qui quasi una brutta palla persa da Nico Passa, alla fine però riesce a servire Diao in area di rigore, Diao con il destro, Diao! Decide lui, fa tutto lui, 3-1 Como, grande imbucata di Nico Pazza, alla fine Diao lasciato anche un po' troppo libero di tirare, è vero che aveva uno spicchio davvero piccolissimo di porta per centrarla, però poi tirando fortissimo con il destro, pesca

0: l'angolo lontano e non può nulla il portiere Van der Voort del Lipsia. 3-0 Como nel momento più difficile della partita, se vogliamo chiamarlo difficile, perché comunque non ha rischiato più di tanto in questo secondo tempo, ma comunque la partita la stava facendo il Lipsia. Il Como riparte con 4 passaggi, anche con un passaggio quasi sbagliato di Nico Paz, alla fine da Cugna ci mette una pezza, poi lo stesso Nico Paz rimedia servendo questo assist bellissimo a Diao, che entra in area e appunto tira uno scaldabagno di destro all'angolino basso e firma il gol del 3-0 Como. Non so se è un gol che chiude la partita, manca ancora troppo per dirlo, più di mezz'ora, però
1: è
0: insomma
1: presto, però insomma è bella indirizzata. Peraltro il Como gioca con l'esperienza, la cattiveria e il cinismo della squadra arprovecca, della squadra che ha grande esperienza, perché comunque, come ha detto Nicolò Pompei, in avvio del secondo tempo il Lipsia giustamente stava cercando di alzare un pochino il baricentro, il Como non si era ancora visto davanti, ripartenza, 3 passaggi, metti l'uomo davanti al portiere e fai gol. Peraltro Como con grandissima percentuale realizzativa, praticamente 3 occasioni, forse 4, hanno portato a 3 gol, insomma questo sicuramente identifica il Como con una grande squadra, perché bisogna anche saper sfruttare anche le poche occasioni che crei e devi saper resistere ai momenti di difficoltà. Complimenti al Como per questo 3-0 sull'Lipsia, ma manteniamo alta la concentrazione cara Stefania. Perché
2: è una lunga.
3: Tra l'altro, è lunghissima. Sì.
2: Mi permetto di dire che la cosa allucinante di questa squadra è che fa gol in tutti i modi, cioè fa gol in costruzione, fa gol in ripartenza, quindi è proprio una squadra completa al 100%. E ha dei giocatori che hanno un talento incredibile, perché la palla di Miglia iniziale, l'apertura di Duvikas di prima e l'esterno che manda in porta di Audi Nico Paz sono veramente gesti tecnici secondo me di altissimo livello. E allora noi il livello lo abbassiamo un po', perché salutiamo anche tutti i colleghi che ci stanno ascoltando in questo momento, in particolare uno che si chiama Diego Zappone.
0: Attenzione, la palla dentro, Nkunku, l'intervento di Ramon.
2: Mamma mia Ramon,
0: davvero vero leader di questa squadra, un intervento incredibile in scivolata, praticamente Nkunku doveva solo tirare ed era un gol fatto, ma Ramon con una scivolata super regolare, pulitissima, ha chiuso in
1: calcio
0: d'angolo. Scusa Nick.
2: No niente, dicevo che Zappone ha chiesto se Ken è quello di Barbie.
3: Dovremmo controllare sotto il pantaloncino per sapere.
2: In che senso, Stefania?
0: No!
2: Stefania!
1: C'è un calcio d'angolo per Lipsia, va, poi confondiamo.
0: Calcio d'angolo per Lipsia, messo fuori, riparte ancora una volta il Como, attenzione dall'altro lato c'è Da Cugna, anticipa tutti Da Cugna, esce il portiere, Da Cugna davanti al portiere, no! A porta vuota Da Cugna si divora un gol incredibile. Era stato fortunato, no, perché con un rimpallo era riuscito praticamente a mettere fuori gioco il portiere. Poi con il sinistro la palla rimbalzava, è vero, ma la porta era completamente sguarnita, c'era solo un difensore che non poteva coprire ovviamente i 7 metri di porta. La palla è finita davvero fuori di un soffio, si dispera Da Cugna, ma ovviamente il pubblico qui lo rincuora, perché fin qui ha giocato una partita praticamente perfetta. Peccato, perché questo poteva essere davvero il gol.
1: È la scossa della battuta dei pantaloncini.
3: Infatti quello l'avrà visto.
1: Perché peraltro ha avuto un moto di invidia nei confronti di Ken e quindi poi davanti al portiere ha fatto flop.
3: Ma non so se
1: succede.
4: Succede a chi?
1: Che alle squadra. Ragazze per bene.
0: Bravissimo Paolo!
2: Che squadra, ragazzi, comunque, come giocano, veramente allucinante.
1: Ragazzi, io
2: noi ormai siamo una squadra veramente
3: collaudata.
4: Sì, parla per te.
0: Bufata di Palmieri, attenzione, la palla dentro e poi il tiro, gol.
3: No.
0: Il gol dell'Ipsia. Il gol dell'Ipsia di Maksimovic, un gran gol di Maksimovic, la palla persa al limite dell'area da parte del Como, l'appoggio di Nusa per Maksimovic che arriva con il sinistro praticamente sulla lunetta appena all'esterno dell'area di rigore, lascia partire un gran sinistro che va a finire sotto l'incrocio, nulla da fare per Butes, e quindi l'Ipsia che accorcia da un possibile 4-0 ad un 3-1 e adesso attenzione perché la partita è riaperta.
1: Eh sì, bisogna fare molta attenzione, perché sei passato in un attimo dall'illusione del 4-0 a comunque un vantaggio 3-1 che è rassicurante, ma è ancora lunga e quindi bisogna a questo punto gestire bene. Questa volta non è stato perfetto Nico Paz, che sulla solita classica ripartenza dal basso, che insomma tanto spesso crea problemi, ha controllato male il pallone favorendo l'inserimento del giocatore dell'Ipsia con la palla poi a Maksimovic che ha messo in rete. Quindi adesso ragazzi ancora alta la concentrazione, perché manca più di mezz'ora, 3-1, però attenzione.
2: Dicevamo, eravamo rimasti noi sconvolti da Stefania, che non abbiamo capito il

0: riferimento.
1: Ho capito benissimo.
2: Zappone fa riferimento a Candy Barbie. Si sa che Candy Barbie non abbia genitali. Bisogna controllare sotto il pantaloncino per capire se sono la stessa cosa. Semplicemente
0: ecco,
2: questo.
0: Okay. Nel caso chi controlla se?
2: Io controllerei il Ken di Barbie.
3: Beh, è facile così. Così è facile. Detto ciò, ragazzi, è vero che è lunga, ma fin qua, per quello che abbiamo visto, per me il Como.
0: Eccola.
3: È tra le favorite alla vittoria della Champions League.
0: È arrivato. Però diciamo che effettivamente, Paolo, Nick, non so se siete d'accordo, guardando anche al calendario, il calendario del Como non è semplice, però tra le italiane può essere la sorpresa di questa Champions League.
1: Ma io ti dico che il Como, secondo me, arriva quantomeno ai playoff, cioè magari non nelle 8, ma nelle 24, quindi per giocare ci arriva. È vero che ha un calendario che prevede il Manchester United, il Paris Saint Germain in casa e il Barcellona in trasferta, però poi ha anche tutta roba di Lan, di Feyenoord
0: e tutte squadre di questo livello, cioè il livello dell'Ipsia,
1: comunque squadre che Como, insomma, al di là del fatto che paga un po' ad essere esordiente, però insomma è più forte il Como dell'AEK Atene, è più forte il Como del Feyenoord, è più forte il Como dell'AN, quindi comunque lì se fai tre punti metti via quel tesoretto che poi ti consente di giocare sereno e tranquillo con lo United, col Barcellona, col Paris Saint Germain, dove se perdi, vabbè, erano normale, però se giochi libero da pensieri, magari, sai. Il Como penso che sia una squadra che magari anche per il campionato, non so se sia ancora pronta per vincere il campionato, ma sicuramente è una squadra che può vincere la singola partita contro chiunque.
0: Forse l'unica cosa che pagherà, forse, è il fatto che probabilmente i cambi non sono da squadra che può arrivare in fondo a entrambe le competizioni. Sì. Questo è rispetto all'Inter, per esempio, ma anche la Roma è una squadra che ha pochissimi cambi.
1: Però comunque, se adesso tu, adesso, se insomma, al di là dei pantaloncini, se si inserisce bene,
0: certo.
1: Cioè, tu come cambio metti dentro Ken. Comunque, non è mica un brutto cambio.
4: Attenzione, Diao ancora davanti al portiere. Diao, lo scavetto, e forse qui un po' lezioso Diao, il numero 11, sempre dalla stessa posizione più o meno da dove ha segnato il gol del 3-0. Poteva anche qui cercare la forza, la potenza e centrare almeno lo specchio, invece ha preferito andare con il tocco sotto e la palla poi si è spenta in palo di fondo. Però un altro squillo del Como qui sulla fascia destra. Comunque sono d'accordo con il vostro ragionamento, soprattutto sul discorso dei cambi, che alla lunga, verso marzo, aprile, insomma, quando la stanchezza inizia a farsi sentire, i cambi spesso fanno la differenza. Forse il Como, la rosa un po' cortina ce l'ha. Ed ecco, poi un conto è giocare, come diceva Paolo, con la mente libera in Champions contro PSG o contro Barcellona, quindi è importante vincere questo tipo di partite qui con avversari alla portata. A quel punto, appunto, si può pensare di fare risultato anche contro queste squadre qua e di centrare almeno i playoff. Credo che con 11 o 12 punti, insomma, una squadra possa essere certa del passaggio del turno, anche in una posizione abbastanza alta dei playoff. Intanto calcio di punizione per il Lipsia, che ha effettuato 3 cambi. Sicuramente è uscito Seibald, è entrato Gomis, è uscito anche Guyu, è entrato Banzusi. Ora però seguiamo questo calcio di punizione con Raum, sempre lui autorizzato a battere i calci di punizione almeno sul lato sinistro del campo. Qualche battibecco all'interno dell'area di rigore con il Como che cerca di portare praticamente tutti i giocatori fuori dall'area. Raum pronto a battere, l'arbitro attentissimo a guardare ciò che succede in area, la palla poi forse con la mano ribattuta da Milla fa giocare l'arbitro, l'imbucata poi di Baku troppo lunga nella terra di nessuno, e allora fortunatamente per il Como si ripartirà da una rimessa dal fondo. 63esimo minuto, se la mia vista non mi tradisce, quindi è passata l'ora di gioco e mancano insomma poco meno di mezz'ora alla fine, con il Como in vantaggio di 2 gol, ma con il Lipsia che appunto pressando molto alto e con il Como che comunque non rinuncia, questo è un aspetto positivo ma rischioso sicuramente, non rinuncia a giocare come vuole Fabregas, quindi nonostante si stia vincendo di 3 gol o di 2 gol si continua a rischiare giocando palla a terra anche davanti alla difesa, prendendosi qualche rischio ma non modificando la propria natura, il proprio stile di gioco, e credo che sia proprio questa la forza del Como.
1: Un po' come fanno le squadre di Allegri.

0: stavo pensando proprio a quello.
1: Beh, però in un certo senso sono coerenti le squadre di Allegri. Difendono e rinunciano ad attaccare, voglio dire, è un dato di fatto. Ecco, ne approfitto.
2: Attenzione, attenzione, c'è una notizia importantissima. Sì. Lo Slavia Praga in vantaggio sul Nan. Ecco. Nonostante l'inferiorità numerica, 1-0, ha girato Sturm.
1: Esatto.
2: E c'è il raddoppio del Bayern Monaco sul Bodo Glimt, ha segnato uno a caso Harry Kane. 3-0 sempre dello United a Manchester sul Sabato.
1: Comunque dicevo, visto, approfittiamo un attimo di questo momento che abbiamo, quale delle italiane, diciamo, l'obiettivo degli italiani in Champions, l'Inter deve arrivare tra le prime 8 per voi?
2: Secondo me sì, e ce la può anche fare. Se gioca come ha giocato a Madrid ne perde poche, a patto di non farsi gol da sola. L'Inter peraltro ha poi una trasferta Dortmund al Liverpool in casa, però adesso ha una serie di partite che sulla carta almeno le dovrebbero garantire un po' di punti.
1: Napoli, Roma e Como, playoff, o una delle tre pensate che non ce la faccia?
2: Secondo me ce la possono fare tutte e tre. Perché è vero che ieri poi abbiamo contestato il Napoli, che è troppo. Però ha giocato con l'Arsenal, che è forte.
1: Sì, sì.
2: Non è che giochi tutte le volte con l'Arsenal.
1: No, è vero.
2: Quindi,
1: è vero.
2: Insomma, secondo me il Napoli ce la può fare comunque entrare quantomeno nei playoff. E lo stesso la Roma. La Roma oggi poteva forse pretendere qualcosa di più perché il primo tempo l'ha controllato e era meritatamente in vantaggio. Poi però ha preso gol all'inizio ripresa, lì si è un pochino sciolta, il Fenerbahce si è caricato e alla fine la Roma deve essere contenta del punto. Però la Roma dovrà andare a Parigi, dovrà andare a Manchester, quindi avrà il Real Madrid in casa la prossima. Quindi insomma la Roma non deve lasciare altri punti con le squadre medie, perché sennò poi dopo rischia di far fatica.
1: Nick.
0: Qui intanto un calcio di punizione per il Como, messo in mezzo, nulla di fatto perché la difesa dell'Lipsia ha messo fuori, ma ci sono stati tre cambi per il Como: è uscito Duvikas ed è entrato Moise Kean con il numero 90, che va quindi ad occupare la posizione di Duvikas lì davanti all'attacco. Poi è uscito anche Baturina, ovviamente il più osannato qui dal pubblico di casa, un gol e un assist per lui, man of the match sicuramente se dovesse finire così la partita. Intanto seguiamo l'azione perché Diao, adesso che si è spostato sulla fascia sinistra, prova ad andare, poi si ferma, però adesso Nico Pass, Milla, Cialoba, ancora sul lato sinistro del campo il Como con Couto. Diao che si è spostato, lo ricordiamo, da destra, adesso agisce sulla fascia sinistra, rallenta un po' il gioco Diao. Allora Milla, Perrone appena entrato al posto di Dacugna, eccolo il terzo cambio che mi mancava. Ecco, anche qui scelta comunque particolare di Fabregas, quella di togliere il capitano Dacugna e restare in campo con Milla, che è sicuramente un giocatore più difensivo, ma comunque appena arrivato, a cui però Fabregas dà una fiducia davvero,
1: beh,
0: davvero incredibile.
1: Stanic, poi è fortissimo, sì, è fortissimo. E credo che abbia già la fascia da capitano, tra l'altro, se non vedo male.
0: È vero, stavo per dire anche questo. Ed è un giocatore, tra l'altro, cioè, che si è scoperto tardi, perché comunque non è giovanissimo, credo che abbia quasi 30 anni, però ecco, è un giocatore davvero forte. Intanto scivola Duvikas, scivola Kean, scusate, non c'è fallo e quindi la palla si spegne in fallo di fondo. 67esimo minuto, 3 minuti al 70esimo, come sempre in vantaggio 3-1. Adesso il ritmo partita si è un po' rallentato e la Naui si abbassa fino all'area di rigore per prendersi il pallone. Avanza l'ex Roma, scambia il pallone con Ibanzusi, dietro per Baku, allarga adesso per Raum. Buona l'imbucata per Nusa, attenzione a questa azione offensiva dell'Lipsia sul lato sinistro. Nusa si appoggia ancora una volta all'attaccante e poi guadagna un calcio d'angolo, il massimo in questa situazione per il Lipsia, perché erano circondati praticamente dai difensori del Como e quindi sarà di nuovo calcio d'angolo per la squadra ospite. 68esimo intanto sul cronometro, tante maglie rosse al centro dell'area di rigore del Como a impensierire Butes, parte sempre Raum, alza una mano quasi a chiamare uno schema, la palla è sul primo palo, spizzata proprio da Perrone, messa fuori poi da Nico Pass. Nusa alza un campanile enorme, la palla poi sbuca al limite dell'area di rigore, ancora il neo entrato del Lipsia, Raum dentro, palla deviata che stava quasi per beffare Butes, esce bene però il portiere del Como e la fa sua. 69esimo, Como 3 Lipsia 1, cerca qui subito di ripartire il Como, poi però rallenta Nico Pass e allora palla tra i piedi di Perrone.
2: Perrone può essere uno di

0: quelli cui dai il pallone per gestirlo, in questa sì. fase in cui va un pochino congelata la partita, bisogna magari cercare qualche guizzo davanti per andare a fare il gol del 4-1, ma insomma senza scoprirsi troppo, perché naturalmente è il tentativo da parte dell'Lipsia adesso di giocarsi tutto per tutto in questi 20 minuti.
1: Comunque l'Lipsia l'anno scorso è una squadra che ha fatto fuori dalla Champions squadre come il Bayer Leverkusen, quindi comunque è una squadra che come
0: Dio Mandé,
1: sì certo, Dio Mandé, che però non abbiamo ancora visto giocare a Real Madrid, per dire, però no, effettivamente
0: a qualche minuto l'ha fatto l'altra sera,
1: sì,
0: però, sì certo, non è ancora diventato titolare,
1: capisco, diciamo. Che sicuramente è una squadra che partorisce sempre dei grandi talenti, lavora molto bene con i giovani e in Germania fa sempre molto bene, quindi è giusto anche dare la dimensione di quella che è la vittoria che il Como sta maturando in questo momento, secondo me. Cioè, è vero, è il Lipsia, non è il Real Madrid, però è comunque una squadra abituata alla Champions da anni, che ha avuto e ha un sacco di giocatori forti, quindi insomma, per essere un esordio poteva essere anche scomodo come squadra, no?
0: Dico,
1: no.
0: Certo, assolutamente, assolutamente.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma la ripresa l'ha fatta il bell'approccio del Como,
1: sì.
0: che ha giocato i primi 30 minuti in modo perfetto, poi appena ha sofferto un po' ha trovato il raddoppio, nel secondo tempo sembrava averla chiusa, adesso c'è questo gol di Maksimović che tiene ancora un pochino aperta la partita, però insomma se alle 8 di sera ci avessero detto guarda che al 70esimo il Como è in vantaggio 3-1 avremmo tutti firmato,
1: sì, sì. Anche Palmieri?
2: Sì sì, assolutamente.
1: Stefi, grazie Palmieri,
3: firmato,
1: tu?
3: Cosa avresti firmato, firmato? Avrei firmato.
0: Ma scusa Stefi, allora l'altra sera
3: non mi
0: quando
3: metto in difficoltà, sì.
0: Bellingham,
3: se c'ho qualcuno
0: ieri vi ascoltavo, Calafiori,
2: Calafiori.
1: C'è Nico Paz.
0: Stasera,
1: c'è Nico Paz.
3: Ma sono i ragazzi che si preoccupano della mia situazione sentimentale e provano a trovarmi qualcuno.
0: Che abbiamo individuato qualcuno.
1: Nico Paz.
3: Suggeriscono Nico Paz. Tra l'altro l'avevo anche googlato, è piccinino, 22 anni.
1: Stefania, adesso sì. Però voglio dire, no?
3: Attenzione,
1: no.
3: Io ne ho 24.
2: Gomis in zona tiro, Gomis alto sopra la traversa, anche qui brutto tiro del centrocampista neo entrato dell'Lipsia, aveva
4: brutto,
2: spazio
4: brutto,
2: per
4: brutto.
2: Coordinarsi un po' meglio il numero 8.
4: Brutto.
2: Troppo con il corpo verso l'indietro, la schiena rivolta verso l'indietro, e quindi la palla che è finita in curva con Butes che si appresta a battere adesso la rimessa dal fondo.
1: Comunque scusami Nick, dicevamo l'età è solo un numero, l'amore, ma poi
3: l'amore
1: pensa
3: tutto,
1: a 22
3: vero.
1: anni, ma pensa che conto in banca che ha. A proposito di numeri, cioè,
3: infatti sono loro che non guardano me,
0: è una romantica,
1: romantica,
3: vedi le persone che mi conoscono, soprattutto
1: è romantica, sì.
0: Solo poveri cristi,
3: è esattamente così, sempre chi sta peggio di me, perché sennò non reggo il confronto.
1: Vabbè, io un messaggino a Nico Paz lo manderei, anche se la fidanzata di Nico Paz non so se l'avete mai vista.
3: Merita.
0: Scusate, cosa c'ha?
1: No, Stefania è bellissima. Stefania
3: vabbè, però
1: è
3: non
1: stupenda.
3: Non mi metterei in mezzo, sei già fidanzato a 22 anni poi.
1: Ma
3: però, poi i calciatori fanno sempre tutto molto presto.
2: Stefania, questo è un problema di Nico Paz. Non è il tuo problema,
3: dici
2: non
3: tu,
2: iniziare.
3: Sì, no. Hai ragione. Quelli fidanzati se lo pongono il problema.
2: No.
1: Però c'è anche una partita, Nick, a te.
2: Stavo quasi divertendo. 74esimo minuto, sempre il Lipsia in possesso di palla nella metà campo del Como con Raum che serve adesso Musa, una serie di finte, Musa se ne va,
0: Musa.
2: Serve l'attaccante, mette in mezzo Owe Dragogu, si chiama questo qui, pensate, peggio dell'arbitro.
0: Io non gli farei mai facile. Toccare neanche un pallone.
2: Owe Dragogu.
1: Chiamalo il numero 8, il numero 8 è più facile, così non devi mai pronunciare il suo nome.
2: Facciamolo pronunciare a Simone, Oedraogo, tanto che prima ha detto che era facile il portiere.
0: Oedraogo!
1: Ecco, ha detto la Toscana.
2: Raum mette in mezzo il colpo di testa di Gomis, alto sopra la traversa, di poco. Butes si lamenta un po' anche con i propri compagni, forse ha lasciato un po' troppo libero di saltare. Intanto un altro cambio per il Como, sta per entrare Smolcic. Ed esce Couto. Quindi terzino per terzino.
0: Adesso la potete fare la battuta, eh? La partita
3: fatta.
0: Di Couto è stata
3: interrotta.
1: Eh sì, ci sta. Succede anche ai migliori.
0: Sì. Attenzione però.
1: Sempre meglio.
2: A cosa?
1: Essere certi.
0: Nicolò, a te!
2: Moise Ken perde un brutto pallone.

0: quasi in zona tiro, decide però di appoggiarsi al numero 27, ancora il Leipzig sulla fascia destra in questo momento con Iban Zuzi dentro per Gomis, scambia ancora sul lato destro del campo, il Leipzig quasi in zona cross, bello però l'intervento qui di Moise Kean che addirittura da terzino agisce da difensore, ripiega giustamente e rimedia all'errore perché il suo appoggio aveva fatto ripartire proprio il Leipzig, che adesso però è ancora in possesso di palla con Elanaoui. Raum sulla sinistra, c'è sempre Nusa che cerca di ubriacare Smolcic, si abbassa ancora però Elanaoui, tutto il como dietro la linea del pallone, non ci sono spazi, allora Lipsia si muove da destra verso sinistra e punta l'area di rigore avversaria, siamo ancora sulla fascia destra, due sul terzino dell'Lipsia, Kean, adesso la palla è scodellata in mezzo, Gomis e poi esce benissimo ancora Ramon, migliore dei suoi nella fase difensiva, Raum il colpo di testa, esce fuori Smolcic, non arriva sul pallone, ci arriva prima Baku, vediamo chi ha toccato per ultimo, proprio Baku il giocatore del Lipsia e quindi il Como può rifiatare e può impiegare qualche secondo in più per battere questa rimessa laterale, anche se ricordiamo sempre che con le nuove regole si perde sempre meno tempo con l'arbitro che conta ogni volta appunto che il pallone esce dal rettangolo verde e che la squadra appunto deve rimettere il pallone, l'arbitro inizia a contare. Adesso è ancora però una palla persa del Como, forse un po' sulle gambe, un po' di stanchezza, inizia a farsi sentire quando manca ormai un quarto d'ora alla fine, poi sarà recupero. Orban gira il pallone sempre nella metà campo dell'Lipsia, la squadra tedesca, Luke Ba, il lancio lungo per Gomis, buono lo scatto, Gomis con il sinistro, era stato buono il taglio, buono anche lo stop, poi il sinistro che probabilmente non è il suo piede e la palla finisce ben larga rispetto alla porta
1: manco
0: difesa
1: da destro, che è la verità che con quale aveva giocato prima, quindi per fortuna che insomma sono finiti sui suoi piedi le occasioni, gli ultimi tre tiri sono tutti stati di Gomis, sempre piuttosto impreciso, intanto è una sorta di romanzo, ha smesso di piovere a Napoli, riprende la sfida di pallavolo fra Italia e Svezia e l'Italia subito ha chiuso il primo set perché mancava poco, vincendolo 25-22. Adesso speriamo che non piova e che facciano anche il secondo set.
2: La partita più lunga della storia potrebbe diventare.
1: E andrà seguita in diretta sulla suite che proseguirà fino a notte.
2: Ricordiamo. Seguiremo. Palmieri so che farà.
1: Palmieri grande
2: turno.
1: Pallavolista.
3: Sì. Sì, io però sono gli uomini che giocano, giusto?
1: Sì.
3: No, no, non ti interessa. Va bene.
4: Non ti piace.
1: Parliamo da Pompei, va.
0: Il Como aveva recuperato un bel pallone con Nico Paz, poi non se l'è sentita di andare direttamente al tiro e quindi poi alla fine... Alla fine il Como è stato costretto a ricominciare da dietro e adesso però con un lancio lungo ha perso palla e quindi Raum può far ripartire l'azione offensiva dell'Lipsia, ma tutto il Como è dietro la linea del pallone, dietro il cerchio di centrocampo, compreso Moise Kean che si mette in agguato pronto a sfruttare un errore dell'avversario. La palla adesso appoggiata dal terzino destro, un rimpallo con Diao che comunque non molla, continua a pressare gli avversari soprattutto lì adesso sulla fascia sinistra. Lukeba avanza, palla al piede, dentro per Ouedraogo, largo per
5: Nusa.
0: Ancora Nusa, un po' di lentezza qui nel fraseggio dell'Lipsia da destra verso sinistra, adesso siamo sulla fascia destra quasi in zona cross, due sul terzino dell'Lipsia, Diao e Vaglie si accentra ancora quasi in zona tiro con il sinistro, lascia lì il pallone per Ouedraogo, alto sopra la traversa
4: e si è seduto il pomo, raga, si è un po' seduto.
1: Sì,
0: sì. Secondo me è un
1: più
0: po'
1: che
0: stanco,
1: un po' di stanchezza. Avrà un po' la riserva accesa.
3: No, ma è la supponenza delle piccole.
2: Ma dai, ma che dici?
4: Ma aspetta, ma in che senso? Cioè, fino a due secondi fa hai detto che era una delle squadre favorite alla Champions e ora è la supponenza delle piccole. Ma deciditi.
1: Poi sono le grandi, di solito.
2: Ma lui piace attaccare comunque.
4: No, a lui piace dire fesserie. Questa è l'unica cosa certa che abbiamo capito.
1: Come si chiama il numero 10 del Como?
4: Oh, è Draogo!
1: No,
4: Draogo.
1: Nico Pa!
4: Nico Pa! Questo è bellissimo. Nico,
1: guardate il gol di Nico Pazzi in questa serata.
3: È vero, è vero.
4: Però ha fatto assist, vero, dai.
0: Ha fatto un assist a Diao, è vero, del gol del 3-1, tra l'altro rimediando a un suo errore precedente, quindi comunque la sua figura l'ha fatta, al fantacalcio sarebbe più uno per Nico Pass. Però una sufficienza piena gliela diamo. Ancora adesso il Lipsia sulla fascia destra con i Basusi quasi in zona cross,

0: Area di rigore, attenzione. Attenzione perché cade in area di rigore proprio il difensore l'attaccante del Como. Proteste timide in realtà dei giocatori del Como. Io da qua vedo molto in lontananza, quindi mi sembrava il contatto ci fosse stato, poi però giudicare dalle proteste dei giocatori del
1: questo qua non è rigore neanche l'anno scorso con i rigorini del VAR.
0: Benissimo. Speriamo di non doverli più rivedere quei rigorini.
2: Tra l'altro diciamo anche questa cosa, probabilmente l'avrete già detta commentando le partite di campionato. Prime 30 partite di campionato, credo 0 calci di rigore, 0 volte al VAR. Quindi siamo di fronte a un calcio nuovo, Paolo, secondo te?
1: Sì.
2: In Italia.
1: Allora, sicuramente io penso che ci sia il rischio di passare da un eccesso all'altro. Allora, l'anno scorso troppe vivisezioni di un'azione per andare a scovare un pallone sfiorato con una falange, però da lì a non fischiare più manco un fallo adesso, insomma, mi sembra
2: che stiamo
1: esagerando sull'altro fronte, quindi va bene lasciare giocare.
0: Attenzione,
1: benissimo, le perdite di tempo.
0: Attenzione, ancora il Lipsia in area di rigore, scusami Paolo, azione pericolosa con la Naui, entra in area quasi in zona tiro, la Naui poi si deve appoggiare, ancora i Basusi dentro per i Basusi, ancora Lipsia, la palla esce di un soffio, si salva ancora il Como, forse l'ha toccata addirittura Butes, no, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo, ma qui rischio gigantesco per il Lipsia perché la palla ha sfiorato il palo e ci è mancato poco perché la riaprisse la squadra tedesca, quando intanto vediamo una meravigliosa sciarpata di tutti i tifosi del Como a partire dalla curva ma anche negli altri settori, qualche fumogeno adesso si è acceso anche nella metà campo, anche nella curva del Como, e infatti forse sta disturbando un po' Butes che adesso è proprio sotto i propri tifosi. Non volevo interromperti, Paolo, dicevi.
1: No, ma giustissimo, assolutamente, precedenza alle azioni, per dire va bene far giocare un po' di più, però secondo me i falli restano falli. Abbiamo visto alcune situazioni dove sono state delle palesi irregolarità, adesso si fa giocare sempre e comunque, forse stiamo passando da un eccesso all'altro. Però per dire, quello di prima non era rigore manco l'anno scorso.
2: Mai, quello di prima non era mai rigore. Comunque immaginatevi, adesso scherzi a parte, che roba figa che deve essere stasera essere tifoso del Como.
3: Sì. Bella cosa.
1: Mettiamo sti 10 minuti per dirlo, però comunque vada, sarà un successo, sono d'accordo.
2: Cioè, deve essere proprio un'emozione gigante.
4: Sarebbe bello avere il commento del tifoso 94enne, no? Che ci diceva inizio partita. Sarai informissima, super gasata, anzi avrà guadagnato 5 anni di vita.
2: Sarà. Quindi ne ha 99 adesso.
3: Mazza Stefania, come
4: che arriveranno
1: 100, dai.
2: Ok, il prezzo è giusto. Nica te.
0: Siamo all'82esimo minuto, quindi 8 più recupero alla fine di questo match con il Como in possesso di palla. Attenzione perché Ken può scattare verso l'area di rigore, Ken scivola forse per un attimo, poi con il rimpallo però riesce a recuperare il pallone. Lo scambio tra Valle e Perrone che qua quasi perde palla sul pressing di Ouedraogo. E adesso Nico Paz si abbassa da Chalobah. Largo c'è Kempf, ancora il Como in possesso di palla, brutta palla persa da Kempf, c'è Ibasusi, abbassa Gomis e adesso è largo sulla fascia destra il pallone, ancora l'attacco dell'Ipsia, deve difendersi qui il Como con Ibasusi, si appoggia Elanaui, ancora il possesso di palla prolungato dell'Ipsia ma sono pochissimi gli spazi, qui perde palla Elanaui, Ken si può involare davanti l'area di rigore, Ken davanti a lui c'è solo un difensore, Ken preferisce servire Nico Paz, con il destro Nico Paz, la palla
1: Nico
0: esce
1: no!
0: Purtroppo Nico Paz qui se l'è mangiato perché forse ha sbagliato leggermente il controllo, se l'è allungata un po' troppo, è arrivato quasi in scivolata, molto altruista Ken, ma ha fatto benissimo perché davanti a lui aveva un difensore liberissimo Nico Paz, ottimo l'assist. Ecco il Como, un paio di occasioni anche sul 3-1, anche dopo il gol dell'Ipsia poteva sfruttarle meglio, questa sicuramente quella più grande di Nico Paz, è arrivato stanco con il destro in scivolata e ha fatto meglio che poteva, ma insomma la palla è finita ben larga rispetto alla porta e poi anche Diao con quello scavetto in precedenza poteva fare sicuramente meglio, ma vediamo, manca
1: bravo
0: ancora
1: Ken comunque,
0: sette minuti,
1: recupero e gestione del pallone, molto bravo Ken.
2: Mi diciamo che lo spirito di queste prime due partite con cui è entrato in campo, sia contro, non mi ricordo chi adesso, il Genoa forse, non lo so, non mi ricordo, che contro il Lipsia è super di un ragazzo che ha capito che probabilmente lì per giocare o gioca così.

0: così o non gioca. Questo mi pare abbastanza evidente, no?
1: Sono assolutamente d'accordo. L'unica cosa che dico di Ken, visto che altre volte ha illuso, poi si è un po' perso, aspettiamo qualche settimana per promuoverlo. Però insomma anche l'impatto sulla partita di questa sera molto buono, qua è stato bravissimo. Invece Nico Paz, come ha detto Nicolò, è arrivato stanco, si è allargato un pochino troppo il pallone, però insomma ci può stare che all'84esimo sei stanco.
0: Sì, ha sbagliato una cosa non da lui, cioè il primo stop, il primo controllo l'ha proprio allargato e poi era troppo defilato per segnare.
1: Palmieri, è peggio sbagliare il primo stop o l'ultimo passaggio?
2: L'ultimo passaggio tutta la vita.
1: Sono d'accordo. Senza ombra di dubbio.
0: Cioè, ma se uno fa un buon ultimo passaggio e un pessimo primo stop e non segna lo stesso, lì cosa succede, Simo?
2: Sai che non ho neanche capito la domanda, sincero. Nicolate! Il Basusi prova ad imbastire un'azione offensiva sulla fascia destra dell'Lipsia, ancora in zona d'attacco senza fallo, fermato l'attaccante tedesco, e allora Diao può ripartire sulla fascia sinistra, è da solo però contro tutta la difesa dell'Lipsia, e allora si ferma, poteva anche portarla verso la bandierina ma preferisce tornare nelle retrovie e scambiare il pallone con Kempf. Vai Lea, si appoggia a Chalobah. Ramon, partita perfetta di Ramon in questi 85 minuti di gioco. Adesso Smolcic lungo per Ken, forse in posizione irregolare, vediamo cosa decide l'arbitro. La bandierina per adesso rimane giù,
0: eccola.
2: Poi fischia l'arbitro un fallo di Ken e non il fuorigioco, ma c'è un altro cambio, vediamo chi entra, il numero 21.
0: Ha fischiato fallo o fuorigioco? Ha fischiato fuorigioco
2: del
0: spero.
2: Como Samuele Ricci, che credo che sia un esordio sicuramente in Champions League.
3: Vediamo,
2: è uscito Diao,
1: giustamente molto applaudito, perché insomma al di là del terzo gol del Como, comunque ha fatto anche nel primo tempo un paio di fughe a destra veramente molto molto interessante, e adesso debutta un nuovo acquisto del Como, Samuele Ricci.
0: Anche lui non è più giovane di te, credo.
3: Ma sono tutti piccini, mi sa.
0: Amore, no, sei tu che sei grande.
2: 98.
0: Aspetta,
2: Credo che sia del 98.
0: Siamo ormai
2: di meno,
3: 99
2: di meno. 2001. 2001. Samuele Ricci, ex Milan, peraltro, colui che per molti poteva essere l'erede di Tonali, forse un paragone un po' troppo esagerato, per quanto la prima stagione di Tonali al Milan non fu per niente positiva, poi esplose nella seconda e andò poi al Newcastle, però ha deluso un po' Ricci al Milan, per quanto abbia giocato poco davanti a lui. Sì, quando ha giocato, diciamo che non ha poi brillato così tanto. Poi è difficile brillare quando davanti a te hai Luka Modric, che è probabilmente.
1: No, poi quando hai poco spazio, una squadra che fa fatica. È difficile entrare e incidere.
0: La cosa che fa impressione è che il Milan abbia deciso di lasciarlo andare via, anche se in prestito, e adesso il titolare è Musa. Ho finito, vostro onore.
1: Non ho altre domande. No, 3 minuti al 90esimo, Nicolò Pompei dal Siligallia.
2: Sì, con il Lipsia ancora in possesso di palla sulla fascia destra,
1: c'è questo applauso?
2: Basusi. No, è per Diao che sta letteralmente facendo una passerella proprio qui sotto la nostra postazione, con tutta la tribuna che ovviamente si è alzata in piedi per applaudire.
1: Secondo me anche per te.
2: Grazie a tutti. No, più che altro non capisco praticamente nulla quelli a fianco a me, perché credo che siano tedeschi, però non tutti, però la maggior parte.
0: Tu come fai? Scusami, Nick, come fai a sapere che non capiscono nulla? Parli il tedesco?
2: No, io parlo italiano, non penso che loro parlino tedesco. Non parlino italiano, per questo dicevo. Ma comunque hanno applaudito anche loro nel dubbio.
0: Nel dubbio,
2: giocatore molto apprezzato anche da parte dei tifosi dell'Ipsia qui al mio fianco. Butes con il rinvio dal fondo a cercare la testa di Smolcic, interviene però prima il calciatore dell'Ipsia con Gomis, che adesso cerca di fare un po' di ordine sulla fascia destra con Elanaui in possesso di palla. Adesso ancora l'ex Roma che deve appoggiarsi, cerca spazio e va sulla fascia destra dove c'è Ibasusi. Gruda, si accentra Gruda ancora con il sinistro, quasi in zona tiro, si appoggia ancora una volta Lukeba, Raum fermato da Nico Pass, che anche in fase difensiva sta dando un apporto davvero molto molto importante. Attenzione però adesso con Ramon che si oppone ancora una volta con tutte le forze su Ouedraogo. Nico Pass, una serie di finte.
0: Quanto è forte Ramon, ragazzi.
2: Manda al bar due avversari.

0: Poi palla persa qui del Como, recuperata da Nico Pass. Ecco la Nico Pass con un atteggiamento anche di stizza verso gli avversari, manda un po' in confusione tutti e poi chiede al pubblico un po' di supporto per questi ultimi due minuti di gioco.
1: E sì, perché entriamo nella fase cruciale della partita, il traguardo è vicino ma non è ancora raggiunto, il Lipsia va assolutamente tenuto lontano dall'area di rigore, bisogna lottare su ogni pallone come ha fatto il Como in questa circostanza. Intanto dagli altri campi il Bayern Monaco, che ha faticato nel primo tempo ad abbattere il muro del Bodo Glimt perché erano 0-0 alla fine del primo tempo, Bayern che dilaga nella ripresa, adesso in vantaggio 4-0, come in vantaggio sempre 4-0 il Manchester United sul Sabah. E poi abbiamo il 2-1 dello Slavia Praga contro l'Ana. Questa è la situazione sugli altri campi d'Europa. Como
0: sta per scoccare il 90esimo, quindi tra poco sapremo anche quale sarà il recupero. Buona questa giocata ancora una volta di Nico Pass, che non ce la fa più ma stringe i denti e continua a puntare l'area di rigore. Nico Pass si vede con Perrone. Perrone! 4-1 per il Como. Match. Grande assist ancora una volta di Nico Pass, che ho visto proprio il volto dell'argentino, ha stretto proprio i denti, non ce la fa più, è davvero stanchissimo. Poi però con i tempi giusti ha visto l'inserimento di Perrone, il numero 5 fresco, è riuscito a spostarsi il pallone con sul sinistro e a piazzare all'angolino basso sulla destra del portiere e quindi a segnare il gol del 4-1 del Como, che adesso sì, possiamo dirlo, quando è scoccato proprio in questo istante il 90esimo, vince la sua prima partita nella storia della Champions League, la vince dominando contro l'Lipsia, perché a parte qualche defaianza dopo il gol del 3-1 dell'Lipsia, dobbiamo dire che il Como ha giocato una partita ai limiti della perfezione, soprattutto con alcuni elementi, Ramon in difesa, Nico Paz a centrocampo insieme a Baturina, Diao in attacco. Ecco, questi quattro elementi penso che siano stati davvero imprescindibili in questa vittoria, ma in realtà sono imprescindibili un po' in tutte le giocate e le partite del Como.
1: Meno male che era stanco Nico Paz, perché comunque al 90esimo si è inventato una doppia giocata da campione, perché prima fa uno scavetto per superare un avversario dal pallone a Ken, che gli restituisce la palla, e poi dopo lì arriva l'imbucata perfetta per Perrone, che poi resta freddo davanti alla porta. Quindi possiamo festeggiare la vittoria del Como, perché ormai è fatta, e poi anche in ottica di insomma magari altre partite che saranno un pochino più difficili, il Como non soltanto fa tre punti, mette in cascina anche qualcosa di buono per la differenza reti, che in prospettiva può essere sempre molto molto interessante. 4-1, un minuto e mezzo da giocare.
2: Comunque sarei curioso di andare a vedere nella storia della Champions quale squadra esordiente ha vinto 4-1 all'esordio, eh? Non penso che ce ne siano state tante nella storia.
3: Se io, Nick, ti dico di più, che se il Como fosse stato il Como a giocare contro il Real, il Como avrebbe vinto.
1: Ma non c'aveva la supponenza delle grandi,
2: delle piccole. Ma lui cambia in base al suo umore, neanche a quello della partita. Era un po' annebbiato in questo momento. Però, Nick, finiamo questa splendida partita e sentiamo anche in sottofondo l'entusiasmo dello stadio, no?
0: Sì, manca un minuto con l'Lipsia che ci prova, anche perché come diceva Paolo è vero che ormai la partita è persa, ma la differenza reti a volte può contare non poco, soprattutto per i playoff, perché essendo tante squadre capita di finire in tante squadre a pari punti e poi soprattutto nelle ultime posizioni insomma è un attimo rimanere fuori per un gol di scarto. Quindi l'Lipsia, nonostante questa partita l'abbia già persa, deve provare a segnare almeno un altro gol, ma insomma il tempo sta per finire, mancano davvero 25 secondi e siamo nella metà campo dell'Lipsia con una rimessa laterale in favore dei tedeschi. Raum, Lukeba, si aspetta solo il fischio d'inizio, l'arbitro ha il fischietto in bocca, il Lipsia fa possesso palla e non sembra voler provare ad attaccare. Adesso sul lato destra dove c'è Ibasusi prova ad accentrarsi, deve però appoggiarsi a un compagno perché c'è tutto il Como dietro la linea della palla. Attenzione a Gomis, quasi in zona tiro Gomis, ancora in area di rigore Gomis, subisce fallo e allora calcio di punizione per il Lipsia, sul quale penso si chiuderà la partita. Rimedia però un cartellino giallo, penso proprio Perrone o addirittura Milla.
1: Perrone,
0: perché appunto ha interrotto una chiara occasione da gol spingendo Ouedraogo, in realtà non era Gomis, e quindi sarà un calcio di punizione pericoloso per il Lipsia, che non influirà sul risultato, ma Nusa credo che vada sul pallone, ha la possibilità

0: di rendere questo parziale meno pesante. Ricordiamolo, 4-1, tempo scaduto, quindi dopo questa punizione la partita terminerà, ma è una punizione molto molto insidiosa, perché siamo esattamente al centro in realtà della porta, ovviamente al limite dell'area di rigore, al limite della lunetta che c'è immediatamente all'esterno dell'area. Ci sono due giocatori sul pallone, Musa, il numero 7, ovviamente con il destro, sappiamo benissimo le sue qualità con il destro, ma credo ci sia anche Gruda. Con il sinistro.
1: Gruda e Gruda.
0: Vediamo chi va. Si aspetta il fischio dell'arbitro. C'è Perrone in versione coccodrillo ai piedi della barriera, ovviamente. Parte Gruda con il sinistro, la palla sulla barriera. E allora l'arbitro ha il fischietto in bocca. Triplice fischio.
2: E vai!
0: Che arriva in questo istante. Il Como vince la prima storica partita in Champions League. Lo fa vincendo 4-1 contro il Lipsia in maniera stra convincente, davvero una partita giocata bene dall'inizio alla fine in maniera attenta, propositiva, senza modificare il proprio stile di gioco dall'inizio alla fine. Questa è una caratteristica che le squadre di Fabregas, la squadra di Fabregas, il Como, ha sempre avuto dall'inizio del percorso, e quindi è assolutamente un merito. Il Como vince 4-1, ovviamente è una partita, sono tre punti importanti anche per il discorso che facevamo prima. Il Como avrà tre big match, che chiamarli big match forse anche riduttivo, contro Barcellona, Manchester United, che verrà qui insieme anche al Paris Saint-Germain, e quindi sono tre punti da mettere in cascina e che sicuramente danno tanto morale a questa squadra anche per il campionato, ovviamente.
3: Davvero complimenti al Como, unica squadra italiana a vincere in questa prima giornata della Champions League. Vediamo i risultati dagli altri campi, con il Bayern Monaco che alla fine ha dilegato 5-0 sul Bodo Glimt. È finita 4-0 la sfida del Manchester United contro Sabah. Clamoroso a Praga, perché al 90esimo lo Slavia Praga era in vantaggio 2-1 sul LAN, ha preso due gol nel recupero, 91esimo e il 93esimo. Adesso si gioca ancora al 97esimo, LAN in vantaggio 3-2.
4: Comunque, prima di chiudere vorrei fare questa considerazione, non so se siete d'accordo con me. Paolo ha detto è l'unica squadra italiana ad aver vinto in Champions, ma tra le quattro squadre italiane è quella meno italiana di tutte, sia per come è strutturata, sia per come gioca, sia per come è allenata, che anche per come proprio è pensata a livello di costruzione, no? Quindi questo probabilmente deve far anche riflettere, perché non
3: meditate
4: solo
3: meditate, gente, meditate.
4: Non solo ha vinto, ma ha stravinto e straconvinto alla prima, quindi secondo me è un bel messaggio. Allora, noi direi che possiamo ringraziare Nick Pompei da Como. Grazie Nick, ti aspettiamo in studio, va bene?
0: Non vedo l'ora.
4: Vieni grazie. Qua adesso a fare la suite, che tanto è vicina Como, vieni qua, dai. Ti aspettiamo a Cologno.
0: Arrivo per il time di mezzanotte.
4: Grazie anche a Paolo Pacchioni, grazie Paolino.
3: Grazie a voi, la Champions torna il 13 ottobre, dove ci saremo.
4: Però settimana prossima Europa League, con Milan e Juve, giusto?
2: Certo, okay. Certo. E noi ci siamo?
4: Noi dire Europa League.
2: Noi dire Europa League.
4: Noi dire Europa League.
1: Andiamo all'occorrenza.
3: Quante cose che dite però.
4: Noi tante, diciamo un sacco tante. Di cose. Questo è.
2: Grazie a tutti, alla prossima.
4: Non abbiamo finito noi.
2: No, noi la suite fino a mezzanotte lo sapete che ci siamo.
1: Sì.
3: Ciao.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX

0: avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it. Perché?
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
16: profumi, trasferta,
15: montagne, mari e...
17: un bellissimo orizzonte.
15: Hanno aperto più di 1400 porte.
18: Wow, wow.
15: Dato spazio...
18: un castello.
15: Ai sogni pazzi.
18: Anche oggi ho esagerato.
15: Facendoci sentire ogni sera a casa.
17: Guardate dove siamo.
15: Casa a prima vista, i nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
19: Quando ci fa sentire così bene.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Anche a Candia, in provincia di Ancona, alle 23:04 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura, prima di parlare della Champions, l'aggiornamento sull'incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, causando diversi morti e feriti. La polizia non ha fornito ancora i numeri precisi, ma sarebbero 3 le vittime. A bordo c'erano 48 persone dirette in Austria. Ora andiamo a Como per l'esordio trionfale dell'Ariani in Champions League contro il Lipsia. Il nostro inviato Nicolò Pompei.
3: E così di nuovo buonasera Alberto. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions 4-1 contro il Lipsia. La squadra di Fabregas quindi continua a stupire anche in Europa nella prima storica gara, 4-1 come vi dicevo, con un dominio legittimato dalle reti di Baturina e Duvikas nel primo tempo. In apertura di ripresa 3-0.

0: A Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 105 radio ufficiale. Sentiamo la nostra inviata Ivana Faccioli.
1: Oggi due film in concorso a Venezia. Iniziamo da Naza degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor. Un pugno nello stomaco basato sulle inchieste del quotidiano britannico Guardian. Su una terrazza di Tel Aviv al buio 24 membri dell'intelligence israeliana, i volti oscurati e la voce cambiata dall'intelligenza artificiale raccontano il sistema di attacchi a Gaza. Naza sono i cosiddetti danni collaterali, i civili che muoiono, e uno di loro chiama l'operazione un genocidio. Per uccidere un membro di Hamas, dicono, lo Stato ebraico è disposto ad assassinare centinaia di persone. Poi, sempre in concorso, Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, la crisi di un gruppo di maschi cinquantenni che dopo il Me Too si rendono conto di essere stati dei predatori in gioventù. Infine, fuori concorso, Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo e Lorenzo Perrotta, che ha solo 5 anni. Il rapporto di un nonno che torna a Napoli dopo tanto tempo e il nipotino di cui deve prendersi cura, tratto da un romanzo di Domenico Starnone.
0: Grazie, ora c'è Via Radio.
2: Via Radio. Grazie Alberto, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove in seguito all'incidente autonomo di un'automobile in galleria si è formato un chilometro di coda tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Chiusi e Fabbro registriamo in realtà un chilometro di coda per lavori in direzione di Roma. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sette minuti dopo le 23 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon giovedì 10 settembre 2026, siete nella suite su RTL 105, con voi fino alla mezzanotte anche Nicolò Giustini.
5: Anche Stefania Iodice tra poco da Roma. Abbiamo seguito una giornata storica, la prima in Champions League del Como, e abbiamo visto il Como dominare sull'Ipsia, vincere per 4-1, una bellissima emozione. Stasera immagino che essere un tifoso del Como sia bellissimo.
4: A me ha entusiasmato soprattutto un giocatore, Nick.
5: Chi? Scommetto.
4: Nico Paz! Sì. Però dobbiamo segnalare, oltre questo, che è stata anche la prima di X Factor 2026.
5: È in corso, ancora la primissima
4: puntata delle audizioni, delle primissime audizioni di X Factor 2026, la nuova stagione.
5: E oggi Giorgia e tutti i giudici sono stati qui ospiti in The Flight. Ma noi ripartiamo con il Power Hit, Moving to the Sun.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Molto bello il finale di questa canzone. Lazza, 100 messaggi alle 23.15 su RTL 102.5 nella suite. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Bentrovata anche a te, Stefi.
1: Grazie, voglio recuperare anche io però, scusate. Nico Pa!
0: Pure tu!
2: Nico Pa!
3: Abbiamo capito che abbiamo appena sbloccato una nuova crush entrambi voi, perché mi sembra che non sia solo Stefania attratta da Nico Pazzi.
1: Più Palmieri in realtà, scusami.
0: Sì, ma poi perché, ripetiamo, quello che state voi ascoltando, questo pezzettino, questo effetto, se così lo vogliamo definire, è in trend ormai da anni su TikTok, corretto?
3: Sì, perché è radio, è una telecronaca di un famoso giornalista di DAZN che impazzì per un gol di Nico Pass, bellissimo, che urlò proprio, Nico Pass!
2: Nico Pass!

0: I Maroon 5, Cristina Aguilera, 23-22 su RTL 102.5 nella suite. Però attenzione, Stefania, perché domani non c'è un appuntamento importante. C'è un appuntamento. Brava.
1: Perché domani alle 15 sarà il nostro ospite in the flight, Laura Pausini.
0: Lauretta.
1: Quindi intervista da seguire ovunque, anche al 36 del digitale, sui nostri social, RTL 105, ovunque, non perdetela.
2: Grande amica, sempre molto divertente, noi l'abbiamo intervistata e ci siamo sempre molto divertiti, no?
0: Sì. È vero, ho grandissimi ricordi.
2: Tipo?

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
10: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché. L'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Bailando Enrique Iglesias, sì, alle 23.33 su RTL 102.5 nella suite al volo, Stefania.
1: Ma che cosa? Ogni tanto ieri ti svegli. No, io tutto bene qui a Roma. Oggi c'è stata molta pioggia, cattivo tempo. Finalmente possiamo dire che siamo pronti al Natale.
0: Beh, no? Mi pare un po' eccessivo, cioè, adesso,
2: così proprio.
1: Il passaggio è breve, raga. Cioè, dopo Ferragosto, direttamente Natale, saltiamo anche Halloween.
0: Beh, io direi di no, però è vero che le temperature si sono abbassate, finalmente fa un po' più freschino e si respira anche, no?
1: Sì,
0: questa
1: finalmente.
0: Cappa se n'è andata, vero Nick?
2: Assolutamente sì, novità.
3: Let's go.

0: The Weeknd alle 23.43 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, un po' ci sono rimasto male perché mi aspettavo che oggi ci comunicassi di Harry Styles a Roma.
1: Ma infatti sì, avrei approfittato di questo gancio di Artista International per dire che finalmente quel famoso manifestare, no, che, di cui ho tanto parlato in questi giorni, ha funzionato con Harry Styles. Cioè, almeno verrà a Roma a fare un concerto, anzi due, il 7 e l'8 agosto. Poi magari se avrò modo di incontrarlo, chissà.
2: Al Circo Massimo, ha scelto, Circo Massimo, alla fine ha scelto il Circo Massimo, nonostante si diceva che potesse fare anche una data sola, però
1: a Tor Vergata,
2: a Tor Vergata da
0: due date al Circo Massimo. Lo sapete che lui ha casa comunque in Italia. Sapete chi è il vicino di Harry Styles?
1: Chi?
0: Te lo ricordi, Nick? Perché ce l'ha detto quella persona.
2: Dimmelo.
0: Paolo Crepè.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Oddio.

0: C'è Pink alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Sì, prego.
1: No, Pink che è nel bel mezzo di una polemica per tutta l'affair Macklemore, quello che ha detto Macklemore in apertura del concerto di Ed Sheeran. E Pink ha preso una posizione molto forte e a causa delle cose che ha detto sta perdendo diversi consensi e anche molti follower su Instagram in particolare.
0: Ma io non ho seguito la vicenda, cosa è stato detto nello specifico?
2: Ha preso una posizione politica, insomma, Macklemore sul palco.
1: Macklemore ha urlato Free Palestine sul palco perché stava per cantare una canzone che racconta di una bambina israeliana, perché lui stava aprendo il concerto, il tour di Ed Sheeran, e Pink ha detto che sul palco un cantante non dovrebbe fare propaganda ma pensare solo a cantare.
2: Che poi è una questione che si è creata pure più volte anche tra artisti italiani, no?
0: Sì, ho capito. Mi è tutto chiaro, grazie Nick.
1: Prego, figurati. Quando vuoi, a disposizione.
0: Anche Irama, nuovo giudice della nuova stagione di X Factor. Cabana su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice, a te!
3: Vi porto nel 1984, anno di pubblicazione di questo brano, anche se l'apice del successo l'ha raggiunto esattamente un anno dopo, quindi 1985. Di cosa parla questa canzone? Molto semplice, un incontro, una roba simile. Arriva una nuova ragazza in città, sensuale, bella. In che modo la possiamo conquistare, ragazzi?
4: Lavandoci i denti.
3: Anche, e magari dedicandole una bella canzone, quello che hanno fatto i Kool & Gang con Fresh.
2: Wow!

0: Bullet Gang alle 23.59. Oh, wow, il Millennium in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5. È stato un piacere. Domani ci ritroviamo a partire dalle 21 con la suite, diciamo, in versione integrale.
1: Normale.
2: Ok? Noi tre. Anche se con un pezzo mancante, esatto, perché non c'è la Cheyenne.
1: Vabbè, ma ha fatto la settimana cortissima. Questa
2: è vero.
1: Ha fatto solo lunedì.
0: Capita, bella sono vita. Cose che succedono. Bella grazie Cristian Albertoni.
1: Grazie Cricroc.
0: E Manuel Bella per la regia. Grazie Detto Stefania Chitarino. Iodice da Roma.
2: Ciao, grazie Steffi. A voi ragazzi da Milano. Ci vediamo domani.
1: Buonanotte che
0: grazie
1: a domani.
0: Grazie Nico Pa!
3: Nico Pa!
4: RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Castelpoto, in provincia di Benevento, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura la grande serata di Champions League che abbiamo raccontato in esclusiva su RTL 102.5. Pareggio per la Roma, vittoria del Como, ma ci dice tutto.

0: Con la Pompei.
1: La squadra di Fabregas continua a stupire e gioca la partita d'esordio assoluto in Champions League da veterana della competizione. Il Como vince 4-1 grazie a un primo tempo di dominio legittimato dalle reti di Baturina e Duvicas in apertura di ripresa 3-0 momentaneo di Diao. Il Lipsia si scuote, riesce ad accorciare con Maximovic. I tedeschi provano a tornare in gara ma il Como la chiude sul 4-1 con Perrone. Personalità, sicurezza e gioco collaudato, il Como ha dimostrato di poterci stare e come nella massima competizione europea. 1-1 invece della Roma, Istanbul con contro il Fenerbahce, Cristante sblocca, Brown pareggia, meglio i giallorossi nel primo tempo dove passano in vantaggio salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake salvano il risultato.
0: Voltiamo pagina e parliamo della drammatica morte di Lea Garofalo. Si è tolta la vita alla stessa età di quando l'Andrangheta uccise la madre, Alessandra Giannoli.
2: Appena ventenne aveva deciso di essere come la madre, un'orgogliosa testimone di giustizia, si era costituita parte civile testimoniando poi contro il padre Carlo Cosco, condannato successivamente all'ergastolo. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, la donna passata alla storia per aver sfidato l'Andrangheta ribellandosi alla cultura dei clan, uccisa, bruciata e fatta a pezzi nei dintorni di Monza nel 2009 dall'ex compagno. Pochi resti furono ritrovati in un tombino nel 2012. Funerali di Lea Garofalo nel 2013 a Milano. Denise li ha seguiti dietro una finestra per non esporsi, è rimasta sotto protezione fino al 2018, poi ha cambiato nome, identità, vivendo sempre sotto tutela in una località segreta con un bimbo che ora ha quasi 4 anni. Domenica si è lanciata nel vuoto da una finestra e dopo aver lottato tra la vita e la morte se n'è andata. Don Ciotti, che ben la conosceva, ha parlato di una donna coraggiosa e sofferente. Denise è deceduta a 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne ammazzata.
0: Intanto il maltempo ha colpito soprattutto il centro-nord dell'Italia. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. Infine, l'Italia del volley, che ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia, il cammino nell'Europeo, sotto lo sguardo del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e sotto una pioggia davvero forte e però intermittente, che ha concesso la conclusione della stessa partita. Ora è tutto, c'è il traffico. Via radio.
3: Via radio.
4: Grazie Alberto, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione in Autosole e precisamente tra Chiusi e Fabbro, dove si è formato 1 chilometro di coda in direzione di Roma per lavori di ammodernamento. Prudenza invece tra Chiusi e Attigliano, considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Siamo tornati, 4:00, eccoci amici in Ottamboli, formati da lei, ma chi sei? Vanessa Gray!
7: Sono io, pronta, presente, alzo la mano, rispondo all'appello, ma brava. Armando Piccolillo c'è?
6: Sono qui, in carne.
7: Non la vedo un attimo.
6: Ciccia e poche ossa, insomma, molta
7: no,
6: ciccia
7: ma se scava,
6: ossa.
7: Le ossa ci sono.
6: Certo che ci sono.
7: Sicuramente.
6: Un tempo si diceva, no, ma il suo bimbo non è grasso, signora, è indossatura. quante bugie.
7: Bene, salutiamo i nostri registi Cristian Alberton e Emanuel Bella, perché Emanuel Bella parla anche di tartarughe al contrario.
6: Ah, quello sì.
7: Quelle sono importanti. Problema.
6: Sono importanti. Allora, tartarughini 02 25 15 15. Venite in onda con noi. Le tartarughe mangiano che cosa? Lo sai?
7: Cosa mangiano?
6: Insalata,
7: mangiano l'insalata, la verdura. Va bene. 378 378 1025. Mangiate con noi.

0: Amo, sì, è chiaro. Human, Ring a Bone Man su RTL 102.5. Allora, tesoro, a colori, a strisce.
1: Sì.
0: Come sei bella.
1: Grazie,
0: questa sera.
1: Grazie mille.
0: Vedi che sono cambiato.
1: Mamma,
0: sono
1: cambiato. Ma sei cambiato. Cosa ti è successo? Mi piace questo Armando Piccolillo, eh? Sì,
0: nuovo,
1: lo preferisco.
0: Un po' così.
1: È importante cambiare sì. pelle ogni tanto.
0: Cambiare.
1: Andiamo al telefono però.
0: Amore.
1: Bellissimo, che pezzone.
0: Allora, Mauro da Castrovillari, provincia di Cosenza, sull'autostrada quando si scende in Calabria, io quando guardo poi sulla destra mi sembra un paesaggio un po' surreale, mi sembra l'America delle volte.
1: Sta la Consilina, quando sai, passi da Sala Consilina, che ne so, sto chiedendo.
0: Ho detto Castrovillari.
1: Ah, Castrovillari, chiedo per un'amica. ma sento rumore, c'è Mauro? Mauro, ci sei?
2: Pronto?
0: Oh, sono 3 ore che ti abbiamo chiamato. Mauro, sveglia!
2: Ho visto che stavate discutendo fra voi, allora vi ho lasciato discutere, poi ho detto magari...
1: Hai ragione.
0: E meno male che vendi il caffè. Leva il viva voce, per favore. Parlaci solo col telefono. Meno male che lui vende il caffè. Dovrebbe essere carico a 1000,
1: quindi,
0: Mauro.
2: Sono ancora carico, almeno fino alle 3-4 di notte sono abbastanza carico.
1: Mauro, ma prima di andare a dormire, il caffè lo bevi sì o no?
2: Sì, sempre, ormai è diventata un'abitudine, diciamo che non mi fa più l'effetto sveglia, diciamo. Io sono sveglio il mio proprio.
0: Senti,
2: ormai
0: vogliamo sapere, Mauro, voglio sapere una cosa, ma tu il caffè, cioè hai la torrefazione tua oppure lo compri e poi lo vendi, lo rivendi?
2: No, lo compro e lo rivendo, ho un coffee shop qui a Castrovillari.
1: Ah, quindi insomma fai il commerciante, vendi il caffè, ma hai sostituito a casa tua la camomilla con il caffè o ancora no?
2: Assolutamente sì, diciamo che la camomilla ormai stagionata di 3-4 anni è ferma lì, diciamo, non la uso mai, ecco.
0: Va bene, Mauro, ci hai chiamato per dirci che cosa, che vendi il caffè e basta? Allora ci devi regalaci qualche cialde, scusami, un po' a Roma, un po' a Milano.
2: Questo a disposizione.
0: Bravo,
2: come
0: vedi.
2: No?
1: Ma
2: quando
1: che carino.
2: Capiterò a Milano farò un giro RTL, se mi aprite la porta vi porto le
1: ma Mauro, senti a me, Armando, ti voleva dare l'indirizzo,
0: esatto.
1: Mauro, il caffè, capito come funziona?
0: Non prenderti queste libertà che vieni in radio e pensi di andare dove vuoi tu. Tu ci mandi il pacco, vediamo se il caffè è il buono, ti facciamo entrare, se non è buono... Addio.
2: Ok, assolutamente sì.
1: Ma allora, ascolta, prima di salutarti, vogliamo sapere, ma il tuo cuore è impegnato e libero?
2: È impegnatissimo.
1: Oh.
0: E allora abbiamo sbagliato numero.
1: Cioè, salutiamo allora chi è la tua donna,
0: ciao.
1: Come si chiama?
2: La mia donna si chiama Caterina.
1: Ciao Caterina, ciao Mauro.
0: Addio. Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Girl Devotion. Che bella. Robin S con Show Me Love su RTL 102.5 a mezzanotte 20 minuti. Tesoro, oggi alle 15 c'è lei, c'è la papà.
1: La Pausini, mi piace. Laura Pausini sarà nostra ospite in The Flight. Mi raccomando, non potete mancare. Ore 15. E poi lei quando arriva ha una carica, ha un'energia sì. Pazzesca.
0: Ah, volevo dirti una cosa molto importante.
1: Non lo voglio sapere. No, per favore, no, non lo voglio sapere. Ho male di testa.
0: No, dimmi. Che un giorno potrai essere come Laura Pausini.
1: Ragazzi.

0: Di cos'è successo? Ha preso una botta in testa a Piccolillo?
1: Un po' di impegno potrei essere la nuova Laura Pausini, magari, perché no, andare anche tu nel Sud America e dire la tengo come todos.
0: Oh,
1: per dire,
0: todos, no, no. È vero, vamos.
1: Allora, amici, chiamateci 02 25 15 15 oppure messaggi vocali o di testo 378 378 1025.
0: Tutto giusto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Il mio consulente del lavoro?
5: È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero.
4: Il loro ingrediente segreto?
5: I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più.
11: Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi di Jovanotti, quanta strada da sei come la mia.

0: farci un giro.
1: Da Giacomo.
0: Fossi in te io ci starei. Ah, no. Giacomo, pronto?
1: Ciao.
2: Sì, pronto, buonasera.
0: Buonasera.
1: Dove Giacomo. Sei? Grazie. Sei con la tua moto? Sei in macchina? Sei a casa?
2: Io sono a letto.
1: Ah, bravo.
2: Sto rilassando un po'.
1: Beh, come mi sembra mai? Giusto.
0: Sei stanco, Giacomo? Ti sei ammazzato di lavoro? Perché sei a letto a quest'ora?
2: Il caldo ci ha distrutto.
1: Quindi diciamo che non sei molto tollerante al caldo. Ma di dove sei, Giacomo?
2: Lingua Grossa,
0: siamo in Sicilia. Allora, okay. Ma tu vai a dormire perché fa caldo o siccome ha fatto caldo ti ha distrutto, vai a dormire per recuperare le forze?
2: No, io dormo poco, mi rilasso un po', non dormo.
0: Ah, non dormi, bene, fai come i delfini, mi pare, i delfini con un occhio aperto e un occhio chiuso. Che ci vuoi dire? Attenzione, Armando, perché Giacomo c'ha da dire una cosa, dai Giacomo.
1: Cosa devi dire?
0: Mamma mia.
2: Armando, io devo dire una cosa, voglio fare una proposta.
0: Sì.
2: Dare il premio Nobel a Celentano.
0: Va bene, sei forte.
1: Dai, vabbè, ci sta. Proviamo a dare supporto.
2: Ma chi si pensa a fare queste cose? Chi si pensa?
0: Allora ci penso io. Domani prendo il treno, il regionale, da Roma vado a Milano.
2: Ma non mi pigliare in giro.
1: Devi parlare. Spiega, dai.
0: Domani,
2: glielo diamo a Mogollo o a Celentano?
0: Devi scegliere o Mogollo o Celentano.
1: Scegli.
2: Celentano.
0: Allora, domani prendo il regionale. Vado a Milano, vado nella
1: Via
0: Gluck.
1: Ma perché il regionale non puoi prendere uno un po' più...
0: Fatti i tuoi, non c'ho soldi, tutto gratis, prendo il regionale. Vado nella Via Gluck, ok?
1: Sì.
0: E vado a cercare Celentano, sei forte. Facciamo
2: Gio Armando, vengo io con la mia Porsche.
0: Con la tua Porsche, va bene.
1: Vai, così evita di andare col regionale, però devi partire adesso, perché sennò fino a che vai a Roma, arrivati a Milano, ci vuole.
2: Se date il premio Nobel a Celentano, lo faccio subito.
1: Guarda, noi possiamo dare il premio a Armandrillo. Nottambulo. Quello possiamo dare.
0: Allora, Giacomo, vediamo che cosa succede. Tu chiamaci intanto verso il 15 di agosto del 2027.
1: No,
0: ti facciamo sapere.
1: Chiamaci prima.
0: Armando,
2: me lo fa per dire un bimbo sul leone.
1: Un bimbo sul leone.
0: Ecco, te l'abbiamo fatto sentire, Giacomo, addio.
1: Ciao, ti vogliamo bene, Giacomo, giuro.

0: Run DMC, Walk This Way con Steven Tyler degli Aerosmith. In quel periodo lì non attraversavano un bel momento gli Aerosmith. E Run DMC gli hanno detto: "Wey, Stefano, tu fai una canzone con noi, hai capito o no?" E lui diceva: "No, ma non voglio farla." "Ma no, tu la devi fare." E così l'hanno fatta e si sono, voglio dire, aiutati entrambi.
1: Si sono in qualche modo ripresi e sostenuti. Vedi che bello quando c'è una persona che crede in te, no? Cioè i cosiddetti talent scout di una volta, oppure semplicemente degli amici che ti supportano. Esatto. Dici: "Ti aiuto io."
0: Lui è il nostro amico, Ultimo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: canzone di JB Justin Bieber con Caesar and Gideon. E Trick and Track e Bomba Man. Molto bene. Sì, cos'era? È una rumorista Vanessa
1: sì,
0: Gray.
1: Sì, sì, sì, un po' di musica soul. Sì. Amici, grazie per tutti i messaggi che arrivano al 378-378-1025. Ci ha colpito anche questo messaggio vocale che dice: da diverso tempo vi ascolto e ieri per la prima volta vi ho guardato perché ero curiosa di vedere le vostre facce, no? E pensavo che con la radiovisione, cioè, finalmente puoi in qualche modo vedere il volto, no? E dare appunto il volto ad una voce. Sì. Quindi ciao, grazie. Ha detto che sono una principessa e tu sei un principe.
0: Perché ridi? Scusa,
1: perché non ha detto che sei un principe? Però.
0: Vabbè, che non l'ho letto io, che ha detto che sono una rana.
1: No, ci saluta e saluta RTL 102.5.
0: Adesso lo vado a prendere il messaggio. Se hai detto qualcosa di male, chiamo subito i carabinieri e il rinforzo, metto anche i pompieri.
1: No, dice anche che è un appassionato di Renato Zero. Vedi, prima ascoltato un nostro amico, un ascoltatore che ama Celentano. In questo caso quest'altro nostro ascoltatore ama Renato Zero.
0: Bene, c'è invece un altro ascoltatore che dice che ha rimesso il digitale terrestre. Prima aveva problemi con l'antenna, adesso siete tornati alla normalità. Lovely, ciao cara, grazie. Adesso se vi va prendete un telefono come ha fatto la nostra amica allo 02 25 15 15 Miriana, che però poi io gli ho detto dammi il numero che ti richiamiamo. Ha sbagliato numero.
1: Oppure hai sbagliato tu.
0: No, io non... No.
1: Io non sbaglio mai. Hai sbagliato.
0: Ma capita spesso e volentieri che io vi chiedo dammi il numero e non ve lo ricordate. Ma com'è possibile non ricordare il proprio numero?
1: Non lo so, può capitare.
0: Bah.

0: Magnetic, The Bausa su RTL 102.5. Pochi minuti all'una. Adesso andiamo a sentire la nostra amica Miriana. Pronto?
1: Miriana, ciao, ci sei?
0: Miriana? Non c'è.
1: Sì, c'era. C'è.
2: Pronto? Ma non...
1: Oh, Miriana, ci preoccupiamo.
2: Sì,
1: tutto a posto?
2: Mi sentite?
0: Pure sorda sei, Miriana. Sì che ti sentiamo.
1: Di dove sei, Miriana?
2: Allora, Vanessa, non so come fai...
1: Cosa?
2: Sì, mi sentite?
1: Sì, sì, ti sentiamo. Ascoltaci, Miriana, solo dal telefono, non dalla televisione.
2: A sopportare Armando.
1: E qualcuno deve pure portare il peso della... Hai capito? Bisogna sostenerlo. E io lo sostengo.
0: Miriana, ascoltaci dal telefono, se no metto giù. Ascoltaci
2: allora,
0: dal telefono.
2: Allora, dovete sapere...
0: Sì.
2: Che io ho 73 anni, 73.
1: Ah, sì. Complimenti. E sei, cioè, a quest'ora sei sveglia, sei una nottambula da sempre?
0: E ciao, Miriana.
2: Ho telefonato.
0: Sì.
2: Dai. Vi ascolto da anni.
1: Sì.
2: Sono romagnola, puro sangue.
0: Sì.
1: Sì. Ok.
2: E è tanto tempo che volevo telefonare. Perfetto, Armando.
1: Oh.
0: Allora, cara Miriana, abbiamo esaurito il tempo e ci sentiamo l'anno prossimo.
1: Chiamaci,
0: ciao,
1: la prossima volta.
0: Non
1: però
0: abbiamo più tempo.
1: Mi raccomando,
0: dispiace.
1: Ascoltaci solo dal telefono, ma sarà brava.

0: È brava a cucinare. Come si fa? Facciamo una piadina cucina, romagnola?
1: Se cucina come ci ascolta, non credo proprio. No. Sono cattivo insider.
0: C'è Marvin Gaye.

0: My Heart Through the Grapevine, grandissimo successo di Marvin Gaye su RTL 102.5. Dai, pochi secondi alla una, e voleva fare il dispetto Miriana, non ho voluto nemmeno sapere che dispetto era.
1: Ma no, secondo me così, sai, quando una persona tra virgolette un po' ti insulta perché sta scherzando.
0: Ah sì, ma certo, capisci, 3x4 stasera Gray,
1: 12
0: in quest'ultimo quarto d'ora. Signori, c'è Ciapparoni per le notizie della una, come dicono a Milano. Torniamo tra poco.
1: Anche a Roccamena, in provincia di Palermo, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura alla pagina politica, rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma del PD. Protesta del campo largo, soddisfatta invece la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Intanto il CDM ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi per il diesel al litro allungato fino a giovedì prossimo. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale e ha causato diversi morti e feriti. Lo ha riferito la polizia. Le ultime notizie parlano di 3 vittime. Calcio, in Champions League, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1, mentre il Como, all'esordio nella competizione, ha demolito i tedeschi dell'Lipsia per 4-1. È tutto, ora ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Linea Via Radio.
2: Via Radio.
4: Grazie Alberto, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A10 Genova-Savona, dove si è formato un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. A tal proposito vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque, facendo un buon viaggio. A tra un'ora.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Era la parte più bella, no? Prima di iniziare la scuola, ricomprare di nuovo il diario, l'agenda nuova, lo zaino, che meraviglia, erano altri tempi all'epoca.
1: Dai, però ci sono ancora in qualche modo, c'è l'emozione, le classi, chissà mia figlia con chi capiterà, con la sua amichetta, non la sua amichetta, nuove esperienze, quindi ci siamo quasi.
0: Hai avuto un'infanzia un po' difficile, credo.
1: Perché?
0: Così.
1: No, invece è bello.
0: Un po' di casini.
1: Ah, quelli vari, Marrakesh e Guerri. Esempio, no? Casini.

0: Jess Glynn, All I Am su RTL 102.5. L'una e 10 minuti. Se vi ricordate, ieri mi hanno perculato sia Vanessa, gli ascoltatori e anche la regia sul fatto che ho detto che ho comprato quest'estate un giubbotto, verso giugno, un giubbotto. Ora mi sono fatto un regalo di Natale. Perché sapete che a giugno, in estate, insomma, non c'è più niente di materiale invernale, di outfit invernali nei centri commerciali.
1: Sì.
0: Bene. Allora, stamattina, mentre pioveva e diluviava, ero in un altro centro commerciale per fare una sostituzione e ho guardato e c'erano ancora dei costumi da bagno e pantaloncini corti per il mare.
1: Non ci credo, li hai comprati?
0: No, non l'ho preso perché sono pieno di quelli là. Però mi è venuto in mente tutto il ragionamento che abbiamo fatto ieri. Cioè che adesso vanno comprato le cose per il mare.
1: Hai ragione. Adesso, ad esempio, io vorrei un stivaletto nuovo e non ce l'ho, lo devo comprare, invece dovevo comprarlo prima. Ma il discorso non era quello che tu sei stato bravo a comprare già qualcosa per l'inverno.
0: Ah, no?
1: Il discorso era che tu lo aspetti per Natale, ti sei fatto il regalo per Natale, quindi tu l'aprirai sotto l'albero di Natale e a maggio-giugno hai già pensato a questo. Cioè non è che hai fatto l'affare, hai pensato già a Natale. Ho fatto anche la rima.
0: Ho capito, ma quindi non andava bene questa roba qua.
1: Scusa. No, ma cioè, sembra solo strano. C'è una persona che si organizza così tanto, cioè chapeau, complimenti. Pasqua? Ferragosto?
0: L'altra volta riprendiamo il discorso di ieri.
1: Ma sì, perché?
0: Ho fatto un affarone.
1: Ma chapeau, fai girare.

0: festa a tutti. Però cioè il 25 di dicembre tu aprirai sì. questo pacchetto con dentro il giubbino, sì o no?
1: Certo che sì.
0: No, no.
1: Che faccio, lo butto.

0: pretendo di Raff su RTL 102.5, l'una e 18 minuti, numero unissimo Raffaele Riefoli. Allora, siete con i Nottamboli, Vanessa Armando e voi, se vi va allo 02 25 15 15, condividete quello che fate, quello che non fate, ci ascoltate però direttamente dal telefono, non dalla radiovisione, perché sennò si crea un loop, una confusion.
1: Una confusione
0: che non si capisce niente.
1: Anche così ci piace. Sì. Belli tempi della scuola, specie insomma quando penso al momento del classico 1993-1998, e dice la nostra amica Lovely che si sente ancora con gli ex compagni e alcuni sono rimasti in città e non sono espatriati. Saluti, vabbè. saluti.
0: No, io no, questa cosa qua non ci riesco a fare, assolutamente no. No, quella di sentire insomma gli ex compagni di liceo, di scuole medie,
1: no.
0: con alcuni ho legato, siamo amicissimi ancora oggi, sono tra i migliori amici miei, però elementari, università, quella roba lì, no, ciao.
1: No, io invece sono in buoni rapporti con diverse persone, sì. E c'è anche un gruppo che mi arrivano tantissime, no, volevo dirti, mi arrivano tantissime notifiche, sì, sul telefono Quinta F. E no, ci sono tutti i messaggi.
0: No, non ci sto, perché mi voglio ricordare i miei compagni di classe, li voglio ricordare belli, con i capelli alti, no?
1: Non ti vuoi far vedere?
0: Non io, anche ho rivisto una che era considerata
1: che
0: la più bella della classe,
1: no, pici miau miau,
0: che insomma non era più così tanto bella. Vabbè, allora vocale, c'è, sì, un bel vocale da sentire, vai.
2: Buongiorno Nottamboli, Armando, tranquillo, sì, c'è qualcuno che sta peggio di te. Io ho un amico che i panettoni li compra il 2 gennaio per, sì, il Natale dopo, così dice che risparmia e li paga di meno, e lo fa anche con le colombe di Pasqua.
0: Ma che c'entra? Però,
1: no, vedi, anche loro sono organizzati. Beh, quasi quasi domani vado a comprare i costumi per l'anno prossimo.
0: Ma il costume non scade, il panettone e la colomba scade. Quindi, il costume, tu ti prendi quel costume firmato.
1: Sì, lo pago meno.
0: Che costava 100 euro, sì, adesso lo paghi 60 euro.
1: Magari anche 50, 40,
0: anche meno.
1: 30, 20, 10, 9, 8. 8, 7, 6,
3: vabbè,
0: gratis. Gratis, ecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su RTL 102.5 all'1:30. Cari amici che siete all'ascolto, inviateci i vostri messaggi anche vocali se vi va al 378 378 102.5. Marco e Paolo, e li salutiamo, un saluto dall'Aquila. Ciao amici, grazie.
2: Oh, grazie, grazie di cuore per tutti i messaggi. Arrivano dei vocali, li vogliamo sentire? Ma vocali.
3: Sì. Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Vanessa, Armando è troppo avanti, è
1: bravo.
3: Più avanti di tutto il resto dell'Italia. È talmente avanti che quando va a casa stasera prepara la grigliata per Pasquetta. Ciao Stefano Albenga.
2: Mi ha fatto sorridere.
1: Beh, allora.
2: Giusto, vai a fare la spesa, inizi a fare.
1: È inutile che rosicare.
2: Aspetta, aspetta, ne abbiamo un altro, senti.
4: Pensa un po' al tuo amico dei panettoni che se magna dopo un anno. Ma che c'è dentro quei panettoni? Il panettone si mantiene un mese, quello artigianale, senza conservanti, additivi e compagnia, bella.
1: Ma che c'entra? Chi sta parlando di questo?
2: No,
1: mannaggia.
2: Prima abbiamo parlato di panettoni, no? C'è chi si organizza e compra i panettoni il 2 gennaio, l'hai raccontato tu, c'è un tuo amico che fa questo, no?
1: Io no, che dici?
2: Un tuo amico lo fa?
1: Ma assolutamente no.
2: Come no, ragazzi, io non ho un déjà vu, ma l'hai detto tu prima.
1: No, te l'ha detto Leo Di Mauro, non
2: no,
1: io.
2: No, l'hai detto tu, ragazzi, siamo male, eh? Inizio
1: Leo,
2: a preoccuparmi.
1: È stato
2: mamma
1: Leo,
2: mia.
1: Non sono stato
2: c'è
1: io.
2: C'è una novità, Carol G e Bruno Mars. Sei stato tu.

0: No More I Love Yous, Annie Lennox su RTL 102.5. È l'una e 40 minuti, ragazzi, e quando la cosa è, diciamo, è diversa da quello che si fa quotidianamente, non si accetta ben volentieri. Voi siete abituati a comprare, che ne so, il costume a giugno, io lo compro a settembre.
1: Ecco, ma si può sempre cambiare, non ti preoccupare, si può insomma prendere, rubare dagli altri e fare anche tu magari qualcosa per risparmiare, perché no, magari non impacchetterei i regali, in quel caso no, li lascerei sotto l'albero di Natale.
0: Beh, io
1: lo lascerei nell'armadio,
0: bello,
1: lo userei prima.
0: L'ho nascosto, l'ho messo già lì, non lo vede nessuno, non lo vedo nemmeno io. Può essere pure che lo dimentichi.
1: No, non lo dimenticherai, perché te lo ricordi ogni giorno che hai fatto l'affare. Perché tu sei un affarista.
0: Affarista, affarone.
1: Però che bello è in generale quando riesci a portare a meno prezzo un capo che ti piace,
0: certo,
1: no? Quando
0: certo.
1: fai l'affare, anche un po' quando vai al supermercato, dici ho fatto l'affare.
0: Ma fatevi amici i commessi, no? Ve li fate amici, così glielo dici. Cioè, se c'è un ti dico un'altra cosa.
1: Vai.
0: Se ti fai amico il commesso, la commessa, no?
1: Sì.
0: Quando c'è quel vestito che magari ti piace ed è in offerta e non c'è più, se tu hai l'amico, amica commessa, glielo dici. Non è che me lo trovi in un altro punto vendita.
1: Ma quello è facile. Ma anche se non è un amico o un'amica, oppure devi dire un'altra cosa. Senti, mettimelo da parte questo, che adesso ci sono gli sconti, i saldi, e vengo a prendermelo. Quello sì.
0: Ah, questo lo fai.
1: Certo, certo.
0: Bravi.
1: Salutiamo Gino da Lugano. Ciao Gino.
0: Lugano, addio.
1: Anche.
0: Bravi. Va bene, questi sono insomma i piccoli affari che si fanno durante la vita quotidiana per far quadrare i conti.
1: Sì.
0: Bisogna comunque fare di necessità
1: virtù. Bravo.
0: Bravi.
1: Ascoltiamo il vocale.
2: Armando, è talmente avanti, per come ha detto quell'amico Stefano di Albenga,
1: sì?
2: Che la sua ombra non riesce a raggiungerlo.
1: Hai capito? Sei
0: Giovanni.
1: Talmente avanti che la tua ombra non ti raggiunge.
0: Il tuo messaggio è molto intelligente, Giovanni.
1: Molto, molto.
0: Mi hai stupito,
1: no,
0: Giovanni!
1: Sì, c'è un altro vocale.
3: Siete troppo forti. Io vi ascolto tutte le sere, ma mi fate morire, mi fate prendere la pancia in mano
1: la
3: e non smettete mai di farmi ridere. Sono Antonella da Braga.
1: Antonella!
0: Ciao Antonella!
1: La
0: ciao.
1: Pancia in mano mi
0: bella,
1: piace.
0: Questo mi piace anche a me. Mi piace anche Genova e Napoli, di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Yakuza, Elodie, Sfera e Basta su RTL 102.5. Sono maldicenze quello che dice la gente. Non bisogna crederci, bisogna andare avanti per la propria strada. Cantava Ivan Graziani, vi ricordate? Maledette male lingue, quella roba lì. Quella roba lì, bisogna sempre andare avanti e fare di testa propria. Andare avanti come fa Michael Bublé, che ha festeggiato gli anni il 9 di settembre con una montagna di hamburger sui social.
1: Bravo, vedi, bisogna festeggiare i compleanni tutti, perché è un giorno importante quando si è nati, no? E poi secondo me ti devi fare anche un regalo.
0: Fatti un regalo,
1: il giorno del tuo compleanno, a parte quello, il giorno del tuo compleanno ti devi fare un regalo, cioè secondo me è proprio un must, è una regola che devi avere, non solo te la devono fare gli altri, ma te la devi fare tu da solo.
0: Dipende da quello che sogni, da quello che desideri.
1: No, scusami, ma anche piccolino, anche un massaggio, non so, vai e ti dedichi alla tua cura personale, certo, oppure ti vai a fare un aperitivo da solo, non so, una cosa del genere.
0: Vabbè, questo però non è proprio un regalino, è un regalino.
1: Vabbè, oppure ti compri un vestito, delle scarpe, qualsiasi cosa.
0: Beh, io preferirei più il massaggio, guarda.
1: Massaggio, va bene, ti regaliamo il massaggio il 2 gennaio.
0: No, fa freddo il 2 gennaio, che faccia stare. Il giorno dopo Capodanno chi non è aperto nessuno, nemmeno i massaggi thailandesi.
1: Ma scherzi?
0: Uè, zio, Milano è tutto aperto.
1: Cioè, qui la gente lavora, uè. Dove stai te?
0: Senti, mettiamo una canzone di Cazzai, si intitola Animal.

0: grandissimo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5. Facciamo un po' di saluti al 378-378-1025. C'è chi ci raccontate, insomma, ci seguite tutti i giorni, ci fa molto piacere. Marco e Paolo vi abbiamo già salutato prima, non ce le sfracassate. E...
1: però fai sorridere quando dici così. Vabbè, dai, è giusto, ci sta.
0: Bene, molto bene.
1: Ok, quindi mentre c'è Michael Bublé che non sforna le canzoni di Natale, ma sforna hamburger, c'è anche una mania che è proprio impazzita, quella degli Oasis, ma soprattutto l'ultimo trend è quello in qualche modo di vestirsi come loro. E poi si sa, non me ne vogliate, però gli Oasis non è che tipo dal punto di vista, cioè, del vestirsi si sono, capito, si distinguono.
0: Allora, Vanessa, ho il titolo, dai. Vanessa Gray, due punti, gli Oasis non si sono mai vestiti
1: occhiali
0: bene,
1: occhiali da sole,
0: parca, i Gallagher,
1: cappelli,
0: non ti piace quella roba lì?
1: Sì, carini.
0: Tu vuoi il tipo giacca e cravatta,
1: sì, ma anche solo camicia, jeans, però vabbè, poi questo è secondo me. Comunque c'è questo trend che è quello di vestiamoci come i fratelli Gallagher.
0: Esatto, ma vestiamo noi uomini, non è che ci vestiamo, si dice, lo dicono soprattutto le donne, le fidanzate, le mogli: voi annusate il vostro outfit, se profuma lo mettete, non badate ai colori, questo sta bene con quello, quello sta bene con quell'altro.
1: Ma scusami, perché non c'è un abbinamento cromatico in generale, oppure dove coglio coglio, oppure scegliete gli abiti con senza luce?
0: Non ho capito niente.
1: No,

0: She Loves You su RTL 102.5. Tesoro, cosa facciamo?
1: C'è l'informazione.
2: Sì, RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Frattaminone, in provincia di Napoli, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata ad Alberto Ciapparoni. In apertura la pagina politica. Sulla legge elettorale il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma del PD per le preferenze libere. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati. Protesta del campo largo, ma la premier Meloni è soddisfatta. Intanto il CDM proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, allungato fino a giovedì 17. Passiamo al maltempo. Dopo interminabili mesi di afa sono arrivati nubifragi. Il maltempo ha sferzato le regioni del centro-nord in particolare e ha mietuto 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Intanto resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.